0: per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà.
1: La classe, l'eleganza, la professionalità. Johnny Dorelli rappresenta questo e molto di più nella storia dello spettacolo italiano. E Radio 6 festeggia i suoi 80 anni con una carrellata di sketch tratti da gran varietà. Show radiofonico della domenica, di cui Dorelli è stato protagonista e presentatore per molte edizioni, a partire dalla prima. Lo ascolteremo quindi nelle vesti di Spalla, di attore, di cantante, al fianco di Renato Raschel, Monica Vitti, Gianni Agus, Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Mina e Bruno Martino. E perciò, signori, Johnny Dorelli.

0: Oggi, Raffaella, nonostante gli orari ridotti e l'austerity, voglio portarti al cabaret.
1: E io accetto l'invito, perché so già qual è il cabaret dove vuoi portarmi.
0: È un cabaret molto impegnativo, lo sai?
1: Sì, lo so. Ma non importa, senti, cercheremo come sempre di fare del nostro meglio.
0: E allora prego, per di qua. No, scusa, Berlino sta per di qua o per di là?
1: Per di là.
0: E allora prego, per di là.

0: Questa, signori, è la Berlino del 1930.
1: Uomini e donne che assomigliano stranamente alle caricature di Gross e di Otto Dix. Stanno seduti ai due bar e ai cabaret le cui architetture assomigliano stranamente alle vignette di Otto Dix e Gross.
0: Se volete avere la compiacenza di scendere queste poche scalette, vi condurremo al Kit Kat, uno dei tanti cabaret di cui invano 35 anni dopo si tenterà un'imitazione in Italia.
1: Un presentatore col viso imbiancato, le labbra rosse e i capelli impomatati canta e balla una canzone di benvenuta ai clienti di tutte le nazionalità. Ora chiedo scusa.
0: Che?
1: Fa niente se canto la stessa canzone senza capelli impomatati, senza le labbra rosse? Il viso imbiancato, quello sì, ce l'ho. È il mio colore naturale. Prego, Herr Maestro.

0: adesso vi raccontiamo la storia. Lo studente inglese Brian Roberts arriva a Berlino, dove ha affittato una stanza alla pensione Schneider. La sua vicina di stanza è Sally Bowles, una ragazza romantica, completamente sprovvista di senso pratico, che canta proprio al Kit Kat Club, in attesa di raggiungere la gloria mondiale.
1: Fra i due nasce subito una forte simpatia, anche perché è Sally a soffiare sul fuoco piuttosto spento del giovane Brian, il quale, invitato dalla ragazza, va subito a trovarla al Kit Kat.
0: Non fa tempo a sedersi a un tavolo che, guarda caso, è di scena Sally,
1: la quale, guarda caso, canta.
0: E canta, guarda caso, una canzone intitolata Mein Herr.
1: E non ci crederete, la canta, guarda caso, guardando Brian,
0: il quale, guarda caso, non capisce l'allusione. You have to understand the way I am, Mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, Mein Herr.

0: L'allusione Brian la capirà più tardi.
1: Ma quando la capisce, apriti cielo.
0: Non approfondiamo. I due trascorrono insieme tutto il tempo libero. Sono così innamorati che non si accorgono che per le strade di Berlino la situazione va precipitando.
1: Non si accorgono neanche che dei giovani nazisti hanno percosso selvaggiamente il proprietario del Kit Kat perché li aveva buttati fuori dal locale.
0: Ma nel cabaret l'allegria è di rigore. Nessuno deve voltarsi indietro o guardare troppo avanti. Ecco infatti che sul palcoscenico è tornato il nostro presentatore con due ballerinotte prossime.

0: A Berlino, Brian si guadagna da vivere dando lezioni private di inglese. I suoi due allievi sono Fritz Wendel, un amico di Sally, e Natalia Landauer, una bella ragazza ebrea figlia di un uomo ricchissimo.
1: I quattro diventano amici e Natalia confida a Sally che Fritz le ha dichiarato il suo amore e lei lo ricambia. Ma purtroppo sono aumentate le persecuzioni razziali e quindi Natalia teme di nuocere a Fritz sposandolo.
0: I due giovani rimangono così separati e infelici fino al giorno in cui Brian costringe Fritz a rivelare a Natalia di essere anche lui ebreo, ma di averlo sempre taciuto per paura.
1: Intanto la vita di Sally prende un'altra strada quando ella incontra il giovane ricco barone von...
0: Come?
1: Qui c'è un H, non capisco.
0: Vabbè, uguale.
1: Che tenta di divertirsi con lei invitandola nel suo favoloso castello.
0: Il danaro, si sa, è l'unica cosa di cui Sally abbia una vaga idea. Questo non le impedisce però di conoscerne esattamente il valore.
1: Il risultato? Una canzone sul danaro. E se il protettore degli incoscienti ci mette una mano sulla testa,
0: a noi
1: tenteremo di cantare anche noi.
0: Va bene.

0: Sally confessa a Brian di avere una relazione col barone. I soldi hanno vinto, sia pure momentaneamente.
1: Brian, pazzo di rabbia, esce dalla pensione e nella strada si trova coinvolto in una rissa con due nazisti. Torna a casa considerevolmente malconcio.
0: Sally lo cura amorosamente e i due capiscono finalmente di non potersi lasciare mai.
1: Ma la parola mai ha uno strano significato in amore. Gli eventi precipitano, il nazismo trionfa. Brian non può più restare in Germania.
0: Sally lo accompagna al treno col suo faccino sorridente e tante lacrime nel cuore. Per Brian comincia una vita nuova. Avrà un buon posto di professore in un college. Per Sally continua la routine serale al Kit Kat in attesa dell'impresario, quello grosso, che la porterà a Hollywood.
1: Sally è certa che arriverà prima o poi, perché la vita è un cabaret. Chi entra e chi esce. Basta solo sapersi divertire.

Signori, Monica Vitti.

0: Ciao Monica.
1: Ciao Johnny.
0: Eccoci ancora insieme.
1: È ancora un marito e ancora una moglie. Ancora una moglie napoletana.
0: Ma
1: la
0: no.
1: Vuoi?
0: Come no.
1: Bene. Pronti? Via. Alberto. Albertino.
0: Che c'è?
1: Che stai facendo, Alberto?
0: Niente, leggo un po' il giornale.
1: Ah, beh, allora niente. No, no, come non detto, per carità.
0: Come non detto? Cosa
1: no, vuoi? Niente, Alberto. Leggi, leggi pure. Ci mancherebbe che ti avessi a disturbare. Sai che io sono discreta.
0: Ma non mi disturbi affatto, Teresa. Anzi, se hai qualcosa da dire, dimmi.
1: Io? Un desiderio io? Peccanità. Gesù Maria, che dici? Alberto Dolce, io qua sto e bene mi trovo, eh? Non c'è proprio niente che potrei desiderare di più.
0: No, ma mi è sembrato che tu avessi un desiderio, non lo so io. Forse se non leggevo me lo avresti detto.
1: No.
0: Ma guarda che stavo leggendo solo per passare il tempo, Teresa.
1: Dicio vero, Alberto?
0: Ma certo, Teresa.
1: Ti dovessi annoiare per passare il tempo?
0: Sì, proprio così, dimmi.
1: Beh, allora, forse. Alberto, allora io posso ardire.
0: Certo, ma si capisce. Tu lo sai che ti voglio fare sempre
1: Alberto
0: contento.
1: Alberto Doro.
0: Dimmi.
1: Io tenevo un po' che lì le voglio uscire.
0: È per così poco. E dove vorresti andare, Teresa?
1: Con il do, Alberto, in nessun posto. Fare due passi. Magari arrivare a comprare un babà.
0: E andiamo, Teresa, andiamo subito, dai, usciamo.
1: Ma che finezza. Ma che pensierino che hai avuto, Alberto.
0: No, Teresa, veramente il pensierino l'hai avuto.
1: Ma
0: tu
1: hai consentito, questa è la finezza, te lo dico sempre. Ma che bello, ma che bello. Una passeggiatina tutta per me, con un bel babà. E magari un caffè. Seduti a via Caracciolo, Alberto.
0: Certo, certo.
1: Ma tu sei una creatura squisita. Ah, Alberto, sai che pensavo?
0: No, che pensavi?
1: Ma con quello che costa al giorno d'oggi un babà, un caffè e stare seduti a via Caracciolo, con la mancia al cameriere. Ma sai che ti dico? Aggiungendo una squisquiglia, si potrebbe anche andare al cinema. Scusa, se insisti. Ma tu che dici?
0: E vada per il cinema, Teresa. Anzi, guarda, ti dirò che vengo proprio volentieri.
1: Ma che finezzo, marito mio, che ci porta al cinema. Ma quando sono contenta e fortunata. Alberto, andiamo al cinema Imperiale? Di primissima visione. Sì. È ovvero. Che danno, che danno, che danno. Che
0: danno, che danno. Le aquile del re.
1: Oh, che bello, che bello, che bello. Alberto.
0: Sì, sì, dimmi, dimmi.
1: Sai che pensavo?
0: No, che hai pensato?
1: Che a me queste aquile reali, non ne ingarica, ma non mi ispirano tanta fiducia.
0: No.
1: Non è cosa. Ma sì, scusa, coi prezzi che costano i biglietti del cinema, oggi, aggiungendo una piccola differenza, allora possiamo andare a teatro stasera, scusa. Ma che poi andare al cinema di pomeriggio è pure poco fine, Alberto, perché insisti?
0: Teresa, mi fa piacere, va bene, andiamo a teatro stasera.
1: Ma che bellezza, molto meglio, come sono contenta, si capisce. Marito mio, non zucchero, non zucchero, non zucchero, non zucchero. Per quanto... Albertino, ma sai che pensavo?
0: No.
1: Io pensavo, noi dovremmo rinunciare al teatro di questa sera. Si capisce? Rinunciare. Ma sì, per andare invece domani. Stretti stretti, io e te soli soli, a fare una gita a Cavia, a Ischia, se proprio ci tieni a Positano. Ne, Albè, ma tu che dici?
0: Beh, domani forse, non lo so. Vabbè, insomma, se vuoi, d'accordo, andiamoci, va. Vabbè.
1: Ma che meraviglia. Ho sentito il marito mio che viene con me a Taormina.
0: No, veramente, dicevo una gita a Capri o Positano, che sono vicini. Taormina è troppo lontano. O Teresa, non esageriamo.
1: Ma con età, Alberto. Ci mancherebbe che io ti contrario. Niente Taormina, allora, basta, basta. Non detto, non detto. No, no, hai ragione tu. Andare verso la base Italia non è neanche fine, no? Per carità, non mi costringere. Ma sai che pensavo, Alberto?
0: Me lo immagino, Teresa.
1: No, vedi, non te l'immaginavi per niente. Pensavo che potremmo andare in giù, quasi quasi, verso Roma. Mo che ci vuole con l'autostrada del sole? Se giri per Napoli ci metti pure di più, Alberto. E non girare per Napoli. Tu, Alberto, sei un cuor di leone. Non sarebbe una cosa veramente paradisiaca, Alberto. Paradisiaca.
0: Perché no, scusa?
1: Anzi, avrei anche pensato.
0: Teresa, tu pensi troppo.
1: No,
0: non pensare.
1: Avrei anche pensato che forse, se proprio tu potessi assentarti da Napoli per un paio di giornetti, potremmo anche...
0: Teresa, finalmente siamo arrivati.
1: Che bellezza, che bellezza. pazzo, ma che papà, marito mio, che mi ha portato per un mese a Cortina d'Ampezzi. Che zucchero, che zucchero, che zucchero, che zucchero. Sta neve candida, Alberto, che meraviglia, sta albergo è lusso.
0: Teresa, sei contenta adesso, eh?
1: Albertone dolce.
0: Che c'è?
1: Sei
0: ancora,
1: sempre esagerato. Io che t'avevo chiesto, scusa, soltanto un babà.
2: Renato Rascel.

0: Scusi, che lei è Dorelli Giorgio per gli amici detto Johnny?
1: Sì, perché?
0: Dice così, signor Russell, che ritarderà un momentino perché non trova il posteggio per la macchina.
2: Aia, perbacco, questo non ci voleva. Ma come mai non ha trovato il posteggio?
0: Beh, sa cosa vuole? Questa via Asiago qui sotto è talmente macchinosa la domenica mattina. Non è posteggevole per niente.
2: Va bene, grazie. Grazie, ragazzino. Come ti chiami?
0: Renatina ai suoi ordini.
2: Grazie, Renatino. Adesso torna pure. Torna pure dove stavi.
0: Io stavo in mezzo alla strada.
2: Dimmi.
0: Che lei ci avrebbe coraggio di ributtarmi in mezzo alla strada?
2: No, ma cosa dici? Allora sai cosa fai? Siediti qui, in platea. Così potrai assistere a gran varietà. Sei contento?
0: Mica tanto.
2: Come mica tanto? Perché non ti piace gran varietà?
0: Dipende. Quando sento che gran varietà ha un vastissimo indice di gradimento, io gli darei un mozzico.
2: A che?
0: All'indice.
2: Scusa, sai, ma si può sapere che cos'è che non ti piace, diciamo, di gran varietà?
0: Lei, Dorelli Giorgio, detto Johnny.
2: Ah, è così?
0: Guardi, non è proprio che lei non mi piaccia, è che come presentatore la preferisco come cantante. E come cantante la preferisco come presentatore. Ho reso?
2: Hai reso benissimo.
0: Si va presto a fare bella figura quando si ha a disposizione una Lollobrigida, una Monica Vitti, una Lisi, una Spacca.
2: No, pronuncia bene, ti prego.
0: Una Spacca, quella lì. Quella che spacca tutto, insomma. Sarei capace pure io di fare bella figura accanto a dive così belle e importanti. Oddio, non mi meni, eh? No, dicevo, oddio, a voler essere giusti c'è anche da dire che lei in una occasione si è comportato da gentiluomo.
2: Beh, meno male, cioè?
0: Ha recitato con la Frustenberg. E questi sono sacrifici che il pubblico non dimentica. Non può dimenticare.
2: Direi che è stato un sacrificio gradevolissimo.
0: Sì,
2: la Frustenberg è così bella.
0: Dico, ma poi lo sa perché più ci penso e meno mi piace?
2: Di, tanto ormai a sto punto.
0: Perché è cattivo, ecco. Sì, è cattivo. Scrive quelle letterine corte ma piene di cattiverie.
2: No, io le leggo. Ma che hai capito? Chi le scrive sono gli autori.
0: No. Non rivolti la frittata, come si dice a Roma. Io gli autori li conosco, sono brava gente. Loro scrivono lettere bellissime e piene di elogi. È lei che cambia tutto e intinge la penna nel veleno.
2: Senti un po', via qua.
0: No, non mi tocchi, eh. Se no la denuncio per schiaffeggiamento preterintenzionale.
2: Ma chi te tocca? Vieni qua.
0: No, se lei fosse una persona superiore, sa che cosa farebbe adesso? Mi permetterebbe di scriverle una letterina. Ecco cosa farebbe.
2: E tu così piccolo saresti capace di scrivere una letterina a me?
0: Beh, se ci vogliamo provare.
2: Va bene, voglio vedere cosa sei capace di dire.
0: Oh, però senta, lei deve essere così cortese di farmi i punti e le virgole, perché io sono sempre stato un po' cagionevole di punteggiatura. Si figuri che a scuola, quando faccio i temi, i punti e le virgole li metto in fondo al foglio, così il maestro li può mettere dove mancano. Ha capito come sono acuto?
2: Sì, certo. Dai, cerchiamo di sbrigarci.
0: Allora, è pronto? Si sente abbastanza virgoloso e punteggioso?
2: Sì, vai.
0: Allora, ecco. Caro Johnny.
2: Virgola.
0: Ci va?
2: Direi dopo caro Johnny, virgola.
0: Va bene. Ho saputo che...
2: Virgola.
0: Un'altra. Dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: E so più virgole che parole qui. Non è giusto?
2: Eh sì, beh, ecco. È la tua la lettera.
0: Ecco, dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: Ecco, affronterai di nuovo il teatro con una commedia musicale.
2: Punto.
0: E basta. Affronterai anche di cantare con Caterina Spacca.
2: Dai con la pronuncia, punto.
0: A ripunto. E che?
2: E che virgola?
0: E che virgola diciamo?
2: No, dico, e che virgola?
0: Ah, avevo capito, e che virgola è? Vabbè. E che virgola la regia.
2: Virgola?
0: La faranno Carinei e Giovannini.
2: Punto.
0: Ecco, meno male. Credimi.
2: Credimi, ah, inizia di nuovo,
0: sì,
2: credimi,
0: sì.
2: Virgola.
0: Dopo il punto, credimi.
2: Virgola.
0: Sono molto contento per te.
2: Virgola.
0: Che avrai finalmente...
2: Devo dedurre che c'è l'apostrofo qui.
0: Deduci.
2: Apostrofo, dunque?
0: Ecco, l'occasione di lavorare con Carinei e Giovannini.
2: Punto e virgola.
0: Tutta questa roba.
2: Sì.
0: Ma mi dispiace tanto per loro che dovranno lavorare con te. E qui ci vuole il punto.
2: Io lo dico, ma c'è un momento di pausa.
0: Ah, sì.
2: Punto.
0: Ah, ah. Ah, sì. E mi dispiace molto che dovranno lavorare con te.
2: No, questo l'avevi già detto. Punto. E che insisti? Punto. Ho capito, ragazzi. Oh, vai avanti.
0: Sempre. Sempre tutto.
2: Tutto. Tut. Due T?
0: Sì.
2: Apostrofo.
0: Apostrofo tutt'altro che tuo.
2: Puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
2: Io adesso prendo questo microfono.
0: Sì.
2: Ti piace?
0: Bene.
2: Ti piace? Lo vedi?
0: Sì.
2: Ecco.
0: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
2: Oh, finalmente mi sono sfogato.
0: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
2: Ah, di niente, Renato, per carità.
0: Signor Asher, si ricorda di me?
2: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
0: Ah, sì, sì, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino, eh? Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata. E va bene, scusa. Eccote nel 1000, va bene?
3: E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
2: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone, eh?
3: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, e va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
2: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
3: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò coi miei Jacuse in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci.

0: Eccolo qua, più distinto e compassato che mai.
1: Bruno Martino, ovvero il rigore, l'aplomb musicale più stiletto. Non ridere, non ti sta bene Bruno? Questa definizione ti dà schifo?
2: A me mi state prendendo in giro.
3: No, ma è lei che però sempre della terminologia fa.
2: Ricordatevi che sono più vecchio di voi.
1: Ma che maleducato.
2: No, scusa, non ce l'ho. Ragazzini,
3: ma Bruno, ti prego, la mia stima per te.
2: Vabbè, vai avanti.
1: Inventa tu un'altra definizione, vai, Giorgio.
0: Io invento il pura lana vergine dei musicisti.
1: Top. Bruno Martino prende le sette note, le spazzola, le lucida e poi le mette ben bene in ordine sul pentagramma, una qui, una là, a formare discrete, soffici linee musicali.
0: Linee musicali dallo stile inconfondibile, personale. Tu senti...
3: La chiamano estate.
0: E dici, eccolo, è lui. Modernità, distinzione, feeling. Bruno Martino's style.

0: Ti rendi conto di aver costruito in tutti questi anni un piccolo monumento a te stesso?
1: È proprio quello che mi fa rabbia. Sono diventato un monumento. No, ma scusa, se ti rispondo di sì, che fai?
0: Sono schiaffo.
1: Mi dai del vanitoso, eh? No. Invece no. Niente.
2: No, invece no. Sì, invece sì, Bruno. Nota, sei diventato una presenza musicale importantissima nel panorama della nostra musica leggera.
0: A un certo punto, quando si fa la storia della musica leggera, della canzone italiana, si capita sempre al capitolo Bruno Martino e si dice eleganza.

la solitudine. Lo sai, t'aspetterò, saprò comprenderti per ritrovare in te.

0: Facci caso. Quando sentite una canzone di Bruno Martino, non vi viene una voglia pazzesca di cheek to cheek?
1: Nina.
0: Nina. Oddio, che faccio. No, che peccato che non lo vedete.
1: No, mi hai dato un'idea fantastica. Bruno, ti dispiace un attimo? No, lo farei anche con te, ma preferisco lei. Mi dai la guancia un attimo? Se no,
2: ma bene. Guarda, scusate, è una vita che va avanti così. Io suono e canto e gli altri ballano, appunto. Ecco,
1: dovrebbe la commesso,
2: tutto
1: di
2: chiaro,
1: la vita.
2: Tutto chiaro.
1: Baci per domani, ma sempre io ci devo
0: sì, anche per oggi, per ieri, per l'altro, per domani.
1: Baciami per più tardi, non esagerare, per tutti quei momenti.

0: Bruno, perfino la gelosia, un sentimento sanguigno è irragionevole. Tu l'hai contenuta nei limiti di una discreta conversazione a tempo di slow.
1: A proposito, sei geloso, Bruno? Sei geloso? Sei
2: no,
1: geloso,
2: no,
1: sei
2: io le uniche, geloso, no, geloso, le uniche geloso, due geloso, donne che ho ucciso è perché mi avevano fatto trovare la minestra fredda. Non
1: ah, fa buona questa. Comunque, la gelosia tu l'hai anglicizzata, le hai dato un self-control tutto inglese. Non si può fare a meno di pensare a un baronetto quando si sente un uomo geloso con questa frase rivolgersi alla donna che lo tradisce.
0: Cos'hai trovato in lui?

0: magazzini Martino. Al primo piano potete trovare le canzoni per cinquantenni che vanno bene per tutte le età.
1: Meno male che non avete novantenni. Grazie.
2: Visitate il nostro speciale reparto di canzoni stagionali.
0: Potrete trovare un vasto assortimento di ritornelli primaverili, autunnali, invernali.
3: Questa è una cosa cinese.
0: Ma sì, è una.
1: Ma soprattutto estivi.

0: No, dico, vogliamo continuare o no? Perché dopo un po' sai come vanno a finire le cose.
1: Ma cosa c'hai?
0: Ah, ecco.
2: No, dicevo, il mood di Bruno Martino è esauribile.
3: Vabbè, sì, consideriamolo esaurito.
1: No, si può trasformare, guarda, un'idea. Trasformiamo l'auditorio in night. E andiamo avanti fino a stanotte.
3: Che bella idea originale, sì.
1: Nuova.
3: No, guarda, direi proprio di no. Lasciate soltanto, se possibile, che io presenti la mia ultima, come dire, confezione regalo.
0: E il titolo?
3: Io sono un originale mai visto. Una calda serata d'estate.
4: Allora, con questo non c'è niente da fare. L'estate e Bruno Martino sono fatti l'uno per l'altro.

che canta per noi. Una calda serata d'estate, mi vieni vicina, che bella che sei. Un bagnino laggiù, pigramente va via,

0: Cara Gina, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ma sai cosa facciamo questa mattina tanto per cambiare?
2: Marito e moglie.
0: Brava. Sketch.
2: Ciao caro, bentornato.
0: Grazie tesoro, come stai?
2: Oh, io bene. E com'è andato l'affare di Milano?
0: Beh, insomma, non c'è male, sono un po' stanco, ma insomma.
2: Oh, attento.
0: Che c'è?
2: Beh, non sederti sul divano. Non vedi che è occupato?
0: Cosa sono tutti questi pacchi?
2: Pasta.
0: Prego?
2: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
0: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
2: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
0: Ma dimmi perché?
2: Beh, come perché? Perché, perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
0: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
2: Oh, spiritoso!
0: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio? Butto giù la pasta? Ma fammi il piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
2: C'entrano sì! Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. Me lo diceva anche la signora Carletti.
0: La signora Carletti? E chi è?
2: Una donna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
0: Calma, calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto?
2: Davvero?
0: Giovanna, guardami negli occhi. Mm-hmm. Vieni qui, dai,
2: dimmi.
0: Guardami. Quante forme?
2: Beh... 10
0: 10 forme di parmigiano?
2: Non
0: ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
2: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
0: Oh, sai. Ma sta signora Carletti non c'aveva proprio nient'altro da fare.
2: Sapessi, figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
0: Che cosa?
2: Beh, i dadi.
0: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi la pasta e il parmigiano.
2: I dadi alimentari, stupido. Quelli per il brodo.
0: Oh mamma, perché aumentano pure quelli?
2: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
0: anche...
2: Lo so,
0: il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
2: Che quintali, ma no, figuriamoci, quintali. Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
0: No, meno male, amore.
2: 2000.
0: 2000 quintali?
2: No, 2000 dadi.
0: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
2: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
0: Ho capito.
2: Ecco.
0: Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
2: Senti, caro, sì. Ha detto che la gente specula.
0: Sì.
2: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche...
0: 4000 scatole di sardine.
2: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
0: Meno male,
2: non mio. Scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
0: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmelo, spiega, parla.
2: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
0: E amore. Con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi
2: ma
0: tutto.
2: Scusa,
0: dimmi.
2: Che ti devo dire? La signora Carletti
0: e diceva... dai, questa signora Carletti, vai avanti.
2: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
0: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
2: Come?
0: No, dico, quante casse di aghi?
2: Mezza cassa.
0: Ecco, sì. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
2: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti? Scusa.
0: Tutto.
2: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
0: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
2: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
0: Giovanna, basta!
2: Piuttosto ora muoviti, vada lei. Ti sta aspettando.
0: La signora Carletti aspetta me. Ma sì, che vuole? Perché sì. Mi aspetta? Dimmelo.
2: Per il conto.
0: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
2: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.

0: Cara Gina, ancora una volta sii la benvenuta fra noi.
1: Grazie, John.
0: Vedo che non sei sola.
1: Sì, oggi mi sono portata un attore del mio.
0: Ah! Dannazione! Non sei dunque tu più contenta delle mie prestazioni?
1: Tutt'altro.
0: Ma allora perché l'hai portato? Me lo vuoi dire?
1: Perché lo sketch che recitiamo oggi prevede l'intervento di un altro personaggio, oltre noi due.
0: E allora apri il baule e lascialo uscire. E ve lo presentiamo. Signori, un amico, il bravo Gianni Agus. Ciao Gianni.
2: L'ha conservato in naftalina,
0: sì. Lo brinci. Come stai, bene?
2: Bene, grazie Gianni, e tu?
0: Ah, questa entrata al mattino con la diva,
2: eh? La
0: non male,
2: eh? La Brigida non è da
0: non
2: tutti.
0: Male, è la prima e ultima.
2: Fammi venire tutte le domeniche.
0: No, è finita così.
2: Non sei carina.
0: Non esagerare.
2: Va bene.
0: Andiamo
2: basta.
0: Avanti, prego. D'accordo.
1: Bene, ora non ci resta che cominciare. Però bisogna prima fare una piccola premessa.
0: Facciamola fare ad Agus.
1: Ma certo.
2: Volentieri.
0: Vuoi?
2: Volentieri. Dunque, non tutti sanno che anche il telegiornale ha un regista che provvede alla sua messa in onda. Ora, noi vorremmo fare una divertente ipotesi. Se la TV, nello sforzo di migliorare sempre di più i suoi programmi, affidasse la realizzazione del telegiornale ad un famoso regista di prosa. Vediamo un po' che cosa succederebbe.
0: Buonasera, dottore.
2: Buonasera, buonasera, caro. Ma, scusi, lei chi è?
0: Sono l'annunciatore.
2: Ah, bravo, bravo, bene, bene, stia comodo. Ma non perdiamo tempo, insomma, cominciamo subito la lettura del copione, via.
0: Sì, ho capito. Lei è il regista?
2: Ma come, lo domanda?
0: No, sa, veramente le notizie arrivano all'ultimo momento. Noi le leggiamo senza provare.
2: Beh, mi dispiace, ma io non vado in onda se prima non ho provato e per bene. Vuol dire che stasera manderemo in onda le notizie di ieri.
0: Scusi, ma non sarebbe bene aspettare l'altro mio collega annunciatore? Noi normalmente siamo in due.
2: Ma no, guardi, il suo collega non verrà al suo posto. Ho fatto venire una grande attrice di prosa. Grande!
0: E perché?
2: Ma come perché? Perché lui e lei funziona sempre. E poi è così brava, eccezionale. Sentirete adesso, è stata 3 anni con Visconti. Ah, eccola! Eccola che viene.
3: Carissimo, come va? Oh, scusa il ritardo, caro, ma ero così indecisa su come vestirmi. E questo qua chi sarebbe? Il mio partner?
0: Modestamente.
3: Beh, speriamo che sia intonato.
2: Sì, cara, sì. Su, non perdiamo tempo, via. Prendete il copione e cominciamo la lettura.
3: Sì, ma sia ben chiara una cosa, però,
2: Sì, certo.
3: Io le prime battute non le dico.
2: Sì, certo, cara.
3: Guarda, le faccia dire a questo qua.
2: Sì.
3: Il pubblico deve aspettarmi. Io voglio entrare a metà notizia, chiaro?
2: Certamente, anima mia, tesoro, sì, certo, tutto quello che vuoi. Dunque, vediamo un po' la distribuzione delle parti. Leggiamo il sommario delle notizie.
0: Parla questo qua?
2: Certo, caro, parla. Non mi far delle
3: ma
2: figure.
3: Ma si sbrighi.
2: Tesoro, abbi pazienza, sopportalo.
0: Dunque... Una notizia dall'estero. Inaugurazione di una fiera. Una notizia dal Congo belga.
2: Sì, stringe.
0: Inaugurazione di un ponte.
2: Sì.
0: Congresso dentisti. Inaugurazione di una strada. Congresso di apicoltori. Inaugurazione di una scuola.
3: Oh, ma che monotonia.
2: Hai ragione.
3: Non c'è un intreccio, una trama, niente.
2: Sì, tranquilla.
3: Ma
2: cara,
3: di chi è il testo?
2: Non so. Dunque, tranquilla, cara. Dunque, ora aggiustiamo tutto. Dunque, lei... Legga la prima notizia!
3: E si sbrighi.
0: Sì. Congo belga. Il primo ministro congolese ha tenuto una conferenza stampa durante la quale...
2: Halt! Ma dunque, ma è impazzito questo. Vediamo come si può fare. Come notizia, un suo gusto. Ma penso che ci vorrebbe una trovata. Ci sono! Stupendo. Dunque, mi dica, lei dov'è adesso?
0: Nello studio del telegiornale.
2: No! Lei sta in Africa! Mamma, si medesimi, ragazzo. Le notizie sono sempre aride, bisogna colorirle. Bisogna dare la sensazione del Congo belga. Faccia il tam-tam.
0: Prego.
2: Faccia il tam-tam.
0: Ah, il tam-tam. Ah, sì, sì, ho capito.
2: Ho capito, ho capito.
3: È facile,
2: e lo faccio, lo faccio.
0: Avanti,
2: ho capito.
0: Cara, non ti spazientire, non ti spazientire, tesoro. Abbi pazienza. Tam-tam! Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ma non
2: Congo belga. Tum-tum-tum-tum. Il primo ministro congolese, tum-tum-tum-tum, ha tenuto una conferenza stampa, dum-dum-tum-tum-tum. Va bene così, tum-tum-tum-tum-tum.
0: Benissimo, bravo, bravo, bravo, bravo. Così la notizia mi sembra più centrata, più viva. Avrà un successore, verrete. Dunque, passiamo a un'altra. Leggi tu, cara, abbi pazienza.
3: Sì, sì,
0: cara, leggimi.
3: Poggi Bonsi si è tenuto ieri a Poggi... Poggi che? Cosa?
0: Poggi Bonsi.
3: Io devo leggere una notizia da Poggi Bonsi? Ma che siamo matti?
0: No, vedi,
3: oh no, mi dispiace, ma io le notizie, se non vengono da New York o da Londra, non le leggo.
0: No, guarda, amore mio.
3: Oh no, ma che scherziamo?
0: No,
3: io ho fatto la prima donna con biscotti, sa?
0: Sì, hai ragione, tesoro. Tesoro, hai ragione, tagliamo la notizia. Ecco. Passa quell'altra, caro, via, svelto.
2: Veramente tocca alla signora.
0: Sì, tesoro, tocca a te.
3: New York. Il sindacato dei portuali ha indetto uno sciopero di protesta.
0: No, no, no, no, Stella, abbi pazienza, non scatto perché sei dolce. No, no, Stella, no, no, no. Tu non puoi leggere una notizia da dietro un tavolino. Ti ci vuole un ambiente, cara.
3: Hai ragione.
0: Guarda, facciamo così, guarda. Ecco, adottiamo il metodo Stanislavski.
3: Ah, sì, il metodo
0: Stanislavski, sì, Stanislavski, sì. Dopo ne parliamo. Tu esci da sotto il tavolino. Sei come ferita, angosciata da questa situazione sindacale.
3: Ah, sì, sì.
0: Macerati, sì. Capisci lo sfondo, sì, sì, sociale? Lo sfondo, sì, sociale, sì, vero? Su, cara, adesso con la notizia.
3: Soffro.
0: Macerati, macerati.
3: Soffro, sì.
0: Sì.
3: New York!
0: Ansia.
3: Il sindacato dei portuali,
0: brava,
3: ha indetto uno sciopero di protesta, uno sciopero di protesta, capite? Contro l'aumento del costo della vita. Non si hanno ulteriori notizie circa lo sviluppo dello sciopero.
0: Brava! Cosa sei brava?
3: Oh, sì.
0: Ferma, ferma così che ti viene l'applauso, brava!
4: Brava signora, brava, mi ha commosso, posso piangere anch'io, brava,
0: sì sì, grazie,
3: che grazie.
0: Cara, che cara.
3: Grazie caro, grazie. Oh, che mal di capo, eh.
0: Lo capisco tesoro.
3: Sai, io mi medesimo troppo in queste notizie.
0: Soffri, soffri.
3: Eh sì, le vivo, le soffro e ne esco annientata.
0: Bene, brava, brava, andiamo avanti, dunque, un momento. Ma questi due telefoni sui tavolini del telegiornale... Ma che cosa ci stanno a fare?
5: Ah, non lo so, non ce l'hanno mai detto.
0: Ah, non ve l'hanno detto?
3: Eh già.
0: E allora adoperiamoli! Telefonatevi. Ecco, telefonatevi le notizie, coraggio. E ricordatevi che siete due innamorati. Io vi inquadro di dietro mentre vi state telefonando. E voglio sentirvi vibrare, vibrare, vibrare. Via!
3: Pronto?
5: Pronto? Bologna. Dolce. Sulla via Emilia una fra...
0: Lei.
3: Dolce.
0: Incomincio, non mi fa perdere tempo.
5: Sì, sì, pronto,
0: sì.
5: Ah no, questo l'avevo già detto. Bologna.
0: Dolce.
5: Sulla via Emilia una frana ha interrotto il traffico.
3: Amore. Operai dell'ANAS hanno forse ripristinato il traffico entro 2 ore?
5: No, tesoro, entro 1 ora e mezza.
0: Meravigliosa, che cosa siete? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo. Va bene, va bene, va bene. Che cosa, cos'è la prossima notizia? Via.
5: È da Siracusa.
0: Siracusa?
5: Siracusa.
0: Eschilo, Sofocle. Teatro greco. Già, ritorniamo ai classici. Quella è la vera fonte del teatro. Qui, in questa notizia, ci facciamo il coro greco. Via il coro!
6: A Parigi c'è stato un congresso sui disturbi che dà il raffreddore.

0: cosciente. Rai Radio Techete. Grandi attori per i teatri alla radio, a cura di Silvana Matarazzo.
1: Imparare a parlare. Parlare per raccontarci, rivelarci, scoprire le affinità. Parlare per essere sempre nuovi, per non invecchiare. Parlare per abbattere le barriere che ci separano. Già che oggi più che mai le generazioni all'interno non si amano, i vecchi faticano già troppo a sopportare se stessi e i giovani tra loro si detestano. Parlare per aumentare.

0: il volume dei sentimenti. Parlare per cancellare l'odio. Parlare per non ridurre la vita a un ricordo. Per rimuovere l'oblio da quello che contava e rigenerarlo in un eterno presente. Parlare per rendere tutto più vivibile.
1: Parlare per inventare quello che non è.
0: E perché no? Per costruire amore, necessità, legami. Per inventare quello che non è. Ma che meraviglioso che sia. Maledetto. La vita. Parola.
2: Protagonista del ciclo dei teatri alla radio, dedicato ai grandi attori, oggi è Romolo Valli, uno dei più importanti attori italiani del Novecento, scomparso a Roma il 1 febbraio del 1980 in seguito a un incidente stradale. Valli moriva dopo l'ultima recita al Teatro Eliseo della commedia di Giuseppe Padroni Griffi, Prima del silenzio, messa in scena da Giorgio Di Lullo. Noi vorremmo ricordare il celebre attore proponendovi innanzitutto un breve ritratto che ne fece il critico Sandro D'Amico per il programma di Radio 2 Invito al Teatro, in onda il 1 marzo del 1980.
3: Quest'oggi Invito al Teatro di Radio 2 è dedicato a Romolo Valli, morto esattamente un mese fa in un tragico incidente. Desideriamo ricordarlo da questi microfoni di Via Asiago in Roma, dove tante volte è venuto a registrare le sue interpretazioni. Era nato 55 anni fa a Reggio Emilia. Si era laureato in giurisprudenza, ma già sapeva che avrebbe fatto l'attore. Fece le sue prime esperienze sotto la guida di Fantasio Piccoli e poi di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ma l'incontro decisivo fu quello con due attori usciti dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, Giorgio De Lullo e Rossella Falk. Con loro e con altri compagni, tra i quali Anna Maria Guarnieri, formò una compagnia destinata a divenire famosa sotto il nome di Compagnia dei Giovani. Fu un sodalizio che durò quasi 20 anni, un record assoluto per l'Italia, e che oltre a scoprire un giovane autore, Peppino Patroni Griffi, rivelò in Giorgio De Lullo un nuovo regista e in Romolo Valli una multiforme personalità di uomo di spettacolo, attore, animatore, organizzatore, promotore instancabile di iniziative. Sciolta la Compagnia dei Giovani, Valli continuò la sua attività con De Lullo e nelle ultime due stagioni aveva affrontato con lui il rilancio delle due sale del Romano Teatro Eliseo. Il suo curriculum, accanto al teatro, comprende cinema, televisione, radio. Non risulta invece che abbia mai partecipato a caroselli pubblicitari. La prima cosa che viene da notare a proposito di Valli è che la sua vicenda umana e artistica non ricalca i moduli della solita biografia d'attore. Nessuna passione infantile per il camuffamento, nessun teatrino di burattini fatto in casa e neppure l'improvvisa folgorazione o la vocazione irresistibile. Al borghese Romolo Valli il teatro si manifestò per vie inconsuete. A chi gli chiedeva quali fossero stati i suoi maestri, citava nomi di scrittori e di poeti piuttosto che di attori. Diceva di aver ricevuto più suggestioni teatrali trascorrendo una serata con Umberto Saba che non frequentando Loggioni. Diceva che la sua vocazione era nata leggendo Proust o certe pagine critiche di Gide piuttosto che frequentando palcoscenici. Questo spiega l'aspetto più tipico di Valli e direi la specifica funzione che ha assolto nella storia della nostra scena. Romolo Valli è stato senza dubbio l'attore che più di ogni altro si è attenuto sempre, incrollabilmente, e diremmo ciecamente, al principio prima l'autore, poi l'attore. Valli era troppo curioso per non tenersi al corrente delle tante proposte che dal 1950 in poi venivano avanzate una via l'altra in nome di Brecht o di Artaud. È troppo intelligente per non apprezzare le mirabolanti macchine teatrali che a un certo punto venne creando Luca Ronconi tra la stupefazione generale. Ma era soprattutto sereno, olimpico nelle sue certezze, Non ebbe mai dubbi né tentennamenti. Ignorò ogni compromesso, ogni cedimento, dalla linea stabilita una volta per tutte. Prima l'autore, poi l'attore. Eleonora Duse si riteneva offesa quando i critici scrivevano che ella aveva creato un personaggio. Se ne offendeva perché voleva essere solo un tramite, un interprete del poeta, che era e doveva restare l'unico creatore. Analogamente, Romolo Valli non ebbe difficoltà a dichiarare più volte che l'arte dell'attore è la meno creativa di tutte, più vicina alla critica che non alla fantasia. Aveva accolto da Giorgio De Lullo il principio che il lavoro dell'attore doveva fondarsi sulla logica, sulla consapevolezza di ogni parola. Sicché, pur adorando un attore come Memo Benassi, i cui esteri improvvisi potevano giungere alla pura illogicità, si dichiarava candidamente incapace di seguirlo. Perché anche l'estro, anche la bizzarria, dovevano far parte per lui di un coerente discorso. Recitare era per Valli, prima di tutto, cogliere le più riposte intenzioni dell'autore indagandone il testo, filologicamente. Tutti sanno che Toscanini andò famoso per la capacità di scoprire gli errori di copia contenuti nelle partiture e sfuggiti agli altri direttori d'orchestra. Qualcosa di simile soleva accadere a De Lullo e a Valli, quando si trovavano di fronte, per esempio, i testi di Pirandello, corrotti dalle infinite ristampe. Vi scoprirono errori di cui nessuno si accorgeva più. Tutto questo per dire su quali fondamenti è nata e si è maturata l'arte di Romolo Valli. Attore, come si è detto e ripetuto, di testa, attore colto, nutrito di suggestioni letterarie e tuttavia, prima di tutto, attore. E qui il discorso fatalmente cambia, anche perché Valli nasce al teatro come caratterista e con una spiccata predilezione al comico e al brillante. Costruisce il personaggio alla maniera dell'attore ottocentesco, ossia dal di fuori, per virtù imitativa. Così esemplò un giornalista anarcoide nell'Imbecille di Pirandello su un famoso giornalista di allora, Leo Longanesi. Il maître d'hôtel di una commedia di Bourdet, Sesso debole, fu costruito attorno a un tic, preso a prestito da un vero portiere d'albergo, quello del Bauer di Venezia. E per un personaggio goldoniano, il vecchio sordo delle Morbinose, trovò la chiave giusta quando De Lullo gli suggerì di imitare il modo di parlare della contessa Morosini, nota anche per la sua sordità e tirannia. E potremmo continuare. Se non che Valli, a mano, abbandonò i ruoli di caratterista, di brillante, di promiscuo, per affrontare quelli di primo attore. Fatto di per sé non eccezionale, ma in Valli il passaggio dal comico al drammatico e al tragico aveva prodotto un salto qualitativo. L'incontro con i maggiori testi di Pirandello e di Chekhov e ultimamente di Molière avevano operato in lui un radicale mutamento del rapporto con il personaggio, la cui resa mimetica non nasceva più da associazioni esterne, ma lievitava dall'interno, fino a renderlo ai nostri occhi confessore, testimone del personaggio. La scomparsa di Valli è dunque doppiamente irreparabile, perché è avvenuta nel momento culminante della sua maturità artistica e perché con lui la nostra scena ha perduto uno dei maggiori punti di forza.
4: Le mie prove cominciarono in un giardino di Tebe. L'intera notte non dormii, poiché qualcosa combatteva nel mio cuore. Mi levai poco prima dell'alba. I miei schiavi dormivano. La luna aveva lo stesso colore dell'infinita arena. Un cavaliere sfinito e insanguinato veniva dall'Oriente. A pochi passi da me cadde giù dal cavallo. Con debole voce insaziabile mi chiese in latino il nome del fiume che bagnava le mura della città. Gli risposi che era l'Egitto che le piogge alimentano. Altro è il fiume che io cerco, replicò tristemente. Il fiume segreto che purifica dalla morte gli uomini. Oscuro sangue gli sgorgava dal petto. Mi disse che sua patria era una montagna che sta dall'altro lato del Gange e che su quella montagna era fama che se qualcuno camminasse fino all'Occidente, dove ha termine il mondo, giungerebbe al fiume le cui acque danno l'immortalità. Aggiunse che presso la sua riva si innalza la città degli immortali, ricca di bastioni, anfiteatri e templi. Prima dell'aurora morì, ma io decisi di scoprire la città e il suo fiume. Sottoposti a tortura, alcuni prigionieri mauritani confermarono il racconto del viaggiatore. Qualcuno ricordò la pianura Elisea al confine della terra, dove la vita degli uomini è durevole. Altri, le cime dove nasce il Pactolo, i cui abitanti vivono un secolo. In Roma conversai con filosofi che sentenziarono che prolungare la vita degli uomini era prolungare la loro agonia e moltiplicare il numero delle loro morti. Ignoro se credetti mai alla città degli immortali. Penso che allora mi bastasse il compito di cercarla. Flavio, proconsole di Getulia, mi dette 200 soldati per l'impresa. Reclutai inoltre mercenari che si dissero esperti delle strade e che furono i primi a disertare. Gli avvenimenti che seguirono hanno deformato fino all'inestricabile il ricordo delle nostre prime giornate.
2: E dopo il brano letto da Romolo Valli ed estratto dal racconto di Luis Borges, L'Immortale, trasmesso con la regia di Marco Lami il 24 marzo del 63 su Radio 3, continuiamo il nostro omaggio all'attore emiliano proponendovi un'intervista da lui rilasciata a Elena Doni per il programma Incontri in onda su Radio 2 nel 1974.
5: Un attore lo si vede vivere solo nel momento in cui va in palcoscenico, oppure nel momento nel quale lo vediamo sullo schermo. E naturalmente c'è molta curiosità invece per il resto della vita degli attori, che si immagina nei modi più disparati, probabilmente anche nei modi più sbagliati. E per questo ho voglia di chiedere a Romolo Valli come vive quando non lo vediamo noi.
6: Innanzitutto dovrei dire che vivo male, vivo come non si dovrebbe, vivo come... gli psicologi, gli psichiatri, i sociologi dicono che non si deve vivere. Vivo in un modo stressante, chiedendo al mio fisico e alle mie abitudini sforzi largamente superiori a quelli che potrei sostenere. Vivo sbagliato, come credo il 90% delle persone che non hanno scelto una vita saggia, fatta di ambizioni ridotte, di vita in campagna, di recuperi. Vivo commettendo degli errori, come tutti gli uomini del mondo.
5: Ma vivi una vita che ti piace?
6: Vivo sì, avrei finito per dirti proprio questo. Vivo una vita che mi piace. Mi ritengo un privilegiato che nel lontano 1949, presa una laurea in giurisprudenza per accontentare un papà che credeva ancora alla necessità di determinati status symbol, voleva che io diventassi avvocato. Vivo però avendo scelto quello che volevo fare, dicevo appunto un privilegio che non è di tutti. Ho deciso che il teatro era la mia passione. Sono termini un pochino facili, un pochino logori, però in questo caso rispecchia una realtà. E qui dovrei dirti perché ritengo che sia stata una scelta felice, anche se allora non mi parve la scelta giusta, perché era una scelta che teneva conto di precedenti rinunce. Voglio dire che sono nato con l'idea, un'idea diversa del mio destino, un'idea che era più vicina alla creatività, a mestieri o ad applicazioni più creative.
5: Cioè?
6: Cioè, per esempio, mi affascinava scrivere, ma sapevo benissimo che non avrei mai scritto né un romanzo e nemmeno fosse un'opera di teatro. Tant'è vero, per esempio, che le mie passioni letterarie, contemporanee agli studi di giurisprudenza, erano sempre portate curiosamente verso la saggistica più che verso la narrativa di invenzione, di fantasia. Non a caso nei miei libri d'infanzia non c'è Verne e trovi invece molto presto il Journal du Gide. Con questo non voglio dire, o voglio ancora una volta avallare l'interpretazione o la possibilità di equivoco sull'attore intellettuale, eccetera, che mi piace fino a un certo punto, ma semplicemente indicarti che quando mi decisi per il teatro, non fu una scelta tipicamente vocazionale, non fu, dice, ha seguito una vocazione assoluta e non poteva sottrarvici. Sì, non è esatto. In realtà mi è parso che tra tutte le cose che io potevo fare, la più vicina a quell'ipotesi di creatività che poi era anche una forma di evasione da un tipo di vita provinciale. Devi pensare che io sono nato e sono cresciuto a Reggio Emilia, mi sono laureato all'Università di Parma. A un certo punto mi è parso che la creatività, la fantasia, il sogno romantico di un giovane che vuole realizzarsi in qualche modo non potesse essere la fuga di Rimbaud a Parigi, per cui non ero chiaramente votato, ma poteva essere, nella migliore delle ipotesi, che cosa? La milizia in qualche cosa di extravagante.
5: Il teatro a Bologna.
6: Il teatro a Bologna, o ancora, nella casa specifica, il teatro con Fantasio Piccoli, ancora più romantica, se vuoi, come accezione. Un carrozzone, così si chiamava, di attori che viaggiavano l'Italia con un camion e rappresentavano Goldoni, Jacopone da Todi, Molière. Però è strano, e lo dico sempre con curiosità, non fu una scelta chiaramente vocazionale, mi parve tra tutte le attività possibili la più vicina a quella che io avrei voluto fare, anche se, ti ripeto, era divagante da quella originariamente pensata. Che poi non è un discorso casuale questo qui, perché risponde un pochino al discorso che mi facevi tu, un attore nella sua realtà di artista che crea o che interpreta ai margini della creatività. Io ritengo che noi interpretiamo ai margini della creatività, però nella misura in cui, interpretando un testo o un personaggio, siamo così capaci di arricchirne lo stampo originario da farlo vivere autonomamente, in quello spazio direi che anche noi operiamo con creatività.
5: Senti Romolo, tu prima hai detto la parola magica, hai detto il sogno romantico, e il teatro, lo sappiamo tutti, no? Il sogno romantico di tutti i ragazzi. Poi però mi è capitato di sentirti dire, mi sembra un paio d'anni fa, che tu sei un tipo assolutamente con i piedi per terra, cioè tu sei l'organizzatore, sei l'amministratore di solito nelle compagnie, cioè viene fuori il lato che tu dicevi prima, il lato pratico di uomo solido.
6: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sta di fatto che nel 45 io, dopo un periodo nella Resistenza, sono entrato nella vita feconda della mia città, Reggio Emilia, negli anni meravigliosi, fervidissimi, la scoperta della democrazia, la scoperta della libertà, degli ideali che c'erano così cari, e immediatamente sono entrato in un ciclo frenetico di organizzazione, circoli della gioventù, letture teatrali, interviste, poetiche, facciamo venire a Reggio al circolo di cultura, cioè si sviluppò molto rapidamente una mia vocazione organizzativa, che si manifestava come credo quella di tutti i giovani che sono in una certa città in un certo momento, cineclub, recite di testi fatto con dei dilettanti, con dei filodrammatici, però un bisogno frenetico di fare. Quando tu dici, ti ho sentito dire, ed è abbastanza risaputo, che io vicino all'attività artistica svolgo anche un'attività organizzativa, che poi ha trovato modo di esplicarsi 20 anni di conduzione della compagnia cosiddetta dei giovani, quella che ha riunito Rossella Falche, Salvani, me e Giorgio De Lulo per tanti anni, o la direzione artistica del Festival di Spoleto, tu hai chiaramente un'immagine dell'attore un po' meno convenzionale di quella a cui il pubblico è portato a pensare.
5: Cioè quella di genio e sregolatezza, dici te.
6: Brava, quella di genio e sregolatezza. Oppure ancora peggio, a un livello inferiore, quella che si struttura sulla lettura del rotocalco, cioè della peggiore disinformazione. Noi per anni, io modestamente più di altri, ho combattuto per distruggere i cliché di un certo tipo di attore, l'attore disancorato dalla realtà del suo tempo, l'attore viziato, snobistico, fascinoso se vuoi, ma comunque fuori dal tempo, fuori dalla realtà. Io, da quando ho cominciato a praticare la dura esperienza professionale dell'attore, ho sentito che dovevo rimanere ancorato. Non è neanche che ho sentito, non è stanco, neanche stato uno sforzo, faceva parte della mia natura. Natura, voglio dire, che ha anche qualcosa a che vedere con le radici da cui trae la linfa, ragioni di terra. Io sono emiliano, sono nato in una città dove ci si organizza comunque, dove nascono le cooperative quasi autonomamente, dove la gente ha bisogno di mettersi insieme a lavorare. Tutto questo non poteva non avere per me qualche rilevanza, e l'ho avuta subito. Ti dicevo, mi laureo in legge nel 49, l'anno dopo, no, pochi mesi dopo, sono con un giovane a cui devo tanto, Fantasio Piccoli, oggi direttore artistico del Teatro San Babila di Milano, il quale portava in giro dei ragazzi, dei giovani, e già allora si trattava di fare tutto, ma di fare tutto nel senso più globale della parola. Io montavo le scene, andavo in biglietteria a vendere i biglietti, eravamo dei randaggi, eravamo dei nomadi, e poi entravo in palcoscenico e recitavo. Questa passione per la totalità, per la globalità del lavoro dell'attore è certamente uno dei segni distintivi, ammesso che io ne abbia, della mia personalità. Tanto è vero che la sola pratica di palcoscenico, a mio avviso, non è mai stata sufficiente a coprire tutte le possibilità o gli stimoli che io sentivo in me.
7: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos.
8: Compagnia di prosa di Milano della Radio Televisione Italiana con Romolo Valli, Giorgio De Lullo.
9: Ieri sono stato a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
10: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio?
11: Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti.
10: Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
9: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
10: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
2: Da Il mestiere dell'attore, un programma a cura di Fernaldo Di Giammatteo e Sandro D'Amico, in onda su Radio 3 nel 1963. Romolo Valli parla della vocazione dell'attore.
6: È uno dei discorsi più inquietanti, la vocazione, no? Direi non soltanto per noi, direi in generale, insomma. Però, siccome questa domanda o mi è stata rivolta o qualche volta me la sono posta anch'io di fronte, per esempio, a degli esempi folgoranti di gente chiamata, di gente vocata, che mi sbalordivano perché, non so, quasi tutti avevano i burattini, quasi tutti facevano il teatrino da piccoli, oppure hanno letto Petrolini, allora stabiliscono che si va ai funerali, hai capito, tutto questo genere di cose qua. Praticamente io mi trovavo un po' sprovveduto in questa faccenda qua, cioè dicevo io non ho dei begli elementi di vocazione, tant'è vero che poi mi sono messo un po' a riflettere su questa cosa, anche perché quando l'ho vissuta, ammettendo che ci sia stata un'illuminazione sulla strada di Damasco, quando l'ho vissuta non è che me ne rendevo conto, semmai è stato dopo che sono andato a cercare i moventi, le cose. E allora, pensando a come si era realizzata questa cosa, mi sono detto che in fondo, quando ho potuto analizzarla, era una vocazione al contrario, una vocazione a reburio, io ho pensato, perché tutte le cose che mi incuriosivano allora e che mi sembravano fossero la mia ambizione, non è che avessero molto a spartire col teatro. Cioè, mi spiego. La prima vocazione, parliamo del liceo, non so, della seconda liceo, è scrivere poesie, no? È fatale, quindi anch'io naturalmente mi occupavo e leggevo. Poi ho finito il liceo e prima del periodo della guerra, eccetera, c'è stato naturalmente il periodo più curioso di ricerche per me. E anche lì c'è stato questo fatto, io ho realizzato che la mia vocazione letteraria aveva un grosso handicap ed era una carenza fantastica, cioè io mi trovavo poco fantasioso. Le poche volte avevamo fatto giornaletti liceali, redazionali in casa mia, si lavorava così, eccetera. Gli altri portavano prosa d'arte, era il periodo della terza pagina, imperava l'Elzeviro, hai capito? Quindi queste cose, io nella migliore delle ipotesi mi prendevo la rubrica degli spettacoli cinematografici e teatrali o tentavo, sia pure goffamente, il saggismo. E tutte le volte che tentavo di scrivere qualcosa, un racconto, una poesia, qualsiasi cosa nettamente inventiva, no? Fantastica, creativa, mi dovevo accorgere che invece non ero capace. Mi arenavo
12: o fosse una censura involontaria e inconsapevole, o fosse una consapevolezza invece di non avere aperta la strada dell'invenzione fantastica, regolarmente mi ritraevo, e ciò neanche farla apposta, questa conferma, sempre ti dico ripensandoci dopo, l'ho avuta, perché i libri prediletti neanche a farla apposta erano i journal, erano i memoir, era Gilles, Saint-Simon, poi Proust, che è stato per me determinante. Io a volte mi sono chiesto se il fatto che poi io abbia finito per fare l'attore, che è tra tutte le attività dell'arte, secondo me, la meno creativa è quella che più si svolge tra i margini proprio dell'invenzione, sfiorati nei casi di maggiore talento, e invece direi perennemente nei binari della critica, del commento. Ma poi del resto, voglio dire, è ovvio, esiste un'opera d'arte, un poeta ha scritto una cosa, no? Noi arriviamo, le diamo vita, voce, che cos'è? È commento, è critica, è sempre opera critica. Il margine di invenzione, più o meno grosso che sia, è sempre, direi, il margine dell'esecutore, dello strumentista, è sempre il margine del solista, che con maggiore o minore talento si adopera a far vivere la partitura. In questo appoggiarmi all'invenzione altrui sta, secondo me, il segno, o quello che si può chiamare la diagnosi di questa vocazione. Perché se dovessi andare a cercare, invece, proprio il tocco della grazia, il teatro, non è esatto, perché i primi richiami, i primi interessi sono stati altri. Per questo ti dico, tornando a questo argomento curioso della vocazione, io vedo piuttosto delle componenti nella mia natura mimetica, imitativa, sempre portata al commento, direi, alla critica, alla curiosità del personaggio visto e subito analizzato. Mia madre mi racconta, ecco, se vogliamo citare l'aneddoto classico, che però ci credo abbastanza, che bambino, i suoi tè in provincia, appena una signora andava via, era quasi fatale che io le rifacessi il verso, e secondo loro, con grande ilarità, ora tutti i bambini fanno i versi, eccetera, però io ne ero consapevole, cioè, voglio dire, mi divertiva veramente. Ecco, se vogliamo trovare delle tracce a quello che oggi poi è il mio mestiere, la mia professione, le tracce le vedrei più in questo senso, che non nel bisogno di paludarmi e dare vita a dei personaggi, di recitare, di fare delle cose. Ecco, direi che se si vogliono parlare di elementi proprio che hanno contribuito, sono più di questa natura.
7: Gigi di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani.
13: E Sorpresa! Ma come mai non siete a Nizza?
14: Mamita, sono accadute certe cose.
13: Lo so, avete litigato con Lian.
15: Ma è vero, Gaston, quello che si dice.
13: Era nel Gil Blas.
15: Non è possibile.
13: A scuola ne hanno parlato tutte le compagne, perché sanno che Tonton mi conosce.
15: Gigi, non potresti dire che sei tu a conoscere Tonton?
13: E perché? Mi dà tanto tono. E sapete, Tonton, a scuola non danno mica ragione a Lian.
14: Ah sì? E allora dovrei compiangerla?
13: Come vi pare. In ogni modo, non è certo lei a farci una bella figura.
15: Ah, Gigi. Ah, ho trovato una pillola amara per un re dello zucchero. Una segreta amarezza si propaga nel dolce prodotto.
14: Vi prego, mamita.
13: Che macchina avete oggi? Ma è la nuova Dion Bouton, quattro posti decapotabile. Dicono che si possa guidare con una mano sola.
15: Gigi, saluta il signor Lascelle e sparisci. Hai parlato anche troppo.
13: Che peccato, Tonton, lasciarvi così presto. Nonna vuole che vada da zia Alice, se no potremmo fare una bella partita a picchè.
14: Sarà per un'altra volta.
13: Promesso, eh? Ciao, nonna.
15: Ciao, tesoro.
13: Ciao, Tonton.
14: Ciao, Gigi. Ah, senti, Gigi, dato che vai da zia Alice, di al mio chauffeur che ti ci accompagni.
13: Tonton.
14: Ma non dimenticare di rimandarmelo, eh?
13: Oh, Tonton.
15: Voi la liziate, Tonton.
14: Ma no, mamita, non è nulla.
13: Nulla? Chissà la faccia della portiera quando salirò su quel bolide. La posso tenere il tempo che occorre perché zia Alice la veda?
14: Ma sicuro!
13: Tonton!
15: Fila, Gigi!
13: Vado!
15: E ora, Gaston, cosa è successo veramente con...
14: Mamita... Mamita, mi fareste per piacere una camomilla?
15: Ma anche due! Sedetevi, mio povero Gaston.
14: Credete che a Gigi dispiacerà se le mangio qualcuna delle sue liquerizie?
15: Ma no, certamente, gliele avete regalate voi.
14: Ma chissà perché la camomilla che preparano a casa mia sa di crisantemi vecchi.
15: Dipende dal modo di prepararla. Voi non ci crederete, Gaston. Eppure spessissimo io colgo la mia migliore camomilla a Parigi stesso, qua e là. Una camomilla piccolissima, misera a vedersi, ma un sapore squisito. Oh mio Dio, com'è chic la stoffa del vostro abito. È il massimo della distinzione. E quella riga sfumata. È una stoffa come quelle che piacevano a vostro padre, ma devo riconoscere che le portava con meno stile di voi.
14: Ma volete spiegarmi, mamita, perché soltanto in questa vecchia poltrona io trovo un vero benessere?
15: Il vostro piacere di povero, Gaston. Solo qui voi trovate tre creature che non vi chiedono mai né perle, né brillanti, né pellicce. E questo vi riposa.
14: Sarà così. Tutto bene in famiglia, mamita? Che novità della zia Alice?
15: Ah, mia sorella, sapete, è sempre la stessa. Molto chiusa e anche un pochino ipocrita. Dice che preferisce vivere di un bel passato piuttosto che di un brutto presente. Suo re di Spagna, il suo principe del Montenegro, il suo che di ve, era già dozzine, se ci si vuol credere.
14: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
15: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile la ragosta all'americana.
14: La ragosta all'americana? E perché?
15: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono la ragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
14: Beh sì, è vero.
15: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
14: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
15: Sì, sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice. Degli anelli, una pelliccia di scincillà. Eh sì, era un santo, con un diavolo di donna come me.
14: No, vi calunniate, mamita, su.
15: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, quel pallore inimitabile.
14: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
15: Di burro? D'avorio?
14: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
15: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca, del rossetto molto scuro sono sufficienti.
14: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines.
15: Due minuti, la camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston, è proprio vero questo litigio? Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
14: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
15: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
14: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riusciti persino a fare ridere me.
15: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
14: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
15: Sì, era Maris.
14: La odiavate, vero, mamita?
15: Io? Ho fatto.
14: Sì, ha fatto. E allora perché?
15: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
12: Cara, cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi, eh? Dimenticare il mio denaro, dimenticare che ho sorpreso Lian con...
15: Mio povero Gaston, prendete ancora un po' di camomilla.

Romolo Valli, Georges Duval e Lilla Brignone, Margherita Gautier, nella Signora delle Camelie di Alessandro Dumas Figlio, regia di Mario Ferrero. Radio 2 1960.

0: La signorina Margherita Gautier?
1: Sono io, signore. A chi ho l'onore di parlare?
0: A Giorgio Duval.
1: Duval?
0: Sì, signorina. Il padre di Armando.
1: Armando non c'è, signore.
0: Lo so, signorina. Ma è con voi che desidero avere una spiegazione. Abbiate la bontà di ascoltarmi. Signorina, mio figlio si compromette e si rovina per voi.
1: Ma vi ingannate, signore. Grazie a Dio nessuno ha più niente da dire sul mio conto. E io non accetto niente da Armando.
0: Ciò vuol dire, poiché il vostro lusso e le vostre spese sono una cosa nota, che mio figlio è abbastanza miserabile per dissipare con voi il denaro che voi accettate da altri.
1: Perdonate, sono una donna e sono in casa mia. Due ragioni che dovrebbero raccomandarmi alla vostra cortesia. Il tono con cui parlate non è quello che dovevo aspettarmi da un uomo di mondo che ho l'onore di vedere per la prima volta. Perciò permettetemi, vi prego, di ritirarmi. Ve ne prego più per voi che per me.
0: Davvero, ad ascoltare queste parole, ad osservare queste maniere, si stenta a credere che siano parole e maniere prese a prestito. Me lo avevano detto che siete pericolosa.
1: Sì, signore. Pericolosa, ma per me sola, non per gli altri.
0: Comunque, pericolosa o no, Armando si rovina per voi.
1: Vi ripeto, signore, con tutto il rispetto che debbo al padre di Armando, che vi ingannate.
0: Ah, sì? Ditemi allora che cosa significa questa lettera, in cui il mio notaio mi avverte che Armando vuol fare donazione di ogni suo avere.
1: Io vi garantisco, signore, che se Armando ha fatto questo, lo ha fatto a mia insaputa. Sapeva bene che io avrei rifiutato.
0: Eppure non avete sempre parlato a questo modo.
1: È vero. Ma allora non amavo.
0: E ora?
1: Ora amo con tutto quello che una donna può ritrovare di puro in fondo al proprio cuore.
0: Ecco le grandi frasi.
1: Ascoltatemi. Lo so. Lo so, mio Dio, che non si crede molto facilmente ai giuramenti delle donne come me. Ma per quello che ho di più caro al mondo, per il mio amore per Armando, vi giuro che non sapevo nulla di questa donazione.
0: Eppure, signorina, bisogna pure che viviate in qualche modo.
1: Mi costringete a dirvi quello che avrei voluto tacere. Da quando conosco vostro figlio, ho impegnato e venduto gioielli, carrozze. E quando poco fa mi hanno annunciato una visita, ho creduto che fosse un procuratore a cui ho dato l'incarico di vendere quanto resta di quel lusso che voi mi riproverate. Se dubitate delle mie parole, guardate. Sapete bene che non vi aspettavo. Non potete credere che questo atto di vendita fosse preparato per voi. Leggete.
0: Ma allora?
1: Sì, signore, vi siete ingannato. O meglio, vi hanno ingannato. Ho un triste passato, ma per cancellarlo darei fino all'ultima goccia del mio sangue. Qualunque cosa vi abbiano detto di me, il mio animo è buono, lo capirete quando mi conoscerete meglio. Armando mi ha trasformata, mi ha amata, mi ama. Voi siete suo padre, certo siete buono come lui. Ve ne scongiuro, non ditegli male di me. Vi crederebbe, perché vi vuol bene. Io vi rispetto e vi voglio bene, perché siete suo padre.
0: Perdonatemi, signora. Poco fa io mi sono presentata a voi molto male. Non vi conoscevo e non potevo immaginare che... Ero offeso dal silenzio di mio figlio e dalla sua ingratitudine, della quale accusavo voi. Perdonatemi.
1: Grazie, signore, di queste buone parole.
0: E... in nome di questi nobili sentimenti, io sto per chiedervi di dare ad Armando la più grande prova d'amore che possiate immaginare.
1: No, no, non la dite, ve ne prego. Voi state per chiedermi una cosa terribile, lo so. Tanto più terribile in quanto l'avevo preveduta. Lo sapevo che sareste venuto, ero troppo felice.
0: No, in me non c'è più un'ombra di collera. Possiamo conversare come due cuori onesti che nutrono in forme diverse lo stesso affetto e ansiosi tutti e due. Non è vero, di dimostrare questo affetto alla persona che ci è tanto cara.
1: Sì, signore, sì, sì.
0: La vostra anima è capace di generosità. Per questo vi parlo come un padre, Margherita. Come un padre che viene a chiedervi la felicità dei suoi due figli.
1: Dei suoi due figli?
0: Sì, Margherita. Ho anche una figlia. Ama un giovane e ha fatto anche lei di quest'amore la speranza della sua vita. E ha diritto a questo amore. Io voglio che si sposi. Lo avevo scritto ad Armando. Ma Armando, preso da voi, non ha neppure ricevuto le mie lettere. Avrei potuto morire senza che ne avesse notizia. Dunque, Bianca, mia figlia, sposa un uomo per bene. Entra in una famiglia onorata, la quale pretende che nulla di disonorevole sia nella mia. La società ha le sue esigenze. E più che mai la società di provincia. La famiglia dell'uomo che deve diventare mio genero sa della vita di Armando e ha dichiarato che interromperà ogni trattativa se Armando la continua. Così voi potete spezzare l'avvenire di una fanciulla che non vi ha fatto niente di male. Margherita, in nome del vostro amore, vi chiedo la felicità di mia figlia.
1: Che cosa potrei rifiutare a parole come le vostre? Sì, vi capisco. Avete ragione. Bene, partirò da Parigi. Mi allontanerò da Armando per un po' di tempo.
0: Margherita.
1: Sarà doloroso, ma voglio farlo perché non abbiate niente da rimproverarmi. E la gioia del ritorno farà dimenticare la pena della separazione.
0: No,
1: gli permetterete di scrivermi qualche volta?
0: No,
1: poi
0: no,
1: quando
0: no.
1: Sua sorella sarà maritata.
0: Grazie, Margherita, grazie. Ma non è questo che chiedevo.
1: Non è questo? Ma che cosa potete chiedermi di più?
0: Ascoltatemi bene, figliuola mia. Quello che dobbiamo fare, facciamolo fino all'ultimo. Un'assenza temporanea non basta.
1: Volete che abbandoni Armando del tutto?
0: È necessario.
1: No! No! No! È impossibile. Ma voi dunque non sapete quanto ci amiamo? Voi non sapete che io non ho amici, né parenti, né famiglia? Che lui mi ha giurato di essere tutto questo per me? Che io ero chiuso tutta la mia vita nella sua. Voi non sapete che ho una malattia che non mi lascia che pochi anni da vivere. Lasciare Armando. Ma vuol dire farmi morire subito.
0: Andiamo, andiamo, via, calmatevi, non esagerate. Siete giovane, siete bella e prendete per malattia la stanchezza di una vita troppo agitata. Io sono certo che non morirete prima di quell'età in cui si è contenti di morire. Lo so, Margherita, io vi chiedo un sacrificio enorme, ma è fatale che lo accettiate.
1: No, no,
0: ascoltatemi. Voi conoscete Armando da 3 mesi e lo amate, è vero. Ma vi pare che un amore così giovane abbia il diritto di spezzare tutto un avvenire? Ed è l'avvenire di mio figlio quello che voi spezzate rimanendo con lui. Siete sicura dell'eternità di quest'amore? Non vi è mai accaduto di ingannarvi? E se tutto a un tratto è troppo tardi, vi doveste accorgere che non amate più Armando?
1: Oh,
0: che ne amate un altro? Perdonatemi, Margherita, ma il vostro passato mi dà il diritto di fare queste ipotesi.
1: Io non ho mai amato. Non amerò mai come amore.
0: Ma se non vi ingannate voi, può darsi che si inganni lui. Alla sua età il cuore non può prendere un impegno definitivo. Non lo sapete che il cuore muta continuamente i propri affetti? È sempre lo stesso cuore. Quello che prima ama i genitori sopra ogni altra cosa al mondo, più tardi ama la sposa più dei genitori, da ultimo ama i figli più dei genitori, la moglie e le amanti. E dunque, può darsi che vi inganniate o l'uno o l'altra. Questa è la cosa probabile. Volete vedere ora le cose certe, reali? Mi ascoltate?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Armando prenderà i vostri anni più belli. Più tardi, venuta la sazietà che viene sempre, che cosa succederà? O Armando agirà da uomo volgare e vi abbandonerà, gettandovi in faccia il vostro passato, dicendo che fa come fanno tutti, o si comporterà da onesto uomo e vi sposerà, o almeno vi terrà con sé. Questa unione o questo matrimonio, perdonabile forse in un giovane, nessuno lo perdonerà all'uomo maturo. Ma quale ambizione gli sarà permessa? Quale carriera gli sarà aperta? Ma quale consolazione avrò io da mio figlio dopo aver dedicato 20 anni della mia vita alla sua felicità? E infine, che rimarrà della vostra passione? Quando entrambi sarete invecchiati, chi vi dice che con le prime rughe della vostra fronte non cadrà il velo dai suoi occhi e che la sua illusione non svanirà con la vostra giovinezza?
1: Dio, la vita.
0: La vedete? La vostra doppia vecchiezza deserta, isolata, inutile. Siete stata felice 3 mesi. Non sciupate questa felicità che non può durare. Conservatene il ricordo entro il vostro cuore. Quel ricordo servirà a darvi forza. E un giorno sarete orgogliosa di quello che avete fatto. Vi parla un uomo che conosce la vita. Un padre. Margherita, dimostratemi che amate veramente mio figlio. Abbiate coraggio.

0: Romolo Valli, Leone Gala, e Aroldo Thieri, Filippo detto Socrate, servo di Leone Gala, nel gioco delle parti di Luigi Pirandello, regia di Giorgio De Lullo. Radio 3, 1961.
1: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
2: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
3: Il diavolo che vi porti?
2: In preca, e ora non posso più dire.
3: Ma che volete dire? Statevi zitto.
4: Che siete Socrate, invece.
3: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
2: Come? Non lo conosci?
3: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uomo.
2: Ci vado.
3: E come lo girate?
2: Che cosa?
3: Il mestolo!
2: Ah, per il suo verso, non dubitare.
3: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
4: No, ma che? Mi diverto tanto.
2: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
3: Insomma, mi disturbate.
2: Ah, così dovevi dire.
3: Sì, signore. Che fate adesso?
2: Che faccio?
3: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
2: Ecco.
3: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
2: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
3: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
2: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
3: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
2: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
3: E dunque basta. Sbattete!
2: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
3: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
2: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
3: Che fate adesso?
2: Ah sì, hai ragione, ecco, sì, sbatto.
3: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
2: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova, e io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
4: Siete veramente divini, tutti e due.
2: Niente affatto. Sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
3: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
2: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' discorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
0: E concludiamo il nostro omaggio a Romolo Valli, uno dei più importanti attori del nostro teatro, con un brano tratto da Attori del nostro secolo, un programma condotto da Giorgio Prosperi nel 1980 per Radio 1. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
5: Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Ma padrone, ma padrone, in coscienza. No, no, no, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro. Ma questa sì, invece, sì, questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo, io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah sì, già. Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di quattrini. Beh, lo credereste, padrone? Padrone, quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un H.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: E che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso.

0: e nemmeno nel vino emetico.
1: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente voi, eh? Eppure vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
1: Ah sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
1: Ed è guarito?
0: No, è morto.
1: Risultato brillante.
0: Come no, padrone, scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete cura più efficace?
1: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente, e parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
1: Ah sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
1: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
1: Lasciamo andare. Oh, vale a dire no.
0: E all'inferno?
1: Idem.
0: E al diavolo, con licenza.
1: Sì.
0: Come sopra, eh?
1: E
0: all'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che vi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla fantasima, ci credete?
1: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
1: A che credo io?
0: Già.
1: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.
0: Oh,

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Lidia Ravera e dei libri che, come racconta lei in puntata, avevano segnato cinque passaggi importanti della sua vita al tempo della registrazione delle cinque puntate originarie per Damasco su Radio 3 nel 2005. Buon ascolto!
2: Damasco con Lidia Ravera.
3: Se a 11 anni, con L'idiota di Dostoevskij, ho scoperto il piacere di leggere, e a 15 anni, come vi ho raccontato ieri, con La linea d'ombra di Joseph Conrad, ho scoperto le ambigue gioie dell'identificazione, con la piena giovinezza, l'uscita dall'adolescenza, mi sono imbattuta in Virginia Woolf. Fu un altro colpo di fulmine, il terzo. E il libro per cui sentii di nuovo suonare a festa le campane della passione amorosa letteraria fu Gita al faro. Avevo 20 anni e mi affannavo attorno alla mia identità umana e letteraria, alla mia appartenenza di genere e ai generi che avrei frequentato con i libri a venire, sia quelli da leggere che quelli da scrivere. Già era ben

0: chiaro che avrei scritto. Gita Alfaro fu per me, curiosamente, la scoperta del femminile come valore positivo, sul piano esistenziale, come alterità degna. Dopo 3 anni di invidia penis, di cui in parte era responsabile, come sanno quelli che mi hanno ascoltata ieri, Joseph Conrad, coi suoi eroi virili, fu una bella salvata per me incontrare Gita Alfaro. Gita Alfaro è la storia divisa in 3 tempi di una gita rimandata. Lo scenario è una casa al mare sull'isola di Saint Yves, credo al largo della Cornovaglia. I personaggi sono il signore e la signora Ramsay, con i loro 8 figli e i loro molti ospiti, tutti intellettuali e letterati. La prima frase del libro è: sì, di certo, se domani farà bel tempo. La dice la madre, Mrs. Ramsay, al suo figlio più piccolo, James, che ha 6 anni ed è felice per l'attesa della gita, come capita a tutti i bambini e a tutti noi nella nostra parte bambina. Tra madre e figlio si instaura un'armonia speciale per la promessa di un domani di sole. Ma a turbare questa armonia chi arriva? Il padre. Qui c'è tutta un'altra idea di virilità. Però, dice il padre, dopo aver spiato, forse geloso, la misteriosa relazione fra i due, non farà bel tempo. Ha certamente ragione lui. Ma perché dirlo? Per sua bocca parla il genere maschile, rigido come una lama, capace di sorridere sarcastico per la soddisfazione d'aver deluso il figlio e soprattutto per la soddisfazione d'aver corretto la generosità poco scientifica della moglie. La legge paterna incombe. I figli vanno educati alla consapevolezza, senza favole. Le favole sono materne, come la letteratura. Paterna è la verità, l'oggettività, posto che esista. E Virginia Woolf ne dubitava fortemente. Tutti i suoi libri non fanno che raccontare l'elusività del reale. In Gita Alfaro, dedicato intimamente a sua madre e a suo padre, Leslie Stephen, la superiorità dell'asse favola, femmina, letteratura appare evidente. Forse era proprio di questo che avevo bisogno per liberarmi dell'influenza degli eroi conradiani, scoprire un sottile, misterioso eroismo femminile. Ascoltate la prima pagina di questo romanzo.
1: Sì, naturalmente. Se domani sarà bello, disse la signora Ramsay. Ma dovrai alzarti all'alba, aggiunse. Per suo figlio quelle parole furono messaggere di una gioia straordinaria, come fosse ormai deciso che la gita avrebbe avuto luogo, che il prodigio atteso con tanta ansia per anni e anni gli sembrava fosse ora, dopo una notte di oscurità e un giorno di navigazione, a portata di mano, poiché, già all'età di 6 anni, apparteneva a quel numeroso clan che non sa isolare un sentimento dall'altro, ma non può impedire alle prospettive future, con le loro gioie e le loro pene, di distendere una nube su quanto è a portata di mano, poiché per gente di questa natura, sin dalla prima infanzia, ogni rivolgimento della ruota della sensazione ha il potere di cristallizzare e fissare il momento da cui dipendono le tenebre o lo splendore. James Ramsay, seduto sul pavimento a ritagliare le illustrazioni del catalogo dei magazzini militari, mentre sua madre parlava, circondò l'immagine di un frigorifero di una gioia celestiale. Era un'immagine ornata di frange di gioia. La carriola, la tosatrice, lo stormire dei pioppi, foglie che risplendono bianche prima della pioggia, cornacchie che gracchiano, scope che sbattono, abiti che frusciano. Tutto era così colorato e ben distinto nella sua mente che già aveva il suo codice privato, il suo linguaggio segreto, sebbene fosse l'incarnazione dell'assoluto rigore che non scende a compromessi. Con la fronte alta e gli intensi occhi azzurri, inesorabilmente sinceri e puri, che si incupivano appena alla vista dell'umana fragilità, così che sua madre, mentre lo osservava muovere con precisione le forbici lungo i contorni del frigorifero, lo immaginò in toga rossa ed ermellino sullo scranno del magistrato o alla guida di una grave, fondamentale impresa in una crisi pubblica. «Ma», disse il padre fermandosi davanti alla finestra del salotto, «non farà bello». Mi fosse stata portata di mano un'accetta, un attizzatoio o qualsiasi arma potesse squarciare il petto di suo padre e ucciderlo all'istante, James l'avrebbe afferrata.

Dunque, Mrs. Ramsay, liberamente tratta da Virginia Woolf, dalla figura di sua madre, io la adoravo, l'ho adorata, ma l'adoravo come si adora ciò che non ci somiglia. Tutta la forza dell'identificazione, quella gioia pagana e narcisa con cui i lettori piegano i romanzi alle loro necessità interiori, io la puntavo su un altro personaggio, una degli ospiti della casa di St. Eve, Lily Briscoe, la pittrice. Lily Briscoe non è bella e smunta, ha occhi da cinese. Lily fa pensare a Mrs. Ramsay, che invece è bellissima nonostante i 50 anni. Si sposerà mai? È poi davvero un bene la sua indipendenza? Non sarebbe meglio se si sposasse? Io leggo questi pensieri della signora Ramsay con tutto che mi piace, l'adoro, è splendida, anche se non mi somiglia, o forse proprio per quello. Leggo questi suoi pensieri, io ventenne, e mi indigno, nonostante l'adorazione. E mi dico, questa femmina Ramsay, proprio nel momento in cui sta posando, perché stava posando per l'amica pittrice, sta posando per un ritratto sotto il fuoco attento dello sguardo della donna creativa, l'eroica Lily, che ha aperto la strada a tutti noi, proprio in quel momento, la testa leggermente inclinata di lato, come Lily le ha chiesto, deve proporsi di infilarla comunque nel ruolo di moglie? Ma come si permette? Al mondo, mi è subito chiaro, esistono le signore Ramsay e le Lily Briscoe, cioè le donne procreative e le donne creative. Vanessa Stephen, maritata a Belle, la sorella di Virginia, Bella è madre. Virginia Stephen, maritata a Woolf, spigolosa e autosufficiente. Simone de Beauvoir, che vive e scrive nelle camere d'albergo, e Mrs. Ramsay, che trasforma una casa piena di spifferi nel sontuoso teatro dove si rappresenta la vita, la donna donna e la donna uomo. Mi chiedevo, con chi sto io? Con Lily, naturalmente, ma è con Mrs. Ramsay che vorrei stare. Per tutti quei figli e tutti quegli ospiti innamorati di lei e tutto quell'amore per il marito. Vorrei stare con Mrs. Ramsay perché è un personaggio davvero solitario. In lei c'è un nucleo di silenzio, tipicamente femminile, come se il dire, il perorare, il dichiarare, quando non si è sostenuti dall'ambizione di prevalere, dovesse risultare inutile, superfluo. Mrs. Ramsay, mentre gli altri parlano, tace. E poiché tace, guarda. E poiché non è ingombrata dalle necessità invadenti dell'io, quando guarda, vede. E dopo cena, dopo aver guardato uno per uno tutti gli ospiti della sua tavola e aver capito tutto di tutti, proprio perché lei sta zitta e loro parlano, dopo cena raggiunge suo marito, Mr. Ramsay, nella stanza da letto. Lo guarda mentre rilegge Sir Walter Scott, misurandosi con le sue pagine, eppure godendone, perché l'arte provoca questo duplice sentimento, ti misuri e godi. Allora si mette a leggere lei stessa e si guarda e si accorge di leggere in modo diverso da suo marito, in un dondolio, in un andirivieni tra questo e quel verso, come svolazzando fra i rami, da una corolla bianca a una rossa. Si sente addosso lo sguardo di Mr. Ramsay. Lo guarda ancora e vede che lui vorrebbe sentirle dichiarare il suo amore, un po' per effetto dell'amore che è stato seduto a tavola nella persona di due fidanzatini, un po' perché certe preoccupazioni sull'immortalità di Sir Walter Scott e la possibile sua immortalità gli hanno rovinato l'umore, e un po' per quel bisticcio iniziato al mattino. Nella pagina che avete ascoltato, quello sulla gita al faro, sul tempo, che sarebbe stato sicuramente cattivo. Allora, per tutti questi motivi, lui è un po' malinconico e vorrebbe sentirsi dire da sua moglie che lo ama. Ma Mrs. Ramsay, restia com'è all'uso delle parole, non gli dichiara come lui vorrebbe il suo amore. Però si volta, tenendo in mano di nuovo una calza in direzione del faro, sorride al marito e dice: «Sì, avevi ragione. Domani pioverà», e ancora una volta lo lascia trionfare, e questo è come amano le donne. Siamo arrivati alla fine del mio omaggio a Virginia Woolf, santa protettrice della mia giovinezza. Diciamo che in quella zona lì incomincia a nascere in me la scrittrice. Ho 20 anni, pubblicherò il primo romanzo poco dopo. Il prossimo nume tutelare della mia crescita artistica e umana è il signor Gustave Flaubert. Domani parleremo dell'educazione sentimentale.

0: Terzo anello, Damasco, con Lidia Ravera.
1: L'idiota, la linea d'ombra, sono ancora nella storia del mio rapporto con la letteratura, diciamo, nutrimenti del mio io umano, biologico, di carne e di spirito, che devono entrambi ancora sbocciare perché parliamo di letture molto precoci. Da Gita Alfaro, la mia terza folgorazione sulla via di Damasco, quella di ieri, da Gita Alfaro in poi i libri nutrono la scrittrice quanto la persona. Poi, in progressione, nutrono sempre di più la scrittrice, la scrittura e forse sempre di meno la persona. Quando incontro la mia quarta folgorazione, sto già navigando verso i 30 anni. Ne ho forse 26, 27. Ho già pubblicato 3 romanzi e la scrittura ormai è evidente, è l'asse portante della mia vita. Che lo fosse la lettura, lo sapevo già prima. A questo punto so che anche la scrittura è l'asse portante della mia vita. A questo punto incontro l'educazione sentimentale di Flaubert. Il primo sentimento che provo, divorando l'educazione sentimentale di Flaubert, più che partecipazione, ammirazione. L'ammirazione, per chi si nutre di scrittura, rassomiglia molto da vicino all'amore. Ha più a che vedere con l'amore che col giudizio, comunque. Flaubert mi impartisce subito lezioni ed è un maestro duro ed esigente. La prima lezione che mi impartisce è severa e discriminante. Mi dice proprio a me: guarda, cara, che si può costruire un romanzo di disamore lungo 600 pagine più. Un romanzo in cui nessun personaggio mai, neppure per un minuto, è un eroe. Non è mai né particolarmente buono, né particolarmente intelligente, né particolarmente coraggioso. Il romanzo racconta la storia di Frédéric Moreau. Inizia che il nostro protagonista, questo non eroe, è uno studente liceale di 18 anni e sta lì sul battello che lo riconduce alla sua città natale. E lì, su quel battello, si innamora a prima vista di una donna più grande di lui, sposata e già madre, sposata a uno speculatore dilettante. Questa donna si chiama Madame Arnoux. Siamo nell'anno 1840. Colpo di fulmine. Un romanzo di disamore che comincia con un colpo di fulmine. Prodigi della letteratura. Nulla è ciò che sembra. La prima pagina promette una storia d'amore e con poche suggestive pennellate, come in un quadro impressionista. Questa prima pagina ricorda molto i quadri degli impressionisti. Traccia, evoca, direi, il colpo di fulmine, l'amore a prima vista, l'essere agganciati fisicamente, eroticamente, dal desiderio. Andrà avanti per 27 anni e non verrà mai consumata questa storia d'amore. Prima di proseguire, vorrei che l'ascoltaste, questa prima pagina di questo grande romanzo di disamore.
2: Fu come un'apparizione. Lei sedeva in mezzo alla panchina, sola, o così gli parve, abbacinato com'era dalla forte luminosità dello sguardo di lei. Nel mentre passava, lei alzò la testa, lui inclinò involontariamente le spalle e quando si fu messo più lontano, dallo stesso lato, la guardò. Aveva un ampio cappello di paglia con nastri rosa che palpitavano al vento dietro di lei. I suoi capelli neri divisi a metà contornavano da una parte e dall'altra le sue ampie sopracciglia e scendevano in giù a pressare vezzosamente l'ovale del suo viso. Il suo abito chiaro di mussola a petit pois le cadeva addosso in mille minuscole morbide pieghe. Stava ricamando qualcosa e il suo naso dritto, il suo mento, tutta la sua persona si stagliavano sul fondo dell'aria blu. Poiché lei manteneva la stessa postura, Frédéric fu costretto a fare molti movimenti di capo, a destra e a manca, per dissimulare la sua manovra. Quindi si pose vicino all'ombrello, posto contro la panca, e affettò di osservare una scialuppa sul fiume. Mai egli aveva visto tale splendore di pelle bruna. La seduzione della sua figura, né questa scorrevolezza delle dita solcate dalla luce. Guardava il suo cesto da lavoro con stupore, come ad una cosa straordinaria. Qual era il suo nome, la sua dimora, la sua vita, il suo passato. Desiderava conoscere i mobili della sua camera, vedere gli abiti che aveva portato con sé, sapere della gente che frequentava. Ed il desiderio del possesso fisico perfino spariva sotto un desiderio più profondo, in una curiosità penosa che non aveva limiti. Una negra con un foulard annodato a turbante avanzò, tenendo per mano una ragazzina. Costei, gli occhi colmi di lacrime, si era appena svegliata. La prese sulle sue ginocchia. «La signorina non fa la brava, sebbene abbia ormai 7 anni. Mamma non le vorrà più bene. Le ha fatto passare troppi capricci». E Frederick gioiva nel sentire queste cose, come davanti ad una scoperta o un'acquisizione. La pensava d'origine andalusa, creola forse. Dalle isole aveva portato con sé questa negra. Un lungo scialle a nastri viola era appoggiato dietro lei sul passamani di rame. Certamente molte volte lei, durante le traversate, nelle sere umide, se n'era drappeggiato il corpo, coperto i piedi. Forse ci si era avvoltolata nel sonno. Ma trascinato dal peso delle frange, scivolava lentamente, stava per cadere nell'acqua. Frederick fece un salto e lo recuperò. «Lei, molte grazie, signore». I loro occhi si incontrarono. «Mogliettina, sei pronta?» gridò Monsieur Arnoux, che apparve nella capo della scala.
1: Il colpo di fulmine segnerà Frederick per sempre. Ma la passione amorosa che Flaubert disseziona coraggiosamente è una passione di testa, non è l'impulso cantato dai poeti. È una sorta di amore necessario, tipico dell'età, dell'inizio della vita, quando, senza completarsi in un altro essere umano, realmente o idealmente, non si sta in piedi, non si ha forza abbastanza per essere autoctoni, quindi l'amore diventa una necessità primaria. Frederick, il nostro non eroe, trascinerà per 27 anni senza mai consumarla questa storia così forte, così vera, eppure così finta e così inventata. Seconda grande, severa lezione che Flaubert impartisce alla ravera principiante. Mi dice: guarda, cara, che la vita scorre senza forma. È ordinaria. La vita è amorfa, anche nei momenti cruciali, anche quando incontri la storia con la S maiuscola. Si stempera, si sfarina la vita. Tu non te ne rendi conto quando sei testimone di un grande evento. Poi sei dentro, non lo percepisci, il presente è questa cosa qui. E un grande scrittore ha il coraggio di raccontarla, cioè ha il coraggio di non essere epico. Frederick tornerà a vivere in provincia a causa della precarietà della sua condizione economica. Poi un'eredità gli consentirà di tornare a vivere a Parigi. A Parigi incontrerà una donna facile, tra virgolette, Rosannette. Avranno un bambino, il bambino morirà. Frederick avrà un'altra relazione con la vedova di un banchiere. Il suo migliore amico sposerà una donna che invece avrebbe voluto sposare lui. E tutto questo è raccontato in un seguito di scene prive del carattere peculiare del romanzesco, senza coup de théâtre, senza suspense. Perfino le giornate rivoluzionarie del 1848, grande appuntamento con la storia, sono raccontate così. Frederick le vivrà con la testa nei suoi piccoli commerci quotidiani, senza avvertirne l'importanza storica. E questa è una grande lezione letteraria, narrativa, ed è anche un grande coraggio per un autore, perché vuol dire non concedere, raccontare una storia con i ritmi della vita. Questa è stata una lezione di educazione artistica. Frederick, folgorato dalla signora Arnoux 20 anni prima, 20 anni dopo, chiacchierando con l'amico del cuore, dirà che l'assidua frequentazione dei bordelli è, virgolette, l'ultima lezione della loro educazione sentimentale. Ma allora qual è l'educazione sentimentale? Per me l'educazione sentimentale coincide con l'educazione artistica. Il romanzo però si snoda tra due scene d'amore. L'amore, ci dice il sottotesto, è una scelta come un'altra, una necessità mentale, un rito carnale, una doverosa bugia, un trucco per continuare ad apparecchiarsi per sedurre, un trucco per non smettere di desiderare. Mi sono chiesta: ma perché mi piace così tanto? E ogni tanto mi rispondevo, sgusciando fuori dai perimetri della letteratura intesa come disciplina, che mi sono sempre stati un po' stretti, devo dire, sgusciando fuori di lì dicevo: ma perché mi piace solo perché è un grande scrittore? No, secondo me mi piace anche perché è un antiromantico. e uno che dichiara: io sono un romantico, ne porto il marchio al collo. E uno che dichiara: l'amore è stato il soggetto di riflessione della mia vita. Però, in questo romanzo, anche in Madame Bovary, accetta il codice romantico per sfotterlo. Alterna i sospiri dell'innamorato con il ghigno dello scettico, del non credente. Ma certamente, nel raccontare il dolore del non credente, rilancia l'idea di un Dio necessario, quindi gli dispiace di non credere nell'amore. L'amore non c'è, sembra dire, però dovrebbe esserci. Flaubert non si serve mai del lirismo, il suo è un realismo ridanciano e sofferente, sempre in bilico tra la farsa e la tragedia, percorso da un fremito trattenuto a stento che mi pare meno dritto una perfida vocazione per il grottesco. Comunque l'arco narrativo di questa storia è teso fra due scene d'amore. La prima l'avete ascoltata, l'incontro sul battello con Madame Arnoux. 27 anni dopo, Madame Arnoux ritorna e si raccontano due cose: che l'amore è esistito anche se non esisteva, anche se non è stato consumato, perché è esistito nel cielo forse molto più importante dell'immaginazione. Si racconta il trascorrere del tempo e ancora una volta un romanzo mi fornisce uno strumento necessario a sopportare qualcosa che sta incominciando ad accadere che io non sopporto. Il tempo scappa via. Nessuno che sopporti il trascorrere del tempo si mette a fare il romanziere. Chi decide di vivere scrivendo, chi decide di vivere raccontando storie è sempre perché non sopporta il trascorrere del tempo.
2: Viaggiò, conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò, partecipò alla vita di mondo ed ebbe altri amori, ma il ricordo incessante del primo li rendeva insipidi. E poi anche la veemenza del desiderio e la freschezza delle sensazioni erano svanite. La sua stessa forza d'animo si era affievolita. Erano trascorsi anni bigi a puntellare l'ozio dell'intelligenza e l'inerzia del cuore. Verso la fine del marzo 1867, ad un'ora inoltrata della sera, mentre si trovava da solo nel suo salotto, entrò una donna. «Madame Arnoux!» «Frederick!» Lei gli prese le mani, lo trasse dolcemente verso la finestra e lo esaminò lungamente, ripetendosi: «Siete voi, siete dunque voi!» Tra la penombra del crepuscolo, egli scorgeva soltanto i suoi occhi sotto la veletta di pizzo nero che le copriva il corpo. Dopo aver deposto sul bordo del camino un piccolo portafoglio di velluto granata, lei si sedette. Tutti e due restarono interdetti, senza parlare, sorridendosi l'un l'altro. Infine lui la investì di domande su di lei e il marito. Abitavano in fondo alla Bretagna adesso, per vivere economicamente e pagare i loro debiti. Arnoux, quasi sempre malato, sembrava un vecchio ora. Sua figlia si era sposata a Bordeaux e il maschio era di guarnigione a Mostaganem. Quindi sollevò la testa. «Ma vi rivedo. Sono felice».
1: Viaggiò, conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò. È talmente laconica ed esatta la lingua di Flaubert da far sentire che ogni evento narrato, sia una rivoluzione nelle piazze come un piatto di minestra assorbita male, è circondato e percorso e come messo in scacco dal nulla. Ed è quel nulla che Flaubert racconta magistralmente. È il nulla, accettarlo, riconoscerlo, la vera educazione sentimentale di Frédéric Moreau, come di ciascuno di noi, accettare l'elusività del reale. Come voi sapete, io da piccola mi innamoro, poi da grande leggo libri. Ho letto un saggio di Magris in cui così descriveva molto bene quel nulla. Scriveva: «Il nulla sul quale volteggiano le parole e le fedi e sul quale si fondano le città, gli stati e le chiese, le verità e le filosofie». Flaubert è il maestro di Kafka, per esempio. Flaubert era adorato da Calvino. Ascoltate cosa diceva Calvino. la terribilità di quel grande romanzo che è l'educazione sentimentale consiste in questo. Per centinaia e centinaia di pagine vedi scorrere la vita privata dei personaggi e quella pubblica della Francia, finché non senti disfartisi tutto sotto le dita come cenere. Bravo, eh? Con Flaubert sono certa di aver imparato come si legge. L'educazione sentimentale non può essere letta da un lettore impaziente. La trama è il contrario del plot. Non c'è feuilleton. Frédéric è un tipico héros inactif, fiacco e abulico. Non c'è epopea. Questo romanzo, scritto ancora nell'Ottocento, è già la nascita del Novecento. I grandi scrittori sono sempre un pezzetto più avanti del loro tempo. Joyce per l'Ulisse prende il testimone da Flaubert. La continuità sta lì, quando racconta la giornata. Flaubert, che ha detto che avrebbe voluto scrivere un romanzo sul niente e che mi ha insegnato un'altra cosa fondamentale: il coraggio di non rincorrere i lettori, di non carezzarli nel senso del pelo, di costringerli ad ascoltare una musica altra da quella che vorrebbero ascoltare, altra da quella della narrazione classica, altra da quella dei colpi di scena, altra da quella dell'amore realizzato. Non avevo ancora 30 anni e già mi pareva insopportabile l'incalzare del tempo. Ero certa già allora che per questo avevo scelto di essere scrittrice. Scrivere è il solo modo di rallentare il tempo, di moltiplicarlo. Leggendo l'educazione sentimentale ebbi un'impressione strana sul rapporto col tempo. Si spendevano pagine e pagine per bere una tazza da tè e poche righe per una guerra, un anno, una rivoluzione, una catastrofe. Ho pensato, Flaubert gioca col tempo, racconta la vita, ma rallenta o aumenta il ritmo come gli pare. Monta accelerazioni pazzesche, squarcia il sipario dei giorni con improvvise parentesi, fa quello che vuole, muta ritmo, non si lascia trasportare. E ho capito che il tempo, che è il padrone assoluto della vita vissuta, non lo è della vita raccontata. La vita raccontata subisce il tempo di chi la racconta. Il tempo del racconto è un tempo libero. E allora diventa sempre più importante per me scrivere. Sulla soglia dei 30 anni sono ormai ossessionata, non faccio altro dal mattino alla sera, dal mattino alla sera. Vivo, ho dei figli, li cresco, ho un marito. Però quello che veramente conta, il cuore pulsante delle mie giornate, è questa smania di scrivere. Il tempo si posa sul corpo e sull'anima dei protagonisti dell'educazione sentimentale. Si posa con la sua zampa pesante. Lo scrittore gioca con il tempo come gli pare, ma quando riprende, 20 anni dopo, 30 anni dopo, i suoi protagonisti, dà conto dell'insulto del tempo. E c'è una pagina nell'educazione sentimentale in cui, dopo più di 20 anni, Madame Arnoux, quella bella signora dal volto bruno che il giovane Frédéric incontra, 18enne, sul piroscafo che lo riporta a casa e da cui rimane folgorato, questa donna 20 anni dopo ritorna, ormai 50enne. E c'è un brano di questo romanzo di pura crudeltà maschile. Ma come sempre la letteratura ha questo sublime privilegio. Ferisce e cura al tempo stesso. Nel nominare il male, già vi sta disinfettando.
2: Quando rientrarono, Madame Arnoux si tolse il cappello. La lampada posta su una console le illuminò i capelli bianchi. Fu come un pugno in pieno petto. Per nasconderle la delusione, egli si pose a terra in ginocchio e, prendendole le mani, si mise a dirle cose dolci. La vostra persona, i vostri più insignificanti movimenti mi sembravano avere in questa terra un significato sovrumano. Il mio cuore, come polvere, si sollevava al vostro passaggio. Mi facevate l'effetto del chiaro di luna in una notte d'estate, quando tutto è profumo, ombre sfumate, chiarori infiniti, e le delizie della carne e del cuore erano contenute per me nel solo vostro nome che mi ripetevo, provando a baciarlo tra le labbra. Non desideravo più nulla. Era Madame Arnoux, nient'altro ciò che voi eravate. con i suoi due figli, tenera, seria e bella da morire. È così buona. Quest'immagine cancellava tutte le altre. E ad essa sola pensavo. Ed avevo sempre in fondo al mio cuore la musica della vostra voce e lo splendore dei vostri occhi. Lei riceveva in estasi questa adorazione per quella donna che lei non era più. Frederick, che si ubriacava con le sue parole, arrivava a credere a ciò che diceva. Madame Arnoux, di spalle alla luce, si chinò verso di lui. Sentiva sulla sua fronte la carezza del suo alito, attraverso gli abiti il contatto esitante di tutto il suo corpo. Le loro mani si strinsero. La punta del suo stivaletto spuntava appena da sotto il vestito di lei e lui le disse con voce cedevole: «La vista del vostro piede mi turba».

0: devo rendervi felice. Frederick sospettò che Madame Arnoux fosse venuta ad offrirsi e venne preso da un desiderio intenso, furioso, rabbioso. Tuttavia sentiva qualcosa di inesprimibile, una repulsione, come la paura di un incesto. Un altro timore lo fermò, quello di provarne disgusto più tardi. E del resto, quale cosa imbarazzante. E quindi, per prudenza, per non sciupare il proprio ideale, giurò sui talloni e si mise ad arrotolare una sigaretta. E lo guardava stupefatta. Che essere delicato. Non ci siete che voi, voi. Suonarono le 11. Di già, disse lei. Al quarto andrò via. Lei si ripose a sedere senza staccare gli occhi dalla pendola e lui continuava a muoversi, fumando. Tutti e due non trovavano più nulla da dirsi. C'è un momento nelle separazioni in cui la persona amata non è già più con noi. Infine, e la lancetta aveva superato i 25 minuti, lei prese il suo cappello per le tese, lentamente. Addio, caro, caro amico. Non vi rivedrò mai più.
1: Domani saremo insieme per l'ultima volta. Mi dispiace perché mi fa impazzire di godimento parlare di libri. Soprattutto dei libri che ho amato di più, ma in genere ho un rapporto molto intenso, un po' sacerdotale con i libri, e quindi mi piace predicare, amo la predica. Comunque domani ultima predica, e unico scrittore ancora vivente, diciamo unico mio contemporaneo, vado a chiudere con Don DeLillo, Rumore Bianco. A domani.
2: Damasco con Lidia Ravera.
1: Oggi è l'ultimo giorno, che peccato, mi divertivo moltissimo a raccontarvi i libri, non tanto i libri che ho amato di più, quanto i libri che hanno segnato le diverse stagioni della mia vita. Abbiamo incominciato con L'idiota di Dostoevskij, letto a 11 anni grazie a uno sceneggiato televisivo. Abbiamo continuato con Linea d'ombra, libro dell'adolescenza, Gita al faro, l'uscita dall'adolescenza, L'educazione sentimentale, la piena giovinezza, diciamo, navigando verso i 30, dopo tre romanzi pubblicati, la grande lezione della scrittura, controcorrente, contro le mode, le epopee, le mitologie. Concludiamo con l'unico di tutti i miei amori ancora vivente, Don DeLillo, Rumore Bianco. Provo una certa invidia per la me stessa dodicenne, undicenne, che si innamorò per la prima volta della letteratura attraverso L'idiota di Dostoevskij, che chiese di leggerlo e che provò la gioia che mi ricordo provai, immensa, di capirlo e di amarlo. Lo ricordo veramente con un brivido di invidia, quella sensazione, perché è facile nelle letture precoci il miracolo della folgorazione sulla via di Damasco. E poi diventa sempre più difficile. Diventa più difficile perché si cresce e poi si invecchia e quindi manca il candore, l'innocenza intellettuale. Se poi, oltre al trascorrere degli anni dall'età pediatrica alla quarantina, nel frattempo la scrittura è diventata una professione, un mestiere, l'affare si complica ancora, perché in ogni testo di narrativa intuisci i trucchi, senti l'odore della fatica dell'autore, smonti e rimonti le quinte dietro la scena che leggi, pretendi che dica e dica meglio di te qualcosa che ti sorprende. E non è facile essere sorpresi. Dopo una dozzina di romanzi scritti, un migliaio di romanzi letti, beh, vi assicuro che non è facile. E devo dire che questo miracolo della folgorazione l'ho provato forse per l'ultima volta una decina d'anni fa, proprio leggendo Don DeLillo, il romanzo e Rumore Bianco. E questo malinconico genio mi ha, devo dire, strabiliata e folgorata sulla via del torpore di tutti i sensi letterari, che inevitabilmente è un rischio della maturità personale e professionale. Non voglio raccontarvi ancora la trama, che peraltro è un McGuffin, come diceva Hitchcock, è un vero pretesto per uno dei più convincenti e deliranti affreschi della società contemporanea. Vorrei che a introdurvi in quell'alcova ideale dove il lettore giace con il suo autore sia proprio una pagina, perché è il suono, il timbro inconfondibile della voce di Don DeLillo quello che fa la differenza, non tanto la storia che racconta, ma come la racconta. Quest'affollarsi di immagini, di parole, di mitologie, di follie, di deliri.

0: di realismo, di surrealtà e iperrealtà, questo miscuglio esplosivo e praticamente indivisibile di realtà inventata, immaginata, temuta, sognata come un incubo e osservata invece con una lente d'ingrandimento.
1: Le station wagon arrivarono a mezzogiorno, lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. In fila indiana girarono con cautela attorno alla scultura metallica in forma di I, color arancio, dirigendosi verso i dormitori. I tetti delle auto erano carichi di valigie assicurate con cura, piene di abiti leggeri e pesanti, scatole di coperte, scarponi e scarpe, cancelleria e libri, lenzuola, cuscini, trapunte, tappeti arrotolati e sacchi a pelo, biciclette, sci, zaini, selle inglesi e western, gommoni già gonfiati. A mano che rallentavano fino a mettersi a passo d'uomo e infine fermarsi, ne emergevano velocissimi gli studenti che si precipitavano agli sportelli posteriori per cominciare a scaricare gli oggetti sistemati all'interno, gli stereo, le radio, i personal computer, piccoli frigo e stufette portatili, cartoni di dischi e cassette, asciuga e arricciacapelli, racchette da tennis, palloni da calcio, mazze da hockey e da lacrosse, frecce e archi, sostanze soggette a controllo sanitario, pillole e strumenti anticoncezionali, alimenti sfusi ancora nei sacchetti della spesa, cipolle aglio tritati, nacio in frammenti, tortini di crema di arachidi, wafer e cracker, cicche alla frutta, popcorn caramellato, gassose dum dum, mentine mystic. È uno spettacolo a cui assisto ogni settembre da 21 anni, un evento infallibilmente superbo. Gli studenti si salutano a vicenda con grida comiche e fingendo improvvisi svenimenti. L'estate l'hanno avuta gravida di piaceri illegali, come sempre. I genitori se ne stanno lì, abbagliati dal sole accanto alle auto, vedendo immagini riflesse di se stessi in tutte le direzioni. Abbronzature coscienziose, volti ben composti e gli sguardi carichi di ironia. Avvertono un senso di rinnovamento, un mutuo riconoscersi. Le donne briose e vigili, con snelle figure denotanti dieta, conoscono i nomi di tutti. I mariti, paghi di calcolare quanto tempo è passato, distaccati ma comprensivi, esperti nel ruolo di genitore. Ne spira un qualcosa che denota una salda copertura assicurativa. E tale congrega di station wagon, come tutto ciò che a tali genitori capita di fare nel corso dell'anno, a confermare loro, più dei riti formali delle leggi, come essi costituiscono un'accolita di persone dai pensieri uguali, dai sentimenti simili, un popolo, insomma, una nazione.
0: A parte la bellezza e l'intensità comico-drammatica, che con un crescendo quasi musicale evoca il cortile di un'università americana mentre si riempie di famiglie americane, di stile di vita americano, che cosa mi ha folgorato in Rumore Bianco? L'iperrealismo che diventa fantascienza, cioè la capacità di osservare con tanta maniacale attenzione rituali pubblici e privati del presente da intuire tutte le catastrofi future. Rumore Bianco racconta l'oggi talmente bene che ci sta già raccontando il domani. La trama è questa, in brevissimo. L'apparire di una nube tossica nel cielo di una città americana costringe gli abitanti alla fuga. Protagonisti sono un professore e la sua famiglia allargata, tutto un fiorire postmoderno di ex mogli, figli di vari letti e di varie età. La loro allegra confusione, l'immanenza di cui sono vittime, credono solo in se stessi e nelle nuove tecnologie, li sistema in una grottesca cornice di farmaci occulti e dipendenze tossiche dall'informazione, entrambe divinità contemporanee. Tecnologia e informazione risultano però fallaci. Quanti e quali sono le nubi inquinanti? E l'informazione che ne dà conto è anch'essa inquinata? Tutto precipita in un senso di fiction universale. Mentre lo leggevo verso la fine degli anni Ottanta, ricordo di aver pensato: dunque è questo il sentimento dominante dell'oggi, una dissipazione costante di energia, un ballo sull'orlo del baratro, in compagnia delle nostre merci preferite, mentre le certezze della scienza e gli slogan rassicuranti dei mass media emettono onde su onde di insopportabile, magmatico, incomprensibile e ansiogeno Rumore bianco. Don DeLillo è nato nel Bronx. Non aveva ancora 50 anni quando ha scritto Rumore bianco. E il suo protagonista è alter ego, si chiama Jack Gladney, è un professore universitario. E che cosa insegna? Hitler. Hitler è la sua materia. Verrebbe da chiedersi, è nazista? Ma che? Queste sono vecchie categorie. È semplicemente un uomo ossessionato dall'idea della propria mortalità. E lo studio di un uomo che sembra più grande della morte gli fornisce un mito necessario, una sorta di antidoto alla sua angoscia principale, che è quella che riguarda la condizione umana. Hitler è un superuomo da collezione di figurine, depurato di qualsiasi valenza politica. Del resto, in quell'università lì, dove insegna Jack Gladney, i corsi di laurea sono una vera delizia e un vero delirio. Ce n'è uno che si chiama Celebri incidenti stradali. Un altro si chiama Semiotica delle etichette alimentari. Si ride molto in questo libro. Ma non si ride mai per caso. E ogni risata è come una specie di balsamo su un'amarezza e una lucidità spaventose. Quell'università lì dove si tengono questi corsi di laurea buffi è una metafora della dissipazione culturale dei nostri tempi, no? Delle mode, i politically correct, eccetera, eccetera, tutte derive del bla bla contemporaneo. Così come la paura ossessiva della morte, che è l'altro grande protagonista del romanzo, è proprio un momento centrale, un dolore archetipico della condizione nostra, contemporanea, di questi anni. Il protagonista e anche la sua insospettabile moglie Babette, che di mestiere insegna postura agli anziani, gli insegna agli anziani come camminare in modo elegante, entrambi ossessionati dalla paura della morte, assumono delle pillole molto particolari per liberarsi di questa bizzarra sindrome, che è una sorta di rifiuto della condizione umana. Quindi ancora che cosa racconta l'onnipotenza narcisistica dei nostri tempi? E lo racconta attraverso questo scherzoso dettaglio della pillola che toglie la paura della morte. E questo racconta l'oggi meglio di qualsiasi saggio filosofico, politico, sociologico. Ascoltate il brano che segue, che è di questo che si parla.
1: Quando leggo gli annunci funebri, guardo sempre l'età del defunto, confrontando automaticamente la cifra alla mia età. Ancora 4 anni, penso. Ancora 9. 2 anni e sono morto. La forza dei numeri non appare mai più evidente di quando li usiamo per speculare sul momento della nostra morte. A volte contratto con me stesso. 65 anni mi vanno bene. L'età di Genghis Khan al momento della morte. Solimano il Magnifico ce l'ha fatta fino a 76. Mi sembra tutto giusto, almeno adesso. Ma come sarò quando ne avrò 73? È difficile pensare a simili uomini in preda a mesti pensieri di morte. Attila Lunno è morto giovane. Ancora tra i 40 e i 50 gli sarà dispiaciuto? Si sarà sentito pieno di compassione per se stesso e depresso? Era il re degli Unni, l'invasore dell'Europa, il flagello di Dio. Voglio credere che sia rimasto disteso nella sua tenda, avvolto in pelli di animali, come in un film epico a finanziamento internazionale, dicendo cose coraggiose e crudeli ai propri aiutanti di campo e seguaci. Nessun cedimento dello spirito, ah no, nessun senso dell'ironia insita nell'esistenza umana, del fatto che siamo la forma più elevata di vita sulla Terra, eppure ineffabilmente tristi, perché sappiamo ciò che nessun altro animale sa. Ovvero che dobbiamo morire. Attila non guardò oltre l'apertura della tenda, indicando un cane fermo ai margini del fuoco, in attesa che gli venisse gettato un brandello di carne. Non disse: quel patetico animale pieno di pulci sta meglio del più grande dominatore di uomini. Non sa quello che noi sappiamo, non sente quello che noi sentiamo. Non può essere triste quanto lo siamo noi.
0: Due soli sono i sentimenti possibili quando uno scrittore di narrativa legge un'opera di narrativa: noia e successiva tragica disistima, oppure ammirazione e successiva inevitabile invidia. DeLillo, unico vivente dei miei magnifici 5, mi ha suscitato parossismi di invidia e mi pare quello che io vorrei essere e non sarò mai. È un modello per me, perché uno che usa il sorriso per castigare i costumi dei suoi contemporanei. Sotto i suoi sublimi sberleffi, occorre una profonda conoscenza storica, sociale, psicologica e filosofica. Delillo è un moralista nel senso alto di questo termine spesso usato malamente. È un grande moralista. Ma i suoi apologhi sulla società contemporanea si nutrono di storie folli, di trame surreali, e io ammiro e invidio l'assoluta libertà dell'invenzione. Lui non ha bisogno di stare attaccato alla descrizione della vita. La descrive inventandone un'altra. La pillola contro la paura della morte, che sia il protagonista che sua moglie, di nascosto dal marito, assumono, si chiama Dailar, che è la contrazione di due verbi fondamentali per capire la poetica di Delillo: to die, morire, e to laugh, ridere. Tra il morire e il ridere, la pillola per ridere della morte. Questi sono i due estremi che determinano l'arco entro cui si muove Don Delillo, che in qualche modo perimetrano il suo mondo poetico e sono anche la sola religione possibile in questi nostri tempi laici, privi di senso del sacro, privi di fiducia sia nel sol dell'avvenir, che era un po' il paradiso dei comunisti, sia nel paradiso vero e proprio dei cattolici. Questi tempi così poco religiosi e proprio per questo così spaventati dalla morte, l'unica religione possibile è Dailath, Dailar, ridere della paura di morire.
1: Che cosa facevano esattamente alla Grey Research? Isolavano la parte del cervello preposta alla paura della morte. Il Dailar accelera il sollievo a quella zona. Incredibile. Non è soltanto un potente tranquillante. Il medicamento interagisce specificamente con i neurotrasmettitori del cervello connessi con la paura della morte. Ogni emozione o sensazione ha i suoi trasmettitori. Gray ha scoperto la paura della morte e poi si è messo al lavoro per trovare le sostanze chimiche capaci di indurre il cervello a produrre i propri inibitori. Stupefacente e spaventoso. Tutto ciò che avviene nella vita di un individuo è il risultato delle molecole che corrono all'impazzata qua e là nel cervello. Le teorie cerebrali di Heyrich sono tutte vere. Noi siamo la somma dei nostri impulsi chimici. Non dirmelo. È una cosa intollerabile da pensare. È gente in grado di far risalire tutto ciò che si dice, che si fa o che si prova al numero di molecole presenti in una certa zona. E che ne è del bene e del male in questo sistema? È passione, invidia e odio. Diventano un insieme di neuroni. Vuoi dirmi che un'intera tradizione di errori dell'uomo sta per concludersi? Che codardia, sadismo e violenza sono termini privi di significato? Sono cose che ci viene chiesto di guardare con occhio nostalgico? È la furia omicida? Gli assassini, una volta, venivano considerati con un certo timore. Il loro delitto era di grave entità. Che cosa diventa se lo si riduce a moleo? Diventano un insieme di neuroni. Vuoi dirmi che un'intera tradizione di errori dell'uomo sta per concludersi? Che codardia, sadismo e violenza sono termini privi di significato? Sono cose che ci viene chiesto di guardare con occhio nostalgico? È la furia omicida? Gli assassini, una volta, venivano considerati con un certo timore. Il loro delitto era di grave entità. Che cosa diventa se lo si riduce a molecole e cellule? Mio figlio gioca a scacchi con un assassino e mi ha detto tutto quanto sopra. Non voglio sentire. Posso dormire adesso? Aspetta. Se il Dailar accelera il sollievo, perché in questi ultimi giorni sei diventata tanto triste, con lo sguardo fisso nel vuoto? È semplice. Il medicamento non funziona.
0: Dunque i nostri protagonisti assumono il Dailar, ma non succede niente. La paura della morte continua. Semplice, il medicamento non funziona. Terribile, vero? Eppure, cari ascoltatori, voi che fate parte dell'elite di questo paese, composta dalla gente che ama i libri, il bel cinema, la buona musica, il teatro e pensare, voi, miei cari, converrete con me che è proprio questa la funzione della letteratura: dirci cose terribili, ma aiutarci a sopportarle. Cioè aiutarci a sopportare la solitudine e l'angoscia in cui la percezione dell'essenza della condizione umana tende a precipitarci tutti. Nominare il male, raccontarlo, inventarci una storia attorno, è parte integrante del sollievo. Anzi, a me pare che sia l'unica medicina possibile. Se ho convinto anche soltanto tre persone a leggere L'idiota, Linea d'ombra, L'educazione sentimentale, Gita al faro o Rumore bianco, Se ho convinto qualcuno che non li ha ancora letti,

0: letti e sarà felice leggendoli, come sono stata felice io, come mi ricordo così bene di essere stata felice, io questa notte andrò a dormire contenta.
1: E si chiude qua la seconda parte del racconto di Lidia Ravera, appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50 che sarà l'architetto Massimiliano Fuxas. A presto!
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Alessandra Orsi. Fra le notizie delle oche di oggi, atomi di destra, atomi di sinistra, ricerche sulla malaria, seconda puntata del feuilleton del turista spaziale e poi con l'ospite di oggi, Claudio Luzzatti. Buongiorno Claudio Luzzatti.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
1: Parleremo di come parliamo. E per concludere, dopo The Net, la rete, The Web, la ragnatela, sta arrivando The Grid, la griglia.

chiralità o enantiomorfismo sono due parole complicate per dire una cosa molto semplice. Molte strutture fatte di molecole hanno due forme, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, per esempio la mano destra e la sinistra. La scoperta che insiemi di molecole hanno una chiralità risale al 1815, quando lo scienziato francese Jean-Baptiste Biot scoprì che un raggio di luce polarizzata può essere ruotato anche attraverso una sostanza chimica. Questa sostanza fa ruotare la luce, quindi si dice otticamente attiva. È detta destro gira se la rotazione avviene verso destra o levo gira se avviene verso sinistra. Nel 1848 Louis Pasteur, che si occupava anche della qualità del vino, osservò per primo che l'acido

tartarico contenuto nelle vinacce conteneva due differenti tipi di cristalli, entrambi attivi, che erano appunto l'immagine speculare l'uno dell'altro. Pasteur separò con una lente di ingrandimento e pinzetta i cristalli dell'acido tartarico in due mucchietti, un po' come se fossero i guanti buttati alla rinfusa in un cassetto e bisognasse separare quelli destri da quelli sinistri, e dimostrò che i cristalli di ogni gruppo facevano ruotare la luce in una direzione diversa. Erano degli enantiomeri. Gli enantiomeri hanno proprietà fisiche e chimiche identiche, a meno che non reagiscano con una sostanza a sua volta otticamente attiva, come un enzima. Per esempio, il glucosio destrogiro è una fonte di energia nel metabolismo degli animali ed è essenziale per i processi di fermentazione come quello del vino, ma il glucosio levogiro non fa niente di tutto questo. Dai tempi di Pasteur si è sempre pensato che la chiralità fosse una prerogativa delle molecole, ma in un articolo pubblicato dal Physic Review Letters, invece, dei fisici dell'Università di New York scrivono che anche i nuclei atomici possono avere una chiralità quando ruotano attorno ad un asse asimmetrico. Ovviamente, trattandosi di atomi, non si può dire che cambiano forma. Si dice che cambiano stato di energia. Per ora è un'ipotesi, ma siccome le molecole sono fatte di atomi, è piuttosto plausibile.

0: Secondo episodio del feuilleton Le avventure di un turista spaziale. Riassunto della puntata precedente. Dennis Tito, imprenditore miliardario americano, deve partire il 30 aprile per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, gita per la quale ha pagato 20 milioni di dollari. Martedì, Dennis Tito, 60 anni, viene ricoverato in ospedale con la polmonite. Dovrà rinunciare alla gita e alla caparra? No! Giovedì si riprende e venerdì lo dimettono. Sabato arriva al centro di cosmonautica Yuri Gagarin, vicino a Mosca, per seguire un corso di formazione di 3 settimane. Adesso gli basta studiare, allenarsi, superare gli esami e poi andare a Houston, nel Texas, ad aspettare la partenza della navetta per la stazione. La stazione non essendo la stazione di partenza, ma la sua destinazione. Dennis Tito lancia un sospiro di sollievo. È un ex ingegnere della NASA, quegli esami non gli fanno paura. Purtroppo sorgono problemi di burocrazia, diciamo. Per avere l'autorizzazione a salire sulla navetta e poi alla stazione spaziale, basterà il certificato di idoneità rilasciato dai medici del centro Gagarin, oppure il signor Dennis Tito dovrà anche passare la visita medica al centro Johnson della NASA a Houston, e se i pareri medici non concordano, potrà comunque partire nello spazio? Le risposte a queste domande arriveranno nelle puntate successive. Ad ogni buon conto, l'agenzia spaziale russa manderà una navicella Soyuz ad attraccare alla stazione spaziale nel caso il signor Tito non si sentisse bene. La navicella servirà da scialuppa di salvataggio per farlo ritornare a terra, sempre che riesca a salire, ovviamente.
1: La malaria colpisce più di 400 milioni di persone in tutto il mondo e uccide ogni anno circa 2 milioni e 700 mila persone, specialmente bambini e donne incinta. Negli anni 60 l'incidenza della malattia era stata fortemente ridotta, grazie all'introduzione di farmaci e al massiccio impiego di insetticidi come il DDT, che hanno drasticamente ridotto la popolazione di zanzare portatrici della malattia, però a discapito dell'ambiente. Come sempre succede, ogni volta che si cerca di eliminare un microbo si finisce con selezionare quello che riesce a mutare e a diventare resistente all'arma usata per debellarlo. Il Plasmodium falciparum, l'agente responsabile della malaria, è ormai resistente a tutti i farmaci più comuni, come la clorichina e il chinino. Per questo motivo, l'anno scorso, l'uso del DDT è stato definitivamente vietato in tutto il mondo, ma si è autorizzato l'uso domestico nei paesi dove la malaria è endemica, a piccole dosi, almeno così si uccidono le zanzare portatrici del plasmodio, ma si rischia anche un mercato nero del DDT in agricoltura. Trovare nuovi medicinali è quindi indispensabile. Un articolo su Nature Medicine di questo mese annuncia buone prospettive. Due ricercatrici indiane, Namida e Avandesha Surioli, hanno scoperto che somministrando l'antibiotico triclisan a topolini malati, il plasmodio non è più riscontrabile nel loro sangue e i topolini si salvano dalla malaria. Questo antibiotico inibisce una via metabolica specifica del parassita. Il triclosan costa poco, è già molto utilizzato per produrre colluttori, preparati antiacne e deodoranti. Bisognerà capire ora gli effetti della somministrazione orale per endovena.
0: Siccome piove sempre sul bagnato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO avvertono che un terzo degli insetticidi ed erbicidi usati nei paesi poveri sono scadenti, non rispettano le norme di sicurezza, per cui contengono impurità e sostanze cancerogene o variamente tossiche. Per di più, al summit mondiale sulla desertificazione che si apre oggi a Nairobi, stanno per essere annunciati dati preoccupanti per l'agricoltura e le risorse alimentari dei paesi più poveri. Per fortuna, i delegati dei governi presenti in Kenya, gli organizzatori del vertice, cioè dell'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo, mostreranno alcuni esempi di pratiche low-tech, poco costose, con ottimi risultati. L'agricoltura sostenibile esiste, l'abbiamo incontrata, ne riparliamo tra qualche giorno.

0: Claudio Luzzatti, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: professore al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca, dove insegna più, il suo campo di studio qual è in particolare?
1: Insegno psicologia fisiologica. La psicologia fisiologica è un po' è la scienza che descrive come le varie funzioni cognitive sono implementate, sono organizzate a livello delle strutture cerebrali, in quali parti, in che modo e d'altro canto anche permette sulla base di osservazioni sia di soggetti normali che di soggetti con delle lesioni cerebrali di verificare la completezza o comunque di
0: l'integrità,
1: soprattutto di verificare la modelli che sono stati fatti dagli psicologi cognitivisti e in qualche modo verificarne sperimentalmente la reale fondatezza del modello.
0: Dunque, da quello che mi risulta, il campo più particolare di indagini di Claudio Luzzatti sono i disturbi del linguaggio, disturbi ai quali le oche di Lorenz non sono immuni, ma non l'abbiamo fatto venire per un consulto, bensì per spiegarci che cos'è un disturbo del linguaggio per lui.
1: Sì, dunque, il disturbo del linguaggio di cui mi occupo, il gruppo di lavoro di cui faccio parte si occupa, sono i disturbi di linguaggio acquisiti, cioè quei disturbi che compaiono in seguito a una lesione cerebrale in soggetti che avevano normalmente acquisito nella fase naturale dello sviluppo una capacità linguistica normale, cioè delle lesioni cerebrali, dei traumi cranici, degli infarti cerebrali, delle emorragie cerebrali, comunque qualsiasi meccanismo che può determinare la lesione di quelle parti specifiche del cervello che servono per la costruzione, programmazione, esecuzione del linguaggio e della conversazione.
0: Dunque, i disturbi del linguaggio sono ovviamente parecchi, uno può immaginare dal vocabolario alla grammatica, alla sintassi, l'eloquio, cioè chissà cosa succede, no? Quali sono quelli più frequenti? A parte l'afasia, che uno immagina che perda appunto l'uso della parola del tutto.
1: Beh, ce ne sono tanti ovviamente. Se possiamo fare una breve storia. La cosa abbastanza interessante è il fatto che è circa un secolo, poco di più, la metà circa del XIX secolo che ci si è realmente riusciti a capire la indipendenza tra il linguaggio come capacità di comunicazione dalle capacità intellettive o dalla memoria, per cui ad esempio i pazienti che avevano questo tipo di lesioni venivano considerati persone che avevano perso la memoria, che adesso potremmo chiamare la memoria per il linguaggio, ma per cui venivano considerati dei pazienti amnesici, da tener conto che i disturbi sono stati descritti, questo tipo di disturbi sono stati già descritti in certi papiri egiziani, sono stati descritti dei casi ad esempio da Plinio, poi ne sono stati descritti molti casi anche nella letteratura rinascimentale nel 700 e nell'800, però così la chiarificazione del fenomeno è relativamente più recente, diciamo, di questo secolo, del secolo scorso. E quando si ha una lesione cerebrale delle aree del linguaggio, di solito sono coinvolte le varie unità del linguaggio stesso e le varie modalità. Modalità vuol dire linguaggio orale e linguaggio scritto. Tenete conto che il fenomeno non è specificamente solo della parola, del parlare, perché una lesione di un'area del linguaggio determinerà un disturbo sostanzialmente identico anche nel soggetto che si esprime con un linguaggio gestuale, nel soggetto sordo che si esprime con linguaggio gestuale. Il disturbo afasico poi coinvolge il linguaggio orale e il linguaggio scritto, e ad esempio nel linguaggio scritto coinvolgerà nei ciechi che leggono col sistema Braille la lettura anche per via tattile, quindi non è da capo un disturbo specificamente dell'udito ma della comunicazione in sé per sé. Poi le diverse unità, il linguaggio è fatto di fonologia, cioè i suoni della lingua, di lessico, le parole che della lingua, e di sintassi, cioè le regole con cui le parole si combinano tra di loro, e ciascuno di questi livelli possono essere coinvolti in maniera relativamente isolata, ma molto più spesso tutti insieme in un disturbo complessivo, appunto, che si chiama afasia.
0: Però i disturbi del linguaggio, appunto, li abbiamo anche noi, occhi di Lorenz, per dire, e tutti quelli che ci ascoltano, a tutti capita di dire una cosa per l'altra e magari di non accorgersene. Allora, che cosa che fa la differenza fra le cose di cui si occupano i suoi pazienti e i nostri errori?
1: Beh, non c'è una grossa differenza, nel senso che il fenomeno, il fenomeno afasico di fatto, nella grande maggioranza dei casi, è una estrema accentuazione o una relativa accentuazione di quelli che sono i fenomeni, gli errori del parlare che già i normali fanno, soltanto che compaiono con un'incidenza, con una frequenza molto maggiore che non è i normali.
0: Mi sa che lei, fra l'altro, è noto per collezionare le papere di noi altri giornalisti, radiofonici, televisivi, eccetera. Sbaglio?
1: Beh,
0: questa cosa è una voce che corre, non so.
1: Ne ha appena fatto dicendo insetticidi, dove questo è un tipico esempio di un'anteposizione, cioè la C della sillaba dopo è stata anticipata anche nella sillaba precedente. E questo è stato, ad esempio, questo tipo di errori sono anche una prova abbastanza interessante della programmazione che noi abbiamo del parlare, per cui nel momento in cui lei stava progettando la seconda sillaba, stava progettando la quarta sillaba, stava pronunciando la seconda, e questa progettazione della quarta sillaba si è inserita nella pronuncia, nell'articolazione della seconda. Uno carino, ad esempio, che avevo recentemente sentito, non per far pubblicità a quelli della concorrenza, ma di Fede, che parlando dell'onorevole Fumagalli Carulli ha detto l'onorevole Fumagulli, anche qui un'anteposizione della sillaba finale del nome.
0: Come l'ha presa l'onorevole? Lasciamo perdere.
1: Non credo che si sia espresso.
0: Le
1: posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
1: La cosa abbastanza bizzarra è che molto spesso non ci si accorge affatto di questi errori, e neanche l'ascoltatore, perché abbiamo un sistema di filtro che ci in qualche modo permette di semplificare quanto noi percepiamo e di cancellare tutti gli errori che eventualmente produciamo o sentiamo produrre dagli altri.
0: Credo che la mia collega Silvia Baglioni possa fare
2: una
0: domanda.
2: Volevo chiedere al professore quando bisogna cominciare a preoccuparsi, perché lui diceva che è semplicemente, se non ho capito male, è una questione di frequenza dell'errore, per cui magari uno a un certo punto si accorge che ne fa tanti. Bisogna cominciare a preoccuparsi, andare dal medico.
1: No, assolutamente. Tutti quanti abbiamo ogni tanto un pochino di difficoltà. Ad esempio, è relativamente frequente la difficoltà a recuperare, a ricordare, a rievocare nomi propri, che molti di noi hanno, anche di persone relativamente note o così conosciute. Poi ci sono una serie di caratteristiche, di solito i nomi che si fa un pochino più fatica a ricordare sono quelli a più bassa frequenza d'uso, e anche lì c'è un motivo relativamente fondato, cioè l'energia di attivazione in qualche modo per rievocare un nome è fondata, diciamo l'energia richiesta è legata alla quantità di volte che noi una certa parola l'abbiamo sentita, pronunciata o l'abbiamo letta. E tanto più volte questo è avvenuto, tanto più in qualche modo la strada per attivare questa parola viene come rinforzata, e quindi sarà molto meno probabile avere in questo caso quella che si chiama un'anomia, cioè la difficoltà a recuperare un nome.
0: La cosa però è che lei si occupa non solo di diagnosi ma anche di terapie.
1: Assolutamente, questa è la cosa importante.
0: Ecco, il problema è che una volta che ci ha diagnosticato l'insetticida, o insetticida forse, non lo so, comunque che io abbia detto Cluzzatti invece di Claudio Luzzatti, come si fa a recuperare quelle funzioni? Cioè, adesso parlando seriamente.
1: Nei soggetti normali nessun problema, ogni tanto qualcuno fa qualche papera, per usare il termine così non scientifico, malapropismo per usare quello scientifico, o parafasia fonemica o parafasia verbale, sostituzione in generale, ma questi sono assolutamente normali e non c'è niente da fare, basta sorridere di averlo fatto e punto. Invece nei pazienti che hanno delle lesioni cerebrali spesso costituiscono un problema molto importante nella possibilità di comunicazione, di interazione, di tutto quello che è, sia nella famiglia, di ripresa del lavoro, alla risoluzione acuta della malattia. E ci sono delle strutture proprio destinate alla rieducazione di questi disturbi di linguaggio, con delle tecniche via via sempre più progredite, sono state messe a punto soprattutto durante la prima guerra mondiale, con i reduci di guerra della prima guerra mondiale in Germania prima, poi nella seconda guerra mondiale i reduci di guerra inglesi e americani. Quindi prevalentemente nasceva su un'esigenza di questi giovani ragazzi che tornavano dal fronte con delle lesioni cerebrali.
0: Purtroppo non sappiamo come lei procede, ma forse ce lo dirà una prossima volta, perché abbiamo esaurito i minuti a disposizione. Avevamo ospite il professor Claudio Luzzatti per parlare di come parliamo. Prometti di tornare?
1: Con molto piacere.
0: Grazie, professor.
1: Un saluto.

0: al CERN di Ginevra, dove una di queste oche era in trasferta venerdì scorso, che è il Centro Europeo per la Fisica delle Particelle, è in costruzione il più grande, il più bello, il più potente acceleratore del mondo, l'LHC. Ma quell'acceleratore, una volta entrato in funzione, produrrà una tale quantità di dati che per trarne delle informazioni sensate occorreranno calcolatori 100 volte più potenti di quelli che oggi ci sono al CERN. Costruirli costerebbe quasi come l'acceleratore stesso, e così gli scienziati si sono fatti venire in mente un'idea per risparmiare: the grid, che in inglese significa griglia, graticola, ma anche sistema di distribuzione dell'energia elettrica. In realtà si tratta di un linguaggio tutto da inventare per rendere disponibile, per permettere di dialogare, rendere disponibile l'accesso a tutti i computer e permettere loro di dialogare anche se utilizzano sistemi diversi. Insomma, basterà mettere una presa nel muro per avere non l'elettricità ma la potenza di calcolo di tutti i computer che vorranno collegarsi. E così, almeno questo era quello che ho capito, e questo lo chiedo al direttore generale del progetto Fabrizio Gagliardi, che ho colto letteralmente al volo in aeroporto.
1: Beh, diciamo in un futuro prossimo, se avremo successo noi e i colleghi che lavorano su questi nuovi concetti di computing and data grid, ci sarà appunto una presa che magari avrà una forma un po' diversa alla quale si potrà accedere per avere accesso a potenza di calcolo e ai dati. Quindi l'idea è soprattutto all'inizio di sfruttare le capacità di calcolo e le risorse sia in termini di gestione dati ma che anche in termini umani, cioè le capacità dei vari scienziati di attaccare un problema dal punto di vista scientifico. Beh, tutto questo, diciamo, queste comunità, infatti si parla sempre di più di comunità virtuali, queste comunità che esistono già, cioè i fisici già da 20 anni, da 30 anni hanno sempre lavorato in maniera distribuita utilizzando le reti dei calcolatori, utilizzando e inventando poi il web, perché ne avevano bisogno per organizzare proprio la distribuzione dell'informazione e delle notizie, e quindi queste comunità che sono già di per se stesse adatte a questo tipo di nuovo approccio, potranno utilizzare quindi la rete e le capacità di calcolo per intanto collaborare fra di loro. Quindi ovvio che la rete farà quello che già fa ora, cioè permette di scambiare posta elettronica, permette a gruppi distribuiti di lavorare insieme con videoconferenze sempre più sofisticate, con telepresenza, quindi la presenza remota a un esperimento o a una conferenza o a una riunione. L'idea della griglia è di fare il passo successivo e permettere quindi anche di andare a risolvere quei problemi di alte prestazioni, bassa latenza, cioè nel senso la latenza è il tempo che ci vuole prima che un calcolatore acceda ai dati e possa fare i conti, e garantite risultati garantiti. Ecco, questo qui è il passo successivo che farà veramente Data Grid.
0: Mi spieghi, sarà riservato alla comunità scientifica, nel senso che ognuno avrà a disposizione la potenza in quel momento non utilizzata dei computer, dei vari centri scientifici, eccetera, e quindi come se avesse X Cray 2 a disposizione, oppure sarà qualcosa che come il web il CERN metterà a disposizione del mondo?
1: Ecco, beh, diciamo entrambe le cose in effetti. Intanto è opportuno notare, per chi non ha seguito l'evoluzione dei grossi centri di calcolo e dei grossi supercalcolatori, il fatto che appunto lei ha appena menzionato il Cray. In effetti negli ultimi soprattutto 5-6 anni tutti questi grossi mastodonti supercalcolatori che avevano preso delle dimensioni enormi e con dei costi anche proibitivi, cominciavano ad arrivare ai loro limiti tecnologici. Quindi già gli ultimi supercalcolatori erano in effetti all'interno dell'insieme di calcolatori più piccoli, avevano quindi delle architetture parallele, vettoriali, quel che vogliamo, diciamo, erano formati con insieme di calcolatori più piccoli. Questa tendenza si è accelerata sempre di più, tant'è vero che i più grossi calcolatori del mondo, come quelli usati per esempio dagli americani per il loro progetto ASCII, dove cercano di simulare quindi di non fare le esplosioni nucleari, sono formati da migliaia di calcolatori le cui caratteristiche sono sempre più vicini al calcolatore che abbiamo sulla scrivania di tutti noi e nelle casse di moltissime persone. Quindi c'è già stato questa evoluzione verso l'utilizzo di molti calcolatori semplici per fare calcoli grossi, e questo è molto utile per comprendere quello che vogliamo fare, in quanto grazie a questo sviluppo si è capito come affrontare un problema molto grosso dividendolo in tanti pezzetti più piccoli che possono ognuno girare su un calcolatore molto più diciamo alla portata di tutti. La Data Grid, il progetto Data Grid, in generale la tecnologia di grid, di griglia o di quello che vogliamo di rete, invece ha anche un'idea di cercare di rendere la scienza diciamo fino ad ora riservata ai paesi più ricchi, alle collaborazioni più sofisticate, invece alla portata un pochino più di tutti i ricercatori, anche di paesi meno favoriti. Questo perché? Perché in effetti se si riesce a far sì che si possa utilizzare la rete in maniera veramente efficace, per cui qualunque ricercatore può sottomettere il proprio problema in maniera semplice, nello stesso modo in cui chiunque di noi attacca il tostapane, diciamo, nella rete elettrica, e poi questo problema poi viene distribuito su scala mondiale. E all'inizio, mi diceva lei, ma chi se ne serve? Beh, all'inizio ovviamente i fisici lo trasmetteranno su una computing grid che sarà formata da risorse di calcolo e centri di calcolo che gli appartengono, perché ovviamente bisogna partire sempre in una situazione abbastanza controllata dove si abbia le risorse e quindi si possano gestire in maniera più semplice. All'inizio uno può immaginare che ci saranno queste computing grid che in qualche modo implementeranno la trasmissione dei dati, il lavoro scientifico di collaborazione e l'analisi dei dati per comunità, queste comunità virtuali di cui parlavo. La tecnologia però di base, cioè tutto il software che si doveva scrivere per autentificare le persone, essere sicuri che chi accede effettivamente ha diritto di accedere, le modalità per trasmettere i dati in maniera efficace, le modalità per prendere un'applicazione e farla funzionare sul computer giusto può essere il computer che dà le migliori risultati o quello che ha la maggiore disponibilità di calcolo, perché magari qui è giorno e c'è un computer che magari nottetempo in Giappone o in America non è utilizzato. E quindi diciamo tutti questi strumenti sono strumenti che poi, una volta maturi, fra 3, 4, 5 anni, d'altronde dico il web ci ha messo 10 anni a diventare il fenomeno che è di oggi, un certo numero di anni saranno poi a disposizione del grande pubblico come tutto il resto per applicazioni anche di tipo molto più normale, non necessariamente la grande scienza con la S maiuscola.

0: Grazie agli ospiti Claudio Luzzatti e Fabrizio Gagliardi, a Alberto Fognini e Antonino Faranda che ci hanno mandato in onda. A risentirci domani. La linea a Alessandra Orsi.
1: A domani.

Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da un

sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito colpito da una pallottola diamante.

addestrati che hanno madri, mogli e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta. Con un istinto primordiale comune della lotta. Comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale. Che sappiano usar bene l'istinto animale. L'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Bill. Se dovesse essere ucciso di caduto tu a mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

0: ascolta con pazienza e poi non va più via.
1: Rai Radio Tech e Tech.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better.
4: Eravamo sette, rimasti da 10 sarebbero stati i figli, e dei quali 3 perduti. Non è che voglio fare pianti o cose del genere, perché era la storia di allora, 3 perduti nella lotta antifascista, come allora si chiamava, eh? Cioè la lotta prima contro il padronato e dopo per il fascismo, e ne ho persi 3, se no saremmo stati 10. Una banda incredibile, straordinaria. It's a virus.
5: Buongiorno, siamo alla terza puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 1996 a Gaeta, e diciamo che ha conosciuto un successo postumo grazie a partire dalla pubblicazione del suo romanzo più importante, L'arte della gioia, nel 1998, dopo che aveva già ottenuto un grande successo in Francia. E quindi Einaudi lo pubblicò e fu molto apprezzato. Come qualcuno sa, L'arte della gioia è un romanzo a tutto tondo, diciamo, un romanzo che vede come protagonista questa modesta donna siciliana, estremamente libera e indipendente, anche se inserita sempre nell'ambito della cultura siciliana. E Modesta rappresenta un po' Goliarda Sapienza, un po' la madre di Goliarda, e comunque rappresenta queste protagoniste femminili che sono in maniera indiretta o diretta delle figure autobiografiche della scrittrice. Come sempre ci avvaliamo del materiale del nostro archivio radiofonico e vi auguriamo un buon ascolto.

0: Storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
1: Goliarda Sapienza.

0: Se siamo morbosi, malati, pazzi, a noi va bene così. Lasciateci la nostra pazzia e la nostra memoria. Goliarda Sapienza.
1: È notte. Una volante percorre le strade della capitale a sirene spiegate e si ferma davanti a un imponente edificio della periferia romana. Dallo sportello posteriore spunta la sagoma fragile di una donna che, trascinata con indifferenza da un poliziotto, varca il grande portone color verde cupo.
0: Appena dentro si scorgono due figure femminili in divisa. Le si fanno incontro per prenderla in consegna.
2: Ci segua, da questa parte.
0: La donna, visibilmente scossa, si stringe nelle braccia, quasi a cercarvi rifugio.
3: Avevo lo stesso nodo che mi attanagliava lo stomaco da bambina, nel primo giorno di scuola. Quel luogo misterioso, potente, e quelle che sembravano delle bidelle vestite con quei grembiuli blu troppo larghi e sgraziati.
1: Senza tante cerimonie, le tolgono la borsa di mano e vi frugano dentro, come di prassi, ma con avida curiosità. Poi una delle due le dice a bruciapelo:
2: si spoglia adesso?
3: Sì, sì, subito. Tolgo anche...
2: Tutto deve togliere, tutto, capito?
1: La guardano girandole intorno, la ispezionano fin sotto le ascelle, poi...
2: Adesso si pieghi sulle gambe. Non così, deve tenerle divaricate.
1: La perquisizione corporea non esclude nemmeno gli anfratti più intimi. Ma la donna esegue, obbediente, ogni movimento. Ha capito perché lo fanno e questo per il momento le basta.
3: Era per la droga. Cercavano quella. E sapevano dove si poteva nascondere. Anche se su di me non trovarono proprio nulla.
2: È pulita. Va bene, può andare. Aspetti un attimo. Che porta la parrucca?
1: Anche l'altra si avvicina e le passa le dita tra i capelli. Troppo belli e curati rispetto a quelli che sono abituate a vedere.
2: No, tutto a posto. Si rivesta ora. Mica possiamo fare l'alba per lei. Come si chiama?
3: Goliarda Sapienza.
2: Ma che nome è questo? Bene, signora, come si chiama? Da oggi qui è il numero 2235.
0: Era il 1979. Goliarda Sapienza, 55 anni, borghese, raffinata con un passato di attrice e scrittrice, varcava così il carcere di Rebibbia.
1: Senza nemmeno rendersene conto, aveva dovuto dire addio a quella vita che si era faticosamente costruita nella capitale, una città così straordinaria, ma così insidiosa e diversa dalla sua amata Catania. Là era cresciuta nella piccola comunità anarchica della sua famiglia, al riparo dalle violenze del regime. Là aveva ricevuto un'educazione alternativa, quasi rivoluzionaria.
3: I miei genitori hanno lottato. Sono stati bravi antifascisti, sindacalisti. Non a caso mi hanno chiamato Goliarda.
1: Una delle prime grandi verità della vita fu sua sorella Nika a rivelargliela. Era accaduto in una calda notte d'estate, così calda che non si riusciva a prendere sonno.
0: Goliarda si rigirava nel letto della grande casa di campagna per cercare un lembo fresco sulla federa di lino. Qualcosa la indusse ad alzarsi. A piedi nudi attraversò le stanze buie e uscì, incamminandosi tra gli ulivi. Improvvisamente, rischiarata dalla luce di una gigantesca luna, le apparve il volto di Nika.
3: Che stai facendo qui? Mi hai spaventata.
2: Perché fa caldo. Ma senti com'è fresco il tronco di quest'ulivo.
0: Mentre Goliarda appoggiava la mano su quel legno nodoso, Nika le raccontò.
2: Lo sai che non c'è un ulivo uguale ad un altro in tutto il mondo? Sono tutti diversi, come gli uomini. E se lo fissi bene scoprirai che somiglia a qualcuno che conosci. Sono gli unici alberi che hanno l'anima contorta come quella degli esseri umani.
0: Quella notte Goliarda comprese quale sarebbe stato il suo destino. Leggere l'anima della gente, cucirsela addosso e raccontarla attraverso le parole.
1: A 16 anni salì sul treno che l'avrebbe portata a Roma. Suo padre, che lei amava tanto, morendo l'aveva lasciata per sempre. Quanto a sua madre, Maria Giudice, figura storica della sinistra italiana, era donna totalmente dedita all'attivismo politico. Un tempo conobbe persino le patrie galere. Così, ancora adolescente, Goliarda era in viaggio verso una nuova destinazione, come dire, verso una nuova vita.
3: Affacciata al finestrino, non sapevo ancora quante ossa di morto dure e zuccherose avrei dovuto sgranocchiare prima di raggiungere la mia meta.
1: La prima fu la missione all'Accademia d'Arte Drammatica. Tra i suoi sogni c'era quello di diventare attrice.
3: Quando mi dissero che potevo seguire i corsi di recitazione, non potevo credere alle mie orecchie. Camminai per ore, quasi correndo dalla gioia, sorridendo a chiunque incrociasse la mia strada.
1: Quei ricordi ancora vivi si interrompono bruscamente quando le due donne che l'accompagnano si fermano davanti a un portoncino di ferro. Una estrae dalla tasca un enorme mazzo di chiavi.
3: Era un gesto ancestrale. Guardai la mia carceriera e vidi in lei una monaca cattiva. Convento, segreta, cappella mortuaria, ripostiglio buio. Una grata metallica dall'aria antica, chiusa da una grossa serratura bloccata con un lucchetto. Dov'ero?
1: Una mano l'afferra per un braccio.
2: È arrivata, entri.
1: La porta sbatte forte alle sue spalle e si ritrova chiusa fra le leggendarie quattro mura di una cella di isolamento. Per lunghi minuti, forse ore, chissà, è senso di vuoto e silenzio. Solo prima che la carceriera si allontani, Goliarda ha il tempo di chiederle:
3: posso avere qualcosa da mangiare?
2: Mi spiace, niente più cibo a quest'ora.
0: Dopo un po', invece, si ripresenta con una razione di pane e pomidoro, tutto quello che ha trovato.
2: Non ci si abitui.
0: L'unico gesto umano di quella lunga notte. Goliarda si addormenta col piatto accanto a sé, sul cuscino. Quando si risveglia, è ancora notte. È vero, pensa, qui il tempo non passa mai. Si guarda intorno. Le pareti sono di un grigio azzurrino. Una tazza senza tavoletta e un lavandino sono la sua toilette, per non parlare della branda di ferro su cui è sdraiata. La cella ha una finestra, sì, ma a bocca di lupo, fatta apposta perché entri l'aria, ma non si possa vedere fuori. Ma la cosa più curiosa è che si apre per mezzo di un manico che, appena lo vedi, ti fa venire in mente una cosa sola: un bel cappio lì appeso e un corpo che ciondola.
3: Mi accorsi che a malapena si scorgeva uno spicchio di luna e, per distogliermi da quegli orribili pensieri, cominciai a immaginare il cielo pieno di stelle, l'aria leggera e profumata. Mi ritornavano così alla mente anche le dolci notti romane insieme a Citto, l'uomo che ho amato.
0: Era l'ottobre del 1946. Sul terrazzo della sua casa, Goliarda osservava incantata i colori caldi dell'autunno. Giù in strada un uomo si era messo a sventolare un pezzo di carta, cercando di attirare la sua attenzione.
1: Signorina Sapienza, la sua poesia è bellissima. Ho passato la notte a rileggerla. Se resta lì, gliela recito.
3: Dai, finiscila e sali su.
0: Si erano conosciuti all'Accademia, dove lei studiava per diventare attrice, e lui, Francesco Maselli, detto Citto, per fare il regista. Accomunati dalle stesse passioni, anche politiche, avevano trascorso insieme 18 lunghi anni.
3: Mi portava stretta per le strade e, senza lasciarmi mai un attimo, mi insegnava i colori, i palazzi, i visi inquadrati dalla macchina da presa, nella luce di quei riflettori che avevano dei nomi favolosi. Mi portava e mi raccontava di abbandoni, di amici che si affollavano intorno a lui e che ridevano con noi. E nacquero storie da lui e me, abbracciati per Roma.
0: Insieme al regista era entrata nei circoli letterari della capitale, negli ambienti culturali, a contatto con artisti famosi e personaggi del jet set.
1: Negli anni 50 era lei stessa un'attrice applaudita. Recitava nelle commedie di Pirandello e nei film neorealisti. Ma la sua passione più grande rimaneva la scrittura. Trascorreva le giornate seduta su una poltrona a scrivere fino a tarda notte, finché una voce non la interrompeva.
4: Goliarda, tirati su da quel divano. Qui dentro non si respira. Ma perché non esci un po'?
3: Oh, ti prego, non so staccarmi da Modi.
1: Modi, così chiamava la protagonista del suo romanzo. Vi dedicò 10 anni di vita, ma non riuscì a pubblicarlo. Mai vinta, si era venduta tutto ciò che possedeva, persino quadri, mobili, sculture, per poi trovarsi misera e malandata. Seriamente provata, trascorse anche un lungo periodo in un ospedale psichiatrico.
0: E poi, a un certo punto, non c'era più stato nemmeno l'amore e tantomeno le frequentazioni di un tempo.
3: Avevo dimenticato quegli ambienti pseudo-libero, pseudo-elegante, pseudo-tutto.
0: Un'unica cara amica, affascinata dalla sua conversazione, ancora la invitava nel suo salotto.
3: Aveva una bella casa, immersa nel verde. D'inverno, un giardino pensile, accoglieva piante rare, avvolte in spirali di profumi dolci e setosi. Mi invitava ad accomodarmi in ampie poltrone di velluto rosso, quasi papali. Se era bel tempo, apriva la terrazza che dava su Piazza Navona.
0: Un pomeriggio, Goliarda si era sentita male. Le accadeva spesso da quando era uscita dalla clinica psichiatrica e l'amica, premurosamente, l'aveva fatta distendere sul suo letto.
3: La stanza era in penombra. Il cofanetto di legno e argento era appoggiato, semiaperto, sul mobile antico di fronte alla finestra. Potevo scorgervi pietre preziose e un lungo filo di perle. Una voce insensata e maligna cominciò a martellarmi il cervello. La salvezza. Quelle pietre sono l'unica salvezza.
1: Più tardi, mentre scendeva le scale, quasi correndo, il cuore le batteva all'impazzata. Sentiva le pietre dentro la tasca sbatterle contro il corpo. E poi quel senso di rimorso che non l'abbandonò mai più.
3: Saltellando tra pensieri molesti, le ore passano al carcere di Rebibbia. Ogni 20 minuti passeggio per almeno altri 20 su e giù. Scandiscono il tempo solo i pasti, a mezzogiorno e alle 19. E quella è l'ultima volta che vedo le secondine, fino alle 8 del mattino. Fanno 13 ore di silenzio sepolcrale.
5: Latte, signor.
3: Certo, grazie.
1: La guardiana, non abituata a modi cortesi, cerca a modo suo di rispondere a quella gentilezza.
5: Guardi che oggi non la fanno uscire all'aria. Domani, forse, si dia una regolata.
1: La prima ora d'aria è indimenticabile. Hanno aperto il portoncino di ferro della sua cella senza dire nulla, ma nel linguaggio carcerario vuol dire via libera. Goliarda non capisce e non osa muovere un passo, fin quando la guardiana, che ormai l'ha presa in simpatia, le ruggisce da fuori.
5: Allora, che sta a aspettare? Che venga notte?
3: Uscì e con stupore mi accorsi che, girato l'angolo di un breve corridoio, solo un piccolo varco mi divideva dalla luce. Io che pensavo di essere scesa nelle viscere della terra.
1: I raggi del sole la abbagliano e il tepore di quell'ottobrata romana la avvolge in un istante. Passeggia a lungo e, finalmente stanca, si siede su una panchina. Con la testa rovesciata all'indietro per guardare l'unica cosa bella che si vede da lì, il cielo, si accorge che nella torretta di guardia c'è una donna che cammina avanti e indietro, lentamente.
3: Con quell'andatura così dimessa, più che una secondina sembra anche lei una reclusa.
1: Una voce accanto a lei l'ammonisce sussurrando.
4: Non si chiamano più secondine, per carità. Sta parola le fa incazzare di brutto. Guardiane si chiamano.
1: Poi, guardandola sospettosa, le liscia l'abito coi polpastrelli.
4: E che è sta sciccheria? Guarda che qua mica stanno a teatro.
0: I giorni si trascinano. Il tempo è come bloccato dentro il carcere. I contatti con le altre detenute inesistenti, ma paradossalmente l'ora d'aria rimane per Goliarda un momento da trascorrere in solitudine.
3: Mi appoggiavo al muro, accendendomi l'ennesima sigaretta. Il fumo lì, per chi ne ha il vizio, diviene qualcosa di così continuo e naturale che è come respirare.
0: Mentre è assorta nei suoi pensieri, una voce la chiama. È sempre Giovannella, quella ragazzetta che le ha rivolto per prima la parola, quella che l'ha criticata per gli abiti troppo sciccosi. Con lei, però, ha in qualche modo simpatizzato.
4: Senti, stasera ti va di mangiare da me?
3: Come sarebbe da te?
4: Dai, svegliate, nella mia cella! Sta, senti, va a prendere i piatti che alla guardiana ce penso io.
0: Quando sono sedute una di fronte all'altra, Goliarda le domanda come sia riuscita ad avere il permesso.
4: Un po' di riguardo perché sono incinta. Che non si vede?
3: No, sembri solo un po' rotondetta. Ma come mai sei qui? Non me l'hai ancora detto.
4: Ah, ma che stai a chiedere? Mi pari pazza. Guarda che qua solo le anziane ci hanno diritto a chiedere. Quindi tu sta zitta e muta. Comunque, se proprio lo vuoi sapere, sto qui per abortire. Non pensare che lo faccio così come se fosse niente. Non come mia madre che l'ha fatto 20 volte. È solo che non lo posso proprio tenere.
3: Ma quanti anni hai, Giovannella?
1: La ragazza risponde che ha 17 anni, già un figlio, ed è terrorizzata dai ferri del chirurgo.
4: Vabbè, mo prendi i tuoi piatti e tornatene nella cella tua.
1: Quella notte Goliarda si getta sulla branda e si addormenta di colpo.
3: Non avevo mai dormito tanto se non da bambina. Il carcere regredisce all'infanzia, ho pensato svegliandomi. Lo fa a tutte o solo a me?
1: Una mattina la guardiana apre il portoncino della cella gridando:
5: Sapienza, dal giudice!
1: Sentir pronunciare il proprio cognome dopo tanto tempo la fa balzare ritta in piedi e qualche minuto dopo è dentro uno stanzone per il colloquio. Confessa subito il reato e il giudice, un uomo alto, asciutto, con grandi occhi impazienti, le domanda come mai non si sia decisa prima.
3: I carabinieri mi hanno messo paura.
1: La confessione del furto ha l'effetto quasi immediato di sospendere l'isolamento. Goliarda deve riassettare in fretta la sua cella e raccogliere le sue poche cose da portare nella nuova destinazione, in un'altra ala di Rebibbia. Con le braccia piene di lenzuola sgualcite, guarda Giovannella, che con scopa e paletta si è messa ad aiutarla.
3: Non potevamo abbracciarci né darci la mano. Ci volevamo bene come avessimo passato anni insieme.
0: Man mano che si incammina nei corridoi, sente sollevarsi un brusio che nel giro di poco diventa un rumore sordo di voci, schiamazzi, urla e risa. Ai suoi occhi si apre uno scenario degno d'un film.
3: Alcune detenute avevano scavalcato le ringhiere e con le loro vestaglie sgargianti si erano aggrappate alla rete metallica, saltando e urlando il mio nome. Era il loro modo di darmi il benvenuto. Cella 23. Uno spazio di 3,5 metri per 4. Tre brande in fila, tre luci. Una finestra con il vetro opaco. Due volti che mi sembrano enormi, mi fissano con ostilità.
1: Goliarda sguscia fino alla sua branda e si stende, fingendo eccessivo interesse per quel soffitto umido e grigio. Quella notte non riesce a prendere sonno e quando il mattino seguente sente la voce tonante della guardiana, tira un sospiro di sollievo.
5: Giù dalle brande, c'è il latte!
1: Le detenute si accalcano alle sbarre. Il rito della colazione non è certo silenzioso come in isolamento. Qui è un frastuono disordinato, quasi festoso. Al momento di uscire per l'ora d'aria, si va via tutte insieme. E una volta nel cortile, alcune si denudano per prendere il sole.
3: Non c'è volgarità in quei corpi nudi, dorati, lucidi di creme. Hanno l'aria di essere state al mare, ma so che non è possibile.
0: Mentre osserva la donna seduta accanto a lei, un'altra la tocca sulla spalla e attacca discorso.
5: Che è sta faccia con sto bel sole? Come ti chiami?
0: Le sembra un angelo in salopetta azzurra che si mette a ridere non appena le risponde che il suo nome è Goliarda.
5: Io invece mi chiamo Marcella. Banale però comodo. Senti, perché guardi così il mio libro? Lo conosci? È Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.
3: Sì che lo conosco. Ma erano 30 anni che non lo vedevo in mano a qualcuno e non credevo di dover venire in carcere per ritrovarlo.
0: La scintilla è scoccata. Il giorno dopo sono di nuovo sedute a chiacchierare sulle brande di una cella.
5: Io penso che ci voglia coraggio ad uscire da qui. Vedi, io a volte vorrei andarmene, ma qui mi sento protetta.
0: Goliarda si limita ad annuire. C'è un fondo di verità in ciò che le ha appena detto Marcella.
5: Certo, la libertà però. E se evadessimo?
6: Un'iniezione di urina è sufficiente a dare i sintomi dell'epatite. Altrimenti potremo mangiare scorze d'uovo sodo. La peritonite è garantita. Se no, c'è sempre il modo classico.
3: E quale sarebbe?
6: Svenarsi.
1: Nel ballatoio dell'ala sud, una figura minuta le fa cenno di avvicinarsi. Vuole conoscerla. È Barbara, un'altra detenuta. Goliarda lì dentro non ha mai visto niente di simile e ne rimane folgorata.
3: Barbara mi colpì al cuore. Era magnifica. Una ragazza di 25 anni, molto glamour e con l'aria da diva del cinema muto.
1: Il carcere è anche questo. Simpatie ed amicizie che nascono e muoiono per un non nulla, magari solo perché sei bella. E lì dentro non è poco, in quell'orrore generale.
0: Ma proprio lei, Barbara, sarà protagonista di un fatto sconvolgente.
5: Le guardie! Arrivano le guardie!
0: La ragazza è in preda all'isteria. Tre uomini in divisa, alti e robusti, piombano nella sua cella. Lei grida e tenta di fuggire, ma due energumeni la afferrano per le braccia mentre un terzo si piazza sulla porta a gambe divaricate. Così nessuna può più entrare né uscire.
1: Il pensiero di Barbara sola con tre poliziotti in quel buco sembra intollerabile, ma le altre continuano a dire che si tratta di una normale perquisizione. Allora perché tutte lì ammassate per scrutare là dentro? Guardandole bene, Goliarda si accorge che quella dipinta nei loro volti non è paura, ma bramosia.
3: Forse anche in me c'era lo stesso istinto. E sarebbe bastato un niente, una parola, un grido, per trasformare tutto in un sabba infernale dove quei maschi in divisa sarebbero stati dilaniati per eccesso di desiderio.
1: Quando finalmente le guardie escono, si levano applausi, fischi e cori. Solo Barbara tace. È rimasta là dentro, in piedi. Il volto è una maschera di cera.
3: Da uno specchio su cui si rifletteva la sua immagine, la vidi sfilarsi il golfino e tendere le braccia a qualcuno accanto a lei. Poi però chiusero la porta e potei udire soltanto un grido lacerante.
1: Tutto è accaduto in pochi istanti. Il corpo di Barbara viene sollevato come quello di una santa in processione da una piccola folla di donne. I suoi polsi colano sangue. C'è una calma quasi surreale che presto viene spezzata da nuove grida.
5: Attente! Stanno tornando con i rinforzi!
1: La spedizione punitiva ha inizio. Calci, pugni, scontri corpo a corpo. Nell'aria si avverte un odore nauseante di vino. È la rivolta. Le guardiane di quell'ala di Re Bibbia sono sparite, mentre agenti e carcerate si scontrano brutalmente.
5: Una volta qui, Goliarda, non sperare più d'uscire come eri prima.
0: È Marcella in quel caos a dirle queste parole. Goliarda a fatica trattiene conate di vomito.
3: Un'ora dopo è tutto finito. Alla guerra è subentrata la pace e gli eserciti alla fine fraternizzano come se niente sia avvenuto. Qua e là vi sono donne sfinite appoggiate ai muri, ovunque scarpe, zoccoli, bastoni da raccogliere. Ho capito che per un contatto fisico di qualunque genere con un uomo, le mie compagne sono disposte a qualsiasi cosa.
1: All'ora di cena, la quiete è ormai totale. Le detenute mangiano senza fare il solito chiasso. Goliarda chiede a una compagna:
3: ma perché Barbara avrà deciso di farlo proprio stasera?
4: Chissà mai quando uno decide che è meglio morire che continuare a subire.
1: Per la prima volta realizza che anche quella è vita, con i suoi avvenimenti, continui e sconvolgenti, che drogano il cervello di emozioni, con la sua piccola collettività, dove c'è anche la parrucchiera, e i pochi libri, clandestini e quindi tanto più preziosi. Soprattutto, Goliarda ama l'idea che quel nucleo rinchiuso sia fatto di donne, ognuna con la sua opinione, diversa dalle altre, sempre e su qualsiasi cosa.
3: In quella società di amazzoni tutte capiscono perfettamente chi sei, e tu lo sei. In poche parole, non sei sola come fuori. La libertà ha il solo vantaggio d'essere lasciati a morire da soli.
0: Dopo Dopo alcuni mesi, giunge per lei il momento di lasciare Rebibbia. Appena fuori, cammina titubante sul marciapiede e proprio in quel momento ripensa alle parole che un giorno le aveva detto sua madre.
5: Se non conosci le carceri e i manicomi, non puoi davvero capire nulla sul serio.
1: È il 1996. Goliarda Sapienza, da anni, vive ormai a Gaeta. Nella sua piccola casa, scaffali pieni di libri, fogli e taccuini, dove continua ad annotare i suoi pensieri e le sue storie. Di tanto in tanto, discende la piccola scalinata per andare a passeggiare sulla spiaggia. Un giorno...
3: Ero in cima alle scale e mi venne in mente mio padre. Era lui che mi aveva insegnato a saltare i gradini a 4 a 4. Mi diceva di aggrapparmi al passamano e slanciarmi in avanti fino a toccare terra con le punte dei piedi. Mi sembrava di vederlo in fondo alle scale. Come facevo da bambina, mi lanciai e caddi tra le sue braccia ridendo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della Storia in Giallo. Oggi è con noi Daria Galateria, giornalista e scrittrice, insegna letteratura francese all'Università di Roma. A Gogliarda Sapienza, la protagonista della puntata, ha dedicato uno dei racconti del suo libro Scritti Galeotti. Ma prima di analizzare la sua esperienza galeotta, per rubarle il termine, vogliamo dire innanzitutto chi era questa donna straordinaria?
1: Intanto era figlia di una donna assolutamente strepitosa, Maria Giudice, era segretaria della Confederazione del Lavoro di Torino, e quando per seguire uno sciopero, oppure perché si trovava magari in carcere con Terracini, non sapeva dove collocare i suoi 8 figli, li affidava a balia a Antonio Gramsci, che era un giovane redattore del Grido del Popolo, che era un giornale che figlia di una donna assolutamente strepitosa, Maria Giudice, era segretaria della Confederazione del Lavoro di Torino, e quando per seguire uno sciopero, oppure perché si trovava magari in carcere con Terracini, non sapeva dove collocare i suoi 8 figli, li affidava a balia a Antonio Gramsci, che era un giovane redattore del Grido del Popolo, che era un giornale che lei dirigeva. E in Sicilia, dove era andata a dare così a ridar coraggio al Partito Socialista, aveva conosciuto questo signore Sapienza, questo avvocato sindacalista e avvocato dei poveri, anche grandissimo costituzionalista, uno di quelli che aveva collaborato alla Costituzione di Ataturk, che aveva dato il voto alle donne tra il secondo paese in Europa, no? Quindi tutte le fate della sinistra, le diceva, avevano vegliato alla sua culla. E nella sua vita aveva molto libera, una persona assolutamente fuori da tutti gli schemi, ed era vissuta dentro al cinema italiano, perché aveva questo compagno Citto Maselli, il notissimo regista, e quindi aveva vissuto questa vita un po' artefatta, di una libertà anche un po' recitata in fondo del cinema di quegli anni. E quando tutto questo era finito, era scomparso tutto, non riusciva più a pubblicare, le stavano dando uno sfratto, e quindi lei dice che ha fatto un'operazione che si chiama acting out, usava questo termine così un po' psicanalitico, tecnico, aveva fatto un furto, perché voleva, era come una richiesta di aiuto, era come un grido d'allarme, e questo l'ha portata per l'appunto in carcere. Lei ha lasciato dei segnali per essere presa, ovviamente, e quindi delle carte di credito di amici, aveva derubato tra l'altro un'amica, una cara amica ricca, e in questo modo inizia il suo apprendistato all'Università di Rebibbia, come recita il titolo di questo romanzo con cui poi ha raggiunto

0: notorietà.
1: Ecco, a proposito del furto, fra le righe del suo libro trapela quasi una volontà inconscia di farsi prendere, infatti agì in modo quasi ingenuo, non è vero?
0: È una protesta violenta. Lei sosteneva che la sua scrittura si era sporcata nel mondo del cinema, perché poi era un mondo anche ricco, in parte falso, comunque di ambiziosi, e quindi ritrovandosi così completamente sola ha voluto sfidare la società, perché era proprio una persona molto anticonvenzionale. Del resto questa madre eccezionale che aveva avuto le diceva sempre: se non conosci il carcere e l'ospedale, non conosci la società. E infatti lei poi nel carcere ha conosciuto una situazione in fondo protetta rispetto alla violenza della società degli ambiziosi. Rebibbia era un mondo con una violenza diversa, primitiva, primordiale, che lei trovava più sana, più buona.
1: Ecco, oltre a sentirsi protetta, sembrava attratta da questi luoghi. Leggendo l'università di Rebibbia si avverte quasi un'attrazione un po' morbosa per quello che accadeva lì dentro.
0: Certamente era una donna di un'intelligenza, di un senso dell'ironia straordinaria. In questa società chiusa con delle regole molto semplici, lei si compiace infinitamente. Sono delle persone in fondo anche molto gentili, a me mi pari matta, gli dicevano. Poi, siccome lei aveva dato, tra l'altro, perché era di un'altra classe sociale, e le sue compagne di pena si irritavano quando lei tentava di parlare romanaccio come loro gli dicevano: ti hanno messo in isolamento per farti sbroccare, cioè per farti perdere la testa, cosa le era molto facile. Goliarda Sapienza era una persona piuttosto fuori dalle regole. Non amavano che lei parlasse romanaccio, dicevano: non te dona, non te dona. E lei aveva dato, arrivando, prima il nome e poi il cognome, cosa assolutamente inaudita per quell'ambiente, e quindi si erano persuase che il cognome fosse Goliarda, e anzi l'avevano un po' banalizzato in Goliardo. Ed erano persone, insomma, la prima volta che lei parla con una sua compagna, perché appunto è uscita dall'isolamento, perché ha confessato, non credo che sia stato difficile farla confessare, non chiedeva forse altro. Era una 17enne manisca che aveva menato un vigile perché voleva andare in carcere. A sua volta il suo problema era abortire. E Goliarda Sapienza le diceva: ma c'è la legge per abortire? Lei diceva: ma bisogna sbattere, se a destra manca. Dice: no, no. E quindi era più semplice abortire che Bibbia. E comunque erano persone che riconoscono subito l'eccezionalità e l'intelligenza e la gentilezza dell'intelligenza di Goliarda Sapienza, quindi si crea un'atmosfera di grande simpatia nei suoi confronti.
1: E l'ambiente del carcere la fagocitò totalmente, al punto che quando ne uscì soffrì lei stessa della cosiddetta sindrome d'affezione carceraria.
0: Perché certo il mondo libero cosiddetto è molto duro, è molto duro. E invece, per l'appunto, in quella zona protetta che era per lei il carcere, aveva trovato molta amicizia. Intanto il carcere femminile credo che sia comunque più facile da vivere di quello maschile, non per le generalizzazioni, poi sono stupide, però credo che un po' sia vero. E del resto aveva con le secondine, per esempio, aveva molto legato, perché tra l'altro erano persone, anche lì c'erano delle artiste, c'erano delle persone che avevano frequentato l'istituto d'arte, oppure delle laureate che non avevano trovato altro lavoro. Insomma, è tutto un mondo di persone che vivono come al grado zero, secondo lei, ecco, lei ne dà questo ritratto di un mondo non artificiale. Dice che c'erano tante persone grasse, per esempio, come se essere grasse fosse un delitto, un crimine. Ogni tanto tutti abbiamo questo sospetto, ce lo fanno venire. E veramente è una rappresentazione comunque di un livello stilistico, perché poi stiamo parlando di un romanzo, di un lavoro di scrittura, di una qualità strepitosa, di una bellezza, che poi spesso gli scrittori della situazione carceraria usano il tono comico, e c'è comunque una dolente comicità in questo romanzo. E tra l'altro, ecco, insieme a Gad è uno dei primi che usano il dialetto a questo livello, insomma, perché le compagne che parlano romanaccio sono trascritte con, nel loro linguaggio, e questo dà una forza, questo sbalzo tra una scrittrice di una raffinatezza straordinaria come Goliarda Sapienza e questo linguaggio popolare, è un effetto indimenticabile.
1: Goliarda Sapienza è uno dei tanti artisti e scrittori che hanno vissuto l'esperienza del carcere, quindi il connubio carcere-letterato è frequente, come dimostra anche il libro che ha scritto, appunto, Scritti Galeotti.
0: La condizione dello scrittore intanto è una situazione concentrazionaria, perché si scrive chiudendosi rispetto alla vita, è un momento di approfondimento dentro se stessi, io credo, e soprattutto la situazione carceraria lo favorisce, perché appunto isola, e tra l'altro lo scrittore è sempre una persona che mette in discussione la società, no? In fondo si dice che la letteratura rappresenta, mette in scena quello che la civiltà reprime. Fedra rappresenta l'Edipo, oppure che so, insomma, ci sono tanti elementi, per esempio la morte. Noi non possiamo mai parlare della morte nella nostra civiltà, se no non lavoreremmo, staremmo sulla spiaggia a mangiare supplì. E quindi tutto il cinema americano, per esempio, comunque il cinema d'azione, che mette tante volte in scena la morte nel modo più vistoso, ci sono aerei che precipitano nel mare con colonne di fumo, macchine che vanno a infrangere le vetrine, perché sono morti chiassose, allegre, diceva Pascal, che la morte è tollerabile solo se divertente, no? E insomma, effettivamente nell'arte torna quello che la civiltà nasconde, e allora fatalmente lo scrittore disturba.
1: Ma secondo lei lo scrittore, grazie alla cultura, riesce a sopportare meglio la vita del carcere, o quella stessa cultura può essere un boomerang?
0: La cultura comunque aiuta sempre a vivere. Comunque aiuta a vivere, comunque aiuta a vivere in modo più profondo, che può essere anche fastidioso, nel senso che il dolore
1: rendersi
0: viene
1: conto più fortemente della privazione della libertà.
0: Certo, ma vivere in modo ottuso è vita?
1: Daria Galateria, nelle prime righe del suo libro si legge che alcuni delinquenti comuni in galera invece si scoprono scrittori. Vale anche il contrario, quindi non solo gli scrittori che finiscono in galera. Un esempio eclatante è quello di Karel Chessman.
0: Si sta uscendo proprio in questi giorni da Baldini e Castoldi questo il primo dei suoi quattro romanzi autobiografici, diciamo. Ed era un ragazzo, c'erano stati una serie di delitti a Los Angeles, e fu accusato di questi delitti che erano stati commessi da questo bandito dalla luce rossa, perché si sorprendeva le coppiette in macchina vestito da poliziotto e con una torcia a luce rossa che tranquillizzava, perché era la torcia dell'ordine, per l'appunto degli uomini d'ordine e dei poliziotti. E poi appunto violentava le donne, derubava gli uomini, eccetera. C'erano stati dei delitti. Fu accusato un ragazzo che aveva 27 anni, aveva passato metà della sua vita in carcere, che si è sempre protestato innocente. Questa condizione di carceraria nel braccio della morte e senza aver commesso delitti, lui sosteneva, lo ha fatto crescere questa sua scrittura molto dura e molto rivelatrice, perché comunque gli abolizionisti poi hanno utilizzato questi romanzi bellissimi che lui scriveva con l'aiuto della compiacenza proprio dei secondini, con l'aiuto del suo legale, e che sono per l'appunto una pietra miliare della lotta contro la pena di morte.
1: Lei, dopo Scritti Galeotti, ha avuto occasione di visitare un carcere femminile?
0: Sì, in realtà non soltanto la femminilità non era solo nel carcere, nel senso che ho fatto un giro nelle carceri della Calabria, in cui facevano leggere ai detenuti poveretti questo libro. Comunque mi ha accolto, arrivando, la direttrice del carcere, che era una donna bellissima, quasi una modella, e ho scoperto in questa occasione che in Calabria 11 su 13 direttori sono donne, perché hanno scoperto che c'è molta più tolleranza di una direttrice donna da parte di uomini così un po' abituati alla violenza, diciamo, ecco, tollerano molto meglio una direttrice donna, a parte il fatto che sono delle organizzatrici che tengono il carcere molto pulito, cercano di renderlo gradevole, insomma, pare che sia un mestiere, uno dei tanti mestieri in cui le donne riescono meglio.
1: Lei crede che rispetto a quello descritto da Goliarda Sapienza nell'Università di Re Bibbia ci sia molta differenza rispetto al carcere di oggi?
0: Certamente erano anni in cui gli emarginati in qualche modo avevano delle aperture maggiori, io credo. C'erano delle circostanze, per esempio i secondini e le secondine non erano necessariamente in divisa, era tutto un clima più aperto decisamente negli anni 70 e 80 rispetto a oggi, sì. Io credo che ci fosse comunque un clima forse maggiore, perlomeno a leggere Sofri, ecco, ho l'impressione che ci sia, perlomeno nel carcere femminile, ci fosse allora una specie di maggiore, proprio cordialità, se si può usare una parola così, per una condizione come quella del carcerato.
1: Per chiudere vorrei citare una frase di Cesare Garboli: il tempo lavorerà a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È stato così?
0: Ha potuto pubblicare proprio grazie a questa situazione carceraria, perché il caso umano, come si sa, nella nostra civiltà favorisce perfino l'editoria, e finalmente è stato possibile pubblicare abbastanza recentemente su stampa alternativa e in modo integrale L'arte della gioia, che è una specie di romanzo in cui si ha l'impressione di assistere alla vita di pupi siciliani, però è un romanzo molto veloce, molto ricco di contemporaneo, naturalmente.
1: Grazie a Daria Galateria per essere stata qui con noi.
2: Ma dalla Puglia, Roberto, ci spostiamo in Sicilia e nello specifico a Catania.
3: A Catania, sì, la città che viene in qualche modo radiografata come se fosse una vera geografia emozionale da Alessandro Aiello e da Giuseppe Di Maio, che dedicano il loro film L'Antigattopardo a Goliarda Sapienza. Abbiamo al telefono Alessandro Aiello, che ci parlerà di questo film, di questo progetto, di questo documentario, di questo omaggio a una delle scrittrici più importanti della Sicilia.
4: Sì.
3: No? L'anti Gattopardo, quindi l'anti Tommaso di Lampedusa.
4: Esatto. Ciao a tutti.
3: Ciao Alessandro. Allora, da dove nasce l'idea del film? Immagino da un incontro, da un convegno, no? Dedicato a Goliarda Sapienza.
4: Sì, noi siamo profondamente debitori nei confronti di queste giornate, di questo tour sentimentale dedicato appunto a Catania e a Goliarda Sapienza. E nel settembre dell'anno scorso Catania ospitò appunto questo convegno e una certa quantità di studiose e critiche dell'opera di Goliarda Sapienza, quindi un'occasione anche piuttosto ghiotta per produrre qualcosa che non fosse stato fatto prima. A parte che c'è poca produzione appunto su audiovisivo su Goliarda Sapienza.
3: Loredana Rotondo, no? Ha fatto un documentario.
4: Quell'opera molto, molto bella, irripetibile, di Loredana Rotondo, e poi c'è pochissimo altro. Quindi,
3: sì. Ricordiamo chi sono i protagonisti di questo convegno: Maria Rosa Cutrufelli, Monica Farnetti, sì. Silvia Neonato, Maria Arena, anche la stessa Loredana Rotondo, Elvira Seminara, insomma studiose, registi, sì. Attrici, performer. Ecco, cosa sì. Rappresenta Goliarda Sapienza per te? Che cosa hai voluto trasmettere soprattutto di questo suo itinerario letterario?
4: Intanto la scommessa... anche l'intento stesso del convegno era quello di andare a rintracciare nella nuda pietra catanese traccia della presenza di Goliarda Sapienza. Questa magia, penso che sia riuscita. Non a caso eravamo proprio nel quartiere di San Berillo, che è uno dei quartieri così della prostituzione così attuale catanese. E la scommessa era anche quella di fare rivivere, di ricostruire la figura di Goliarda Sapienza e anche la sua opera, anche attraverso le parole di queste studiose. In particolare poi l'intuizione del titolo, L'antico Attopardo, ci viene da Pinella Leocata, che è una giornalista catanese molto acuta. E, per cui sì, si è parlato tanto, e c'è stata anche questa performance in Riva al Mare, una riedizione di uno spettacolo di Maria Arena fatta su Goulart de Sapienza. Quindi c'era abbastanza materiale per poter trasformare una semplice documentazione in un film vero e proprio, in un documentario. E, insomma, è quello che abbiamo tentato di
2: certo.
4: fare.
2: Alessandro Aiello, ti propongo un brano tratto dal vostro documentario.
1: La sento come una scrittura organica, una scrittura che si fa corpo, che ritma il linguaggio del cuore, ma in tutti i sensi, una scrittura cardiaca, una scrittura in cui senti il pulsare delle vene del sangue. Lei sentiva proprio il piacere fisiologico della scrittura, tanto che non usava la mediazione della scrivania, lei scriveva col foglio sulle gambe. Scriveva accovacciata sul suo foglio, col foglio sulle gambe, con la penna, cancellando, ritornando, toccando l'ordito, strappando, riscrivendo. E poi dal punto di vista fisico, anche questa scrittura, le sue frasi scemavano via via, perché lei sottraeva parole al rigo.
2: Ecco, questo è un momento del documentario dedicato a Goulart de Sapienza. Ovviamente non poteva non esserci un approfondimento legato allo stile, alla scrittura di Goulart de Sapienza, che è uno degli elementi di maggiore originalità. Sicuramente l'Arte della Gioia è in questo senso il monumento a questa invenzione letteraria e stilistica. Però Goulart de Sapienza non ha avuto una carriera da attrice, non possiamo dire ciò, però ha fatto dei passi. Sì, sia come attrice teatrale che come attrice di cinema, ha fatto esperienza, diciamo, del cinema, apparendo in alcuni film di Blasetti, In senso di Visconti, e poi insomma è stata legata anche a Citto Maselli, però poi il cinema non è entrato nella sua arte o nel suo mestiere, come direbbe il poeta Dylan Thomas. Come l'avete valutato il momento di attrice di Goulart de Sapienza in questo vostro lavoro e in generale?
4: Ma noi pensiamo, e non solo noi, che lei fosse più incline al palcoscenico, al teatro, e non a diventare personaggio che interpreta qualcun altro. E infatti è quello che diceva, lei ammise di sentirsi più attratta dal teatro rispetto al cinema, e in effetti a guardarla in queste pellicole, sì, probabilmente era più attratta e più affascinata dal teatro.
3: Alessandro, è perché il cinema italiano era assolutamente impreparato a subire una bomba dal punto di vista delle simbologie sessuali indigeribile?
4: Probabilmente sì, ma perché a differenza del teatro, comunque della scrittura, non ha mai avuto modo di interpretare se stessa fino in fondo. Probabilmente è questa la ragione. Mentre nella scrittura e un po' più anche nel teatro poteva sperimentare, mettere in pratica questa piacevole confusione fra arte e vita, fra scrittura e vita, nel cinema non le è stata mai data questa opportunità. Per cui sì, io penso che sì, ha fatto dei piccoli ruoli, ma non, probabilmente sarebbe stata più adatta per il periodo del muto, per film.
2: Beh, è una bella suggestione, no? Una come la Sapienza, che ha lavorato così bene con le parole, ma l'attrice di cinema da muto,
3: così neoantica.
2: Sì. Esatto. Sentiamo un altro momento del vostro film.
5: Nell'antro carico delle passioni di tutte le anime dei paladini che in sanguine portò alla vita, fra bagliori di lotta, odore di velluto polveroso, di sete, ferro, lamiere, trovai il mio da fare che mi avrebbe fruttato almeno altre 2 o 3 lire. Mi andai a sedere sul mio sgabello vicino a mamma in sanguine e le figlie.
2: Ecco, credo, spero di non sbagliare, che questo sia un momento, una lettura tratta da Io, Jean Gabin,
4: sì,
2: se non erro, esatto.
4: È Egle Doria, un'attrice catanese molto, molto funzionale, molto intensa, molto funzionale anche a quello che abbiamo potuto creare.
3: Sì. È molto interessante questo rapporto con Jean Gabin, con la cultura in qualche modo degli emarginati, degli ultimi, ma anche dei marsigliesi, perché insomma Goliarda Sapienza sembra un intellettuale mediterraneo puro sangue, no? In qualche modo.
4: Anche il fatto che Catania assomiglia un po' a Marsiglia, e quando lei passeggiava imitando Jean Gabin, probabilmente in quel momento Catania diventava Marsiglia.
2: E poi che lei abbia eletto Jean Gabin come riferimento, insomma, è piuttosto notevole, singolare. Io Jean Gabin, tra l'altro, è un libro bellissimo, un romanzo bellissimo, sì. È anche molto autobiografico per certi versi, sulla sua infanzia, anche sì, sui suoi rapporti con il cinema.
3: Beh, era perché finalmente, no, dava un ritratto di una donna libera che poteva esprimere la sua soggettività desiderante a tutto tondo, senza costrizioni.
4: Amorale più che immorale.
2: Allora, i nostri ascoltatori sono molto interessati a questo lavoro.
3: Ma come lo vediamo?
2: Come lo si può vedere? Noi abbiamo un DVD ben rifinito, ben fatto, ma altrimenti come lo si può intercettare questo lavoro?
4: Ma intanto c'è sul nostro sito dell'Osservatorio Tradizioni Popolari.it, è il nome un po' lungo, mi rendo conto, c'è il trailer di questo film. Poi diciamo che questo piccolo documentario non ha una distribuzione nazionale,
2: esatto.
4: Però diciamo contattandoci attraverso il nostro sito
2: si può avere,
3: quindi Alessandro Aiello, il sito poi lo daremo, sì. Beh, grazie.
2: Va bene, grazie tante e buone cose. Beh, avete fatto un ottimo lavoro, è un'ottima idea a ricordare così la Sapienza.
6: Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Stimmen.
7: Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
6: Shining slowly.
7: Ich höre nur
6: birds are flying.
7: Ihren Klang.
6: So low. Honey,

E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo è il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.

Rai Radio Tech e Te. Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quinta puntata.

0: Venerdì, e spostati, non vedi che innaffio anche te? Ma che cos'hai da sbraitare? Suonano la porta.
1: Hai ragione, Venerdì, scusami, scusa, scusa.
0: Anna, che sorpresa!
2: Papà, credevo che non fossi in casa.
0: Ero sul terrazzo ad annaffiare. Il rumore dell'acqua e la musica. È stato Venerdì ad avvisarmi. Ma tu sei già tornata dall'Elba, non dovevi restare fino alla fine del mese.
2: Eh sì, a parte il tempo che si è guastato, sono tornata per dare una mano a Livio e Betty per il matrimonio.
0: Ah già, avrei dovuto immaginarlo. Prendi un caffè oppure ti fermi a pranzo?
2: Un caffè lo prendo volentieri, grazie. A pranzo non posso fermarmi perché ho mille cose da fare. Ho una

0: Appuntamento con Betty, dobbiamo fare delle commissioni.
1: Già, il matrimonio è tra pochi giorni. Sai, sono molto contento che anche Livio si sposi. E Betty mi sembra proprio un'ottima scelta.
0: Anch'io sono contenta. A parte qualche preoccupazione per te.
1: Per me? E perché mai?
0: Sarai ancora più solo. Livio dovrà pensare al lavoro e alla sua nuova famiglia.
1: Ma se è più di un anno e mezzo che Livio è all'estero. E poi io da solo ci sto benissimo e lo sai. Oh, venerdì, gli amici, voi figli, i viaggi, gli interessi musicali. Se tutti fossero soli come me, la solitudine non esisterebbe.
0: Va bene, lo so come la pensi. Lasciamo stare questo discorso.
1: E poi, adesso c'è anche Giulietto. La sua compagnia mi interessa molto e anche lui si diverte con me. Ho cominciato ufficialmente il mio mestiere di nonno, anche se un po' in ritardo.
0: Questo è vero. Giulietto ti vuole molto bene. A questo proposito, volevo dirti una cosa.
1: Una cosa che riguarda lui?
0: Sì. Qualche giorno fa, deve aver sentito alla radio una notizia relativa ad una nave, un mercantile. E lui è sicuro che si tratti di quella nave con quel marinaio, quello che avete visto all'Elba.
1: E che cos'altro ti ha detto?
0: Ma non molto altro. Ma mi sembrava un po' nervoso, un po' triste.
1: Perché non mi ha telefonato?
0: E gliel'ho detto, parla con il nonno. Lui mi ha risposto che lo avrebbe fatto appena tornato a Genova. Per questo ho voluto avvertirti.
1: Il fatto è che il ragazzo ha intuito giusto. La nave è proprio quella. E il marinaio scomparso sembra che sia proprio quel Nicola con cui aveva tanto parlato a Tolona. Mi sono informato in questura da Finardi.
0: Vedi, sarà meglio che gli parli tu. Magari senza dire tutto.
1: Ma certo, sarò prudente a proposito di Nicola. Tuo figlio è un ragazzino proprio in gamba, sai?
0: Volevo dirti un'altra cosa, papà.
1: Perbacco, giornata di rivelazioni questa. Il caffè è pronto?
0: C'è un mio collega al San Martino, un dottore molto in gamba. È biochimico e dirige il laboratorio di analisi dell'ospedale. Si chiama Franco Salvo. Ha tanto sentito parlare di te.
1: Gliene avrai parlato tu. Non sono mica un divo della televisione. Ecco il caffè.
0: Beh, non essere così modesto. Insomma, vorrebbe conoscerti, perché avrebbe una proposta da farti.
1: Una proposta a me? E di che genere?
0: Veramente non ha voluto anticiparmi nulla. Ci tiene a parlartene personalmente. Ma credo sia una proposta di lavoro, qualcosa del genere, una consulenza.
1: Ma non riesco a immaginare che tipo di proposta mi possa fare un medico, un biochimico. Io sono un poliziotto, un po' sui generis forse, ma sempre un poliziotto.
0: Non lo so, ma mi dispiacerebbe dirgli di no.
1: Ma io lo incontro volentieri, sai che sono un tipo curioso. E il tuo collega sa creare la suspense piuttosto abilmente.
0: Allora puoi venire a pranzo da noi, domani per esempio. E lui arriverà più tardi per il caffè, così potrete parlare.
1: Mi pare un'ottima idea. Ma tu come fai per il lavoro?
0: Ho preso qualche giorno di permesso per via del matrimonio di Livio. E poi ho un momento relativamente tranquillo nel mio reparto. Del resto, se fossi rimasta all'Elba sarei ancora in ferie.
1: Benissimo allora. Ancora un po' di caffè?
0: No, grazie. Devo correre all'appuntamento. Mi raccomando con Giulietta.
1: Stai tranquilla. Il ragazzo comincia a vivere le sue prime esperienze. Anche quelle spiacevoli.
0: Come madre vorrei ritardarle il più possibile. Ma forse è giusto così. Papà, questo gelato è straordinario. Ma dove lo compri?
1: È un segreto. Ti dirò che li faccio preparare appositamente per me in una vecchia e misteriosa pasticceria, in fondo a un carruggio.
2: A me viene un sospetto che sia tu stesso a farli.
1: Caro Lorenzo, la tua ipotesi mi lusinga. Oltre che un bravo cuoco, considerarmi anche un buon pasticcere, nella fattispecie un gelataio, mi riempie di orgoglio. Ma non voglio aggiungere altro e preferisco lasciarvi tutti nel dubbio.
3: Forse papà ha fatto centro, nonno?
1: Mi attengo al più stretto riserbo. No comment.
3: Posso averne un altro po'?
1: Ma certo, figliolo. Puoi anche finirlo tutto.
2: Non esageriamo. Anch'io ne prendo ancora un po'.
0: Veramente ci sono anch'io.
1: Beh, ma se avessi immaginato un tale successo, ne avrei portato uno più grande.
2: La prossima volta.
3: Nonno, hai saputo anche tu che la nave Azimut, sai quella che abbiamo avvicinato all'Elba, è arrivata nel porto di Genova?
1: Sì, ho sentito alla radio una notizia, ma non ha detto il nome della nave.
3: Lo so, però quando sono tornato a casa ho spulciato qualche giornale e ho trovato un articolo. E lì lo diceva il nome della nave.
1: Ah, deve essermi sfuggito. E che altro c'era nell'articolo?
3: Parlava della scomparsa di un marinaio italiano. Io credo che sia proprio Nicola.
1: Ma c'era il suo nome nell'articolo?
3: No, il nome non c'era. Ma sono sicuro che fosse lui.
0: Ma come fai a dirlo con tanta sicurezza? Sulla nave forse c'erano altri marinai italiani.
1: Ti confesso, Giulietto, che ho avuto anch'io la stessa sensazione. E ho pensato proprio a te.
3: Allora Nicola è morto, vero nonno?
1: Beh, no, questo no. Si è parlato di un marinaio scomparso. Anzi, il capitano ha dichiarato che questo italiano è sbarcato dalla nave in un altro porto.
2: Magari è sbarcato proprio all'Elba. Chissà.
3: Veramente, papà? Il giornale diceva che poteva essere sbarcato in Francia, a Marsiglia. Ma io l'ho visto sulla nave all'Elba.
1: Tu sei proprio sicuro di averlo visto, vero Giulietto?
3: Sicurissimo. E poi l'hai visto anche tu, nonno. Lo ricordi?
1: Sì, mi è sembrato. Comunque tu hai la vista migliore della mia.
0: Scomparso non significa con certezza che sia morto.
3: Potrebbe essersi nascosto sulla nave. Lui è magro e piccolino, ricordi, nonno?
1: Ecco, questo mi sembra possibile. E magari è sgattaiolato fuori quando la nave è arrivata in porto.
3: Forse si è tuffato in mare. Mi aveva detto che era stato un bravo nuotatore.
1: Anche questa è un'ipotesi accettabile. Ma in questo caso doveva essere non troppo lontano dalla terra, altrimenti...
3: Con un giubbotto salvagente si può rimanere in acqua molte ore.
1: Sì, se non fa troppo freddo e se si riesce a nutrirsi in qualche modo.
3: Ma il Mar Tirreno non è poi freddissimo. E poi siamo in agosto.
1: Ma sai, figliolo, hai una notevole capacità di intuito e di deduzioni logiche. Non vorrai mica fare il poliziotto anche tu?
0: Deve essere Franco.
1: Giulietto, voglio continuare questa conversazione con te più avanti, intesi?
3: Certo, nonno.
1: Lorenzo, tu sapevi di avere in casa un segugio in erba?
2: Veramente lo sospettavo. Ora ne sono certo.
0: Papà? Ti presento il dottor Franco Salvo.
4: Sono lieto di conoscerla, commissario.
1: Molto piacere, dottore. Anna mi ha parlato molto di lei.
4: Spero non troppo. Anna è una cara amica, oltre che una valorosa collega.
0: Adesso non metterti a fare troppi complimenti.
4: Ah, dico solo la verità.
1: Lei è genovese, dottore. Il suo cognome sembra invece meridionale.
4: Infatti, sono nato qui, ma le mie origini sono siciliane. Come le sue, commissario?
1: Ah, la Sicilia è una terra affascinante. Ogni volta che posso, ci torno. Anche se mi sento un genovese a tutti gli effetti, con le virtù e i vizi che lei sicuramente conosce.
4: Fin troppo bene.
2: Ebbene, se dovete parlare, noi andiamo di là.
1: A parte il fatto che io non ho segreti per voi, magari potremmo andare in giardino. Che ne dice, dottore? Questa casa ha un giardino bellissimo che guarda il mare.
4: Ah, lo conosco. Mi pare un'ottima idea.
0: E appena pronto, vi porto il caffè.
1: Mia figlia mi ha detto che lei voleva parlarmi di un progetto.
4: Sì, è una proposta che mi permetto di farle a nome di alcuni cari amici con i quali ho anche rapporti di lavoro.
1: Di che si tratta?
4: E questi amici hanno una società per lo smaltimento ecologico dei rifiuti. Si tratta della Ecodis, una ditta molto seria.
1: Interessante, ma non vedo come potrei essere utile, a parte il mio impegno civile per la salvaguardia dell'ambiente. Non ho sufficienti competenze in questo settore.
4: Lo so, ma vede, l'incarico che la società vorrebbe affidarle non è di natura tecnica, perlomeno nel senso della competenza specifica di questo settore. Si tratterebbe di organizzare i sistemi di sicurezza e di controllo all'interno degli stabilimenti, creare sistemi di vigilanza, anche sofisticati, per evitare irregolarità.
1: E insomma, una specie di Cerbero a guardia degli inferi.
4: Più o meno. Vede, dottor Ferro, mi sono permesso di farle questa proposta perché conosco bene la serietà e l'onestà dei suoi titolari, specialmente del suo direttore generale, l'ingegner Minghetti, e il loro sforzo ambientalista. Inoltre, l'amicizia professionale con Anna mi ha fatto conoscere, anche se indirettamente, le sue capacità e la sua integrità morale.
1: La ringrazio per le sue parole lusinghiere, ma
4: Io credo che le persone oneste debbano in qualche modo conoscersi e operare insieme in qualsiasi campo.
1: Senta, dottor Salvo, è inutile dirle che condivido in pieno le sue idee, ma vorrei pensarci un po'. La sua proposta è interessante e stimolante, ma le confesso che non mi aspettavo una richiesta di questa natura. Io sono un poliziotto in pensione e sono diventato molto geloso della mia libertà. L'idea di veder riapparire nel mio orizzonte una scrivania, degli orari, degli impegni fissi, sia pure nobile e importante, mi spaventa un po'. Ecco, lo ammetto.
4: Commissario, lei ha tutto il tempo per pensare e riflettere. Ma qualunque dovesse essere la sua decisione, io le chiedo soltanto di incontrare l'ingegner Minghetti, che è stato il motore di questa iniziativa. Credo che sarà anche per lei un incontro interessante.
1: Va bene, dottor Salvo. Questo glielo posso promettere senza difficoltà.
4: Se non altro, avrà occasione di vedere un interessante sforzo di recupero di materiali che noi definiamo orgogliosamente rifiuti, ma che possono essere ancora utili alla società.
1: Del resto, sotto certi aspetti, anche il mestiere di poliziotto è quello di recuperare rifiuti sociali. Almeno tentare.
0: Vi disturbo?
1: Chi arriva con un caffè, specialmente se buono, non disturba mai.
0: Se non sono indiscreta, Franco ti ha già esposto il suo progetto?
1: Sì, ne abbiamo cominciato a parlare. È interessante, ma gli ho chiesto una pausa di riflessione.
4: Del tutto legittima. Del resto io te ne avevo accennato. Ricordi, Anna?
1: Ah, ma allora questo è un affettuoso complotto. Mi avevi detto di non saperne nulla.
0: È vero, non ho voluto anticiparti niente. Pensavo che ti potesse interessare, ma ho preferito che te ne parlasse lui direttamente.
1: Va bene, siete perdonati. Adesso però non lasciamo freddare il caffè.

Avete ascoltato la quinta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Anna, sua figlia, Elena Viani. Lorenzo, marito di Anna, Pierluigi Dorazio. Giulietto, suo nipotino, Antonella Baldini. Franco Salvo, chimico, collega di Anna, Emilio Cappuccio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Sesta puntata.

0: Buongiorno, dottor Ferro, sono Minghetti.
1: Ingegnere, molto lieto di conoscerla.
0: Franco Salvo mi ha molto parlato di lei, ma io già la conoscevo di fama.
1: Non esageriamo, sono soltanto un poliziotto in pensione.
0: Non sia troppo modesto. Vuole accomodarsi dentro per bere qualcosa?
1: No, grazie.
0: Allora, se è d'accordo, vorrei mostrarle gli impianti.
1: Ma certo, sono molto curioso. È la prima volta che mi capita di entrare in uno stabilimento di riciclaggio di rifiuti.
0: Venga, le faccio strada. Vede, dottor Ferro, noi siamo una piccola società, ma disponiamo di un'ottima tecnologia. Nel nostro piccolo possiamo dire di essere all'avanguardia. Ecco, da quel lato ci sono i laboratori chimici e laggiù ci sono gli impianti per la separazione dei materiali riciclabili. Legno, vetro, carta, residuati dell'edilizia.
1: E riuscite a recuperare buona parte di questi materiali?
0: Tutto è possibile. Le percentuali variano, ma sono sempre molto alte. Vede laggiù? Quelle cataste regolari sono residui di legname. Se non vengono utilizzate per le nostre esigenze, le inviamo alle cartiere, che ne ricavano cellulosa e quindi carta.
1: La carta riciclata.
0: Qualcosa di più. Carta vera e propria. La carta riciclata proviene dal riutilizzo della carta, dal macero, insomma.
1: E lo fate anche voi qui?
0: No, per la carta da macero abbiamo un altro deposito ad una decina di chilometri da qui, con un trattamento per la sterilizzazione. E quindi inviamo tutto alle cartiere.
1: Io non sono un esperto, ingegnere, ma come cittadino, direi come persona che vive su questo pianeta, ho sempre sofferto all'idea che tante cose utili andassero perdute. E il discorso non è soltanto ecologico, badi, ma anche economico.
0: Ma lei ha perfettamente ragione. Si tratta di grandi economie, non piccole, le garantisco. Per questo lo sviluppo di una coscienza ecologica nei cittadini è la premessa indispensabile per la realizzazione di queste grandi economie di recupero. Mi scusi la domanda, commissario. Lei è ligure, vero?
1: Si capisce subito, eh?
0: No, anch'io lo sono. Noi passiamo per avari, taccagni. In realtà, il ligure è solo attento a che nulla vada sprecato.
1: È ciò che ho sempre sostenuto, tra l'ironia e il compatimento quasi generale, devo dire.
0: Lasciamo pure parlare di spreconi, i teorici dell'usa e getta. Alla fine dovranno darci ragione e ringraziarci anche.
1: Se saremo ancora in tempo, prima dell'apocalisse.
0: Noi ci proviamo. Ecco. In quella zona raccogliamo il vetro che viene poi avviato al riciclaggio specializzato, mentre per gli scarti dell'edilizia abbiamo un impianto per la triturazione e se ne fanno materiali di copertura, impasto per isolanti e letti di materiali drenanti. E questo è il nostro piccolo ma vero motivo di orgoglio.
1: Ingegnere, mi sembra che il vostro sia davvero un impianto modello, ma quante ce ne sono in Italia di queste strutture?
0: Lei ha messo il dito sulla piaga. Purtroppo saranno una dozzina, a dir molto, eh? E quasi tutte al centro-nord.
1: E queste cosa sono, ingegnere? Sembrano coltivazioni speciali. Sa quelle di frutta pregiata, primizie?
0: Beh, ci è andato molto vicino. Sono in effetti vere e proprie coltivazioni. E il prodotto che se ne ricava è veramente pregiato. È il biogas.
1: Il biogas? Mi spieghi meglio.
0: Vede, in questi campi, sono parecchi ettari, ogni giorno viene rovesciato il contenuto dei cassonetti che più di 700 camion trasportano qui, e non solo dalle zone limitrofe, ma anche da una parte del Piemonte.
1: Beh, è strano. È strano che non si senta nessun cattivo odore, quello tipico delle discariche.
0: Ecco, questo è il risultato della nostra tecnologia e della ragione stessa della nostra iniziativa.
1: Formidabile. E come avviene questo?
0: In queste fosse di coltivazione noi trattiamo circa 2500 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani. Dopo la prima selezione, di cui abbiamo parlato prima, tutti i rifiuti organici vengono coperti da uno strato di drenaggio derivante dai residui dell'edilizia contenuti in cuscini di juta e coperti da strati di plastica spessi 2 mm. Il prodotto è il biogas, che è qualcosa di molto simile al metano.
1: Insomma, il gas che nasce dalla decomposizione dei rifiuti organici.
0: Certo, con la differenza che noi quel gas lo catturiamo, lo avviamo in speciali condotti e lo utilizziamo. Vede, commissario, a distanze più o meno uguali ci sono delle valvole, come dei rubinetti. Noi lo spigliamo e lo trasformiamo in energia elettrica.
1: Una centrale di energia pulita.
0: Appunto. Tutti i nostri impianti, i laboratori chimici, le centraline elettroniche di controllo, l'illuminazione, il riscaldamento, i macchinari per le nostre operazioni, funzionano grazie alla nostra produzione di energia. Un ciclo completo e continuo. Insomma, siamo completamente autosufficienti.
1: Teoricamente potreste anche vendere la vostra energia ad altri utenti.
0: Non solo teoricamente. Al nostro impianto di trasformazione si sono collegate un gruppo di utenze della zona.
1: Quello che lei mi dice è molto riconfortante.
0: E poi la nostra fonte di energia è praticamente inesauribile. I rifiuti urbani.
1: Mi sembra una cosa straordinaria. La realizzazione di antichi sogni di risparmi energetici e di pianeta pulito.
0: Ma non sono tutte rose, commissario. Viviamo in mezzo ad insidie continue. Ed è proprio per questo che ho pregato Franco Salvo di prendere contatto con lei. Ma vorrei parlargliene in ufficio, magari davanti a un caffè, eh?
1: Ottima idea.
0: Lei ha appena visto, commissario, come sono rigorosi i controlli ai nostri ingressi. E sull'onestà del nostro personale di vigilanza non abbiamo dubbi.
1: Nei limiti dell'umano, naturalmente.
0: Ma certo. Eppure, da qualche tempo abbiamo notato infiltrazioni saltuarie, ma sempre più frequenti, di scorie industriali, per le quali la nostra discarica non è attrezzata.
1: Da quanto tempo avete notato questo traffico?
0: Da circa un anno, con fasi alterne. E questo ci ha costretto a sacrificare una parte della nostra area per creare una zona off-limits, un settore a rischio, dove parcheggiare queste scorie. Ma siamo già vicini ai limiti della capienza.
1: Avete qualche sospetto?
0: È difficile stabilirlo. Sappiamo che in altre discariche simili alla nostra, a volte basta sganciare qualche biglietto da 100.000 per lasciar passare un tir con carichi nocivi in mezzo a quelli della nettezza urbana.
1: Ed io dovrei occuparmi del settore della sicurezza e della vigilanza su questo problema.
0: Esattamente. Noi ci terremo molto.
1: Ecco, si tratta di un incarico difficile e delicato, in un settore completamente nuovo per me. Sono un po' negato per le tecnologie molto sofisticate. Il mio lavoro è sempre stato l'indagine sulle persone, sulle psicologie, sui moventi reconditi delle azioni criminose.
0: Lo so, la capisco. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che goda della nostra fiducia totale e che si occupi dell'organizzazione di questo settore, non tanto sotto il profilo tecnologico, ma proprio sotto il profilo umano. Studiare i comportamenti, valutare le persone, insomma, quello che lei ha sempre fatto.
1: Ingegnere, vorrei un po' di tempo per valutare il problema. Intanto lei dovrebbe fornirmi in dettaglio tutta la trafila delle procedure, dal momento in cui i mezzi caricano i materiali fino all'arrivo qui alla ditta. I nomi e il curriculum delle società che si occupano di questi trasporti e quelli di tutto il vostro personale addetto alla vigilanza, anche se di vostra fiducia. È necessario individuare i punti deboli della rete protettiva, nella quale i clandestini possano aver fatto filtrare i loro carichi proibiti.
0: Ma certo, commissario, io ho già preparato una relazione e tutta la documentazione necessaria.
1: E voglio dirle anche un'altra cosa, con estrema franchezza.
0: La prego.
1: Nell'ipotesi in cui dovesse accettare la sua offerta, chiedo la più ampia libertà di manovra nell'organizzare il lavoro. Nessun orario rigido, niente ore dietro una scrivania a scaldare la sedia. E sa, l'ho evitato per tutti gli anni in cui sono stato in servizio. Non vorrei caderci ora che sono in pensione. Ecco, questa è una condizione imprescindibile. L'ho detto anche al dottor Salvo.
0: Fin da ora posso assicurarla che lei potrà gestire il suo tempo e il suo lavoro come meglio crede e senza che nessuno possa sindacare il suo operato. Me ne faccio garante io stesso.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Margherita.
0: Buongiorno, Mr. Klaus.
1: Volevo comunicarle che l'operazione Omega dovrà aver luogo dopo domani notte.
0: Molto bene. Me ne occupo subito.
1: L'operazione dovrà avvenire secondo le modalità Y, per cui il giovanotto suo collaboratore, il signor Sauro, dovrà preparare tutta la documentazione.
0: Gli parlo immediatamente.
1: Spero che non abbia commesso ulteriori imprudenze.
0: Ho sorvegliato attentamente il suo lavoro e i suoi spostamenti, come le avevo promesso, e tutto è filato liscio.
1: Bene. Lo controlli sempre. Mi dia comunicazione dell'avvenuta operazione al più presto. La saluto.
0: Stia tranquillo. Arrivederla. Sauro? Sono Margherita.
2: Ciao, Margherita. Come stai?
0: Bene. Ho parlato ora con il boss. L'operazione Omega è per dopodomani notte. Mettiti subito in contatto con la nave.
2: Ah, dopodomani. Speriamo che la nave si trovi in zona favorevole.
0: Quando la smetterai di discutere gli ordini? Saranno certamente in zona favorevole.
2: Va bene, va bene. Con le solite modalità?
0: Modalità Y. Te lo avevo accennato, mi pare.
2: Non l'avevi dato per sicuro. Comunque i documenti li avevo già preparati, anche se mi sembra il momento sbagliato per quel tipo di soluzione.
0: Ancora? Ma allora è un vizio.
2: Hai letto ultimamente qualche giornale?
0: Ma che giornale? Che vuoi dire?
2: Qualche giornale dei nostri avversari. È uscita un'inchiesta, un paginone dedicato proprio alle nostre attività. E sicuramente qualche poliziotto o magistrato zelante vorrà ficcare il naso nella faccenda.
0: Beh, non è la prima volta. Articoli su questi argomenti escono spesso, ma come vedi, tutto viene digerito prima o poi.
2: Finché non ci saranno sintomi di indigestione. E allora?
0: Oh, senti, i nostri capi sapranno bene quello che fanno. Anche loro li leggono i giornali. E poi ci sono i giornali degli amici, oltre agli altri. E mi pare che tutto abbia funzionato bene finora, non ti sembra?
2: Sì, sì, certo, tu hai ragione. Ma a volte non ci si accorge in tempo quando il bicchiere trabocca. Comunque, terrò il becco chiuso ed eseguirò gli ordini.
0: Ecco, bravo. Mettiti subito in contatto con l'Azimut. Con il sistema di sicurezza, naturalmente. E poi tienimi informata.
2: Sì, padrona. Ti farò una radiocronaca, tutto il calcio minuto per minuto.
0: Stupido. Fai anche lo spiritoso adesso. Mettiti al lavoro piuttosto. Ciao.
2: Obbedisco.

0: Eccomi. Eccomi arrivato.
1: Ah, sì, sì, ti ho portato qualche cosa. Ah, ecco qua.
0: Adesso ci prepariamo una bella cenetta, va bene? Ah, ecco qua, questo. E adesso sentiamo se ci sono messaggi sulla segreteria.

Ecco il solito messaggio cifrato. Vorrei proprio sapere chi si diverte a farmi questo scherzo. Se crede di farmi paura si sbaglia. Forse è qualcuno che conosce i miei gusti e sa che la quinta di Beethoven non è proprio la mia passione. Beh, prima o poi si farà vivo. O cambierà musica.

0: Avete ascoltato la sesta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis Alberto Ricca. Margherita Bellini, manager Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Segretaria ufficio Margherita, Laura Restivo. Vigilante Ecodis, Stefano Miceli. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

sono spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed ecco.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Verso la metà degli anni 50, l'avvento della televisione spinge la radio a cercare nuove strategie per sostenere la concorrenza del nuovo mezzo di comunicazione. Viene così avviata una programmazione totalmente nuova che arricchisce l'offerta quotidiana e sperimenta anche un palinsesto notturno. La radio aggiunge nuove fasce orarie e raggiunge nuovi spazi. Tutto concorre a dare un assetto più moderno delle trasmissioni radiofoniche, che cercano di catturare sempre più l'attenzione del pubblico giovane e naturalmente delle casalinghe. L'invenzione del transistor e dell'autoradio, poi, trasforma la radio in un oggetto pratico, portatile e, negli anni del boom economico, accompagna la voglia di libertà che caratterizza soprattutto i giovani del dopoguerra. Nonostante il successo strepitoso della TV, la radio riesce a reggere la concorrenza, grazie anche a personaggi e programmi che scrivono pagine importanti e indelebili della storia della radiofonia italiana. Uno dei programmi più ricordati dopo Il Rosso e il Nero è sicuramente Gran Gala, un varietà di Mario Brancacci con la regia del grande Riccardo Mantoni, andato in onda sul secondo programma tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e al quale oggi dedichiamo questa nuova puntata di Vi racconto la radio.
2: Sì, sì, pronto, dottore. Grazie, dottore. Dottore, sono rovinato. Dottore, è un disastro. Ma no, non è tanto il raffreddore in sé. No, io sto aspettando la mia fidanzata, capisci? E per la prima volta la mia piccola Luciana verrà a casa mia a prendere il tè. Grazie. No, dicevo, e pensi se proprio nell'attimo, nel divino attimo in cui quella dolce creatura consentirà a darmi il primo bacio d'amore, a me viene da starnutire in faccia. Ma no. E che sono cose che capitano solo ai vivi? E una cosa simile io non vorrei che mi capitasse nemmeno da morto. Come? Mi metto a letto, faccio una bella sudatina e domattina... Ha disgraziato in medicina, la mia Luciana sarà qui a momenti.
3: Eccole lei, è lei dottore, la supplico, mi suggerisca un rimedio rapidissimo. Un medicinale fulmineo, ecco.
2: Che? Una compressa di Micron che essendo a base di acetil salicil su famin canfo di azol barizol tetramilci di paronzoli... Adotto! E prima che ho finito di chiedere al farmacista mi passa il raffreddore, scusi. Buonasera dottore, arrivederci. Ecco, mio amore, apro, Luciana.
4: Disturbo?
2: Disturbare? Tesoro, ma che dici mai? Io contavo i minuti.
4: Io invece contavo ad andarmene, guarda un po'.
2: Amore mio.
4: Non aprivi mai.
2: Amore mio, io ti attendevo come Dio. Oddio, ecco. Ecco, sta arrivando.
4: Chi?
2: Nessuno.
4: No, caro, ho sentito benissimo, hai detto sta arrivando.
2: Sì, ma io volevo dire, era una domanda.

0: È una domanda retorica che rivolgevo a me stesso. Dicevo, sta arrivando qui traboccante d'amore? Tiepidamente? O è una semplice visita di cortesia?
1: E fra tutti coloro che invieranno una cartolina postale con l'esatta indicazione di come sta arrivando, oh! Ma che stava a fare il concorso alla radio?
0: Oh, tesoro, mi mortifichi.
1: Sei molto strano oggi, molto. E ti dirò che ti trovo molto raffreddato.
0: Hai visto? Uno sta bene, si alleggerisce un pochetto e all'improvviso...
1: No. Sei freddo, sai freddo. Come mi decido ad accettare un convegno a casa tua. E tu? Un'accoglienza così distaccata, senza nemmeno prendermi fra le braccia.
0: Amore, ho solo paura che mentre ti bacio... Ma pensa che tragedia, se proprio mentre le mie labbra si accostano alle tue... alla guerra come alla guerra. Ecco, questo è il momento. Mi sento un pochino meglio. Amore, un bacio?
1: No.
0: Ma sì, invece? No. Sì, se sapessi quante volte ho atteso questo momento per dirti con voce chiara e squillante, io ti amo.
1: Come?
0: Io ti amo.
1: Hai detto?
0: Io ti amo.
1: E di bene, io ti amo.
0: Quante volte ti ho pensata qui con me, tu che chiudi gli occhi innamorata e pudica, io che castamente, ma insieme a Dio appassionato, mi accingo a cogliere sulle tue labbra quel bacio che tante volte ti ho chiesto in sogno e che ora con decisione e forse con mascolina brutalità... Però, dopo l'edizione sta arrivando, mi sento il pizzicolino nel naso, eccolo Dio.
1: Dio un po', uomo brutale... No, ma dico, ma non stavi dicendo che volevi cogliere anche con una certa brutalità?
0: Ah sì, certo, anima mia, io voglio baciarti.
1: Ma quando, dico io?
0: Luciana, tesoro, non crederai che io non bruci d'amore per te se prima non ho osato cogliere sulle tue labbra il fiore della tua anima azzurra? E perché? Ma perché, amore, un bacio.
1: No, adesso lo trovo più.
0: Un bacio presto, no. Prima che succeda qualche disgrazia, tesoro. Tesoro, come sei bello così, un poco tremante,
1: sì.
0: Con gli occhi chiusi,
1: sì.
0: Io mi curo sulla tua boccuccia.
1: Eccomi, attendo, più fermo.
0: Sto per baciarti.
1: Sarebbe ora?
0: Sto per cogliere il fiore della tua anima appassionata.
1: Forza!
0: Sto finalmente per attingere.
1: Sì. E che?
0: Luciana.
1: E sto per cogliere, e sto cogliendo, e mi accingo a cogliere, e quasi quasi penso che coglierò. E anche questa volta ho una mezz'idea di cogliere, quanto ci vuole per darmi un bacio.
0: Ma cara, tesoro!
1: Lasciami, sciocchina io a credere alle tue parole da romanzo a fumetti.
0: No, Luciana, aspetta!
1: Me ne vado!
0: Luciana, aspetta, ti prego!
1: Non aspetto niente, me ne vado. Apro la porta e prima di chiudertela sul naso, ho il piacere di...
0: Amore!
1: Eh?
0: Hai sternudito!
1: Certo che ho sternudito, cretino! Sono 3 ore che aspetto che mi baci, che sono raffreddata morta!

0: Faele, Amurri, Jurgens, Verde, Isidori, Broccoli. Ecco, questi i giovani autori che hanno gettato le basi dei nuovi palinsesti della radio. Tanta gavetta, qualche azzardo, ma tanta voglia di sperimentare. Gran Gala, il programma a cui è dedicata la puntata di oggi, è stato una pietra miliare nella storia del recente passato della RAI. Ecco, abbiamo citato alcuni degli autori che hanno contribuito a portare alla ribalta questo programma e che successivamente hanno conosciuto il successo. Penne sopraffine, ironiche, pungenti, che hanno lasciato in eredità a tutti noi pezzi memorabili di spettacolo radiofonico, televisivo e teatrale. Ma torniamo a Gran Gala, lo spettacolo di punta del secondo programma, l'attuale Radio 2, in onda dal 1958 al 1962, con la regia appunto di Riccardo Mantoni, fratello dell'indimenticabile Corrado, che ha firmato molti dei programmi più riusciti degli anni 50. L'appuntamento per gli ascoltatori era il venerdì sera alle ore 21. Una sottile strategia, una sorta di controprogrammazione rispetto all'offerta televisiva della prima serata, in un momento storico in cui la maggior parte degli italiani ancora non possedeva un televisore e la radio rappresentava quel trade union per la famiglia che si riuniva così intorno all'apparecchio passando del tempo in totale leggerezza e allegria. Dalla storica sala A di Via Asiago, sede di Radio Rai anche oggi, ogni settimana si dava il via ad uno spettacolo ricchissimo che si basava sulla classica formula del varietà radiofonico. Una combinazione esplosiva di musica, comicità ed ospiti celebri. Alla conduzione del programma nelle varie edizioni, pensate, si sono sempre avvicendate delle donne. Lidia Pasqualini, la prima annunciatrice televisiva in assoluto della RAI. Mina, Lauretta Masiero, Delia Scala e Antonella Steni. Unica eccezione, l'edizione del 1961, condotta quell'anno dal grande Pippo Baudo, che riuscì ad inserirsi nella rosa delle bellissime voci al femminile.
1: È permesso? Si può?
2: Avanti.
1: Il professor Misterio? Sono venuto a farmi leggere la mano.
2: Chi gliel'ha scritta?
1: No, dico... Sono venuto a farmi leggere la mano, voglio sapere che cosa mi riserva l'avvenire.
2: Ah, beh, sì, ma vengi un po' qui alla luce perché anche ieri...
1: Cosa è successo ieri?
2: Niente, è venuto un signore a farsi leggere la mano e col fatto che stavo senza occhiali. Dico, lei c'ha 150 anni, è stato votato 6 volte e risulta innestato su un melo cotogno.
1: Cosa?
2: Tu non mi ero accorto che mi aveva dato la mano di legno.
1: Ah, ho capito.
2: Beh, ma ora basta con gli scherzi e veniamo al vero motivo della mia presenza a Gran Gala. Dice, chiamiamo un attore famoso. Poi non so in questo famoso se c'è un'allusione alla fame, ma comunque... E gli facciamo fare le sue previsioni per il 1961. È una parola... Perché va bene che io qualche attitudine chiromantesca ce l'ho, tant'è vero che proprio ieri diceva un controllore dell'ASA che sì, la sua linea del cuore è buona, anche la linea di testa pure è buona, però c'è la linea del 28 che fa proprio schifo. Lei capisce che altro è leggere in una mano di controllore, altro è leggere in tutto un anno.
1: Già.
2: Ad ogni modo vedremo un po' sulla scorta di quello che è successo nel 60 di dare una sbirciatina anche a quello che succederà nel 1961. È un anno lungo per cui facciamo delle previsioni telegrafiche.
1: Benissimo. Pronti?
2: Via!
1: Gennaio 1961.
2: Cominciamo male.
1: Come sul serio?
2: Sì. Ritorna Paolo Carlini dall'America.
1: Ah.
2: Ma in compenso...
1: Ci dica, in compenso?
2: Compenso, però, pare che il ritorno in TV di Virnalici non sia definitivo.
1: Ah, e febbraio?
2: A febbraio andiamo meglio.
1: Ah, bene.
2: Perché a febbraio l'annoso dissidio sul tratto Firenze-Roma dell'Autostrada del Sole, tra quelli che avrebbero voluto che l'autostrada passasse per Orte e quelli che avrebbero voluto che la Firenze-Roma avesse dato una allargatina per Perugia, viene finalmente composto.
1: Ah, meno male!
2: Il tratto Firenze-Roma passerà per Campobasso.
1: Ottimamente. E marzo? Marzo?
2: Marzo, buriana di avvenimenti. Al Colo di Buenos Aires la calla si stecca e schiaffeggia il tenore. e il direttore del teatro, un pompiere e un ombrellaro che passava lì davanti e non c'entrava niente. A campanile sera, Mike buongiorno e stromette Tortora. Dulcis in fondo le famose sette note della canzone romantica che secondo alcuni insigni psicologi si troverebbero nella canzone Angiolella del reumatologo Festa, vengono trovate da un'altra insigne commissione di esperti nella Traviata. Risultato? Verdi, querela Rasce e Festa.
1: Ottimo! Aprile?
2: Aprile ribassa il prezzo dei lupini.
1: Piccoli, piccoli lupi, cuccioli, cuccioli?
2: No, no, lupini, le fusaglie.
1: Ah, i lupini, fusaglie, sì. come mai?
2: E beh, aumenta tutto, una cosa bisogna che ribassi.
1: Giusto.
2: Per equilibrare un po'.
1: E dica, maggio?
2: Maggio è una bella notizia che commuove l'opinione pubblica di tutto il mondo.
1: Meno male.
2: Pensi che un marittimo italiano naufragato su un atollo del Pacifico nel lontano 1931 viene finalmente avvistato e avviato in patria? Sì. Il naufrago che ignora tutto dallo scoppio della seconda guerra mondiale all'invenzione della bomba atomica.
1: Cosa dice appena tratto in salvo?
2: Beh, dice, quello che più mi preoccupa è che mia moglie sicuramente si sarà dimenticata di rinnovarmi la tessera del fascio.
1: È buona questa. E giugno
2: mi hanno ulteriormente ribassato il prezzo dei lupini, provocando incontenibili manifestazioni di gioia in un signore che quel giorno a Piazza Cavour deve comprarne un cartoncetto.
1: Ah, e luglio?
2: A luglio succederà poco. La solita robetta, guerra, pace, giunte difficili, ma tutto passerà in secondo ordine di fronte al problema veramente grave dell'ora.
1: Cioè?
2: L'interrogativo tremendo. Dove andremo quest'anno in villeggiatura?
1: Ah, vabbè, ma proprio questo dovrebbe suggerirle qualche previsione un po' piccante, qualche previsione mondana. È impossibile che a luglio non succeda proprio niente.
2: Oh, beh, sì, il principe Borbone smentirà le proprie nozze con Soraya precedentemente fissate per il periodo delle ferie.
1: E il motivo?
2: Il motivo, dice, non vorrei rovinare le mie ferie.
1: È giusto. E agosto?
2: Agosto, finalmente la notizia che tutto il mondo attende da anni a proposito dell'atterraggio del primo uomo sulla Luna. Dunque, il 20 agosto del 1961 viene infatti deciso che nel marzo del 62 una commissione di esperti fisserà nel luglio del 63 la data definitiva della partenza per la Luna, che dovrà avvenire non oltre il settembre del 1970. E mentre nel febbraio del 1981, non trovandosi più né un cane né una scimmia né un sorcio da incapsulare, il segretario dell'ONU sta per dare il via, si viene a sapere che un uomo è sbarcato sulla Luna.
3: E chi sarà? Un russo? O un americano?
2: O è uno della Repubblica di San Marino che si è suffato.
1: A settembre?
2: A settembre non posso dirle niente.
1: Come? Perché, scusi?
2: Perché a settembre, dico, vorrà darmi un mese di riposo anche.
1: Ah, troppo giusto. Allora ottobre?
2: Ottobre, altra buriana di avvenimenti. A campanile sera, dove ormai è rimasto lui, Enza Sampo, un pulsante, mezza cabina, Mike buongiorno e stromette il notaio. Inoltre, l'ormai acceso dissidio circa il tratto Firenze-Roma dell'autostrada del Sole, tra quelli che volevano il tracciato di Orte e quelli che caldeggiavano rispettivamente il tracciato di Perugia e di Campobasso, viene definitivamente e conclusivamente composto.
1: Ah, finalmente!
2: Il tratto Firenze-Roma non si fa più.
1: Come? Novembre?
2: Novembre si ricerca affannosamente uno che abbia bisogno di comprare un cartoccetto di fusaglie in modo di poter ribassare per la terza volta il prezzo dei lupini e permettere ai giornali di parlare dell'incontenibile entusiasmo provocato nella popolazione dal ribasso dei lupini.
1: Scusi, ma perché questa frenesia di ribassare il prezzo dei lupini?
2: Come dovrà aumentare il prezzo della benzina?
1: Ah, ho capito. Dicembre 1961?
2: Beh, è un mese un po' malinconico questo. Tutti quanti abbiamo un anno di più sulle spalle, almeno si spera. Però in compenso c'è una grande notizia, una notizia destinata a fare epoca.
1: Davvero, e quale?
2: A campanile sera, Enza Sampo estromette Mike buongiorno e finalmente diventa simpatica a tutti.
1: Buona. E così abbiamo esaurito le previsioni dell'anno nuovo.
2: Sì, non ci resta che augurare una buona fine e un buon principio a tutta l'Italia, anzi già che ci siamo, a tutto il mondo. E poi, già che ci siamo, cogliamo l'occasione di fare tanti auguri anche alla Luna. E buona
1: notte. Alla Luna? E perché alla Luna, scusa?
2: La Luna, poveraccia, c'ha più bisogno di tutti degli auguri, perché se ci sbarca veramente un uomo, qui la finisce di stare tranquilla, io lo dico io.
0: In ogni puntata di Gran Gala, dicevamo, veniva proposta una miscela ben dosata di musica e parole, armonie orecchiabili e umorismo, che sono stati il binomio vincente di questo show, dove insieme all'esibizione dei più popolari cantanti del momento si cimentavano anche attori del calibro di Tino Buazzelli e Carlo Da Porto con le loro divertentissime gag e naturalmente il principe delle imitazioni Alighiero Noschese. E poi ancora alcune trovate comiche di grande successo come I quadretti sulle città italiane di Renato Raschel e il giochino della voce fantasma di Corrado. Fra tutti i vari attori e comici, ecco, volevo riproporvene uno in particolare che forse anche voi ricorderete, Alberto Talegalli. Eclettico, sfrontato, si impose al grande pubblico grazie ad una serie di sketch comici nei quali interpretava un singolare personaggio, il Sor Clemente, un campagnolo arricchitosi grazie ad un'eredità. La sua bonaria ed efficace comicità era basata su un irresistibile accento spoletino e su trovate sempre originali e genuine. Alberto Talegalli non può essere definito in maniera riduttiva comico dialettale, ma un umorista vero, un attore capace, un uomo sensibile che attraverso la lingua vernacolare ha dato voce in chiave ironica ai pensieri di Clemente, un uomo semplice e lavoratore, facendone una macchietta di grande successo. E allora ascoltiamocelo insieme alla grande Mina.
4: Le parole hanno poteri magici, strani. Ecco, io dico per esempio la parola binario. E voi cosa vedete per associazione di idee? Bravi, lo so. Vedete Claudio Villa col cappello da capotreno che canta Stazione di Trastevere, stazione di mamma mia. Poi io dico invece, non so, la parola simpatia. E sono sicura che vedete subito lui, l'inventore della risata alla Casareccia. Signori, Alberto Talegalli.

0: Roscopo della settimana. Il copricorno è il simbolo che dominerà di più su sopra gli avvenimenti dei prossimi giorni, come segno dello zotico. E è proprio per questo che vi parlo io, che ripresento la bocca ufficiale dell'FFSSS. Oh, mo però questa sigla non significa per niente Ferrovie dello Stato abbondante di esse, no, ma bensì significa Federazione Fattucchieri Streghe Sibille Astrologhi. E così io vi voglio informare sui lavori del congresso di questo FSS, che sarebbe sempre la FFSSS, ancora più abbreviato. Oh, all'ultima seduta, dentro agli scantinati di un castello pieno di ragnatele e pipistrelli a pennoloni dal soffitto, seduti intorno a un grande tavolo rotondo, dove che le tenebre erano squarciate da un lume di moccolotto sdearico infilato dentro al collo di un fiascaccio di ex veleno, erano presenti tutti quanti i più strologhi del mondo. C'era io, il tenente Sheridan, il mago di Napoli, Barba Nera, Gutolo, quella faccetta nera del fio di Selassie più piccolo, Peppino Di Capri, un gorilla, Nicola Ligliano e altri 12 o 13 gufi in fila, che era uno spettacolo impressionante a vedessi. Beh, dopo una trentina di 6C6 che non rispondeva nessuno, tutto d'un botto, dopo il botto, è riscappata fuori la voce di Lesandro, ma mica magno, no, del professor Lesandro Gutolo in persona, il quale ha riattaccato in pelterio da parlare come una volta per via orale, col naso. Beh, per questo fatto è aumentato talmente il glamore che l'onorevole presidente Chan Cherin, no, non Fun, di Canton, di Cina, ha detto, senti che ha detto, è inutile provarci, onorevoli colleghi, a zittarlo, perché tanto quando che questo gli scappa di parlare non ci può essere magia che lo trattenga. Dunque, lasciamolo perdere e sayonara al secchio. E si è sciolta la seduta. Ma adesso passiamo a esaminare i fatti della settimana dal punto di vista astrologico-oroscopico, senza lasciarsi impressionare per niente dal eventuale fatto negativo. Perché tanto è provato che lungo andare il positivo si sviluppa da sé. Guarda il caso di quel fotografo di Mestrong e Jones. Aveva passata tutta la vita fra mezzo a tanti negativi lui. Improvvisamente si vede che gli si deve essere aperto talmente l'obiettivo di fortuna che guarda un po' se che straccio di positivo gli è scappato fuori. Quindi si può dire che la sua vita ha avuto improvvisamente un grande sviluppo e stampa, perché ne hanno parlato anche i giornali. E quello che ha vinto i 100 milioni della lotteria di Capodanno, quello dico io, non lo so se fa il fotografo, ma però pure lui, accidenti. Oh, questo dimostra che il copricorno non è poi così brutto come gli dicono. Sì, è vero, da una parte il zoofistico abituato a spiluccare il gavillo potrebbe obiettarmi, oh, e il Belgio, dico, dove lo metti? Dico, vabbè, ma chi lo do che il Belgio? Lì dentro si tratta di moglie e marito, sarebbe ventato di metterci il dito. Dice, ah sì? E sul fatto che sono 10 anni che non ha smesso mai di piovere, che ne dici? Dico, beh, domandiamolo un po' agli scienziati, mettici l'orologici. Ti risponderanno come a me, dice, domandolo a Modugno, che non ci ha dato più disposizioni da quando ci disse piove. E questo è tutto, da una parte. Ma dico, da quell'altra parte i fatti positivi della settimana si spregono, sa, te ne dico solo qualcuno dei più positivi. Guarda, Carlini è in partenza. Con questa lotta contro i rumori, a Mina pare che gli oscureranno l'urlo. La Lazio si è salvata con la nebbia. È finita canzonissima. Oh, dico, è poco. E a Soraglia dice che gli daranno tutti gli addietrati dei soldi persiani, più il caro vita, e cioè caro Capri, caro Beveraggi di Nicket Club, caro Schubert, caro Christian Dior, caro Giacche Fatte, più caro Orsini di spese postali. Voglio dire, questa scienza di oroscopia che gli dicono occulta è come la televisione, basta entrarci dentro una volta e il resto va da sé, via, via, via, via. Io per esempio oramai c'ho proprio l'hobby per l'oroscopia, tant'è vero che quando viene la sera io, se non mi leggo una mezz'oretta la mano, non mi addormento con l'occhio. E adesso vi saluto con questa bustilla oroscopica della settimana. Consigli per i coltivatori. Piate appunti, prego. Se il terreno che c'hai è pantanoso, pozzangheroso, sterposo, sbrozzoloso di pietre, franoso di voragini, eccetera, seminici, rapette, alberi di cicoria, barbabietoloni giganti e anche favette nane, ma almeno mettici un cartello di avvertimento con scritto: oh, attenzione, è l'orto di Zio Angelino, non il rioporto di Fiumicino.
1: Altro punto di forza del programma era naturalmente la musica. Eh sì, la musica, che rendeva ancora più accattivante l'ascolto. Le voci più in voga dell'epoca si esibivano ciclicamente a gran gala. E come non citare il quartetto Cetra, Johnny Dorelli, Miranda Martino, Domenico Modugno, ognuno con il suo stile e ognuno con il suo indiscusso talento, rafforzato dalla presenza dell'illustre orchestra della RAI che suonava ogni volta dal vivo. Anche la musica aveva firme di successo. Solo per citare alcune virtuose direzioni, ricordiamo Armando Trovaglioli, Gorni Kramer, Tony De Vita, Franco Pisano e Marcello De Martino.
2: Vi canterò una canzone. Quale preferite? Oh, quella che ho scelto io? Che simpatici. Bene, allora vi canterò Non sei felice.

Per due edizioni, 1959-1960 e 1960-1961, Gran Gala fu abbinato ad una trasmissione pomeridiana dal titolo Il Buttafuori. Pensate, era la prima volta che veniva sperimentata questa formula, questo tandem fra due programmi. Si trattava di una rassegna di dilettanti condotta da Luciano Rispoli, che andava in onda ogni martedì pomeriggio, sempre sul secondo programma. Ogni puntata si svolgeva in una città diversa e i dilettanti del posto si cimentavano nell'interpretazione di canzoni. Una giuria locale poi decretava il vincitore, che partecipava poi di diritto a Gran Gala e rimaneva campione fino a quando un altro dilettante, sempre scelto nel programma pomeridiano, non l'avesse battuto nel confronto diretto. La seconda edizione del Buttafuori fu parzialmente modificata, ma lo scopo principale rimaneva lo stesso: incentivare l'ascolto pomeridiano della radio e inaugurare un nuovo spazio che fidelizzasse il pubblico del secondo programma. Ecco, non era certo per fare da traino al serale, che già viaggiava a gonfie vele per conto suo. E sì, perché il successo di Gran Gala era talmente grande che nell'ultima edizione, nel 1962, fu addirittura inserita nel palinsesto della domenica la replica della puntata del venerdì sera. Amici, siamo così arrivati al termine di questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie alla preziosa Elisabetta Malantrucco, che ha curato la regia, e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Per commenti e naturalmente suggerimenti, mettetevi in contatto con noi attraverso i social ufficiali di Radio Tech e Te, Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio, storie dall'audioteca, un programma di e con Marco Di Buono, regia di Elisabetta Malantrucco.

0: in arrivo da Cagliari, Giovanni Mannu, milionario da un giorno. Congratulazioni di Telesio del Totocalcio.
1: Quanto sei bello,
0: gli dice la cognata, gliel'ha detto anche la fortuna, e Mannu è stupito. I fratelli, uno fa l'autista, avevano già il biglietto per portargli in Sardegna questi abbracci. Sapeva le vie dei pozzi di Carbonia, si sorprende viandante su quelle della ricchezza. Al Totocalcio fotografi e microfono. Mia moglie, dirà, mi ha consigliato di giocare la Juve perdente. Sempre 6 schede facevo, questa settimana una sola. La consegna al direttore ingegnere Orsini. Sono venuto a incassare 77 milioni, aveva detto all'aeroporto. Ma adesso, a vederli sull'assegno, dubita quasi di essere lui, Giovanni Mannu. Ci sono anche i biglietti da 1000, vecchie conoscenze quantunque rade. 1 milione subito, così, in contanti. Cinematografia delle ultime 24 ore. La sera di domenica l'hanno svegliato alle 11 con la notizia. Come farà a portarne 77? Prima di tutto vuol comprare una macchina da cucire alla moglie, un pallone per il suo Mario, e poi penserà alla mamma e ai fratelli. E loro sono già contenti che un Mannu sia l'uomo del giorno. Sì, ma non lo succhiate.
2: Destinato a segnare un'impronta indelebile nella storia del paese, il Totocalcio fu ideato nel 1946 dal giornalista Massimo Pergola. Inizialmente era una sorta di concorso a premi ispirato alle partite delle squadre italiane, amministrato dai monopoli di Stato. Le casse avevano bisogno di soldi e gli italiani di un sogno.
3: Ecco qua un altro dei vostri, eh? Un altro che vuole ciurlare nel manico. Ma chi vuol darla bere anche questo qui?
4: Ma di chi parla?
3: Di sicuro è un vostro compagno. Ha vinto 10 milioni al Totocalcio.
4: Uno qui del paese?
3: Lui vorrebbe far credere di no, che è forestiero. Si capisce, altrimenti deve cedere una fetta di torta al partito.
4: Ma lei come fa a essere così sicuro che si tratta di un nostro compagno?
3: Sfido, la schedina è stata giocata al bar del Mengo. Chi non è dei vostri lì non c'entra neanche a prendere un caffè.
4: E se fosse veramente un forestiero, come è scritto qui?
3: Legge un po' come ha firmato la schedina.
5: Pepito Sbazzeguti.
6: La notizia della grossa vincita al Totocalcio eccitò immediatamente l'interesse generale. Il mistero del compagno milionario Pepito Sbazzeguti dominò i pensieri della gente. Solo Don Camillo non fu contagiato da quella specie di febbre dell'oro. Gli interessava molto di più la febbre di Peppone.
2: La prima schedina venne emessa il 5 maggio e fu subito mania. Il primo vincitore fu Emilio Biasotti, un milanese che si aggiudicò un premio di 486.826 lire. La funzione del CONI come ente regolatore dell'attività sportiva nel 1944 venne condotta dall'avvocato del Partito Socialista Giulio Onesti, coadiuvato da un giovane sottosegretario con delega alla cultura e allo sport di matrice democristiana. Giulio Andreotti.
7: A speranza, ogni settimana faccio una schedina, ma leva bocca che la cento lire, e corro quando sabato a mattina ho dato calze per mai aiutare. Cuccato quando a notte, d'indolietta, faccio castello in aria, a centenare. Piglia schedina ad indago un letto, a volta a gira e mi torna a stipare. I gambe buono tutta una settimana, soltanto l'onorista un cabacciato, ma o sabato che accende lì a mano, i torna un'altra volta a giocare. Non piglia niente, saccio, e che mi importa? I gambe sulla mente che speranza. Con chi me l'ha già pigliata che stia sorta, chi sti o destino mio? Che c'ha già fa? A quando ha già trovato il suo sistema, mi sono milionario tutto l'anno. La gente mi può dire, ma tu sei scemo, ma allora tu non giochi per pigliare. Se avessi già pigliato i milioni, a quest'ora mi starei già disperata. Io invece sto a capo di indalone, tengo sempre la speranza di pigliare.
2: Entrata da protagonista nella storia del costume, la schedina del Totocalcio è ormai presente in molti film.
8: Venezia, Lecco batte Venezia 2-0.
9: No, dice, scusi, aspetti.
10: Lo dica adagio, il mio amico soffre da cuore. Sì.
8: Dodici.
11: A Biscelli.
9: Sì, a Biscelli. Adagio.
8: L'incontro tra Biscelli e Lecce è terminato
9: sì,
8: con
9: sì, aspetti, aspetti.
8: Questo risultato. Che avete messo voi?
9: Che abbiamo messo? Due.
8: Avete indovinato.
9: Tre.
11: siamo ricchi!
12: Sono ricco!
11: Siamo milionari!
12: Sono milionario!
11: Ah! Finalmente! Tira fuori la schedina.
10: Quale schedina?
11: Quella che abbiamo giocato in società, no?
10: Non l'hai giocata tu! Io non l'ho giocata!

0: Lazio batte Cavese 2-0, 1.
1: La lana azzurra, quella per il mio gol.
0: I risultati di C, Atalanta Forlì 0-0, X. E Carrarese Propatria 0-0, X.
2: Quello col collettivo.
3: Carrarese Propatria,
2: X.
0: Ed ora ci colleghiamo con i vari campi. A te Olimpico.
1: Azzurro o nero?
4: Risultato del primo tempo.
1: Però forse l'azzurro è meglio.
3: Carrarese Propatria,
1: X.
5: 13.
6: La vostra farsa è finita, vi ringrazio della partecipazione, ma da questo momento in poi sono libero. Libero, sono libero dalle luride per molti giorni ancora. Sono libero dalle fetide, voglio restare così.
7: Pronto? Per piacere, c'è Franco?
1: No, non sta più qui quel brutto pirla. No, non so dov'è. Non me ne frega niente, non voglio saperlo. E se lo incontro gli strappo via anche gli occhi. Oh.
8: Ragazzi, lo scherzo è venuto benissimo. L'animalone è andato via di casa. C'è cascato?
9: Per forza, ci sarebbe cascato chiunque. Guarda qui, schedine vincenti per aspiranti gonzi milionari.
10: Lo sai cosa cucca il 13 sta settimana?
9: No.
10: Quanto? 800.420.038.
9: No.
10: Quanto? 800.420.038.
9: Che bomba, che scherzo ragazzi, che bomba!
10: Sono stato bravo a compilare schedina vincente con tanto bollino. Sono stato bravo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: E allora, amici nerazzurri, bentrovati al Super Club. In quest'ultima puntata dedicata al racconto della gloriosa Inter, avremo davvero un grande piacere, ovvero poter parlare di queste meravigliose ed indimenticabili stagioni, luci ed ombre, chiaramente, nel percorso sportivo, con tre campioni indimenticabili nero-azzurri. Il capitano Javier Zanetti, Marco Materazzi e Francesco Toldo. Dunque, iniziamo subito. Nell'estate del 2001 Marco Materazzi divenne ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, del presidente Moratti. Sulla panchina nero-azzurra quell'anno c'era mister Hector Cooper e insieme a Materazzi dal mercato estivo arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra anche Toldo, Fontana, Vivas, Sorondo, Georgatos, Guglielmi Pietro, Emre, Buruk, Sergio Conceição e Adriano, mentre rientrarono dai prestiti Cristiano Zanetti, Mohamed Callon e Nicola Ventola. Insomma, un Inter davvero rinnovata che al contempo cedette Ballotta, Frey, Macellari, Blanc, Cirillo, Ferrari, Coè, Vampeta, Pacheco, Hakan Şükür e Andrea Pirlo. Un campionato davvero pazzesco, con l'Inter che partì subito forte in campionato conquistando ben presto la vetta della classifica. A 5 giornate dalla fine del campionato l'Inter era prima con 6 punti di vantaggio sulla Juventus e 3 sulla Roma. Poi arrivò l'eliminazione nelle semifinali di Coppa UEFA contro il Feyenoord. L'Inter tornò a concentrarsi dunque totalmente sul campionato, ma nell'immediata sfida contro il Chievo, nei minuti finali della partita, i clivensi trovarono il gol del pareggio del 2-2. Inter, Juve e Roma hanno soltanto pochi punti di distacco. Tutto si deciderà nell'ultima giornata di campionato. 5 maggio del 2002 l'Inter gioca in trasferta contro la Lazio, la Juve affronta fuori casa l'Udinese, mentre la Roma se la vedrà contro il Torino. Contro ogni pronostico, quei 90 minuti finali di stagione ribaltarono ogni scenario possibile. La Lazio vinse 4-2, la Juve vinse a Udine conquistando lo scudetto, la Roma trionfò a Torino aggiudicandosi il secondo posto finale, mentre l'Inter scivolò al terzo posto. Benvenuto Marco Materazzi al Super Club. Marco, che momento fu?
2: Che momento, perdemmo lo scudetto noi stessi all'ultima giornata, ma non è retorica dire sappiamo tutto cosa succedeva. Noi lo vedevamo in campo già quando succedeva, quindi non voglio stare qui nemmeno a polemizzare perché non avrebbe senso. Rimaniamo all'ultima partita che abbiamo buttato via uno scudetto e io ho sempre detto che quello scudetto probabilmente lo baratterei con altri 2-3 che ho vinto, perché era quello più bello, perché era quello dove l'Inter si era rinnovata tantissimo, dove tanti giocatori erano arrivati, noi probabilmente eravamo più deboli degli altri, perché la Juve sicuramente era più forte di noi, però con i denti avevamo difeso quel primo posto e secondo me l'avremmo meritato. Poi stare qui a guardare gli episodi non avrebbe senso, quindi purtroppo è andata così e mi tengo i 5 scudetti che ho vinto dopo.
1: Stagione 2002-2003, questa volta il testa a testa in campionato è con il Milan di Ancelotti. Nel girone di andata i rossoneri si laurearono campioni d'inverno, poi a febbraio riusciste nel sorpasso conquistando la vetta. Ma una serie di passi falsi impedì di proseguire la corsa a scudetto. In Europa invece arrivaste a giocare il primo derby della storia in ambito continentale, la semifinale di Champions League e Inter-Milan. Entrambe le sfide terminarono 1-1, ma in virtù della vecchia regola dei gol in trasferta, il Milan passò in finale che poi vinse contro la Juventus. Il ricordo di questa stagione lo chiediamo a Francesco Toldo. Francesco, benvenuto.

0: Benvenuto al Super Club. Fu proprio grazie alle tue prodezze contro il Valencia e ai gol di Bobovieri, chiaramente, che l'Inter riuscì a raggiungere quella semifinale contro il Milan.
1: Eravamo al top, tutti quanti. E il campionato italiano era fatto da grandi squadre con grandi giocatori. E ogni volta che si andavano a contatto queste grandi squadre venivano fuori scintille. Sì, mi ricordo la partita di Valencia, che fu una partita incredibile, dove attaccavano in tutti i modi, ma io gliele paravo tutte. Era un momento veramente bellissimo della mia carriera, cresciuto, strutturato e da comando, e avrei voluto anche qualche spazio in più in nazionale, però vabbè, non è andata come doveva. Sono stati anni belli tosti. Siamo arrivati anche in semifinale e grazie alla regola del gol in trasferta che finalmente hanno tolto, non siamo passati, ma comunque eravamo una squadra ad altissimo livello, ecco. Ovviamente sono partite che ti segnano e che ti fanno crescere, però sono abitudini consolidate nel tempo, che sia che ci siano mille o che ce ne siano 80.000, per la concentrazione di un portiere è indifferente. Quindi sei come un robot che entra in campo e che devi fare quello che sai.
0: Nell'estate del 2004 Roberto Mancini è chiamato ad assumere la guida tecnica dell'Inter. In campionato non riusciste ad insediare la corsa di Juve e Milan, ma in Champions League dominaste il girone superando agli ottavi i campioni in carica del Porto, e ai quarti di finale ritrovaste ancora una volta i cugini del Milan. Il 12 aprile del 2005 l'Inter è chiamata all'impresa a ribaltare il 2-0 subito nella partita di andata. Quella sera Shevchenko segnò nel primo tempo il gol del vantaggio rossonero, poi nella ripresa San Siro si trasformò in un orrendo spettacolo. Dalla curva dell'Inter iniziarono a piovere fumogeni e petardi, uno dei quali colpì il portiere del Milan, Nelson Dida. L'arbitro Merck fischiò anzitempo la fine, dichiarando la vittoria a tavolino dei rossoneri per 3-0. Bentornato Javier al Super Club. Che momento è stato quello?
2: Un momento duro, perché la partita è stata interrotta per un episodio che dispiace che magari si vedano in un campo di calcio. Anche lì, trattandosi di un derby, c'era tanta tensione da entrambe le parti e siamo stati eliminati.
0: Arriviamo invece al 15 giugno del 2005, finale di ritorno di Coppa Italia, Inter a Roma. All'andata espugnaste l'Olimpico con una doppietta di Adriano, mentre quella sera ci pensò Sinisa Mihajlovic a chiudere i conti segnando al 52esimo minuto. Così l'Inter tornò a vincere la Coppa Italia dopo 23 anni. Francesco?
1: Fu una liberazione perché faticosamente riuscimmo a conquistare un trofeo e così da dare una gioia, anche se parziale, perché la Coppa Italia veniva considerata un rimedio. Però quando l'hai vinta fa festa tutta la città e tutto il club. Fu faticoso, perché bisognava sempre passare dalle grandi squadre, che eravamo noi, Milan, l'Inter e la Juventus e via dicendo, oppure le alternative, la Fiorentina del periodo o l'Atalanta, erano sempre prove su prove, però è stato si vedeva la speranza che potevamo vincere anche noi, ecco, questo sì.
0: Il 20 agosto del 2005 invece si arrivò in campo a giocare la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Inter. Al 96esimo ci pensa Juan Sebastian Verón a sbloccare il risultato segnando il gol del vantaggio, e questa volta Capitan Zanetti poté alzare al cielo la Supercoppa Italiana.
2: Sì, è stato un momento di grande felicità, perché come capitano alzare la Supercoppa Italiana vincendo contro la Juventus al Delle Alpi, una partita che è andata ai supplementari, che sembrava che non finisse più, siamo riusciti a fare l'impresa e a dare continuità a quello della Coppa Italia precedente.
0: 11 maggio 2006 la finale di Coppa Italia fu ancora una volta Inter a Roma, e con un secco 3-1 conquistaste un'altra Coppa Italia. Che emozione fu?
2: Sempre grandi emozioni, perché quando si arriva in finale, si alza un trofeo, vuol dire che tutto il lavoro che uno sta facendo viene ripagato, e soprattutto per la gioia di questo gruppo, di grandi giocatori che meritavano scrivere delle pagine importanti per l'Inter.
0: Nel 2006 scoppiò tra l'altro il caso Calciopoli, il mondo del calcio italiano venne sconvolto da ciò che emerse dalle varie indagini. Il 26 luglio 2006 lo scudetto 2005-2006 venne assegnato così dal commissario straordinario della FIGC Guido Rossi all'Inter. La Juventus venne retrocessa in Serie B.
2: Sì, sì, è stata una cosa che purtroppo è stata una bruttissima immagine per il calcio italiano a livello mondiale, perché tutto quello che è successo di sicuro non aiutava al calcio italiano. Però vabbè, è successo, quelli che erano responsabili alla fine hanno pagato e il calcio italiano ha potuto ripartire.
0: Arriviamo al 26 agosto 2006, toccò ad un altro bis al Meazza di Milano, la finale di Supercoppa Italiana terminò con il risultato di Inter 4 Roma 3. Arrivò così la seconda Supercoppa Italiana della storia neroazzurra, una partita incredibile. A fine primo tempo la Roma vinceva per 3-1, poi nella ripresa vi ritrovaste protagonisti di una incredibile ed indimenticabile rimonta, capovolgendo totalmente il risultato.
2: Partita incredibile, perché sinceramente dopo il primo tempo che perdevamo 3-1, credo che nessuno si immaginasse che questa squadra poteva fare questa rimonta, però dentro di quella squadra lì avevamo giocatori di grandi qualità, dove tutto era possibile, e lo abbiamo dimostrato in quella sera lì, vincendo questa Supercoppa contro una grandissima squadra che era la Roma.
0: La stagione 2006-2007 iniziò con la tristissima notizia della dipartita del presidente in carica, Giacinto Facchetti. Un momento tristissimo per il popolo nerazzurro e per tutti gli appassionati di calcio. In campionato foste chiamati a vincere anche per lui. E così accadde. Lo strapotere dell'Inter quell'anno creò il dominio assoluto, 17 vittorie consecutive e scudetto vinto con 5 giornate di anticipo. Con 97 punti finali, l'Inter conquista il 15° scudetto della sua storia.
2: Sì, sì, credo che la supremazia in quel campionato lì è stata molto, molto evidente, perché era una squadra molto forte. Dalla prima partita già si capiva che noi volevamo stravincere quel campionato lì, persistire tutto quello che si diceva da noi l'anno precedente. Allora, vincendo in quella maniera, credo che tutti si hanno messo l'anima in pace e hanno riconosciuto quello che abbiamo fatto, e dedicato al nostro grandissimo Giacinto Facchetti, che per noi è stato e sarà sempre un grandissimo punto di riferimento.
0: Per Marco Materazzi quello fu un anno davvero indimenticabile, perché oltre a conquistare lo scudetto con l'Inter, aveva conquistato un mondiale in Germania con la nazionale italiana. Marco.
3: Bella, perché anche lì ho messo la ciliegina sulla torta al mio anno incredibile, perché tornavo da campione del mondo, feci 10 gol quell'anno e vincemmo uno scudetto strameritato, perché eravamo nettamente più forti. Detto questo, leggere o vedere che un difensore, Marco, italiano, capo del mondo, riusciva finalmente a vincere quello scudetto sul campo con la maglia che oramai sentiva sua, era veramente la soddisfazione più grande.
0: La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta subita contro la Roma, che si aggiudicò la Supercoppa Italiana. Quel duello tra le due squadre si confermerà anche in campionato. L'Inter di Mancini partì forte e chiuse il girone di andata in vetta alla classifica con 7 punti di distacco dalla seconda classificata, la Roma. Poi i punti diventarono 11, ma subito dopo lo scontro perso in Champions contro il Liverpool subiste un calo di concentrazione. Mister Mancini, accusato di scarsi risultati in ambito europeo, minacciò quasi le dimissioni. Il divario di 11 punti si ridusse a soli 3, ma con la vittoria ottenuta a Parma nell'ultima giornata di campionato riusciste a conquistare il 16° scudetto. Francesco.
4: Sì, sì, la squadra divenne sempre più forte di anno in anno grazie agli inserimenti del presidente Moratti. E la Roma mi ricordo che era la squadra che poteva tenerci testa, e ogni volta che la incontravamo c'era Totti che, che esprimeva il suo talento, e quindi si voleva anche tanto bene, tanto rispetto, perché eravamo anche in nazionale insieme, e ti faceva vedere veramente i colpi di genio che poteva fare. E quindi la Roma era la nostra antagonista, e lo è rimasto fino a, anche al 2010, quando noi primi e loro secondi, per pochi punti, se mollavi ti superavano. Sono stati belli anni, quelli bei campionati.
0: A fine stagione mister Mancini venne sollevato dall'incarico e dal suo posto sulla panchina dell'Inter venne ingaggiato mister José Mourinho. Se in Coppa Italia la Roma conquistò il trofeo battendovi per 2-1, la neonata Inter di Mourinho si presentò nella nuova stagione 2008-2009 conquistando un primo trofeo, la Supercoppa Italiana. 24 agosto 2008, in campo nuovamente Inter e Roma. Nei tempi regolamentari la partita finì 2-2 e si va ai calci di rigore. Capitan Zanetti la mette dentro e l'Inter conquista la quarta Supercoppa nazionale. Javier.
2: Una grande emozione, perché è stato l'unico calcio di rigore che ho calciato durante la mia carriera, e ho avuto la possibilità di fare gol e di portare un trofeo per noi, per la nostra società. Hanno avuto la possibilità loro con Totti, che non so come ha sbagliato, perché Totti difficilmente sbaglia un rigore, ha preso la traversa, dopo io non ho sbagliato e la Supercoppa è rimasta a Milano. E lì, ancora lì, si vedeva una squadra guidata da un grandissimo condottiere come José Mourinho.
0: L'inizio dell'era Mourinho diede un primo segnale che venne confermato assolutamente anche in campionato 2008-2009. La partenza non fu delle migliori, ma quella squadra ormai ben collaudata cambiò subito marcia ed arrivaste così a conquistare il 17° scudetto nero-azzurro, questa volta con 2 giornate di anticipo. Marco.
3: Che bello, l'unico rammarico è non aver vinto per una vittoria dell'avversario, però eravamo, mi ricordo ancora, alla Pinetina, tutti che aspettavamo il risultato di Udine, perché dovevamo andare a festeggiare in Duomo, e così fu, anche se Mourinho era un po' titubante in questo, però lo costringemmo perché era giusto godersi il momento con i nostri tifosi. Lui il timore aveva che il giorno dopo avessimo fatto una partita pessima, invece vincemmo, mi sembra, 3-0.
0: Nella stagione 2009-2010 partì la rivoluzione targata Mourinho, via Ibrahimovic arrivò Samuel Eto'o, dal Bayern arrivò Lusio, mentre dal Real Madrid Schneider, dal Genoa invece arrivarono Thiago Motta e un certo Diego Milito. L'8 agosto la Lazio vinse 2-1 la Supercoppa Italiana, ma la falsa partenza fu solo un piccolo passo falso, perché quell'anno l'Inter si dimostrò davvero imbattibile in tutte le altre competizioni. In campionato conquistaste il 18° scudetto nero-azzurro, il 5° di fila. Mentre il 5 maggio 2010 toccò alla Coppa Italia. All'Olimpico di Roma Milito segna il gol della vittoria e l'Inter conquista la 6ª Coppa Italia. Ma lo strapotere nero-azzurro quell'anno si affermò il 22 maggio del 2010. Al Santiago Bernabéu di Madrid, la finale di Champions League e Bayern Monaco-Inter. È ancora una volta Milito l'uomo della provvidenza, che con una personale doppietta al 35° e al 70° stende i tedeschi. L'Inter, dopo 45 lunghi anni, conquista la 3ª Coppa dalle grandi orecchie. Il suo capitano Javier Zanetti poté alzare al cielo il trofeo tanto ambito. E per i neroazzurri questo significò soltanto una cosa: triplete. Javier, che emozione fu!
2: Credo che quell'anno lì per noi è stato e sarà sempre un anno indimenticabile, perché non fu soltanto vincere la Champions, sino vincere il triplete, essere l'unica squadra italiana a farlo, e veramente aver scritto delle pagine importanti per il nostro club, che rimarranno nella storia del nostro club. La sera di Madrid credo che conclude e corona un sogno che l'Inter non aveva da 45 anni, e l'onore, l'orgoglio, il privilegio di essere il capitano e di alzare quel trofeo lì nella notte del Bernabéu e riportare la Champions dopo tanti anni a Milano, per me sarà uno dei momenti più alti della mia carriera. Non ho mai visto tanti tifosi interisti da tutto il mondo così felici, così contenti, e credo che ogni volta che si ricorda sempre con grandi emozioni.
0: Marco.
3: Per me soprattutto era mettere un punto alla mia carriera, perché ero stato campione del mondo con la nazionale, e tutti dicono quale è meglio, è come dire voler più bene a papà o mamma, perché oramai dell'Inter ne ero tifoso e veramente mi mancava dal 5 maggio 2002 quella grande rivincita. E sì, uno scudetto ti dà, ma una Champions non ha prezzo. Quindi per noi fu veramente una cosa incredibile. Basti pensare che quel tipo di lavoretto l'hanno fatto 4-5 squadre soltanto, e quindi e nessuna italiana. Questa è la cosa fondamentale che preferisco tenere stretta. E quindi che dire, è stata veramente l'apoteosi della.
0: Francesco.
5: Sì, sono stagioni caratterizzate dalla guida di José Mourinho, che prima ancora di essere l'allenatore della squadra ha messo in pratica gli studi che ha avuto di psicologia, e quindi era più psicologo che allenatore. Sta di fatto che i risultati che sono arrivati sono stati frutto di campagne di mercato azzeccate. Ogni anno si alzava il livello dei giocatori che arrivavano, e in qualche modo bisognava anche avere un pizzico di fortuna per completare la stagione. Ecco, e tutte le situazioni sono arrivate, tra tifosi, società, giocatori e ambiente, si è remato tutti dalla stessa parte, perché arrivavamo sempre in fondo e c'era sempre qualche cosuccia da aver timore che poteva saltare la combinazione del triplete oppure lo scudetto, proprio perché c'era una squadra agguerrita come la Roma, o in Champions c'erano altre dinamiche. E rifiutai gentilmente, elegantemente, tantissime altre proposte, perché amavo l'Inter e volevo vincere con questa squadra tutto quello che si poteva vincere da italiano e da portiere dell'Inter.
0: Francesco, quella 2009-2010 fu anche la tua ultima stagione nel calcio giocato. A 38 anni, nell'estate del 2010, annunciasti l'addio con i neroazzurri, 147 partite ufficiali ed una carriera che poi negli anni è continuata al fianco della società.
5: È stata un'emozione lunga, e a differenza della Fiorentina è stata molto molto più dura, ma alla fine siamo riusciti lo stesso a vincere e a rendere gioia a noi stessi e ai tifosi. E quell'anno del 2009-2010 francamente non avevo più benzina, e di una cosa sono orgoglioso: di aver accettato la responsabilità che ho avuto. Ho sentito che mi pesava e me ne sono reso conto, e ho detto: alla fine di questo campionato mollo e vado a fare altro nella vita. Ed è stato così.
0: Dopo lo storico triplete, Mourinho passò ad allenare il Real Madrid, e sulla panchina dell'Inter arrivò mister Rafa Benitez, che si ritrovò il 21 agosto del 2010 a giocare la sua prima finale con i neroazzurri, in palio la Supercoppa italiana contro, ancora una volta, Inter e Roma. Al 21esimo i giallorossi andarono in vantaggio, ma al 41esimo Pandev pareggiò per i neroazzurri. Nella ripresa Samuel Eto'o segnò la doppietta vincente e l'Inter conquistò così la quinta Supercoppa italiana. Capitano.
2: Sì, è stato il cambio d'allenatore, non è stato semplice, è arrivato Benitez con altre idee, che come era giusto che sia, perché ogni allenatore ha le sue idee. Subito questa finale di Supercoppa, nella quale anche lì abbiamo dimostrato che questa squadra qui aveva ancora voglia di vincere, aveva ancora fame, e per questo abbiamo vinto questa Supercoppa.
0: Sei giorni più tardi, il 27 agosto 2010, arrivò la finale di Supercoppa Europea, ma questa volta non riusciste nell'impresa di portare a casa il trofeo. L'Atletico Madrid vinse 2-0. Mentre il 15 dicembre di quello stesso anno arrivò la semifinale della Coppa del Mondo per club contro il Seongnam. Stankovic, Zanetti e Milito travolgono i sudcoreani e portano l'Inter a volare ad Abu Dhabi per la finale contro il Mazembe. Fu ancora una volta 3-0 e l'Inter salì sul tetto del mondo.
2: Diciamo che mancava, dopo aver conquistato l'Europa, mancava conquistare il mondo. E abbiamo avuto questa grande opportunità, dove abbiamo vinto la semifinale con un ampio 3-0, e la finale anche dimostrando tutto il nostro valore. Condotta ancora con Rafa Benitez, e siamo riusciti a conquistare il mondo, e è stata una grande gioia, perché sinceramente a quella partita lì non abbiamo arrivato nelle migliori condizioni, perché c'erano dei compagni che erano infortunati, allora siamo arrivati, diciamo, con la benzina giusta, diciamo.
0: Subito dopo il successo di Abu Dhabi, Benitez lasciò l'Inter e al suo posto arrivò Leonardo. In Champions il cammino dei nero-azzurri venne interrotto ai quarti per mano dello Schalke 04, mentre in Coppa Italia l'Inter arrivò nuovamente fino in fondo. Da segnalare tra l'altro lo storico traguardo di Capitan Zanetti che l'11 maggio del 2011, proprio nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, festeggiò la 1000ª partita in carriera. La finale della Coppa Nazionale fu Inter-Palermo, terminata 3-1 per i nero-azzurri, e Capitan Zanetti alzò al cielo la 7ª Coppa Italia nero-azzurra, che sarà tra l'altro il suo ultimo trofeo da calciatore. Javier.
2: Sì, dopo Benitez arriva Leonardo, che anche lui con le sue idee, però quel gruppo lì ci teneva tantissimo ad arrivare fino in fondo in quel campionato. Purtroppo siamo arrivati secondi, però siamo riusciti a vincere un'altra Coppa Italia all'Olimpico contro il Palermo 3-1, meritatamente, e da lì credo che gran parte di noi iniziava a pensare che quel ciclo vincente stava finendo.
0: Quella 2010-2011 però fu anche l'ultima stagione per Marco Materazzi all'Inter. 10 stagioni in nero-azzurro, 276 partite ufficiali con quella maglia, impreziosite da 20 gol. Marco, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club. Che cosa ha significato per te l'Inter?
3: Tutto. A livello sportivo tutto, a livello di crescita come uomo tutto, perché sono andato lì secondo me nel momento giusto, nella maturità giusta, che quando arrivi a 26-27 anni, c'è una grande squadra, arrivi per starci, non arrivi come ragazzo e speriamo che diventi qualcuno. Quello fu fondamentale, perché io mi ricordo potevo arrivare l'anno prima, dove arrivò il mio collega Cirillo, e tutto andò male, infatti lui tornò poi, mi sembra, la regina, e arriva io. Probabilmente fossi arrivato magari l'anno prima, dove c'erano tanti problemi, dove non si era tirata questa linea, forse sarei tornato anch'io nella mia Perugia. Invece le cose arrivano al momento giusto, in quel momento arrivo veramente il momento più indicato per me e per la mia carriera.
0: Javier, il tuo amore per questi colori ti legheranno a vita alla storia del club. Nel 2014, dopo il ritiro dal calcio giocato, fosti nominato vicepresidente dell'Inter dall'allora presidente Tohir. Qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang, che qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang. Nella più recente stagione 2020-2021, con Mister Conte sulla panchina nero-azzurra, l'Inter conquistò il suo 19° scudetto. Il primo da vicepresidente per Javier Zanetti e dunque il primo anche per Zhang, oltre che primo scudetto vinto da una proprietà straniera in Italia. Che emozione hai provato?
2: Una grandissima emozione, diversa a quella che provai come calciatore, però sempre una grandissima emozione, perché ci è stato fatto un lavoro molto importante. Penso che i due anni insieme ad Antonio Conte sono stati anni importanti, perché la squadra è cresciuta tantissimo e i valori dei giocatori sono aumentati, questo gruppo è cresciuto in personalità, in mentalità, e tutto questo le ha permesso di vincere meritatamente lo scudetto.
0: Beh, ragazzi, siamo arrivati al gran finale. Non possiamo evitare di porre questa nostra domanda, lo sapete, al Superclub si canta. E allora, Francesco, ti chiedo il coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore.
5: Francesco Toldo, e battevano le mani.
0: Grazie Francesco, il saluto di Francesco Toldo a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
5: A tutti i tifosi dell'Inter auguro di rivivere delle situazioni meravigliose che ho vissuto io, tra mille difficoltà ma tra mille gioie finali. Ecco, sempre forza Inter.
0: Arriva anche lui, Marco Materazzi. Marco, il tuo coro preferito della Nord?
3: Tutti pazzi per Materazzi.
0: Il saluto di Marco Materazzi al popolo nero azzurro.
3: Ragazzi, voi ogni volta ringraziate me, ma sono io che devo ringraziare voi come mi avete fatto sentire, per tutto ciò che mi avete dato. Grazie.
0: Beh, ci tocca chiudere con il capitano. Javier, prima dei saluti c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere. Tu sei davvero l'uomo dei record. Lasciasti l'Inter dopo 19 stagioni nero-azzurro. Con 858 partite giocate, di cui 813 da titolare, sei ad oggi il giocatore in assoluto con più presenze nella storia dell'Inter. Le tue 615 presenze in Serie A ti ti rendono inoltre il primo calciatore per presenze ed anche il primo fra i giocatori non nati in Italia. Hai giocato per un totale di 73.284 minuti segnando 21 gol, ma soprattutto ricevendo in tutta la tua carriera soltanto due espulsioni. La prima in Coppa Italia nel 99 e la seconda in campionato nel 2011 e da 40 anni e 281 giorni sei nella top 10 dei calciatori più anziani, si fa per dire, ad aver mai calcato i campi di Serie A. Non esiste al mondo alcun appassionato sportivo che non abbia riconosciuto in te il valore del calciatore modello, esempio di lealtà fuori e dentro il campo. Pupi, che cos'è per te il calcio?
2: Il calcio è la mia passione. È stato compiere un sogno che avevo quando ero bambino, quando iniziavo a giocare nel quartiere in Argentina insieme ai miei amici, e che poi ho avuto la fortuna di poter realizzare questo sogno. E sinceramente farà parte sempre della mia vita. La cosa che mi porto di più è non sono stato le vittorie, sino il percorso che ho fatto per tutto quello che sono riuscito a fare. E adesso che ho smesso, dopo un po' di anni, il rispetto nei miei confronti, non soltanto dei tifosi interisti, sino di altre tifoserie, il rispetto di tanti miei colleghi, dell'ambiente del calcio in sé, questo per me ha un valore molto importante. E dopo, quando uno si ferma un attimino e ti iniziano a dire tutti questi numeri, tutti questi record, veramente ti riempie di orgoglio, perché non è semplice avere tantissima continuità, giocare fino a quasi 41 anni ad alti livelli e superare tutti questi traguardi. Credo che per uno sportivo che ama questo sport fa grandissimo piacere.
0: Capitano, non posso non chiedertelo, lo sai, il coro dei tifosi neroazzurri che ti resterà per sempre nel cuore e nella mente.
2: Sarò sempre a tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, perché l'interi forti ore... Quello lì.
0: Siamo arrivati ai saluti finali, perciò chiedo il saluto del vicepresidente, il capitano Javier Zanetti, a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
2: A tutti i tifosi interisti del mondo, prima di salutarli, ringraziare il loro supporto a 360 gradi, ovunque loro siano, li sentiamo sempre molto vicini, e credo che la loro forza aiuta tantissimo a noi a continuare ad essere protagonisti e a puntare sui traguardi importanti.

0: Ding-dum-bum-bum-ding-dum-bum-bum. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà.
1: La classe, l'eleganza, la professionalità. Johnny Dorelli rappresenta questo e molto di più nella storia dello spettacolo italiano. E Radio 6 festeggia i suoi 80 anni con una carrellata di sketch tratti da Gran Varietà, show radiofonico della domenica di cui Dorelli è stato protagonista e presentatore per molte edizioni, a partire dalla prima. Lo ascolteremo quindi nelle vesti di Spalla, di attore, di cantante, al fianco di Renato Raschel, Monica Vitti, Gianni Agus, Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Mina e Bruno Martino. E perciò, signori, Johnny Dorelli.

0: Oggi, Raffaella, nonostante gli orari ridotti e l'austerity, voglio portarti al cabaret.
1: E io accetto l'invito, perché so già qual è il cabaret dove vuoi portarmi.
0: È un cabaret molto impegnativo, lo sai?
1: Sì, lo so. Ma non importa, senti, cercheremo come sempre di fare del nostro meglio.
0: E allora prego, per di qua. No, scusa, Berlino sta per di qua o per di là?
1: Per di là.
0: E allora prego, per di là.

0: Questa, signori, è la Berlino del 1930.
1: Uomini e donne che assomigliano stranamente alle caricature di Gross e di Otto Dix. Stanno seduti ai due bar e ai cabaret le cui architetture assomigliano stranamente alle vignette di Otto Dix e Gross.
0: Se volete avere la compiacenza di scendere queste poche scalette, vi condurremo al Kit Kat, uno dei tanti cabaret di cui invano 35 anni dopo si tenterà un'imitazione in Italia.
1: Un presentatore col viso imbiancato, le labbra rosse e i capelli impomatati canta e balla una canzone di benvenuta ai clienti di tutte le nazionalità. Ora chiedo scusa.
0: Che?
1: Fa niente se canto la stessa canzone senza capelli impomatati, senza le labbra rosse? Il viso imbiancato, quello sì, ce l'ho. È il mio colore naturale. Prego, Herr Maestro.

0: adesso vi raccontiamo la storia. Lo studente inglese Brian Roberts arriva a Berlino, dove ha affittato una stanza alla pensione Schneider. La sua vicina di stanza è Sally Bowles, una ragazza romantica, completamente sprovvista di senso pratico, che canta proprio al Kit Kat Club, in attesa di raggiungere la gloria mondiale.
1: Fra i due nasce subito una forte simpatia, anche perché è Sally a soffiare sul fuoco piuttosto spento del giovane Brian, il quale, invitato dalla ragazza, va subito a trovarla al Kit Kat.
0: Non fa tempo a sedersi a un tavolo che, guarda caso, è di scena Sally,
1: la quale, guarda caso, canta.
0: E canta, guarda caso, una canzone intitolata Mein Herr.
1: E non ci crederete, la canta, guarda caso, guardando Brian,
0: il quale, guarda caso, non capisce l'allusione. You have to understand the way I am.

0: L'allusione Brian la capirà più tardi.
1: Ma quando la capisce, apriti cielo.
0: Non approfondiamo. I due trascorrono insieme tutto il tempo libero. Sono così innamorati che non si accorgono che per le strade di Berlino la situazione va precipitando.
1: Non si accorgono neanche che dei giovani nazisti hanno percosso selvaggiamente il proprietario del Kit Kat perché li aveva buttati fuori dal locale.
0: Ma nel cabaret l'allegria è di rigore. Nessuno deve voltarsi indietro o guardare troppo avanti. Ecco infatti che sul palcoscenico è tornato il nostro presentatore con due ballerinotte prossime.

0: Berlino, Brian si guadagna da vivere dando lezioni private di inglese. I suoi due allievi sono Fritz Wendel, un amico di Sally, e Natalia Landauer, una bella ragazza ebrea figlia di un uomo ricchissimo.
1: I quattro diventano amici e Natalia confida a Sally che Fritz le ha dichiarato il suo amore e lei lo ricambia. Ma purtroppo sono aumentate le persecuzioni razziali e quindi Natalia teme di nuocere a Fritz sposandolo.
0: I due giovani rimangono così separati e infelici fino al giorno in cui Brian costringe Fritz a rivelare a Natalia di essere anche lui ebreo, ma di averlo sempre taciuto per paura.
1: Intanto la vita di Sally prende un'altra strada quando ella incontra il giovane ricco barone von...
0: Come?
1: Qui c'è un acco, non capisco. Vabbè,
0: uguale.
1: Che tenta di divertirsi con lei invitandola nel suo favoloso castello.
0: Il danaro, si sa, è l'unica cosa di cui Sally abbia una vaga idea. Questo non le impedisce però di conoscerne esattamente il valore.
1: Il risultato? Una canzone sul danaro. E se il protettore degli incoscienti ci mette una mano sulla testa,
0: a noi
1: tenteremo di cantare anche noi.
0: Va bene.

0: Sally confessa a Brian di avere una relazione col barone. I soldi hanno vinto, sia pure momentaneamente.
1: Brian, pazzo di rabbia, esce dalla pensione e nella strada si trova coinvolto in una rissa con due nazisti. Torna a casa considerevolmente malconcio.
0: Sally lo cura amorosamente e i due capiscono finalmente di non potersi lasciare mai.
1: Ma la parola mai ha uno strano significato in amore. Gli eventi precipitano, il nazismo trionfa. Brian non può più restare in Germania.
0: Sally lo accompagna al treno col suo faccino sorridente e tante lacrime nel cuore. Per Brian comincia una vita nuova. Avrà un buon posto di professore in un college. Per Sally continua la routine serale al Kit Kat in attesa dell'impresario, quello grosso, che la porterà a Hollywood.
1: Sally è certa che arriverà prima o poi, perché la vita è un cabaret. Chi entra e chi esce. Basta solo sapersi divertire.

signori, Monica Vitti.

0: Ciao Monica.
1: Ciao Johnny.
0: Eccoci ancora insieme.
1: E ancora un marito e ancora una moglie. Ancora una moglie napoletana.
0: Ma
1: la
0: no.
1: Vuoi?
0: Come no?
1: Bene. Pronti? Via. Alberto. Albertino.
0: Che c'è?
1: Che stai facendo, Alberto?
0: Niente, leggo un po' il giornale.
1: Ah, beh, allora niente. No, no, come non detto, per carità.
0: Come non detto?
1: Cosa? No, niente, Alberto. Leggi pure. Ci mancherebbe che ti avessi a disturbare. Sai che io sono discreta.
0: Ma non mi disturbi affatto, Teresa. Anzi, se hai qualcosa da dire, dimmi.
1: Io? Un desiderio io? Per carità. Gesù Maria, che dici? Alberto Dolce, io qua sto e bene mi trovo, eh? Non c'è proprio niente che potrei desiderare di più.
0: No, ma mi è sembrato che tu avessi un desiderio, non lo so io. Forse se non leggevo me lo avresti detto.
1: No.
0: Ma guarda che stavo leggendo solo per passare il tempo, Teresa.
1: Dici vero, Alberto?
0: Ma certo, Teresa.
1: Ti dovessi annoiare per passare il tempo?
0: Sì, proprio così, dimmi.
1: Beh, allora, forse. Alberto, allora io posso ardire.
0: Certo, ma si capisce. Tu lo sai che ti voglio fare sempre
1: Alberto
0: contento.
1: Alberto Doro.
0: Dimmi.
1: Io tenevo un po' che lì le voglio uscire.
0: È per così poco. E dove vorresti andare, Teresa?
1: Con il do, Alberto, in nessun posto. Fare due passi. Magari arrivare a comprare un babà.
0: E andiamo, Teresa, andiamo subito, dai, usciamo.
1: Ma che finezza. Ma che pensierino che hai avuto, Alberto.
0: No, Teresa, veramente il pensierino l'hai avuto
1: tu. Ma tu hai
0: tu.
1: Consentito, questa è la finezza, te lo dico sempre. Ma che bello, ma che bello. Una passeggiatina tutta per me, con un bel babà. E magari un caffè. Seduti a via Caracciolo, Alberto.
0: Certo, certo.
1: Ma tu sei una creatura squisita. Ah, Alberto. Sai che pensavo?
0: No, che pensavi?
1: Ma con quello che costa al giorno d'oggi un babà, un caffè e stare seduti a via Caracciolo, con la mangia al cameriere. Ma sai che ti dico? Aggiungendo una squisquiglia, si potrebbe anche andare al cinema. Scusa, se insisti. Ma tu che dici?
0: E vada per il cinema, Teresa. Anzi, guarda, ti dirò che vengo proprio volentieri.
1: Ma che finezzo, marito mio, che ci porta al cinema. Ma quando sono contenta e fortunata. Alberto, andiamo al cinema Imperiale? Di primissima visione.
0: Sì.
1: È vero. Che danno, che danno, che danno. Che
0: danno, che danno. Le aquile del Re.
1: Oh, che bello, che bello, che bello. Alberto.
0: Sì, dimmi.
1: Sai che pensavo?
0: No, che hai pensato?
1: Che a me queste aquile reali, non ne ingarica, ma non mi ispirano tanta fiducia.
0: No.
1: Non è cosa. Ma sì, scusa, coi prezzi che costano i biglietti del cinema oggi, aggiungendo una piccola differenza, allora possiamo andare a teatro stasera, scusa. Ma che poi andare al cinema di pomeriggio è pure poco fine, Alberto, perché insisti?
0: Teresa, mi fa piacere, va bene, andiamo a teatro stasera.
1: Ma che bellezza, molto meglio, come sono contenta, si capisce. Marito mio, non zucchero. Per quanto... Albertino, ma sai che pensavo?
0: No.
1: Io pensavo, noi dovremmo rinunciare al teatro di questa sera. Si capisce? Rinunciare. Ma sì, per andare invece domani. Stretti, io e te soli, a fare una gita a Cavi, a Ischia, se proprio ci tieni a Positano. Albert, ma tu che dici?
0: Beh, domani forse, non lo so. Vabbè, insomma, se vuoi, d'accordo, andiamoci, va. Vabbè.
1: Ma che meraviglia. Ho sentito il marito mio che viene con me a Taormina.
0: No, veramente, dicevo una gita a Capri o Positano, che sono vicini. Taormina è troppo lontano. O Teresa, non esageriamo.
1: Con età, Alberto. Ci mancherebbe che io ti contrario. Niente Taormina, allora. Basta. Non detto. No. Hai ragione tu. Andare verso la base Italia non è neanche fine, no? Per carità, non mi costringere. Ma sai che pensavo, Alberto?
0: Me lo immagino, Teresa.
1: No, vedi, non te l'immaginavi per niente. Pensavo che potremmo andare in su, quasi, verso Roma. Ma che ci vuole con l'autostrada del sole? Se giri per Napoli ci metti pure di più, Alberto. E non girare per Napoli. Tu, Alberto, sei un cuor di leone. Non sarebbe una cosa veramente paradisiaca, Alberto. Paradisiaca.
0: Perché no, scusa?
1: Anzi, avrei anche pensato.
0: Teresa, tu pensi troppo.
1: No,
0: non pensare.
1: Avrei anche pensato che forse, se proprio tu potessi assentarti da Napoli per un paio di giornetti, potremmo anche...
0: Teresa, finalmente siamo arrivati.
1: Che bellezza. pazzo, ma che papà, marito mio, che mi ha portato per un mese a Cortina d'Ampezzo. Che zucchero, che zucchero, che zucchero, che zucchero. Sta neve candida, Alberto, che meraviglia, sta albergo è lusso.
0: Teresa, sei contenta adesso, eh?
1: Albertone dolce.
0: Che c'è?
1: Sei sempre esagerato. Io che t'avevo chiesto, scusa, soltanto un babà.
2: Renato Rascel.

0: Scusi, che lei è Dorelli Giorgio per gli amici detto Johnny?
1: Sì, perché?
0: Dice così, signor Russell, che ritarderà un momentino perché non trova il posteggio per la macchina.
2: Aia, perbacco, questo non ci voleva. Ma come mai non ha trovato il posteggio?
0: Beh, sa cosa vuole? Questa via Asiago qui sotto è talmente macchinosa la domenica mattina. Non è posteggevole per niente.
2: Va bene, grazie. Grazie, ragazzino. Come ti chiami?
0: Renatina ai suoi ordini.
2: Grazie, Renatino. Adesso torna pure. Torna pure dove stavi.
0: Io stavo in mezzo alla strada.
2: Dimmi.
0: Che lei ci avrebbe il coraggio di buttarmi in mezzo alla strada?
2: No, ma cosa dici? Allora sai cosa fai? Siediti qui, in platea. Così potrai assistere a gran varietà. Sei contento?
0: Mica tanto.
2: Come mica tanto? Perché non ti piace gran varietà?
0: Dipende. Quando sento che gran varietà ha un vastissimo indice di gradimento, io gli darei un mozzico.
2: A che?
0: All'indice.
2: Scusa, sai, ma si può sapere che cos'è che non ti piace, diciamo, di gran varietà?
0: Lei, Dorelli Giorgio, detto Johnny.
2: Ah, è così?
0: Guardi, non è proprio che lei non mi piaccia, è che come presentatore la preferisco come cantante. E come cantante la preferisco come presentatore. Ho reso?
2: Hai reso benissimo.
0: Si fa presto a fare bella figura quando si ha a disposizione una Lollobrigida, una Monica Vitti, una Lisi, una Spacca.
2: No, pronuncia bene, ti prego.
0: Una Spacca, quella che fa... Quella che spacca tutto, insomma. Sarei capace pure io di fare bella figura accanto a dive così belle e importanti. Oddio, non mi meni, eh? No, dicevo, oddio, a voler essere giusti c'è anche da dire che lei in una occasione si è comportato da gentiluomo.
2: Beh, meno male, cioè?
0: Ha recitato con la Frustenberg. E questi sono sacrifici che il pubblico non dimentica. Non può dimenticare.
2: Direi che è stato un sacrificio gradevolissimo.
0: Sì,
2: la
0: eh?
2: Frustenberg è così bella.
0: Beh, dico, ma poi lo sa perché più ci penso e meno mi piace.
2: Di, tanto ormai a sto punto.
0: Perché è cattivo, ecco. Sì, è cattivo. Scrive quelle letterine corte, ma piene di cattiverie.
2: No, io le leggo. Ma che hai capito? Chi le scrive sono gli autori.
0: No. Non rivolti la frittata, come si dice a Roma. Io gli autori li conosco, so brava gente. Loro scrivono lettere bellissime e piene di elogi. È lei che cambia tutto e intinge la penna nel veleno.
2: Senti un po', via qua.
0: No, non mi tocchi, eh. Se no la denuncio per schiaffeggiamento preterintenzionale.
2: Ma chi te tocca? Vieni qua.
0: No, se lei fosse una persona superiore, sa che cosa farebbe adesso? Mi permetterebbe di scriverle una letterina. Ecco cosa farebbe.
2: E tu così piccolo saresti capace di scrivere una letterina a me?
0: Beh, se ci vogliamo provare.
2: Va bene, voglio vedere cosa sei capace di dire.
0: Oh, però senta, lei deve essere così cortese di farmi i punti e le virgole, perché io sono sempre stato un po' cagionevole di punteggiatura. Si figuri che a scuola, quando faccio i temi, i punti e le virgole li metto in fondo al foglio, così il maestro li può mettere dove mancano. Ha capito come sono acuto?
2: Sì, certo, dai, cerchiamo di sbrigarci.
0: Allora è pronto? Si sente abbastanza virgoloso e punteggioso?
2: Sì, vai.
0: Allora, ecco. Caro Johnny.
2: Virgola.
0: Ci va?
2: Direi dopo caro Johnny, virgola.
0: Va bene. Ho saputo che...
2: Virgola.
0: Un'altra. Dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: E so più virgole che parole qui. Non è giusto?
2: Eh sì, beh, ecco. È la tua la lettera.
0: Ecco, dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: Ecco, affronterai di nuovo il teatro con una commedia musicale.
2: Punto.
0: E basta. Affronterai anche di cantare con Caterina Spacca.
2: Dai che la pronuncia, punto.
0: A ripunto. E che?
2: E che virgola?
0: E che virgola diciamo?
2: No, dico, e che virgola?
0: Ah, avevo capito, e che virgola è? Vabbè. E che virgola la regia.
2: Virgola?
0: La faranno Carinei e Giovannini.
2: Punto.
0: Ecco, meno male. Credimi.
2: Credimi, ah, inizia di nuovo,
0: sì,
2: credimi,
0: sì, sì, sì.
2: Virgola.
0: Dopo il punto, credimi.
2: Virgola.
0: Sono molto contento per te.
2: Virgola.
0: Che avrai finalmente...
2: Devo dedurre che c'è l'apostrofo qui.
0: Deduci.
2: Apostrofo, dunque?
0: Ecco, l'occasione di lavorare con Carinei e Giovannini.
2: Punto e virgola.
0: Tutta questa roba.
2: Sì.
0: Ma mi dispiace tanto per loro che dovranno lavorare con te. E qui ci vuole il punto?
2: Io lo dico, ma c'è un momento di pausa.
0: Ah, sì.
2: Punto.
0: Ah, sì. E mi dispiace molto che dovranno lavorare con te.
2: No, questo l'avevi già detto. Punto. E che insisti? Punto. Ho capito, ragazzi. Vai avanti.
0: Sempre. Sempre tutto.
2: Tutto. Tut. Due T?
0: Sì.
2: Apostrofo.
0: Apostrofo tutt'altro che tuo.
2: Puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
2: Io adesso prendo questo microfono.
0: Sì.
2: Ti piace?
0: Bene.
2: Ti piace? Lo vedi?
0: Sì.
2: Ecco.
0: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
2: Oh, finalmente mi sono sfogato.
0: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
2: Ah, di niente, Renato, per carità.
0: Signor Ashel, si ricorda di me?
2: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
0: Ah, sì, sì, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino, eh? Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata. E va bene, scusa. Eccote nelle 1000, va bene? E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
2: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone, eh?
0: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, e va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
2: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
0: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò con i miei Giaccuse in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci.

0: Eccolo qua, più distinto e compassato che mai.
1: Bruno Martino, ovvero il rigore, la flon musicale più stiletto. Non ridere, non ti sta bene Bruno? Questa definizione ti dà schifo?
2: A me mi state prendendo in giro.
3: No, ma è lei che però sempre della terminologia fa.
2: Ricordatevi che sono più vecchio di voi.
1: Ma che maleducato.
2: No, scusa, non ce l'ho. Ragazzini,
3: Bruno, ti prego, la mia stima per te.
2: Vabbè, vai avanti.
1: Inventa tu un'altra definizione, vai, Giorgio.
0: Io invento il pura lana vergine dei musicisti.
1: È venuta bene per questa. Bruno Martino prende le sette note, le spazzola, le lucida e le poi... E poi, Giorgio, le mette ben bene in ordine sul pentagramma, una qui, una là, a formare discrete, soffici linee musicali.
0: Linee musicali dallo stile inconfondibile, personale. Tu senti...
3: La chiamano estate.
0: E dici, eccolo, è lui. Modernità, distinzione, feeling. Bruno Martino's style.

0: ma ti rendi conto di aver costruito in tutti questi anni un piccolo monumento a te stesso?
1: È proprio quello che mi fa rabbia. Sono diventato un monumento. No, ma scusa, se ti rispondo di sì, che fai?
0: Do uno schiaffo.
1: Mi dai del vanitoso, eh? No. Invece no. Niente.
2: No, invece no. Sì, invece sì, invece Bruno, sì. Invece sì. E se lo dice Mine, nota, sì. Sei diventato una presenza musicale importantissima nel panorama della nostra musica leggera.
0: A un certo punto, quando si fa la storia della musica leggera, della canzone italiana, si capita sempre al capitolo Bruno Martino e si dice eleganza.

0: fateci caso, quando sentite una canzone di Bruno Martino, non vi viene una voglia pazzesca di cheek to cheek?
1: Nina.
0: Nina. Oddio, che faccio. No, mi hai dato peccato che non lo vedete.
1: No, mi hai dato un'idea fantastica. Bruno, ti dispiace un attimo? No, lo farei anche con te, ma preferisco lei. Mi dai la guancia un attimo? Se no, non canto.
2: Ma guarda, scusate, è una vita che va avanti così. Io suono e canto e gli altri ballano, appunto. Ecco,
1: dovrebbe la commento,
2: tutto chiaro,
1: la verità.
2: Tutto chiaro.
1: Baciami per domani,
2: ma sempre io ci devo
0: sì, anche per oggi, per ieri, per l'altro, per domani.
1: Baciami per più tardi, non esagerare, per tutti.

0: Bruno, perfino la gelosia, un sentimento sanguigno è irragionevole. Tu l'hai contenuta nei limiti di una discreta conversazione a tempo di slow.
1: A proposito, sei geloso, Bruno? Sei geloso? Sei
2: no,
1: geloso,
2: no,
1: sei
2: io le uniche, geloso, no, geloso, le uniche due donne che ho ucciso è perché mi avevano fatto trovare la minestra fredda. Non
1: fa buona questa. Comunque, la gelosia tu l'hai anglicizzata, le hai dato un self-control tutto inglese. Non si può fare a meno di pensare a un baronetto quando si sente un uomo geloso con questa frase rivolgersi alla donna che lo tradisce.
0: Cos'hai trovato in lui?

0: miei grandi magazzini, Martino. Al primo piano potete trovare le canzoni per cinquantenni che vanno bene per tutte le età.
1: Meno male che non avete novantenni. Grazie.
2: Visitate il nostro speciale reparto di canzoni stagionali.
0: Potrete trovare un vasto assortimento di ritornelli primaverili, autunnali, invernali.
3: Questa è una cosa cinese.
0: Ma sì, è una.
1: Ma soprattutto estivi.

0: No, dico, vogliamo continuare o no? Perché dopo un po' sai come vanno a finire le cose.
1: Ma cosa c'hai?
0: Ah, ecco.
2: No, dicevo, il mood di Bruno Martino è insaurito.
3: Vabbè, sì, consideriamolo esaurito.
1: No, si può trasformare, guarda, un'idea. Trasformiamo l'auditorio in night. E andiamo avanti fino a stanotte.
3: Che bella idea originale, sì.
1: Nuova.
3: No, guarda, direi proprio di no. Lasciate soltanto, se possibile, che io presenti la mia ultima, come dire, confezione regalo.
0: E il titolo?
3: Io sono un originale mai visto. Una calda serata d'estate.
2: Allora, con questo non c'è niente da fare. L'estate e Bruno Martino sono fatti l'uno per l'altro.

che canta per noi. Una calda serata d'estate, mi vieni vicina, che bella che sei. Un bagnino laggiù, pigramente va via,

0: Cara Gina, benvenuta. Ciao.
1: Ciao.
0: Ma sai cosa facciamo questa mattina, tanto per cambiare?
1: Marito e moglie.
0: Brava. Sketch.
1: Ciao caro, bentornato.
0: Grazie tesoro, come stai?
1: Oh, io bene. E com'è andato l'affare di Milano?
0: Beh, insomma, non c'è male, sono un po' stanco, ma insomma.
1: Oh, attento.
0: Che c'è?
1: Eh beh, non sederti sul divano. Non vedi che è occupato?
0: Cosa sono tutti questi pacchi?
1: Pasta.
0: Prego?
1: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
0: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
1: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
0: Ma dimmi perché?
1: Beh, come perché? Perché, perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
0: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
1: Oh, spiritoso!
0: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio? Butto giù la pasta? Ma fammi il piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
1: Ma c'entrano sì! Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. Me lo diceva anche la signora Carletti.
0: La signora Carletti? E chi è?
1: Una donna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
0: Calma, calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto?
1: Davvero?
0: Giovanna, guardami negli occhi. Mm-hmm. Vieni qui, dai,
1: dimmi.
0: Guardami. Quante forme?
1: Beh. 10
0: 10 forme di parmigiano?
1: Non
0: ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
1: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
0: Oh, sai. Ma sta signora Carletti non c'aveva proprio nient'altro da fare.
1: Sapessi, figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
0: Che cosa?
1: Beh, i dadi.
0: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi la pasta e il parmigiano.
1: I dadi alimentari, stupido. Quelli per il brodo.
0: Oh mamma, perché aumentano pure quelli?
1: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
0: lo
1: anche...
0: Lo so, il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
1: Ma che quintali? Ma no, figuriamoci, quintali. Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
0: No, meno male, amore.
1: 2000
0: quintali?
1: No, 2000 dadi.
0: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
1: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
0: Ho capito.
1: Ecco.
0: Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
1: Senti, caro, sì? Ha detto che la gente specula.
0: Sì?
1: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche...
0: 4000 scatole di sardine.
1: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
0: Meno male, meno
1: non
0: mio.
1: Scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
0: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmelo, spiega, parla.
1: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
0: E con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però, sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi
1: ma
0: tutto.
1: Scusa,
0: dimmi.
1: Che ti devo dire? La signora Carletti
0: E diceva... dai, questa signora Carletti, vai avanti.
1: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
0: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
1: Come?
0: No, dico, quante casse di aghi?
1: Mezza cassa.
0: Ecco, sì. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
1: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti? Scusa.
0: Tutto.
1: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
0: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
1: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
0: Giovanna, basta!
1: Piuttosto ora muoviti, vada lei, ti sta aspettando.
0: La signora Carletti aspetta me, ma sì, che vuole? Perché sì, mi aspetta? Dimmelo.
1: Per il conto.
0: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
1: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.

0: Cara Gina, ancora una volta sii la benvenuta fra noi.
1: Grazie, John.
0: Vedo che non sei sola.
1: Sì, oggi mi sono portata un attore del mio.
0: Ah, dannazione! Non sei dunque tu più contenta delle mie prestazioni?
1: Tutt'altro.
0: Ma allora perché l'hai portato? Me lo vuoi dire?
1: Perché lo sketch che recitiamo oggi prevede l'intervento di un altro personaggio, oltre noi due.
0: E allora apri il baule e lascialo uscire. E ve lo presentiamo. Signori, un amico, il bravo Gianni Agus. Ciao Gianni.
2: Ma conservato in naftalina, sì. L'obbrigio.
0: Come stai, bene?
2: Bene, grazie Gianni, e tu?
0: Ah, questa entrata al mattino con la diva,
2: eh? Non male, eh? Però l'Obrigida non è da
0: non
2: tutti.
0: Male, è la prima e ultima.
2: Fammi venire tutte le domeniche.
0: No, è finita così.
2: Non sei carina.
0: Non esagerare.
2: Va bene.
0: Andiamo
2: basta.
0: Avanti, prego. Accordo.
1: Bene, ora non ci resta che cominciare. Però bisogna prima fare una piccola premessa.
0: Facciamola fare ad Agus.
1: Ma certo.
2: Volentieri.
0: Vuoi?
2: Volentieri. Dunque, non tutti sanno che anche il telegiornale ha un regista che provvede alla sua messa in onda. Ora, noi vorremmo fare una divertente ipotesi. Se la TV, nello sforzo di migliorare sempre di più i suoi programmi, affidasse la realizzazione del telegiornale ad un famoso regista di prosa. Vediamo un po' che cosa succederebbe.
0: Buonasera, dottore.
2: Buonasera, buonasera, caro. Ma, scusi, lei chi è?
0: Sono l'annunciatore.
2: Ah, bravo, bravo, bene, bene, stia comodo. Ma non perdiamo tempo. Insomma, cominciamo subito la lettura del copione, via.
0: Sì, ho capito. Lei è il regista?
2: Ma come, lo domanda?
0: No, sa, veramente le notizie arrivano all'ultimo momento. Noi le leggiamo senza provare.
2: Beh, mi dispiace, ma io non vado in onda se prima non ho provato e per bene. Vuol dire che stasera manderemo in onda le notizie di ieri.
0: Scusi, ma non sarebbe bene aspettare l'altro mio collega annunciatore? Noi normalmente siamo in due.
2: Ma no, guardi, il suo collega non verrà. Al suo posto ho fatto venire una grande attrice di prosa. Grande!
0: E perché?
2: Ma come perché? Perché lui e lei funziona sempre. E poi è così brava, eccezionale. Sentirete adesso, è stata 3 anni con Visconti. Ah, eccola! Eccola che viene.
3: Carissimo, come va? Oh, scusa il ritardo, caro, ma ero così indecisa su come vestirmi. E questo qua chi sarebbe? Il mio partner?
0: Modestamente.
3: Beh, speriamo che sia intonato.
2: Sì, cara, sì. Su, non perdiamo tempo, via. Prendete il copione e cominciamo la lettura.
3: Sì, ma sia ben chiara una cosa, però, eh.
2: Sì, certo.
3: Io le prime battute non le dico.
2: Sì, certo, cara.
3: Guarda, le faccia dire a questo qua.
2: Sì, sì.
3: Il pubblico deve aspettarmi. Io voglio entrare a metà notizia, chiaro?
2: Certamente, anima mia, tesoro, sì, certo, tutto quello che vuoi. Dunque, vediamo un po' la distribuzione delle parti. Leggiamo il sommario delle notizie.
0: Parla questo qua?
2: Certo, caro, parla. Non mi far delle figure.
3: Ma si sbrighi.
2: Tesoro, abbi pazienza, sopportalo.
0: Dunque... Una notizia dall'estero. Inaugurazione di una fiera. Una notizia dal Congo belga.
2: Sì, stringe.
0: Inaugurazione di un ponte.
2: Sì.
0: Congresso dentisti. Inaugurazione di una strada. Congresso di apicultori. Inaugurazione di una scuola.
3: Oh, ma che monotonia.
2: Hai ragione.
3: Non c'è un intreccio, una trama, niente.
2: Sì, tranquilla.
3: Ma
2: cara,
3: di chi è il testo?
2: Non so. Dunque, tranquilla, cara. Dunque, ora aggiustiamo tutto. Dunque, lei... Legga la prima notizia!
3: E si sbrighi.
0: Sì. Congo belga. Il primo ministro congolese ha tenuto una conferenza stampa durante la quale...
2: Halt! Ma dunque, oddio, ma è impazzito questo. Vediamo come si può fare. Come notizia, un suo gusto. Ma penso che ci vorrebbe una trovata. Ci sono! Stupendo. Dunque, mi dica, lei dov'è adesso?
0: Nello studio del telegiornale.
2: No! Lei sta in Africa! Mamma, si medesimi, ragazzo. Le notizie sono sempre aride, bisogna colorirle, bisogna dare la sensazione del Congo belga. Faccia il tam-tam.
0: Prego.
2: Faccia il tam-tam.
0: Ah, il tam-tam. Ah, sì, sì, ho capito. Ho capito. Si calmi.
1: Facile,
0: e lo faccio.
2: Avanti.
0: Ho capito.
2: Cara, non ti spazientire, tesoro. Abbi pazienza. Tantam.
0: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum.
2: Ma non
0: Congo belga. Tum tum tum tum. Il primo ministro congolese tum tum tum ha tenuto una conferenza stampa dum dum tum tum tum. Va bene così. Tum tum tum. Tum tum.
2: Benissimo, bravo. Grazie. Bravo. Così la notizia mi sembra più centrata, più viva. Avrà un successore, verrete. Dunque, passiamo a un'altra. Leggi tu, cara, abbi pazienza.
1: Sì, sì.
2: Cara,
1: sì,
2: leggimi.
1: Poggi Bonzi si è tenuto ieri a Poggi. Poggi che? Cosa?
2: Poggi Bonzi.
1: Io devo leggere una notizia da Poggi Bonzi? Ma che siamo matti?
2: No, vedi.
1: Oh, no, mi dispiace, ma io le notizie, se non vengono da New York o da Londra, non le leggo.
2: No, guarda, amore mio.
1: Oh, no, Ma che scherziamo?
2: No,
1: io ho fatto la prima donna con biscotti, sa?
2: Sì, hai ragione, tesoro. Tesoro, hai ragione. Tagliamo la notizia. Ecco. Passa quell'altra, caro. Via, svelto.
0: Veramente tocca alla signora.
2: Sì, tesoro, tocca a te.
1: New York. Il sindacato dei portuali ha indetto uno sciopero di protesta.
2: No, Stella, abbi pazienza, non scatto perché sei dolce. No, Stella, tu non puoi leggere una notizia da dietro un tavolino. Ti ci vuole un ambiente, cara.
1: Hai ragione.
2: Sì. Facciamo così, guarda. Ecco, adottiamo il metodo Stanislavski.
1: Stanislavski.
2: Dopo ne parliamo. Tu esci da sotto il tavolino. Sei come ferita, angosciata da questa situazione sindacale.
1: Ah, sì.
2: Macerati,
1: sì.
2: Capisci? Lo sfondo sociale. Lo sfondo sociale, vero? Su, cara, adesso con la notizia. Macerati.
1: Soffri.
2: Sì.
1: New York.
2: Ansia.
1: Il sindacato dei portuali?
2: Brava.
1: Ha indetto uno sciopero. Uno sciopero di protesta. Brava. Uno sciopero di protesta, capite? Contro l'aumento del costo della vita. Non si hanno ulteriori notizie circa lo sviluppo dello sciopero.
2: Brava. Cosa sei brava?
1: Oh, sì.
2: Ferma così che ti viene l'applauso. Brava.
4: Bravo signora, brava, mi ha commosso. Posso piangere anch'io? Brava.
2: Sì, grazie. Che cara.
1: Grazie caro, grazie. Oh, che mal di capo, eh.
2: Lo capisco tesoro.
1: Sai, io mi immedesimo troppo in queste notizie.
2: Soffri.
1: Eh sì, le vivo, le soffro e ne esco annientata.
2: Bene, brava. Andiamo avanti. Dunque, un momento. Ma questi due telefoni sui tavolini del telegiornale, ma che cosa ci stanno a fare?
5: Ah, non lo so, non ce l'hanno mai detto.
2: Ah, non ve l'hanno detto?
1: Già.
2: E allora adoperiamoli! Telefonatevi. Ecco, telefonatevi le notizie, coraggio. E ricordatevi che siete due innamorati. Io vi inquadro di dietro mentre vi state telefonando. E voglio sentirvi vibrare. Via!
1: Pronto?
5: Bologna.
2: Dolce.
5: Sulla via Emilia una fra...
2: Lei. Incomincio, mi fa perdere tempo.
5: Sì, pronto. Sì. Ah, no, questo l'avevo già detto. Bologna.
2: Dolce.
5: Sulla via Emilia una frana ha interrotto il traffico.
1: Amore. Operai dell'ANAS hanno forse ripristinato il traffico entro 2 ore?
5: No, tesoro, entro 1 ora e mezza.
2: Meravigliosa, che cosa siete? Andiamo avanti. Va bene. Cos'è la prossima notizia? Via.
5: È da Siracusa.
2: Siracusa. Eschilo, Sofocle. Teatro greco. Già, ritorniamo ai classici. Quella è la vera fonte del teatro. Qui in questa notizia ci facciamo il coro greco. Via il coro.
6: A Parigi c'è stato un congresso sui disturbi che dà il raffreddore. Strapacò. Anche là mi starnuti era là. Là nei neri dell'isole Antille, questa notte è scoppiato un tifone. Dannazione, Mike Buongiorno non stava laggiù.
2: Stupendo! E adesso sigla!

0: Grandi attori per i teatri alla radio, a cura di Silvana Matarazzo.
1: Imparare a parlare.

0: generazioni all'interno non si amano, i vecchi faticano già troppo a sopportare se stessi e i giovani tra loro si detestano. Parlare per aumentare il volume dei sentimenti, parlare per cancellare l'odio, parlare per non ridurre la vita a un ricordo, per rimuovere l'oblio da quello che contava e rigenerarlo in un eterno presente. Parlare per rendere tutto più vivibile.
1: Parlare per inventare quello che non è.
0: E perché no? Per costruire amore, necessità, legami. Per inventare quello che non è. Ah, che meraviglioso che sia. Maledetto. La vita è parola.
2: Protagonista del ciclo dei teatri alla radio, dedicato ai grandi attori, oggi è Romolo Valli, uno dei più importanti attori italiani del Novecento, scomparso a Roma il 1 febbraio del 1980 in seguito a un incidente stradale. Valli moriva dopo l'ultima recita al Teatro Eliseo della commedia di Giuseppe Padroni Griffi, Prima del silenzio, messa in scena da Giorgio Di Lullo. Noi vorremmo ricordare il celebre attore proponendovi innanzitutto un breve ritratto che ne fece il critico Sandro D'Amico per il programma di Radio 2 Invito al Teatro, in onda il 1 marzo del 1980.
3: Quest'oggi Invito al Teatro di Radio 2 è dedicato a Romolo Valli, morto esattamente un mese fa in un tragico incidente. Desideriamo ricordarlo da questi microfoni di Via Asiago in Roma, dove tante volte è venuto a registrare le sue interpretazioni. Era nato 55 anni fa a Reggio Emilia. Si era laureato in giurisprudenza, ma già sapeva che avrebbe fatto l'attore. Fece le sue prime esperienze sotto la guida di Fantasio Piccoli e poi di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ma l'incontro decisivo fu quello con due attori usciti dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, Giorgio De Lullo e Rossella Falk. Con loro e con altri compagni, tra i quali Anna Maria Guarnieri, formò una compagnia destinata a divenire famosa sotto il nome di Compagnia dei Giovani. Fu un sodalizio che durò quasi 20 anni, un record assoluto per l'Italia, e che oltre a scoprire un giovane autore, Peppino Patroni Griffi, rivelò in Giorgio De Lullo un nuovo regista e in Romolo Valli una multiforme personalità di uomo di spettacolo, attore, animatore, organizzatore, promotore instancabile di iniziative. Sciolta la Compagnia dei Giovani, Valli continuò la sua attività con De Lullo e nelle ultime due stagioni aveva affrontato con lui il rilancio delle due sale del Romano Teatro Eliseo. Il suo curriculum, accanto al teatro, comprende cinema, televisione, radio. Non risulta invece che abbia mai partecipato a caroselli pubblicitari. La prima cosa che viene da notare a proposito di Valli è che la sua vicenda umana e artistica non ricalca i moduli della solita biografia d'attore. Nessuna passione infantile per il camuffamento, nessun teatrino di burattini fatto in casa e neppure l'improvvisa folgorazione o la vocazione irresistibile. Al borghese Romolo Valli il teatro si manifestò per vie inconsuete. A chi gli chiedeva quali fossero stati i suoi maestri, citava nomi di scrittori e di poeti, piuttosto che di attori. Diceva di aver ricevuto più suggestioni teatrali trascorrendo una serata con Umberto Saba che non frequentando Loggioni. Diceva che la sua vocazione era nata leggendo Proust o certe pagine critiche di Gide, piuttosto che frequentando palcoscenici. Questo spiega l'aspetto più tipico di Valli, e direi la specifica funzione che ha assolto nella storia della nostra scena. Romolo Valli è stato senza dubbio l'attore che più di ogni altro si è attenuto sempre, incrollabilmente, e diremmo ciecamente, al principio prima l'autore, poi l'attore. Valli era troppo curioso per non tenersi al corrente delle tante proposte che dal 1950 in poi venivano avanzate una via l'altra in nome di Brecht o di Artaud. È troppo intelligente per non apprezzare le mirabolanti macchine teatrali

0: che a un certo punto venne creando Luca Ronconi tra la stupefazione generale. Ma era soprattutto sereno, olimpico nelle sue certezze. Non ebbe mai dubbi né tentennamenti. Ignorò ogni compromesso, ogni cedimento, dalla linea stabilita una volta per tutte. Prima l'autore, poi l'attore. Eleonora Duse si riteneva offesa quando i critici scrivevano che ella aveva creato un personaggio. Se ne offendeva perché voleva essere solo un tramite, un interprete del poeta, che era e doveva restare l'unico creatore. Analogamente Romolo Valli non ebbe difficoltà a dichiarare più volte che l'arte dell'attore è la meno creativa di tutte, più vicina alla critica che non alla fantasia. Aveva accolto da Giorgio Dellullo il principio che il lavoro dell'attore doveva fondarsi sulla logica, sulla consapevolezza di ogni parola. Sicché, pur adorando un attore come Memo Benassi, i cui esteri improvvisi potevano giungere alla pura illogicità, si dichiarava candidamente incapace di seguirlo. Perché anche l'estro, anche la bizzarria, dovevano far parte per lui di un coerente discorso. Recitare era per Valli, prima di tutto, cogliere le più riposte intenzioni dell'autore indagandone il testo, filologicamente. Tutti sanno che Toscanini andò famoso per la capacità di scoprire gli errori di copia contenuti nelle partiture e sfuggiti agli altri direttori d'orchestra. Qualcosa di simile soleva accadere a Dellullo e a Valli, quando si trovavano di fronte, per esempio, i testi di Pirandello, corrotti dalle infinite ristampe. Vi scoprirono errori di cui nessuno si accorgeva più. Tutto questo per dire su quali fondamenti è nata e si è maturata l'arte di Romolo Valli. Attore, come si è detto e ripetuto, di testa, attore colto, nutrito di suggestioni letterarie e tuttavia, prima di tutto, attore. E qui il discorso fatalmente cambia, anche perché Valli nasce al teatro come caratterista e con una spiccata predilezione al comico e al brillante. Costruisce il personaggio alla maniera dell'attore ottocentesco, ossia dal di fuori, per virtù imitativa. Così esemplò un giornalista anarcoide nell'imbecille di Pirandello su un famoso giornalista di allora, Leo Longanesi. Il maître d'hôtel di una commedia di Bourdet, Sesso debole, fu costruito attorno a un tic, preso a prestito da un vero portiere d'albergo, quello del Bauer di Venezia. E per un personaggio goldoniano, il vecchio sordo delle Morbinose, trovò la chiave giusta quando Dellullo gli suggerì di imitare il modo di parlare della contessa Morosini, nota anche per la sua sordità e tirannia. E potremmo continuare. Se non che Valli, a mano, abbandonò i ruoli di caratterista, di brillante, di promiscuo, per affrontare quelli di primo attore. Fatto di per sé non eccezionale, ma in Valli il passaggio dal comico al drammatico e al tragico aveva prodotto un salto qualitativo. L'incontro con i maggiori testi di Pirandello e di Chekhov e ultimamente di Molière avevano operato in lui un radicale mutamento del rapporto con il personaggio, la cui resa mimetica non nasceva più da associazioni esterne, ma lievitava dall'interno, fino a renderlo ai nostri occhi confessore, testimone del personaggio. La scomparsa di Valli è dunque doppiamente irreparabile, perché è avvenuta nel momento culminante della sua maturità artistica e perché con lui la nostra scena ha perduto uno dei maggiori punti di forza.
1: Le mie prove cominciarono in un giardino di Tebe. L'intera notte non dormii, poiché qualcosa combatteva nel mio cuore. Mi levai poco prima dell'alba. I miei schiavi dormivano. La luna aveva lo stesso colore dell'infinita arena. Un cavaliere sfinito e insanguinato veniva dall'Oriente. A pochi passi da me cadde giù dal cavallo. Con debole voce insaziabile mi chiese in latino il nome del fiume che bagnava le mura della città. Gli risposi che era l'Egitto che le piogge alimentano. «Altro è il fiume che io cerco», replicò tristemente, «il fiume segreto che purifica dalla morte gli uomini». Oscuro sangue gli sgorgava dal petto. Mi disse che sua patria era una montagna che sta dall'altro lato del Gange e che su quella montagna era fama che se qualcuno camminasse fino all'Occidente, dove ha termine il mondo, giungerebbe al fiume le cui acque danno l'immortalità. Aggiunse che presso la sua riva si innalza la città degli immortali, ricca di bastioni, anfiteatri e templi. Prima dell'aurora morì, ma io decisi di scoprire la città e il suo fiume. Sottoposti a tortura, alcuni prigionieri mauritani confermarono il racconto del viaggiatore. Qualcuno ricordò la pianura Elisea al confine della terra, dove la vita degli uomini è durevole. Altri, le cime dove nasce il Pactolo, i cui abitanti vivono un secolo. In Roma conversai con filosofi che sentenziarono che prolungare la vita degli uomini era prolungare la loro agonia e moltiplicare il numero delle loro morti. Ignoro se credetti mai alla città degli immortali. Penso che allora mi bastasse il compito di cercarla. Flavio, proconsole di Getulia, mi dette 200 soldati per l'impresa. Reclutai inoltre mercenari che si dissero esperti delle strade e che furono i primi a disertare. Gli avvenimenti che seguirono hanno deformato fino all'inestricabile il ricordo delle nostre prime giornate.
2: E dopo il brano letto da Romolo Valli ed estratto dal racconto di Luis Borges, L'Immortale, trasmesso con la regia di Marco Lami il 24 marzo del 63 su Radio 3, continuiamo il nostro omaggio all'attore emiliano proponendovi un'intervista da lui rilasciata a Elena Doni per il programma Incontri in onda su Radio 2 nel 1974.
3: Un attore lo si vede vivere solo nel momento in cui va in palcoscenico, oppure nel momento nel quale lo vediamo sullo schermo. E naturalmente c'è molta curiosità invece per il resto della vita degli attori, che si immagina nei modi più disparati, probabilmente anche nei modi più sbagliati. E per questo ho voglia di chiedere a Romolo Valli come vive quando non lo vediamo noi.
4: Innanzitutto dovrei dire che vivo male, vivo come non si dovrebbe, vivo come gli psicologi, gli psichiatri, i sociologi dicono che non si deve vivere. Vivo in un modo stressante, chiedendo al mio fisico e alle mie abitudini sforzi largamente superiori a quelli che potrei sostenere. Vivo sbagliato, come credo il 90% delle persone che non hanno scelto una vita saggia, fatta di ambizioni ridotte, di vita in campagna, di recuperi. Vivo commettendo degli errori, come tutti gli uomini del mondo.
3: Ma vivi una vita che ti piace?
4: Vivo sì, avrei finito per dirti proprio questo. Vivo una vita che mi piace. Mi ritengo un privilegiato che nel lontano 1949, presa una laurea in giurisprudenza per accontentare un papà che credeva ancora alla necessità di determinati status symbol, voleva che io diventassi avvocato. Vivo però avendo scelto quello che volevo fare, dicevo appunto un privilegio che non è di tutti. Ho deciso che il teatro era la mia passione. Sono termini un pochino facili, un pochino logori, però in questo caso rispecchia una realtà. E qui dovrei dirti perché ritengo che sia stata una scelta felice, anche se allora non mi parve la scelta giusta, perché era una scelta che teneva conto di precedenti rinunce. Voglio dire che sono nato con l'idea, un'idea diversa del mio destino, un'idea che era più vicina alla creatività, a mestieri o ad applicazioni più creative.
3: Cioè?
4: Cioè, per esempio, mi affascinava scrivere, ma sapevo benissimo che non avrei mai scritto né un romanzo e nemmeno fosse un'opera di teatro. Tanto è vero, per esempio, che le mie passioni letterarie, contemporanee agli studi di giurisprudenza, erano sempre portate curiosamente verso la saggistica più che verso la narrativa di invenzione, di fantasia. Non a caso nei miei libri d'infanzia non c'è Verne e trovi invece molto presto il Journal du Gide. Con questo non voglio dire, o voglio ancora una volta avallare l'interpretazione o la possibilità di equivoco sull'attore intellettuale, eccetera, che mi piace fino a un certo punto, ma semplicemente indicarti che quando mi decisi per il teatro, non fu una scelta tipicamente vocazionale, non fu, dice, ha seguito una vocazione assoluta e non poteva sottrarvici. Sì, non è esatto. In realtà mi è parso che tra tutte le cose che io potevo fare, la più vicina a quell'ipotesi di creatività che poi era anche una forma di evasione da un tipo di vita provinciale. Devi pensare che io sono nato e sono cresciuto a Reggio Emilia e mi sono laureato all'Università di Parma. A un certo punto mi è parso che la creatività, la fantasia, il sogno romantico di un giovane che vuole realizzarsi in qualche modo non potesse essere la fuga di Rimbaud a Parigi, per cui non ero chiaramente votato, ma poteva essere, nella migliore delle ipotesi, che cosa? La milizia in qualche cosa di extravagante. Di
3: il teatro a Bologna.
4: Il teatro a Bologna o ancora, la casa specifica, il teatro con Fantasio Piccoli, ancora più romantica se vuoi come accezione, un carrozzone, così si chiamava, di attori che viaggiavano l'Italia con un camion e rappresentavano Goldoni, Jacopone da Todi, Molière. Però è strano, e lo dico sempre con curiosità, non fu una scelta chiaramente vocazionale, mi parve tra tutte le attività possibili la più vicina a quella che io avrei voluto fare, anche se, ti ripeto, era divagante da quella originariamente pensata. Che poi non è un discorso casuale questo qui, perché risponde un pochino al discorso che mi facevi tu, un attore nella sua realtà di artista che crea o che interpreta ai margini della creatività. Io ritengo che noi interpretiamo ai margini della creatività, però nella misura in cui interpretando un testo o un personaggio siamo così capaci di arricchirne lo stampo originario da farlo vivere autonomamente, in quello spazio direi che anche noi operiamo con creatività.
3: Senti Romolo, tu prima hai detto la parola magica, hai detto il sogno romantico e il teatro, lo sappiamo tutti, no? Il sogno romantico di tutti i ragazzi. Poi però mi è capitato di sentirti dire, mi sembra un paio d'anni fa, che tu sei un tipo assolutamente con i piedi per terra, cioè tu sei l'organizzatore, sei l'amministratore di solito nelle compagnie, cioè viene fuori il lato che tu dicevi prima, il lato pratico di uomo solido.
4: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sta di fatto che nel 45 io, dopo un periodo nella Resistenza, sono entrato nella vita feconda della mia città, Reggio Emilia, negli anni meravigliosi, fervidissimi, la scoperta della democrazia, la scoperta della libertà, degli ideali che c'erano così cari, e immediatamente sono entrato in un ciclo frenetico di organizzazione, circoli della gioventù, letture teatrali, interviste, poeti che facciamo venire a Reggio al circolo di cultura, cioè si sviluppò molto rapidamente una mia vocazione organizzativa, che si manifestava come credo quella di tutti i giovani che sono in una certa città in un certo momento, cineclub, recite di testi fatto con dei dilettanti, con dei filodrammatici, però un bisogno frenetico di fare. Quando tu dici, ti ho sentito dire, ed è abbastanza risaputo, che io vicino all'attività artistica svolgo anche un'attività organizzativa, che poi ha trovato modo di esplicarsi 20 anni di conduzione della compagnia cosiddetta dei giovani, quella che ha riunito Rossella Falche, Salvani, me e Giorgio De Lulo per tanti anni, o la direzione artistica del Festival di Spoleto, tu hai chiaramente un'immagine dell'attore un po' meno convenzionale di quella a cui il pubblico è portato a pensare.
3: Cioè quella di genio e sregolatezza, dici te.
4: Brava, quella di genio e sregolatezza. Oppure ancora peggio, a un livello inferiore, quella che si struttura sulla lettura del rotocalco, cioè della peggiore disinformazione. Noi per anni, io modestamente più di altri, ho combattuto per distruggere il cliché di un certo tipo di attore, l'attore disancorato dalla realtà del suo tempo, l'attore viziato, snobistico, fascinoso se vuoi, ma comunque fuori dal tempo, fuori dalla realtà. Io, da quando ho cominciato a praticare la dura esperienza professionale dell'attore, ho sentito che dovevo rimanere ancorato. Non è neanche consentito, non è neanche stato uno sforzo, faceva parte della mia natura. Natura, voglio dire, che ha anche qualcosa a che vedere con le radici da cui trae la linfa, ragioni di terra. Io sono emiliano, sono nato in una città dove ci si organizza comunque, dove nascono le cooperative quasi autonomamente, dove la gente ha bisogno di mettersi insieme a lavorare. Tutto questo non poteva non avere per me qualche rilevanza, e l'ho avuta subito. Ti dicevo, mi laureo in legge nel 49, l'anno dopo, no, pochi mesi dopo, sono con un giovane a cui devo tanto, Fantasio Piccoli, oggi direttore artistico del Teatro San Babila di Milano, il quale portava in giro dei ragazzi, dei giovani, e già allora si trattava di fare tutto, ma di fare tutto nel senso più globale della parola. Io montavo le scene, andavo in biglietteria a vendere i biglietti, eravamo dei randaggi, eravamo dei nomadi, e poi entravo in palcoscenico e recitavo. Questa passione per la totalità, per la globalità del lavoro dell'attore è certamente uno dei segni distintivi, ammesso che io ne abbia, della mia personalità. Tanto è vero che la sola pratica di palcoscenico, a mio avviso, non è mai stata sufficiente a coprire tutte le possibilità o gli stimoli che io sentivo in me.
5: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos.
6: Compagnia di prosa di Milano della Radio Televisione Italiana con Romolo Valli, Giorgio De Lullo.
7: Ieri sono stato a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
8: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio.
9: Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti.
8: Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
7: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
8: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
2: Da Il mestiere dell'attore, un programma a cura di Fernaldo Di Giammatteo e Sandro D'Amico, in onda su Radio 3 nel 1963. Romolo Valli parla della vocazione dell'attore.
4: È uno dei discorsi più inquietanti, la vocazione, no? Direi non soltanto per noi, direi in generale, insomma. Però, siccome questa domanda o mi è stata rivolta o qualche volta me la sono posta anch'io, di fronte, per esempio, a degli esempi folgoranti di gente chiamata, di gente vocata, che mi sbalordivano perché, non so, quasi tutti avevano i burattini, quasi tutti facevano il teatrino da piccoli, oppure hanno letto Petrolini, allora stabiliscono che si va ai funerali, e capito, tutto questo genere di cose qua. Praticamente io mi trovavo un po' sprovveduto in questa faccenda qua, cioè dicevo io non ho dei begli elementi di vocazione, tant'è vero che poi mi sono messo un po' a riflettere su questa cosa, anche perché quando l'ho vissuta, ammettendo che ci sia stata un'illuminazione sulla strada di Damasco, quando l'ho vissuta non è che me ne rendevo conto, semmai è stato dopo che sono andato a cercare i moventi, le cose. E allora, pensando a come si era realizzata questa cosa, mi sono detto che in fondo, quando ho potuto analizzarla, era una vocazione al contrario, una vocazione a rebours, io ho pensato, perché tutte le cose che mi incuriosivano allora e che mi sembravano fossero la mia ambizione, non è che avessero molto a spartire col teatro. Cioè, vi spiego. La prima vocazione, parliamo del liceo, non so, della seconda liceo, è scrivere poesie, no? È fatale, quindi anch'io naturalmente mi occupavo e leggevo. Poi ho finito il liceo e prima del periodo della guerra, eccetera, c'è stato naturalmente il periodo più curioso di ricerche per me. E anche lì c'è stato questo fatto, io ho realizzato che la mia vocazione letteraria aveva un grosso handicap ed era una carenza fantastica, cioè io mi trovavo poco fantasioso. Le poche volte avevamo fatto giornaletti liceali, redazionali in casa mia, si lavorava così, eccetera. Gli altri portavano prosa d'arte, era il periodo della terza pagina, imperava l'Elzeviro, hai capito? Quindi queste cose, io nella migliore delle ipotesi mi prendevo la rubrica degli spettacoli cinematografici e teatrali o tentavo, sia pure goffamente, il saggismo. E tutte le volte che tentavo di scrivere qualcosa, un racconto, una poesia, qualsiasi cosa nettamente inventiva, no? Fantastica, creativa, mi dovevo accorgere che invece non ero capace. Mi arenavo
10: o fosse una censura involontaria e inconsapevole, o fosse una consapevolezza invece di non avere aperta la strada dell'invenzione fantastica, regolarmente mi ritraevo, e ciò neanche a farla apposta, questa conferma, sempre ti dico ripensandoci dopo, l'ho avuta, perché i libri prediletti neanche a farla apposta erano i journal, erano i memoir, era Gilles, Saint-Simon, poi Proust, che è stato per me determinante. Io a volte mi sono chiesto se il fatto che poi io abbia finito per fare l'attore, che è, tra tutte le attività dell'arte, secondo me, la meno creativa è quella che più si svolge tra i margini proprio dell'invenzione, a sfiorati nei casi di maggiore talento, e invece direi perennemente nei binari della critica, del commento. Ma poi del resto, voglio dire, è ovvio, esiste un'opera d'arte, un poeta ha scritto una cosa, no? Noi arriviamo, le diamo vita, voce, che cos'è? È commento, è critica, è sempre opera critica. Il margine di invenzione, più o meno grosso che sia, è sempre, direi, il margine dell'esecutore, dello strumentista, è sempre il margine del solista che con maggiore o minore talento si adopera a far vivere la partitura. In questo appoggiarmi all'invenzione altrui sta, secondo me, il segno, o quello che si può chiamare la diagnosi di questa vocazione. Perché se dovessi andare a cercare, invece, proprio il tocco della grazia, il teatro, non è esatto, perché i primi richiami, i primi interessi sono stati altri. Per questo ti dico, tornando a questo argomento curioso della vocazione, io vedo piuttosto delle componenti nella mia natura mimetica, imitativa, sempre portata al commento, direi, alla critica, alla curiosità del personaggio visto e subito analizzato. Mia madre mi racconta, ecco, se vogliamo citare l'aneddoto classico, che però ci credo abbastanza, che bambino, i suoi tè in provincia, appena una signora andava via, era quasi fatale che io le rifacessi il verso, e secondo loro, con grande ilarità, ora tutti i bambini fanno i versi, eccetera, però io ne ero consapevole, cioè voglio dire, mi divertiva veramente. Ecco, se vogliamo trovare delle tracce a quello che oggi poi è il mio mestiere, la mia professione, le tracce le vedrei più in questo senso che non nel bisogno di paludarmi e dare vita a dei personaggi, di recitare, di fare delle cose. Ecco, direi che se si vogliono di elementi proprio che hanno contribuito, sono più di questa natura.
11: Gigi di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani.
12: È Tontone! Ma come mai non siete a Nizza?
13: Mamita, sono accadute certe cose.
12: Lo so, avete litigato con Lian?
14: Ma è vero, Gaston, quello che si dice.
12: Erano a Gil Blas.
14: Non è possibile.
12: A scuola ne hanno parlato tutte le compagne, perché sanno che Tonton mi conosce.
14: Gigi, non potresti dire che sei tu a conoscere Tonton?
12: E perché? Mi dà tanto tono. No. E sapete, Tonton, a scuola non danno mica ragione a Lian.
13: Ah sì? E allora dovrei compiangerla?
12: Come vi pare. In ogni modo, non è certo lei a farci una bella figura.
14: Ah, Gigi. Ah, ho trovato. Una pillola amara per un re dello zucchero. Una segreta amarezza si propaga nel dolce prodotto.
13: Vi prego, mamita.
12: Che macchina avete oggi? Ma è la nuova di Yom Bouton, quattro posti decapotabile. Dicono che si possa guidare con una mano sola.
14: Gigi, saluta il signor Lascelles e sparisci. Hai parlato anche troppo.
12: Che peccato, Tonton, lasciarvi così presto. Nonna vuole che vada da zia Alice, se no potremmo fare una bella partita a picchè.
13: Sarà per un'altra volta.
12: Promesso, eh? Ciao, nonna.
14: Ciao, tesoro.
12: Ciao, Tonton.
13: Ciao, Gigi. Ah, senti, Gigi, dato che vai da zia Alice, di' al mio chauffeur che ti ci accompagni.
12: Tonton.
13: Ma non dimenticare di rimandarmelo, eh?
12: Oh, Tonton.
14: Voi la liziate, Tonton.
13: Ma no, mamita, non è nulla.
12: Nulla? Chissà la faccia della portiera quando salirò su quel bolide. La posso tenere il tempo che occorre perché zia Alice la veda?
13: Ma sicuro.
12: Tonton.
14: Fila, Gigi.
12: Vado.
14: E ora, Gaston, cosa è successo veramente con...
13: Mamita. Mamita, mi fareste per piacere una camomilla?
14: Ma anche due. Sedetevi, mio povero Gaston.
13: Credete che a Gigi dispiacerà se le mangio qualcuna delle sue liquerizie?
14: Ma no, certamente, gliele avete regalate voi.
13: Ma chissà perché la camomilla che preparano a casa mia sa di crisantemi vecchi.
14: Dipende dal modo di prepararla. Voi non ci crederete, Gaston. Eppure spessissimo io colgo la mia migliore camomilla a Parigi stesso, qua e là. Una camomilla piccolissima, misera a vedersi, ma un sapore squisito. Oh mio Dio, com'è chic la stoffa del vostro abito. È il massimo della distinzione. E quella riga sfumata. È una stoffa come quelle che piacevano a vostro padre, ma devo riconoscere che le portava con meno stile di voi.
13: Ma volete spiegarmi, mamita, perché soltanto in questa vecchia poltrona io trovo un vero benessere?
14: Il vostro piacere di povero, Gaston. Solo qui voi trovate tre creature che non vi chiedono mai né perle, né brillanti, né pellicce. E questo vi riposa.
13: Sarà così. Tutto bene in famiglia, mamita? Che novità della zia Alice?
14: Ah, mia sorella, sapete, è sempre la stessa. Molto chiusa e anche un pochino ipocrita. Dice che preferisce vivere di un bel passato piuttosto che di un brutto presente. Suo re di Spagna, il suo principe del Montenegro, il suo che di ve, era già dozzine, se ci si vuol credere.
13: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
14: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile la ragosta all'americana.
13: La ragosta all'americana? E perché?
14: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono la ragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
13: Beh sì, è vero.
14: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
13: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
14: Sì, sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice. Gli anelli, una pelliccia di scincillà. Eh sì, era un santo con un diavolo di donna come me.
13: No, vi calunniate, mamita, su.
14: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, quel pallore inimitabile.
13: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
14: Di burro? D'avorio?
13: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
14: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca, del rossetto molto scuro sono sufficienti.
13: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines.
14: Due minuti, la camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston, è proprio vero questo litigio? Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
13: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
14: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
13: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riuscite persino a fare ridere me.
14: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
13: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
14: Sì, era Maris.
13: La odiavate, vero, mamita?
14: Io? Oh, affatto.
13: Affatto, e allora perché?
14: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
15: Cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi, eh? Dimenticare il mio denaro, dimenticare che ho sorpreso Lian con...
14: Mio povero Gaston, prendete ancora un po' di camomilla.

Romolo Valli, Georges Duval e Lilla Brignone, Margherita Gautier, nella Signora delle Camelie di Alessandro Dumas Figlio, regia di Mario Ferrero. Radio 2 1960.

0: La signorina Margherita Gautier?
1: Sono io, signore. A chi ho l'onore di parlare?
0: A Giorgio Duval.
1: Duval?
0: Sì, signorina. Il padre di Armando.
1: Armando non c'è, signore.
0: Lo so, signorina. Ma è con voi che desidero avere una spiegazione. Abbiate la bontà di ascoltarmi. Signorina, mio figlio si compromette e si rovina per voi.
1: Ma vi ingannate, signore. Grazie a Dio nessuno ha più niente da dire sul mio conto. E io non accetto niente da Armando.
0: Ciò vuol dire, poiché il vostro lusso e le vostre spese sono una cosa nota, che mio figlio è abbastanza miserabile per dissipare con voi il denaro che voi accettate da altri.
1: Perdonate. Sono una donna e sono in casa mia. Due ragioni che dovrebbero raccomandarmi alla vostra cortesia. Il tono con cui parlate non è quello che dovevo aspettarmi da un uomo di mondo che ho l'onore di vedere per la prima volta. Perciò permettetemi, vi prego, di ritirarmi. Ve ne prego più per voi che per me.
0: Davvero, ad ascoltare queste parole, ad osservare queste maniere, si stenta a credere che siano parole e maniere prese a prestito. Me lo avevano detto che siete pericolosa.
1: Sì, signore. Pericolosa, ma per me sola, non per gli altri.
0: Comunque, pericolosa o no, Armando si rovina per voi.
1: Vi ripeto, signore, con tutto il rispetto che debbo al padre di Armando, che vi ingannate.
0: Ah, sì? Ditemi allora che cosa significa questa lettera, in cui il mio notaio mi avverte che Armando vuol fare donazione di ogni suo avere.
1: Io vi garantisco, signore, che se Armando ha fatto questo, lo ha fatto a mia insaputa. Sapeva bene che io avrei rifiutato.
0: Eppure non avete sempre parlato a questo modo.
1: È vero. Ma allora non amavo.
0: E ora?
1: Ora amo con tutto quello che una donna può ritrovare di puro in fondo al proprio cuore.
0: Ecco le grandi frasi.
1: Ascoltatemi. Lo so. Lo so, mio Dio, che non si crede molto facilmente ai giuramenti delle donne come me. Ma per quello che ho di più caro al mondo, per il mio amore per Armando, vi giuro che non sapevo nulla di questa donazione.
0: Eppure, signorina, bisogna pure che viviate in qualche modo.
1: Mi costringete a dirvi quello che avrei voluto tacere. Da quando conosco vostro figlio, ho impegnato e venduto gioielli, carrozze. E quando poco fa mi hanno annunciato una visita, ho creduto che fosse un procuratore a cui ho dato l'incarico di vendere quanto resta di quel lusso che voi mi rimproverate. Se dubitate delle mie parole, guardate. Sapete bene che non vi aspettavo, non potete credere che questo atto di vendita fosse preparato per voi. Leggete.
0: Ma allora?
1: Sì, signore, vi siete ingannato. O meglio, vi hanno ingannato. Ho un triste passato, ma per cancellarlo darei fino all'ultima goccia del mio sangue. Qualunque cosa vi abbiano detto di me, il mio animo è buono, lo capirete quando mi conoscerete meglio. Armando mi ha trasformata, mi ha amata, mi ama. Voi siete suo padre, certo siete buono come lui. Ve ne scongiuro, non ditegli male di me, vi crederebbe perché vi vuol bene. Io vi rispetto e vi voglio bene, perché siete suo padre.
0: Perdonatemi, signora. Poco fa io mi sono presentata a voi molto male. Non vi conoscevo e non potevo immaginare che... Ero offeso dal silenzio di mio figlio e dalla sua ingratitudine, della quale accusavo voi. Perdonatemi.
1: Grazie, signore, di queste buone parole.
0: E... in nome di questi nobili sentimenti, io sto per chiedervi di dare ad Armando la più grande prova d'amore che possiate immaginare.
1: No, no, non la dite, ve ne prego. Voi state per chiedermi una cosa terribile, lo so. Tanto più terribile in quanto l'avevo preveduta. Lo sapevo che sareste venuto, ero troppo felice.
0: No, in me non c'è più un'ombra di collera. Possiamo conversare come due cuori onesti che nutrono in forme diverse lo stesso affetto e ansiosi tutti e due, non è vero? di dimostrare questo affetto alla persona che ci è tanto cara.
1: Sì, signore, sì, sì.
0: La vostra anima è capace di generosità. Per questo vi parlo come un padre, Margherita. Come un padre che viene a chiedervi la felicità dei suoi due figli.
1: Dei suoi due figli?
0: Sì, Margherita. Ho anche una figlia. Ama un giovane e ha fatto anche lei di quest'amore la speranza della sua vita. E ha diritto a questo amore. Io voglio che si sposi. Lo avevo scritto ad Armando. Ma Armando, preso da voi, non ha neppure ricevuto le mie lettere. Avrei potuto morire senza che ne avesse notizia. Dunque, Bianca, mia figlia, sposa un uomo per bene. Entra in una famiglia onorata, la quale pretende che nulla di disonorevole sia nella mia. La società ha le sue esigenze. E più che mai la società di provincia. La famiglia dell'uomo che deve diventare mio genero sa della vita di Armando e ha dichiarato che interromperà ogni trattativa se Armando la continua. Così voi potete spezzare l'avvenire di una fanciulla che non vi ha fatto niente di male. Margherita, in nome del vostro amore, vi chiedo la felicità di mia figlia.
1: Che cosa potrei rifiutare a parole come le vostre? Sì, vi capisco. Avete ragione. Bene, partirò da Parigi, mi allontanerò da Armando per un po' di tempo.
0: Margherita.
1: Sarà doloroso, ma voglio farlo perché non abbiate niente da rimproverarmi. E la gioia del ritorno farà dimenticare la pena della separazione.
0: No, Margherita,
1: gli permetterete di scrivermi qualche volta?
0: No,
1: poi
0: no,
1: quando
0: no.
1: Sua sorella sarà maritata.
0: Grazie, Margherita, grazie. Ma non è questo che chiedevo.
1: Non è questo? Ma che cosa potete chiedermi di più?
0: Ascoltatemi bene, figliuola mia. Quello che dobbiamo fare, facciamolo fino all'ultimo. Un'assenza temporanea non basta.
1: Volete che abbandoni Armando del tutto?
0: È necessario.
1: No! No! No! È impossibile. Ma voi dunque non sapete quanto ci amiamo? Voi non sapete che io non ho amici, né parenti, né famiglia? Che lui mi ha giurato di essere tutto questo per me? Che io ero chiuso tutta la mia vita nella sua. Voi non sapete che ho una malattia che non mi lascia che pochi anni da vivere. Lasciare Armando. Ma vuol dire farmi morire subito.
0: Andiamo, andiamo, via, calmatevi, non esagerate. Siete giovane, siete bella e prendete per malattia la stanchezza di una vita troppo agitata. Io sono certo che non morirete prima di quell'età in cui si è contenti di morire. Lo so, Margherita, io vi chiedo un sacrificio enorme, ma è fatale che lo accettiate.
1: No, no,
0: ascoltatemi. Voi conoscete Armando da 3 mesi e lo amate, è vero. Ma vi pare che un amore così giovane abbia il diritto di spezzare tutto un avvenire? Ed è l'avvenire di mio figlio quello che voi spezzate rimanendo con lui. Siete sicura dell'eternità di quest'amore? Non vi è mai accaduto di ingannarvi? E se tutto a un tratto è troppo tardi, vi doveste accorgere che non amate più Armando? Che ne amate un altro? Perdonatemi, Margherita, ma il vostro passato mi dà il diritto di fare queste ipotesi.
1: Io non ho mai amato. Non amerò mai come amore.
0: Ma se non vi ingannate voi, può darsi che si inganni lui. Alla sua età il cuore non può prendere un impegno definitivo. Non lo sapete che il cuore muta continuamente i propri affetti? È sempre lo stesso cuore. Quello che prima ama i genitori sopra ogni altra cosa al mondo, più tardi ama la sposa più dei genitori, da ultimo ama i figli più dei genitori, la moglie e le amanti. E dunque, può darsi che vi inganniate o l'uno o l'altra. Questa è la cosa probabile. Volete vedere ora le cose certe, reali? Mi ascoltate?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Armando prenderà i vostri anni più belli. Più tardi, venuta la sazietà che viene sempre, che cosa succederà? O Armando agirà da uomo volgare e vi abbandonerà, gettandovi in faccia il vostro passato, dicendo che fa come fanno tutti, o si comporterà da onesto uomo e vi sposerà, o almeno vi terrà con sé. Questa unione o questo matrimonio, perdonabile forse in un giovane, nessuno lo perdonerà all'uomo maturo. Ma quale ambizione gli sarà permessa? Quale carriera gli sarà aperta? Ma quale consolazione avrò io da mio figlio dopo aver dedicato 20 anni della mia vita alla sua felicità? E infine, che rimarrà della vostra passione? Quando entrambi sarete invecchiati, chi vi dice che con le prime rughe della vostra fronte non cadrà il velo dai suoi occhi e che la sua illusione non svanirà con la vostra giovinezza?
1: Dio, la vita.
0: La vedete? La vostra doppia vecchiezza deserta, isolata, inutile. Siete stata felice 3 mesi. Non sciupate questa felicità che non può durare. Conservatene il ricordo entro il vostro cuore. Quel ricordo servirà a darvi forza. E un giorno sarete orgogliosa di quello che avete fatto. Vi parla un uomo che conosce la vita. Un padre. Margherita, dimostratemi che amate veramente mio figlio. Abbiate coraggio.

0: Romolo Valli, Leone Gala, e Aroldo Thieri, Filippo detto Socrate, servo di Leone Gala, nel gioco delle parti di Luigi Pirandello, regia di Giorgio De Lullo. Radio 3, 1961.
1: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
2: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
3: Il diavolo che vi porti?
2: In preca, e ora non posso più dire.
3: Ma che volete dire? Statevi zitto.
4: Che siete Socrate, invece.
3: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
2: Come? Non lo conosci?
3: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
2: Ci bado.
3: E come lo girate?
2: Che cosa?
3: Il mestolo!
2: Ah, per il suo verso, non dubitare.
3: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
4: No, ma che? Mi diverto tanto.
2: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
3: Insomma, mi disturbate.
2: Ah, così dovevi dire.
3: Sì, signore. Che fate adesso?
2: Che faccio?
3: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
2: Ecco.
3: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
2: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
3: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
2: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
3: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
2: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
3: E dunque basta. Sbattete!
2: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
3: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
2: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
3: Che fate adesso?
2: Ah sì, hai ragione, ecco, sì, sbatto.
3: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
2: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
4: Siete veramente divini, tutti e due.
2: Niente affatto, sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
3: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
2: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' discorrere, per Dio, un po' di vuoto, mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
0: E concludiamo il nostro omaggio a Romolo Valli, uno dei più importanti attori del nostro teatro, con un brano tratto da Attori del nostro secolo, un programma condotto da Giorgio Prosperi nel 1980 per Radio 1. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
5: Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Padrone, padrone, incoscienza. No, no, no, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro. Ma questa sì, invece, sì, questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo, io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah sì, già. Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di patrini. Beh, lo credereste, padrone? Padrone, quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un H.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: Che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso o dalle forze della natura.
0: Padrone, ma come? Siete ateo anche in medicina?
2: È una delle più grandi panzane che prosperino tra gli uomini.
0: Sicché voi non avete fede né nella senna né nella cassia né nemmeno nel vino emetico.
2: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente, voi, eh? Eppure, vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
2: Ah, sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
2: Ed è guarito?
0: No, è morto.
2: Risultato brillante.
0: Come no, padrone? Scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete cura più efficace?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente. E parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
2: Ah sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
2: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
2: Lasciamo andare.
0: Oh, vale a dire no. E all'inferno?
2: Eh? Idem.
0: E al diavolo, con licenza.
2: Sì, sì, sì.
0: Come sopra, eh? All'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che mi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla... la fantasima. Ci credete?
2: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
2: A che credo io?
0: Già.
2: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Lidia Ravera e dei libri che, come racconta lei in puntata, avevano segnato cinque passaggi importanti della sua vita al tempo della registrazione delle cinque puntate originarie per Damasco su Radio 3 nel 2005. Buon ascolto!
0: Damasco con Lidia Ravera.
2: Se a 11 anni, con L'idiota di Dostoevskij, ho scoperto il piacere di leggere, e a 15 anni, come vi ho raccontato ieri, con La linea d'ombra di Joseph Conrad, ho scoperto le ambigue gioie dell'identificazione, con la piena giovinezza, l'uscita dall'adolescenza, mi sono imbattuta in Virginia Woolf. Fu un altro colpo di fulmine, il terzo. E il libro per cui sentii di nuovo suonare a festa le campane della passione amorosa letteraria fu Gita al faro. Avevo 20 anni e mi affannavo

0: che avrei scritto. Gita al Faro fu per me, curiosamente, la scoperta del femminile come valore positivo, sul piano esistenziale, come alterità degna. Dopo 3 anni di invidia penis, di cui in parte era responsabile, come sanno quelli che mi hanno ascoltata ieri, Joseph Conrad, coi suoi eroi virili, fu una bella salvata per me incontrare Gita al Faro. Gita al Faro è la storia, divisa in 3 tempi, di una gita rimandata. Lo scenario è una casa al mare sull'isola di Saint-Yves, credo al largo della Cornovaglia. I personaggi sono il signore e la signora Ramsay, con i loro 8 figli e i loro molti ospiti, tutti intellettuali e letterati. La prima frase del libro è: sì, di certo, se domani farà bel tempo. La dice la madre, Mrs. Ramsay, al suo figlio più piccolo, James, che ha 6 anni ed è felice per l'attesa della gita, come capita a tutti i bambini e a tutti noi nella nostra parte bambina. Tra madre e figlio si instaura un'armonia speciale per la promessa di un domani di sole. Ma a turbare questa armonia chi arriva? Il padre. Qui c'è tutta un'altra idea di virilità. Però, dice il padre, dopo aver spiato, forse geloso, la misteriosa relazione fra i due, non farà bel tempo. Ha certamente ragione lui. Ma perché dirlo? Per sua bocca parla il genere maschile, rigido come una lama, capace di sorridere sarcastico per la soddisfazione d'aver deluso il figlio e soprattutto per la soddisfazione d'aver corretto la generosità poco scientifica della moglie. La legge paterna incombe. I figli vanno educati alla consapevolezza, senza favole. Le favole sono materne, come la letteratura. Paterna è la verità, l'oggettività, posto che esista. E Virginia Woolf ne dubitava fortemente. Tutti i suoi libri non fanno che raccontare l'elusività del reale. In Gita al Faro, dedicato intimamente a sua madre e a suo padre, Leslie Stephen, la superiorità dell'asse favola-femmina-letteratura appare evidente. Forse era proprio di questo che avevo bisogno per liberarmi dell'influenza degli eroi conradiani, scoprire un sottile, misterioso eroismo femminile. Ascoltate la prima pagina di questo romanzo.
1: Sì, naturalmente. Se domani sarà bello, disse la signora Ramsay. Ma dovrei alzarti all'alba, aggiunse. Per suo figlio quelle parole furono messaggere di una gioia straordinaria, come fosse ormai deciso che la gita avrebbe avuto luogo, che il prodigio atteso con tanta ansia per anni e anni gli sembrava fosse ora, dopo una notte di oscurità e un giorno di navigazione, a portata di mano, poiché, già all'età di 6 anni, apparteneva a quel numeroso clan che non sa isolare un sentimento dall'altro, ma non può impedire alle prospettive future, con le loro gioie e le loro pene, di distendere una nube su quanto è a portata di mano, poiché per gente di questa natura, sin dalla prima infanzia, ogni rivolgimento della ruota della sensazione ha il potere di cristallizzare e fissare il momento da cui dipendono le tenebre o lo splendore. James Ramsay, seduto sul pavimento a ritagliare le illustrazioni del catalogo dei magazzini militari mentre sua madre parlava, circondò l'immagine di un frigorifero di una gioia celestiale. Era un'immagine ornata di frange di gioia: la carriola, la tosatrice, lo stormire dei pioppi, foglie che risplendono bianche prima della pioggia, cornacchie che gracchiano, scope che sbattono, abiti che frusciano. Tutto era così colorato e ben distinto nella sua mente che già aveva il suo codice privato, il suo linguaggio segreto, sebbene fosse l'incarnazione dell'assoluto rigore che non scende a compromessi. Con la fronte alta e gli intensi occhi azzurri, inesorabilmente sinceri e puri, che si incupivano appena alla vista dell'umana fragilità. Così che sua madre, mentre lo osservava muovere con precisione le forbici lungo i contorni del frigorifero, lo immaginò in toga rossa ed ermellino sullo scranno del magistrato o alla guida di una grave, fondamentale impresa in una crisi pubblica. «Ma», disse il padre fermandosi davanti alla finestra del salotto, «non farà bello». Mi fosse stata portata di mano un'accetta, un attizzatoio o qualsiasi arma potesse squarciare il petto di suo padre e ucciderlo all'istante, James l'avrebbe afferrata.

Dunque, Mrs. Ramsay, liberamente tratta da Virginia Woolf, dalla figura di sua madre, io la adoravo, l'ho adorata, ma l'adoravo come si adora ciò che non ci somiglia. Tutta la forza dell'identificazione, quella gioia pagana e narcisa con cui i lettori piegano i romanzi alle loro necessità interiori, io la puntavo su un altro personaggio, una degli ospiti della casa di St. Eve, Lily Briscoe, la pittrice. Lily Briscoe non è bella e smunta, a occhi da cinese. Lily fa pensare a Mrs. Ramsay, che invece è bellissima nonostante i 50 anni. Si sposerà mai? È poi davvero un bene la sua indipendenza? Non sarebbe meglio se si sposasse? Io leggo questi pensieri della signora Ramsay con tutto che mi piace, l'adoro, è splendida, anche se non mi somiglia, o forse proprio per quello. Leggo questi suoi pensieri, io ventenne, e mi indigno, nonostante l'adorazione. E mi dico, questa femmina Ramsay, proprio nel momento in cui sta posando, perché stava posando per l'amica pittrice, sta posando per un ritratto, sotto il fuoco attento dello sguardo della donna creativa, l'eroica Lily, che ha aperto la strada a tutti noi, proprio in quel momento, la testa leggermente inclinata di lato, come Lily le ha chiesto, deve proporsi di infilarla comunque nel ruolo di moglie? Ma come si permette? Al mondo, mi è subito chiaro, esistono le signore Ramsay e le Lily Briscoe, cioè le donne procreative e le donne creative. Vanessa Stephen, maritata a Belle, la sorella di Virginia, Belle è madre. Virginia Stephen, maritata a Woolf, spigolosa e autosufficiente. Simone de Beauvoir, che vive e scrive nelle camere d'albergo, e Mrs. Ramsay, che trasforma una casa piena di spifferi nel sontuoso teatro dove si rappresenta la vita. La donna donna e la donna uomo. Mi chiedevo, con chi sto io? Con Lily, naturalmente, ma è con Mrs. Ramsay che vorrei stare. Per tutti quei figli e tutti quegli ospiti innamorati di lei e tutto quell'amore per il marito. Vorrei stare con Mrs. Ramsay perché è un personaggio davvero solitario. In lei c'è un nucleo di silenzio, tipicamente femminile, come se il dire, il perorare, il dichiarare, quando non si è sostenuti dall'ambizione di prevalere, dovesse risultare inutile, superfluo. Mrs. Ramsay, mentre gli altri parlano, tace. E poiché tace, guarda. E poiché non è ingombrata dalle necessità invadenti dell'io, quando guarda, vede. E dopo cena, dopo aver guardato uno per uno tutti gli ospiti della sua tavola e aver capito tutto di tutti, proprio perché lei sta zitta e loro parlano, dopo cena raggiunge suo marito, Mr. Ramsay, nella stanza da letto. Lo guarda mentre rilegge Sir Walter Scott, misurandosi con le sue pagine, eppure godendone, perché l'arte provoca questo duplice sentimento, ti misuri e godi. Allora si mette a leggere lei stessa e si guarda e si accorge di leggere in modo diverso da suo marito, in un dondolio, in un andirivieni tra questo e quel verso, come svolazzando fra i rami, da una corolla bianca a una rossa. Si sente addosso lo sguardo di Mr. Ramsay. Lo guarda ancora e vede che lui vorrebbe sentirle dichiarare il suo amore, un po' per effetto dell'amore che è stato seduto a tavola nella persona di due fidanzatini, un po' perché certe preoccupazioni sull'immortalità di Sir Walter Scott e la possibile sua immortalità gli hanno rovinato l'umore, e un po' per quel bisticcio iniziato al mattino. Nella pagina che avete ascoltato, quello sulla gita al faro, sul tempo, che sarebbe stato sicuramente cattivo. Allora, per tutti questi motivi, lui è un po' malinconico e vorrebbe sentirsi dire da sua moglie che lo ama. Ma Mrs. Ramsay, restia com'è all'uso delle parole, non gli dichiara come lui vorrebbe il suo amore. Però si volta, tenendo in mano di nuovo una calza in direzione del faro, sorride al marito e dice: «Sì, avevi ragione. Domani pioverà», e ancora una volta lo lascia trionfare, e questo è come amano le donne. Siamo arrivati alla fine del mio omaggio a Virginia Woolf, santa protettrice della mia giovinezza. Diciamo che in quella zona lì incomincia a nascere in me la scrittrice. Ho 20 anni, pubblicherò il primo romanzo poco dopo. Il prossimo nume tutelare della mia crescita artistica e umana è il signor Gustave Flaubert. Domani parleremo dell'educazione sentimentale.

0: Terzo anello, Damasco, con Lidia Ravera.
1: L'idiota, la linea d'ombra, sono ancora nella storia del mio rapporto con la letteratura, diciamo, nutrimenti del mio io umano, biologico, di carne e di spirito, che devono entrambi ancora sbocciare perché parliamo di letture molto precoci. Da Gita al Faro, la mia terza folgorazione sulla via di Damasco, quella di ieri, da Gita al Faro in poi i libri nutrono la scrittrice quanto la persona. Poi, in progressione, nutrono sempre di più la scrittrice, la scrittura e forse sempre di meno la persona. Quando incontro la mia quarta folgorazione, sto già navigando verso i 30 anni. Ne ho forse 26, 27. Ho già pubblicato 3 romanzi e la scrittura ormai è evidente, è l'asse portante della mia vita. Che lo fosse la lettura, lo sapevo già prima. A questo punto so che anche la scrittura è l'asse portante della mia vita. A questo punto incontro l'educazione sentimentale di Flaubert. Il primo sentimento che provo, divorando l'educazione sentimentale di Flaubert, più che partecipazione, è ammirazione. L'ammirazione, per chi si nutre di scrittura, rassomiglia molto da vicino all'amore. Ha più a che vedere con l'amore che col giudizio, comunque. Flaubert mi impartisce subito lezioni ed è un maestro duro ed esigente. La prima lezione che mi impartisce è severa e discriminante. Mi dice proprio a me: guarda, cara, che si può costruire un romanzo di disamore lungo 600 pagine e più. Un romanzo in cui nessun personaggio mai, neppure per un minuto, è un eroe. Non è mai né particolarmente buono, né particolarmente intelligente, né particolarmente coraggioso. Il romanzo racconta la storia di Frédéric Moreau. Inizia che il nostro protagonista, questo non eroe, è uno studente liceale di 18 anni e sta lì sul battello che lo riconduce alla sua città natale. E lì, su quel battello, si innamora a prima vista di una donna più grande di lui, sposata e già madre, sposata a uno speculatore dilettante. Questa donna si chiama Madame Arnoux. Siamo nell'anno 1840. Colpo di fulmine. Un romanzo di disamore che comincia con un colpo di fulmine. Prodigi della letteratura. Nulla è ciò che sembra. La prima pagina promette una storia d'amore e con poche suggestive pennellate, come in un quadro impressionista. Questa prima pagina ricorda molto i quadri degli impressionisti. Traccia, evoca, direi, il colpo di fulmine, l'amore a prima vista, l'essere agganciati fisicamente, eroticamente dal desiderio. Andrà avanti per 27 anni e non verrà mai consumata questa storia d'amore. Prima di proseguire, vorrei che l'ascoltaste questa prima pagina di questo grande romanzo di disamore.
2: Fu come un'apparizione. Lei sedeva in mezzo alla panchina, sola, o così gli parve, abbacinato com'era dalla forte luminosità dello sguardo di lei. Nel mentre passava, lei alzò la testa, lui inclinò involontariamente le spalle e quando si fu messo più lontano, dallo stesso lato, la guardò. Aveva un ampio cappello di paglia con nastri rosa che palpitavano al vento dietro di lei. I suoi capelli neri divisi a metà contornavano da una parte e dall'altra le sue ampie sopracciglia e scendevano in giù a pressare vezzosamente l'ovale del suo viso. Il suo abito chiaro di mussola, a petit pois, le cadeva addosso in mille minuscole morbide pieghe. Stava ricamando qualcosa e il suo naso dritto, il suo mento, tutta la sua persona si stagliavano sul fondo dell'aria blu. Poiché lei manteneva la stessa postura, Frédéric fu costretto a fare molti movimenti di capo, a destra e a manca, per dissimulare la sua manovra. Quindi si pose vicino all'ombrello, posto contro la panca, e affettò di osservare una scialuppa sul fiume. Mai egli aveva visto tale splendore di pelle bruna. La seduzione della sua figura, né questa scorrevolezza delle dita solcate dalla luce. Guardava il suo cesto da lavoro con stupore, come ad una cosa straordinaria. Qual era il suo nome, la sua dimora, la sua vita, il suo passato? Desiderava conoscere i mobili della sua camera, vedere gli abiti che aveva portato con sé, sapere della gente che frequentava. Ed il desiderio del possesso fisico perfino spariva sotto un desiderio più profondo, in una curiosità penosa che non aveva limiti. Una negra con un foulard annodato a turbante avanzò, tenendo per mano una ragazzina. Costei, gli occhi colmi di lacrime, si era appena svegliata. La prese sulle sue ginocchia. «La signorina non fa la brava, sebbene abbia ormai 7 anni. Mamma non le vorrà più bene. Le ha fatto passare troppi capricci». E Frederick gioiva nel sentire queste cose, come davanti ad una scoperta o un'acquisizione. La pensava d'origine andalusa, creola forse. Dalle isole aveva portato con sé questa negra. Un lungo scialle a nastri viola era appoggiato dietro lei sul passamani di rame. Certamente molte volte lei, durante le traversate nelle sere umide, se n'era drappeggiato il corpo, coperto i piedi. Forse ci si era avvoltolata nel sonno. Ma trascinato dal peso delle frange, scivolava lentamente, stava per cadere nell'acqua. Frederick fece un salto e lo recuperò. «Lei, molte grazie, signore». I loro occhi si incontrarono. «Mogliettina, sei pronta?» gridò Monsieur Arnoux, che apparve nella capo della scala.
1: Il colpo di fulmine segnerà Frederic per sempre. Ma la passione amorosa che Flaubert disseziona coraggiosamente è una passione di testa, non è l'impulso cantato dai poeti. È una sorta di amore necessario, tipico dell'età, dell'inizio della vita, quando, senza completarsi in un altro essere umano, realmente o idealmente, non si sta in piedi, non si ha forza abbastanza per essere autoctoni, quindi l'amore diventa una necessità primaria. Frederick, il nostro non eroe, trascinerà per 27 anni, senza mai consumarla, questa storia così forte, così vera, eppure così finta e così inventata. Seconda, grande, severa lezione che Flaubert impartisce alla Ravera principiante. Mi dice: guarda, cara, che la vita scorre senza forma, è ordinaria, la vita è amorfa anche nei momenti cruciali, anche quando incontri la storia con la S maiuscola. Si stempera, si sfarina la vita, tu non te ne rendi conto. Quando sei testimone di un grande evento, come sei dentro, non lo percepisci, il presente, questa cosa qui. E un grande scrittore ha il coraggio di raccontarla, cioè ha il coraggio di non essere epico. Frederick tornerà a vivere in provincia a causa della precarietà della sua condizione economica. Poi un'eredità gli consentirà di tornare a vivere a Parigi. A Parigi incontrerà una donna facile, tra virgolette, Rosannette. Avranno un bambino, il bambino morirà. Frederick avrà un'altra relazione con la vedova di un banchiere. Il suo migliore amico sposerà una donna che invece avrebbe voluto sposare lui. E tutto questo è raccontato in un seguito di scene prive del carattere peculiare del romanzesco, senza coup de théâtre, senza suspense. Perfino le giornate rivoluzionarie del 1848, grande appuntamento con la storia, sono raccontate così. Frederick le vivrà con la testa nei suoi piccoli commerci quotidiani, senza avvertirne l'importanza storica. E questa è una grande lezione letteraria, narrativa, ed è anche un grande coraggio per un autore, perché vuol dire non concedere, raccontare una storia con i ritmi della vita. Questa è stata una lezione di educazione artistica. Frederick, folgorato dalla signora Arnoux 20 anni prima, 20 anni dopo, chiacchierando con l'amico del cuore, dirà che l'assidua frequentazione dei bordelli è, virgolette, l'ultima lezione della loro educazione sentimentale. Ma allora qual è l'educazione sentimentale? Per me l'educazione sentimentale coincide con l'educazione artistica. Il romanzo però si snoda tra due scene d'amore. L'amore, ci dice il sottotesto, è una scelta come un'altra, una necessità mentale, un rito carnale, una doverosa bugia, un trucco per continuare ad apparecchiarsi per sedurre, un trucco per non smettere di desiderare. Mi sono chiesta: ma perché mi piace così tanto? E ogni tanto mi rispondevo, sgusciando fuori dai perimetri della letteratura intesa come disciplina, che mi sono sempre stati un po' stretti, devo dire. Sgusciando fuori di lì dicevo, ma perché mi piace? Solo perché è un grande scrittore? No, secondo me mi piace anche perché è un antiromantico. È uno che dichiara, io sono un romantico, ne porto il marchio al collo. È uno che dichiara, l'amore è stato il soggetto di riflessione della mia vita. Però, in questo romanzo, anche in Madame Bovary, accetta il codice romantico per sfotterlo. Alterna i sospiri dell'innamorato con il ghigno dello scettico, del non credente. Ma certamente, nel raccontare il dolore del non credente, rilancia l'idea di un Dio necessario, quindi gli dispiace di non credere nell'amore. L'amore non c'è, sembra dire, però dovrebbe esserci. Flaubert non si serve mai del lirismo, il suo è un realismo ridanciano e sofferente, sempre in bilico tra la farsa e la tragedia, percorso da un fremito trattenuto a stento che mi pare meno dritto una perfida vocazione per il grottesco. Comunque l'arco narrativo di questa storia è teso fra due scene d'amore. La prima l'avete ascoltata, l'incontro sul battello con Madame Arnoux. 27 anni dopo, Madame Arnoux ritorna e si raccontano due cose. Che l'amore è esistito anche se non esisteva, anche se non è stato consumato, perché è esistito nel cielo forse molto più importante dell'immaginazione. Si racconta il trascorrere del tempo e ancora una volta un romanzo mi fornisce uno strumento necessario a sopportare qualcosa che sta incominciando ad accadere che io non sopporto. Il tempo scappa via. Nessuno che sopporti il trascorrere del tempo si mette a fare il romanziere. Chi decide di vivere scrivendo, chi decide di vivere raccontando storie è sempre perché non sopporta il trascorrere del tempo.
2: Viaggiò. Conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò. Partecipò alla vita di mondo ed ebbe altri amori, ma il ricordo incessante del primo glieli rendeva insipidi. E poi anche la veemenza del desiderio e la freschezza delle sensazioni erano svanite. La sua stessa forza d'animo si era affievolita. Erano trascorsi anni bigi a puntellare l'ozio dell'intelligenza e l'inerzia del cuore. Verso la fine del marzo 1867, ad un'ora inoltrata della sera, mentre si trovava da solo nel suo salotto, entrò una donna. «Madame Arnoux!» «Frederick!» Lei gli prese le mani, lo trasse dolcemente verso la finestra e lo esaminò lungamente, ripetendosi «Siete voi, siete dunque voi!» Tra la penombra del crepuscolo, egli scorgeva soltanto i suoi occhi sotto la veletta di pizzo nero che le copriva il corpo. Dopo aver deposto sul bordo del camino un piccolo portafoglio di velluto granata, lei si sedette. Tutti e due restarono interdetti, senza parlare, sorridendosi l'un l'altro. Infine lui la investì di domande su di lei e il marito. Abitavano in fondo alla Bretagna adesso, per vivere economicamente e pagare i loro debiti. Arnoux, quasi sempre malato, sembrava un vecchio ora. Sua figlia si era sposata a Bordeaux e il maschio era di guarnigione a Mostaganem. Quindi sollevò la testa. «Ma vi rivedo. Sono felice».
1: Viaggiò. Conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò. È talmente laconica ed esatta la lingua di Flaubert da far sentire che ogni evento narrato, sia una rivoluzione nelle piazze come un piatto di minestra assorbita male, è circondato e percorso e come messo in scacco dal nulla. Ed è quel nulla che Flaubert racconta magistralmente. È il nulla, accettarlo, riconoscerlo, la vera educazione sentimentale di Frédéric Moreau, come di ciascuno di noi, accettare l'elusività del reale. Come voi sapete, io da piccola mi innamoro, poi da grande leggo libri. Ho letto un saggio di Magris in cui così descriveva molto bene quel nulla. Scriveva: il nulla sul quale volteggiano le parole e le fedi e sul quale si fondano le città, gli stati e le chiese, le verità e le filosofie. Flaubert è il maestro di Kafka, per esempio. Flaubert era adorato da Calvino. Ascoltate cosa diceva Calvino. La terribilità di quel grande romanzo che è l'educazione sentimentale consiste in questo. Per centinaia e centinaia di pagine vedi scorrere la vita privata dei personaggi e quella pubblica della Francia, finché non senti disfartisi tutto sotto le dita come cenere. Bravo, eh? Con Flaubert sono certa di aver imparato come si legge. L'educazione sentimentale non può essere letta da un lettore impaziente. La trama è il contrario del plot. Non c'è feuilleton. Frédéric è un tipico héros inactif, fiacco e abulico. Non c'è epopea. Questo romanzo, scritto ancora nell'Ottocento, è già la nascita del Novecento. I grandi scrittori sono sempre un pezzetto più avanti del loro tempo. Joyce per l'Ulisse prende il testimone da Flaubert. La continuità sta lì, quando racconta la giornata. Flaubert, che ha detto che avrebbe voluto scrivere un romanzo sul niente e che mi ha insegnato un'altra cosa fondamentale: il coraggio di non rincorrere i lettori, di non carezzarli nel senso del pelo, di costringerli ad ascoltare una musica altra da quella che vorrebbero ascoltare, altra da quella della narrazione classica, altra da quella dei colpi di scena, altra da quella dell'amore realizzato. Non avevo ancora 30 anni e già mi pareva insopportabile l'incalzare del tempo. Ero certa già allora che per questo avevo scelto di essere scrittrice. Scrivere è il solo modo di rallentare il tempo, di moltiplicarlo. Leggendo l'educazione sentimentale ebbe un'impressione strana sul rapporto col tempo. Si spendevano pagine e pagine per bere una tazza da tè e poche righe per una guerra, un anno, una rivoluzione, una catastrofe. Ho pensato, Flaubert gioca col tempo, racconta la vita, ma rallenta o aumenta il ritmo come gli pare. Monta accelerazioni pazzesche, squarcia il sipario dei giorni con improvvise parentesi, fa quello che vuole, muta ritmo, non si lascia trasportare. E ho capito che il tempo, che è il padrone assoluto della vita vissuta, non lo è della vita raccontata. La vita raccontata subisce il tempo di chi la racconta. Il tempo del racconto è un tempo libero. E allora diventa sempre più importante per me scrivere. Sulla soglia dei 30 anni sono ormai ossessionata, non faccio altro dal mattino alla sera, dal mattino alla sera. Vivo, ho dei figli, li cresco, ho un marito, però quello che veramente conta, il cuore pulsante delle mie giornate, è questa smania di scrivere. Il tempo si posa sul corpo e sull'anima dei protagonisti dell'educazione sentimentale. Si posa con la sua zampa pesante. Lo scrittore gioca con il tempo come gli pare, ma quando riprende, 20 anni dopo, 30 anni dopo, i suoi protagonisti, dà conto dell'insulto del tempo. E c'è una pagina nell'educazione sentimentale in cui, dopo più di 20 anni, Madame Arnoux, quella bella signora dal volto bruno che il giovane Frédéric incontra, 18enne, sul piroscafo che lo riporta a casa e da cui rimane folgorato, questa donna 20 anni dopo ritorna, ormai 50enne. E c'è un brano di questo romanzo di pura crudeltà maschile, ma come sempre la letteratura ha questo sublime privilegio: ferisce e cura al tempo stesso. Nel nominare il male già vi sta disinfettando.
2: Quando rientrarono, Madame Arnoux si tolse il cappello. La lampada posta su una console le illuminò i capelli bianchi. Fu come un pugno in pieno petto. Per nasconderle la delusione, egli si pose a terra in ginocchio e, prendendole le mani, si mise a dirle cose dolci. La vostra persona, i vostri più insignificanti movimenti mi sembravano avere in questa terra un significato sovrumano. Il mio cuore, come polvere, si sollevava al vostro passaggio. Mi facevate l'effetto del chiaro di luna in una notte d'estate, quando tutto è profumo ombre sfumate, chiarori infiniti, e le delizie della carne e del cuore erano contenute per me nel solo vostro nome che mi ripetevo, provando a baciarlo tra le labbra. Non desideravo più nulla. Era Madame Arnaud, nient'altro ciò che voi eravate, con i suoi due figli, tenera, seria e bella da morire, e così buona. Quest'immagine cancellava tutte le altre. E ad essa sola pensavo, ed avevo sempre in fondo al mio cuore la musica della vostra voce e lo splendore dei vostri occhi. Lei riceveva in estasi questa adorazione per quella donna che lei non era più. Frederick, che si ubriacava con le sue parole, arrivava a credere a ciò che diceva. Madame Arnaud, di spalle alla luce, si chinò verso di lui. Sentiva sulla sua fronte la carezza del suo alito, attraverso gli abiti il contatto esitante di tutto il suo corpo. Le loro mani si strinsero. La punta del suo stivaletto spuntava appena da sotto il vestito di lei e lui le disse con voce cedevole: «La vista del vostro piede mi turba». Un moto di pudore la indusse ad alzarsi, quindi immobile, con la voce strana dei sonnambuli: «Alla mia età, oh Frederick, nessuna è stata mai amata come me. No, no, a che serve essere giovane? Quando ci penso me la rido e disprezzo tutte quelle che vengono qui». «Oh, ma non viene nessuno», rispose lui amabilmente. Il suo viso si illuminò e volle sapere se si sarebbe sposato, e gli giurò di no. «Veramente? Perché?» «A causa vostra», disse Frederick, stringendola nelle sue braccia. Lei non si ritraeva, il corpo all'indietro, la bocca socchiusa, gli occhi girati verso l'alto. Improvvisamente lo respinse con un'aria di disperazione, e poiché lui la supplicava di rispondergli, disse abbassando la testa: «Volevo rendervi felice». Frederick sospettò che Madame Arnaud fosse venuta ad offrirsi e venne preso da un desiderio intenso, furioso, rabbioso. Tuttavia sentiva qualcosa di inesprimibile, una repulsione, come la paura di un incesto. Un altro timore lo fermò, quello di provarne disgusto più tardi. E del resto, quale cosa imbarazzante! E quindi, per prudenza e per non sciupare il proprio ideale, giurò sui talloni e si mise ad arrotolare una sigaretta. E lo guardava stupefatta. «Che essere delicato! Non ci siete che voi, voi!» Suonarono le 11. «Di già», disse lei, «al quarto andrò via». Lei si ripose a sedere senza staccare gli occhi dalla pendola e lui continuava a muoversi, fumando. Tutti e due non trovavano più nulla da dirsi. C'è un momento nelle separazioni in cui la persona amata non è già più con noi. Infine, e la lancetta aveva superato i 25 minuti, lei prese il suo cappello per le tese, lentamente. «Addio, caro, caro amico. Non vi rivedrò mai più».
1: Domani saremo insieme per l'ultima volta. Mi dispiace perché mi fa impazzire di godimento parlare di libri, soprattutto dei libri che ho amato di più, ma in genere ho un rapporto molto intenso, un po' sacerdotale con i libri, e quindi mi piace predicare. Amo la predica. Comunque domani ultima predica. E unico scrittore ancora vivente, diciamo unico mio contemporaneo, vado a chiudere con Don DeLillo, Rumore Bianco. A domani.
0: Damasco, con Lidia Ravera.
1: Oggi è l'ultimo giorno, che peccato, mi divertivo moltissimo a raccontarvi i libri, non tanto i libri che ho amato di più, quanto i libri che hanno segnato le diverse stagioni della mia vita. Abbiamo incominciato con L'idiota di Dostoevskij, letto a 11 anni grazie a uno sceneggiato televisivo. Abbiamo continuato con Linea d'ombra, libro dell'adolescenza, Gita al faro, l'uscita dall'adolescenza, L'educazione sentimentale, la piena giovinezza, diciamo, navigando verso i 30, dopo tre romanzi pubblicati, La grande lezione della scrittura, controcorrente, contro le mode, le epopee, le mitologie. Concludiamo con l'unico di tutti i miei amori ancora vivente, Don DeLillo, Rumore Bianco. Provo una certa invidia per la me stessa dodicenne, undicenne, che si innamorò per la prima volta della letteratura attraverso L'idiota di Dostoevskij, che chiese di leggerlo e che provò la gioia che mi ricordo provai, immensa, di capirlo e di amarlo. Lo ricordo veramente con un brivido di invidia, quella sensazione, perché è facile nelle letture precoci il miracolo della folgorazione sulla via di Damasco. E poi diventa sempre più difficile. Diventa più difficile perché si cresce e poi si invecchia e quindi manca il candore, l'innocenza intellettuale. Se poi, oltre al trascorrere degli anni dall'età pediatrica alla quarantina, nel frattempo la scrittura è diventata una professione, un mestiere, l'affare si complica ancora, perché in ogni testo di narrativa intuisci i trucchi, senti l'odore della fatica dell'autore, smonti e rimonti le quinte dietro la scena che leggi, pretendi che dica, e dica meglio di te, qualcosa che ti sorprende. E non è facile essere sorpresi. Dopo una dozzina di romanzi scritti, un migliaio di romanzi letti, beh, vi assicuro che non è facile. E devo dire che questo miracolo della folgorazione l'ho provato forse per l'ultima volta una decina d'anni fa, proprio leggendo Don DeLillo, il romanzo E rumore bianco. E questo malinconico genio mi ha, devo dire, strabiliata e folgorata sulla via del torpore di tutti i sensi letterari, che inevitabilmente è un rischio della maturità personale e professionale. Non voglio raccontarvi ancora la trama, che peraltro è un McGuffin, come diceva Hitchcock, è un vero pretesto per uno dei più convincenti e deliranti affreschi della società contemporanea. Vorrei che a introdurvi in quell'alcova ideale dove il lettore giace con il suo autore sia proprio una pagina, perché è il suono, il timbro inconfondibile della voce di Don DeLillo quello che fa la differenza, non tanto la storia che racconta, ma come la racconta. Quest'affollarsi di immagini, di parole, di mitologie, di follie, di deliri e di realismo, di surrealtà e iperrealtà, questo miscuglio esplosivo e praticamente indivisibile di realtà inventata, immaginata, temuta, sognata come un incubo e osservata invece con una lente d'ingrandimento.
2: Le station wagon arrivarono a mezzogiorno. Lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. In fila indiana girarono con cautela attorno alla scultura metallica in forma di I, color arancio, dirigendosi verso i dormitori. I tetti delle auto erano carichi di valigie assicurate con cura, piene di abiti leggeri e pesanti, scatole di coperte, scarponi e scarpe, cancelleria e libri, lenzuola, cuscini, trapunte, tappeti arrotolati e sacchi a pelo. Biciclette, sci, zaini, selle inglesi e western, gommoni già gonfiati. A mano che rallentavano fino a mettersi a passo d'uomo e infine fermarsi, ne emergevano velocissimi gli studenti, che si precipitavano agli sportelli posteriori per cominciare a scaricare gli oggetti sistemati all'interno: gli stereo, le radio, i personal computer, piccoli frigo e stufette portatili, cartoni di dischi e cassette, asciuga e arricciacapelli, racchette da tennis, palloni da calcio, mazze da hockey e da lacrosse, frecce e archi, sostanze soggette a controllo sanitario, pillole e strumenti anticoncezionali, alimenti sfusi ancora nei sacchetti della spesa, cipolle aglio tritati, nacio in frammenti, tortini di crema di arachidi, wafer e cracker, cicche alla frutta, popcorn caramellato, gassose dum dum, mentine mystic. È uno spettacolo a cui assisto ogni settembre da 21 anni. Un evento infallibilmente superbo. Gli studenti si salutano a vicenda con grida comiche e fingendo improvvisi svenimenti. L'estate l'hanno avuta gravida di piaceri illegali, come sempre. I genitori se ne stanno lì, abbagliati dal sole accanto alle auto, vedendo immagini riflesse di se stessi in tutte le direzioni, abbronzature coscienziose, volti ben composti e gli sguardi carichi di ironia. Avvertono un senso di rinnovamento, un mutuo riconoscersi. Le donne briose e vigili, con snelle figure denotanti dieta, conoscono i nomi di tutti. I mariti, paghi di calcolare quanto tempo è passato, distaccati ma comprensivi, esperti nel ruolo di genitore, ne spira un qualcosa che denota una salda copertura assicurativa. E tale congrega di station wagon, come tutto ciò che a tali genitori capita di fare nel corso dell'anno, a confermare loro, più dei riti formali delle leggi, come essi costituiscono un'accolita di persone dai pensieri uguali, dai sentimenti simili, un popolo, insomma, una nazione.
1: A parte la bellezza e l'intensità comico-drammatica, che con un crescendo quasi musicale evoca il cortile di un'università americana mentre si riempie di famiglie americane, di stile di vita americano. Che cosa mi ha folgorato in Rumore Bianco? L'iperrealismo che diventa fantascienza, cioè la capacità di osservare con tanta maniacale attenzione rituali pubblici e privati del presente da intuire tutte le catastrofi future. Rumore Bianco racconta l'oggi talmente bene che ci sta già raccontando il domani. La trama è questa, in brevissimo. L'apparire di una nube tossica nel cielo di una città americana costringe gli abitanti alla fuga. Protagonisti sono un professore e la sua famiglia allargata, tutto un fiorire postmoderno di ex mogli, figli di vari letti e di varie età. La loro allegra confusione, l'immanenza di cui sono vittime, credono solo in se stessi e nelle nuove tecnologie, li sistema in una grottesca cornice di farmaci occulti e dipendenze tossiche dall'informazione, entrambe divinità contemporanee. Tecnologia e informazione risultano però fallaci. Quanti e quali sono le nubi inquinanti? E l'informazione che ne dà conto è anch'essa inquinata? Tutto precipita in un senso di fiction universale. Mentre lo leggevo verso la fine degli anni Ottanta, ricordo di aver pensato: dunque è questo il sentimento dominante dell'oggi, una dissipazione costante di energia, un ballo sull'orlo del baratro, in compagnia delle nostre merci preferite, mentre le certezze della scienza e gli slogan rassicuranti dei mass media emettono onde su onde di insopportabile, magmatico, incomprensibile e ansiogeno rumore bianco. Don DeLillo è nato nel Bronx. Non aveva ancora 50 anni quando ha scritto Rumore Bianco. E il suo protagonista e alter ego, si chiama Jack Gladney, è un professore universitario. E che cosa insegna? Hitler. Hitler è la sua materia. Verrebbe da chiedersi, è nazista? Ma che? Queste sono vecchie categorie. È semplicemente un uomo ossessionato dall'idea della propria mortalità. E lo studio di un uomo che sembra più grande della morte gli fornisce un mito necessario, una sorta di antidoto alla sua angoscia principale, che è quella che riguarda la condizione umana. Hitler è un superuomo da collezione di figurine, depurato di qualsiasi valenza politica. Del resto, in quell'università lì, dove insegna Jack Gladney, i corsi di laurea sono una vera delizia e un vero delirio. Ce n'è uno che si chiama Celebri incidenti stradali. Un altro si chiama Semiotica delle etichette alimentari. Si ride molto in questo libro. Ma non si ride mai per caso. E ogni risata è come una specie di balsamo su un'amarezza e una lucidità spaventose. Quell'università lì dove si tengono questi corsi di laurea buffi è una metafora della dissipazione culturale dei nostri tempi, no? Delle mode, i politically correct, eccetera, eccetera. Tutte derive del bla bla contemporaneo. Così come la paura ossessiva della morte, che è l'altro grande protagonista del romanzo, è proprio un momento centrale, un dolore archetipico della condizione nostra, contemporanea, di questi anni. Il protagonista e anche la sua insospettabile moglie Babette, che di mestiere insegna postura agli anziani, gli insegna agli anziani come camminare in modo elegante, entrambi ossessionati dalla paura della morte, assumono delle pillole molto particolari per liberarsi di questa bizzarra sindrome, che è una sorta di rifiuto della condizione umana. Quindi ancora che cosa racconta l'onnipotenza narcisistica dei nostri tempi? E lo racconta attraverso questo scherzoso dettaglio della pillola che toglie la paura della morte. E questo racconta l'oggi meglio di qualsiasi saggio filosofico, politico, sociologico. Ascoltate il brano che segue, che è di questo che si parla.
2: Quando leggo gli annunci funebri, guardo sempre l'età del defunto, confrontando automaticamente la cifra alla mia età. Ancora 4 anni, penso. Ancora 9. 2 anni e sono morto. La forza dei numeri non appare mai più evidente di quando li usiamo per speculare sul momento della nostra morte. A volte contratto con me stesso, 65 anni mi vanno bene, l'età di Genghis Khan al momento della morte. Solimano il Magnifico ce l'ha fatta fino a 76. Mi sembra tutto giusto, almeno adesso. Ma come sarò quando ne avrò 73? È difficile pensare a simili uomini in preda a mesti pensieri di morte. Attila Lunno è morto giovane. Ancora tra i 40 e i 50 gli sarà dispiaciuto? Si sarà sentito pieno di compassione per se stesso e depresso? Era il re degli Unni, l'invasore dell'Europa, il flagello di Dio. Voglio credere che sia rimasto disteso nella sua tenda, avvolto in pelli di animali, come in un film epico a finanziamento internazionale, dicendo cose coraggiose e crudeli ai propri aiutanti di campo e seguaci. Nessun cedimento dello spirito, ah no, nessun senso dell'ironia insita nell'esistenza umana, del fatto che siamo la forma più elevata di vita sulla Terra, eppure ineffabilmente tristi, perché sappiamo ciò che nessun altro animale sa, ovvero che dobbiamo morire. Attila non guardò oltre l'apertura della tenda, indicando un cane fermo ai margini del fuoco, in attesa che gli venisse gettato un brandello di carne. Non disse: quel patetico animale pieno di pulci sta meglio del più grande dominatore di uomini. Non sa quello che noi sappiamo, non sente quello che noi sentiamo, non può essere triste quanto lo siamo noi.
1: Due soli sono i sentimenti possibili quando uno scrittore di narrativa legge un'opera di narrativa: noia e successiva tragica disistima, oppure ammirazione e successiva inevitabile invidia. De Lillo, unico vivente dei miei Magnifici Cinque, mi ha suscitato parossismi di invidia e mi pare quello che io vorrei essere e non sarò mai. È un modello per me, perché è uno che usa il sorriso per castigare i costumi dei suoi contemporanei. Sotto i suoi sublimi sberleffi corre una profonda conoscenza storica, sociale, psicologica e filosofica. De Lillo è un moralista nel senso alto di questo termine, spesso usato malamente. È un grande moralista. Ma i suoi apologhi sulla società contemporanea si nutrono di storie folli, di trame surreali, e io ammiro e invidio l'assoluta libertà dell'invenzione. Lui non ha bisogno di stare attaccato alla descrizione della vita. La descrive inventandone un'altra. La pillola contro la paura della morte, che sia il protagonista che sua moglie, di nascosto dal marito, assumono, si chiama Dailar, che è la contrazione di due verbi fondamentali per capire la poetica di De Lillo: to die, morire, e to laugh, ridere. Tra il morire e il ridere, la pillola per ridere della morte. Questi sono i due estremi che determinano l'arco entro cui si muove Don De Lillo, che in qualche modo perimetrano il suo mondo poetico e sono anche la sola religione possibile in questi nostri tempi laici, privi di senso del sacro, privi di fiducia sia nel sol dell'avvenir, che era un po' il paradiso dei comunisti, sia nel paradiso vero e proprio dei cattolici. Questi tempi così poco religiosi e proprio per questo così spaventati dalla morte, l'unica religione possibile è Dailath, Dailar, ridere della paura di morire.
2: Che cosa facevano esattamente alla Grey Research? Isolavano la parte del cervello preposta alla paura della morte. Il Dailar accelera il sollievo a quella zona. Incredibile. Non è soltanto un potente tranquillante. Il medicamento interagisce specificamente con i neurotrasmettitori del cervello connessi con la paura della morte. Ogni emozione o sensazione ha i suoi trasmettitori. Gray ha scoperto la paura della morte e poi si è messo al lavoro per trovare le sostanze chimiche capaci di indurre il cervello a produrre i propri inibitori. Stupefacente e spaventoso. Tutto ciò che avviene nella vita di un individuo è il risultato delle molecole che corrono all'impazzata qua e là nel cervello. Le teorie cerebrali di Heyrich sono tutte vere. Noi siamo la somma dei nostri impulsi chimici. Non dirmelo. È una cosa intollerabile da pensare. È gente in grado di far risalire tutto ciò che si dice, che si fa o che si prova al numero di molecole presenti in una certa zona. E che ne è del bene e del male in questo sistema? È passione, invidia e odio. diventano un insieme di neuroni. Vuoi dirmi che un'intera tradizione di errori dell'uomo sta per concludersi? Che codardia, sadismo e violenza sono termini privi di significato? Sono cose che ci viene chiesto di guardare con occhio nostalgico? E la furia omicida? Gli assassini, una volta, venivano considerati con un certo timore. Il loro delitto era di grave entità. Che cosa diventa se lo si riduce a molecole e cellule? Mio figlio gioca a scacchi con un assassino e mi ha detto tutto quanto sopra. Non voglio sentire. Posso dormire adesso? Aspetta. Se il Dailar accelera il sollievo, perché in questi ultimi giorni sei diventata tanto triste, con lo sguardo fisso nel vuoto? Semplice. Il medicamento non funziona.
1: Dunque, i nostri protagonisti assumono il Dailar, ma non succede niente. La paura della morte continua. Semplice, il medicamento non funziona. Terribile, vero? Eppure, cari ascoltatori, voi che fate parte dell'elite di questo paese, composta dalla gente che ama i libri, il bel cinema, la buona musica, il teatro e pensare, voi, miei cari, converrete con me che è proprio questa la funzione della letteratura: dirci cose terribili, ma aiutarci a sopportarle. Cioè aiutarci a sopportare la solitudine e l'angoscia in cui la percezione dell'essenza della condizione umana tende a precipitarci tutti. Nominare il male, raccontarlo, inventarci una storia attorno, è parte integrante del sollievo. Anzi, a me pare che sia l'unica medicina possibile. Se ho convinto anche soltanto 3 persone a leggere L'idiota, Linea d'ombra, L'educazione sentimentale, Gita al faro o Rumore bianco, se ho convinto qualcuno che non li ha ancora letti e sarà felice leggendoli, come sono stata felice io, come mi ricordo così bene di essere stata felice, io questa notte andrò a dormire contenta.
3: E si chiude qua la seconda parte del racconto di Lidia Ravera, appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50, che sarà l'architetto Massimiliano Fuchs. A presto!

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Alessandra Orsi. Fra le notizie delle oche di oggi, atomi di destra, atomi

Chiralità o enantiomorfismo sono due parole complicate per dire una cosa molto semplice. Molte strutture fatte di molecole hanno due forme, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, per esempio la mano destra e la sinistra. La scoperta che insiemi di molecole hanno una chiralità risale al 1815, quando lo scienziato francese Jean-Baptiste Biot scoprì che un raggio di luce polarizzata può essere ruotato anche attraverso una sostanza chimica. Questa sostanza fa ruotare la luce, quindi si dice otticamente attiva. È detta destro gira se la rotazione avviene verso destra o levo gira se avviene verso sinistra. Nel 1848 Louis Pasteur, che si occupava anche della qualità del vino, osservò per primo che l'acido tartarico contenuto nelle vinacce conteneva due differenti tipi di cristalli, entrambi attivi, che erano appunto l'immagine speculare l'uno dell'altro. Pasteur separò con una lente di ingrandimento e pinzetta i cristalli dell'acido tartarico in due mucchietti, un po' come se fossero i guanti buttati alla rinfusa in un cassetto e bisognasse separare quelli destri da quelli sinistri, e dimostrò che i cristalli di ogni gruppo facevano ruotare la luce in una direzione diversa. Erano degli enantiomeri. Gli enantiomeri hanno proprietà fisiche e chimiche identiche, a meno che non reagiscano con una sostanza a sua volta otticamente attiva, come un enzima. Per esempio, il glucosio destrogiro è una fonte di energia nel metabolismo degli animali ed è essenziale per i processi di fermentazione come quello del vino, ma il glucosio levogiro non fa niente di tutto questo. Dai tempi di Pasteur si è sempre pensato che la chiralità fosse una prerogativa delle molecole. Ma in un articolo pubblicato dal Physics Review Letters, invece, dei fisici dell'Università di New York scrivono che anche i nuclei atomici possono avere una chiralità quando ruotano attorno ad un asse asimmetrico. Ovviamente, trattandosi di atomi, non si può dire che cambiano forma. Si dice che cambiano stato di energia. Per ora è un'ipotesi, ma siccome le molecole sono fatte di atomi, è piuttosto plausibile.

0: Secondo episodio del feuilleton Le avventure di un turista spaziale. Riassunto della puntata precedente. Dennis Tito, imprenditore miliardario americano, deve partire il 30 aprile per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, gita per la quale ha pagato 20 milioni di dollari. Martedì, Dennis Tito, 60 anni, viene ricoverato in ospedale con la polmonite. Dovrà rinunciare alla gita e alla caparra? No! Giovedì si riprende e venerdì lo dimettono. Sabato arriva al centro di cosmonautica Yuri Gagarin, vicino a Mosca, per seguire un corso di formazione di 3 settimane. Adesso gli basta studiare, allenarsi, superare gli esami e poi andare a Houston, nel Texas, ad aspettare la partenza della navetta per la stazione. La stazione non essendo la stazione di partenza, ma la sua destinazione. Dennis Tito lancia un sospiro di sollievo. È un ex ingegnere della NASA, quegli esami non gli fanno paura. Purtroppo sorgono problemi di burocrazia, diciamo. Per avere l'autorizzazione a salire sulla navetta e poi alla stazione spaziale, basterà il certificato di idoneità rilasciato dai medici del centro Gagarin, oppure il signor Dennis Tito dovrà anche passare la visita medica al centro Johnson della NASA a Houston, e se i pareri medici non concordano, potrà comunque partire nello spazio? Le risposte a queste domande arriveranno nelle puntate successive. Ad ogni buon conto, l'agenzia spaziale russa manderà una navicella Soyuz ad attraccare alla stazione spaziale nel caso il signor Tito non si sentisse bene. La navicella servirà da scialuppa di salvataggio per farlo ritornare a terra, sempre che riesca a salire, ovviamente.
1: La malaria colpisce più di 400 milioni di persone in tutto il mondo e uccide ogni anno circa 2 milioni e 700 mila persone, specialmente bambini e donne incinta. Negli anni 60 l'incidenza

0: La malattia era stata fortemente ridotta, grazie all'introduzione di farmaci e al massiccio impiego di insetticidi come il DDT, che hanno drasticamente ridotto la popolazione di zanzare portatrici della malattia, però a discapito dell'ambiente. Come sempre succede, ogni volta che si cerca di eliminare un microbo si finisce con selezionare quello che riesce a mutare e a diventare resistente all'arma usata per debellarlo. Il Plasmodium falciparum, l'agente responsabile della malaria, è ormai resistente a tutti i farmaci più comuni, come la clorichina e il chinino. Per questo motivo, l'anno scorso, l'uso del DDT è stato definitivamente vietato in tutto il mondo, ma si è autorizzato l'uso domestico nei paesi dove la malaria è endemica, a piccole dosi. Almeno così si uccidono le zanzare portatrici del Plasmodio, ma si rischia anche un mercato nero del DDT in agricoltura. Trovare nuovi medicinali è quindi indispensabile. Un articolo su Nature Medicine di questo mese annuncia buone prospettive. Due ricercatrici indiane, Namida e Avandesha Surioli, hanno scoperto che somministrando l'antibiotico triclisan a topolini malati, il plasmodio non è più riscontrabile nel loro sangue e i topolini si salvano dalla malaria. Questo antibiotico inibisce una via metabolica specifica del parassita. Il triclosan costa poco, è già molto utilizzato per produrre colluttori, preparati antiacne e deodoranti. Bisognerà capire ora gli effetti della somministrazione orale per endovena.
1: Siccome piove sempre sul bagnato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO avvertono che un terzo degli insetticidi ed erbicidi usati nei paesi poveri sono scadenti, non rispettano le norme di sicurezza, per cui contengono impurità e sostanze cancerogene o variamente tossiche. Per di più, al summit mondiale sulla desertificazione che si apre oggi a Nairobi, stanno per essere annunciati dati preoccupanti per l'agricoltura e le risorse alimentari dei paesi più poveri. Per fortuna, i delegati dei governi presenti in Kenya, gli organizzatori del vertice, cioè dell'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo, mostreranno alcuni esempi di pratiche low-tech, poco costose, con ottimi risultati. L'agricoltura sostenibile esiste, l'abbiamo incontrata, ne riparliamo tra qualche giorno.

0: Claudio Luzzatti, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: professore al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca, dove insegna più, il suo campo di studio qual è in particolare?
1: Insegno psicologia fisiologica. La psicologia fisiologica è un po' è la scienza che descrive come le varie funzioni cognitive sono implementate, sono organizzate a livello delle strutture cerebrali, in quali parti, in che modo e d'altro canto anche permette sulla base di osservazioni sia di soggetti normali che di soggetti con delle lesioni cerebrali di verificare la completezza o comunque di
0: l'integrità.
1: Soprattutto di verificare la modelli che sono stati fatti dagli psicologi cognitivisti e in qualche modo verificarne sperimentalmente la reale fondatezza del modello.
0: Dunque, da quello che mi risulta, il campo più particolare di indagini di Claudio Luzzatti sono i disturbi del linguaggio, disturbi ai quali le oche di Lorenz non sono immuni, ma non l'abbiamo fatto venire per un consulto, bensì per spiegarci che cos'è un disturbo del linguaggio per lui.
1: Sì, dunque, il disturbo del linguaggio di cui mi occupo, il gruppo di lavoro di cui faccio parte si occupa, sono i disturbi di linguaggio acquisiti, cioè quei disturbi che compaiono in seguito a una lesione cerebrale in soggetti che avevano normalmente acquisito nella fase naturale dello sviluppo una capacità linguistica normale, cioè delle lesioni cerebrali, dei traumi cranici, degli infarti cerebrali, delle emorragie cerebrali, comunque qualsiasi meccanismo che può determinare la lesione di quelle parti specifiche del cervello che servono per la costruzione, programmazione, esecuzione del linguaggio e della conversazione.
0: Dunque, i disturbi del linguaggio sono ovviamente parecchi, uno può immaginare dal vocabolario alla grammatica, la sintassi, l'eloquio, cioè chissà cosa succede, no? Quali sono quelli più frequenti? A parte l'afasia, che uno immagina che perda appunto l'uso della parola del tutto.
1: Beh, ce ne sono tanti ovviamente. Se possiamo fare una breve storia. La cosa abbastanza interessante è il fatto che è circa un secolo, poco di più, la metà circa del XIX secolo che ci si è realmente riusciti a capire la indipendenza tra il linguaggio come capacità di comunicazione dalle capacità intellettive o dalla memoria, per cui ad esempio i pazienti che avevano questo tipo di lesioni venivano considerati persone che avevano perso la memoria, che adesso potremmo chiamare la memoria per il linguaggio, ma per cui venivano considerati dei pazienti amnesici, da tener conto che i disturbi sono stati descritti, questo tipo di disturbi sono stati già descritti in certi papiri egiziani, sono stati descritti dei casi ad esempio da Plinio, poi ne sono stati descritti molti casi anche nella letteratura rinascimentale nel 700 e nell'800, però così la chiarificazione del fenomeno è relativamente più recente, diciamo, di questo secolo, del secolo scorso. E quando si ha una lesione cerebrale delle aree del linguaggio, di solito sono coinvolte le varie unità del linguaggio stesso e le varie modalità. Modalità vuol dire linguaggio orale e linguaggio scritto. Tenete conto che il fenomeno non è specificamente solo della parola, del parlare, perché una lesione di un'area del linguaggio determinerà un disturbo sostanzialmente identico anche nel soggetto che si esprime con un linguaggio gestuale, nel soggetto sordo che si esprime con linguaggio gestuale. Il disturbo afasico poi coinvolge il linguaggio orale e il linguaggio scritto, e ad esempio nel linguaggio scritto coinvolgerà nei ciechi che leggono col sistema Braille la lettura anche per via tattile, quindi non è da capo un disturbo specificamente dell'udito ma della comunicazione in sé per sé. Poi le diverse unità, il linguaggio è fatto di fonologia, cioè i suoni della lingua, di lessico, le parole che della lingua, e di sintassi, cioè le regole con cui le parole si combinano tra di loro, e ciascuno di questi livelli possono essere coinvolti in maniera relativamente isolata, ma molto più spesso tutti insieme in un disturbo complessivo, appunto, che si chiama afasia.
0: Però i disturbi del linguaggio, appunto, li abbiamo anche noi, occhi di Lorenz, per dire, e tutti quelli che ci ascoltano, a tutti capita di dire una cosa per l'altra e magari di non accorgersene. Allora, che cos'è che fa la differenza fra le cose di cui si occupano i suoi pazienti e i nostri errori?
1: Beh, non c'è una grossa differenza, nel senso che il fenomeno afasico di fatto, nella grande maggioranza dei casi, è una estrema accentuazione o una relativa accentuazione di quelli che sono i fenomeni, gli errori del parlare che già i normali fanno, soltanto che compaiono con un'incidenza, con una frequenza molto maggiore che non è i normali.
0: Mi sa che lei, fra l'altro, è noto per collezionare le papere di noi altri giornalisti radiofonici, televisivi, eccetera. Sbaglio?
1: Beh,
0: questa cosa è una voce che corre, non so.
1: Ne ha appena fatto dicendo incetticidi anziché insetticidi, dove questo è un tipico esempio di un'anteposizione, cioè la C della sillaba dopo è stata anticipata anche nella sillaba precedente. E questo è stato, ad esempio, questo tipo di errori sono anche una prova abbastanza interessante della programmazione che noi abbiamo del parlare, per cui nel momento in cui lei stava progettando la seconda sillaba, stava progettando la quarta sillaba, stava pronunciando la seconda, e questa progettazione della quarta sillaba si è inserita nella pronuncia, nell'articolazione della seconda. Uno carino, ad esempio, che avevo recentemente sentito, non per far pubblicità a quelli della concorrenza, ma di Fede, che parlando dell'onorevole Fumagalli Carulli ha detto l'onorevole Fumagulli, anche qui un'anteposizione della sillaba finale del nome.
0: Come l'ha presa l'onorevole? Vabbè, no, lasciamo perdere.
1: Non credo che si sia espresso.
0: Le
1: posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
1: La cosa abbastanza bizzarra è che molto spesso non ci si accorge affatto di questi errori, e neanche l'ascoltatore, perché abbiamo un sistema di filtro che ci in qualche modo permette di semplificare quanto noi percepiamo e di cancellare tutti gli errori che eventualmente produciamo o sentiamo produrre dagli altri.
0: Credo che la mia collega Silvia Baglioni vada a fare
2: una volevo domanda. Chiedere al professore quando bisogna cominciare a preoccuparsi, perché lui diceva che semplicemente, se non ho capito male, è una questione di frequenza dell'errore, per cui magari uno a un certo punto si accorge che ne fa tanti, bisogna cominciare a preoccuparsi, andare dal medico.
1: No, assolutamente. Tutti quanti abbiamo ogni tanto un pochino di difficoltà, ad esempio è relativamente frequente la difficoltà a recuperare nomi, a ricordare, a rievocare nomi propri, che molti di noi hanno, anche di persone relativamente note o così conosciute. Poi ci sono una serie di caratteristiche, di solito i nomi che si fa un pochino più fatica a ricordare sono quelli a più bassa frequenza d'uso, e anche lì c'è un motivo relativamente fondato, cioè l'energia di attivazione in qualche modo per rievocare un nome è fondata, diciamo l'energia richiesta è legata alla quantità di volte che noi una certa parola l'abbiamo sentita, pronunciata o l'abbiamo letta. E tanto più volte questo è avvenuto, tanto più in qualche modo la strada per attivare questa parola viene come rinforzata, e quindi sarà molto meno probabile avere in questo caso quella che si chiama un'anomia, cioè la difficoltà a recuperare un nome.
0: La cosa però è che lei si occupa non solo di diagnosi ma anche di terapie.
1: Assolutamente, questa è la cosa importante.
0: Ecco, il problema è che una volta che ci ha diagnosticato l'incetticido, o incetticida forse, non lo so, comunque che io abbia detto Cluzzatti invece di Claudio Luzzatti, come si fa a recuperare quelle funzioni? Cioè, adesso parlando seriamente.
1: Nei soggetti normali nessun problema, ogni tanto qualcuno fa qualche papera, per usare il termine così non scientifico, malapropismo per usare quello scientifico, o parafasia fonemica o parafasia verbale, sostituzione in generale, ma questi sono assolutamente normali e non c'è niente da fare, basta sorridere di averlo fatto e punto. Invece nei pazienti che hanno delle lesioni cerebrali spesso costituiscono un problema molto importante nella possibilità di comunicazione, di interazione, di tutto quello che è, sia nella famiglia, di ripresa del lavoro, alla risoluzione acuta della malattia. E ci sono delle strutture proprio destinate alla rieducazione di questi disturbi di linguaggio, con delle tecniche via via sempre più progredite, sono state messe a punto soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, con i reduci di guerra della Prima Guerra Mondiale in Germania prima, poi nella Seconda Guerra Mondiale i reduci di guerra inglesi e americani. Quindi prevalentemente nasceva su un'esigenza di questi giovani ragazzi che tornavano dal fronte con delle lesioni cerebrali.
0: Purtroppo non sappiamo come lei procede, ma forse ce lo dirà una prossima volta, perché abbiamo esaurito i minuti a disposizione. Avevamo ospite il professor Claudio Luzzatti per parlare di come parliamo. Prometti di tornare?
1: Con molto piacere.
0: Grazie, professor.
1: Un saluto.

0: Al CERN di Ginevra, dove una di queste oche era in trasferta venerdì scorso, che è il Centro Europeo per la Fisica delle Particelle, è in costruzione il più grande, il più bello, il più potente acceleratore del mondo, l'LHC. Ma quell'acceleratore, una volta entrato in funzione, produrrà una tale quantità di dati che per trarne delle informazioni sensate occorreranno calcolatori 100 volte più potenti di quelli che oggi ci sono al CERN. Costruirli costerebbe quasi come l'acceleratore stesso, e così gli scienziati si sono fatti venire in mente un'idea per risparmiare: the grid, che in inglese significa griglia, graticola, ma anche sistema di distribuzione dell'energia elettrica. In realtà si tratta di un linguaggio tutto da inventare per rendere disponibile, per permettere di dialogare, rendere disponibile l'accesso a tutti i computer e permettere loro di dialogare anche se utilizzano sistemi diversi. Insomma, basterà mettere una presa nel muro per avere non l'elettricità ma la potenza di calcolo di tutti i computer che vorranno collegarsi. E così, almeno questo era quello che ho capito, e così, e questo lo chiedo al direttore generale del progetto Fabrizio Gagliardi, che ho colto letteralmente al volo in aeroporto.
1: Beh, diciamo in un futuro prossimo, se avremo successo noi e colleghi che lavorano su questi nuovi concetti di computing and data grid, ci sarà appunto una presa che magari avrà una forma un po' diversa alla quale si potrà accedere per avere accesso a potenza di dati, a potenza di calcolo e ai dati. Quindi l'idea è soprattutto all'inizio di sfruttare le capacità di calcolo e le risorse sia in termini di gestione dati ma anche in termini umani, cioè le capacità dei vari scienziati di attaccare un problema dal punto di vista scientifico. Beh, tutto questo, diciamo, queste comunità, infatti si parla sempre di più di comunità virtuali, queste comunità che esistono già, cioè i fisici già da 20 anni, da 30 anni hanno sempre lavorato in maniera distribuita utilizzando le reti dei calcolatori, utilizzando e inventando poi il web, perché ne avevano bisogno per organizzare proprio la distribuzione dell'informazione e delle notizie. E quindi queste comunità, che sono già di per se stesse adatte a questo tipo di nuovo approccio, potranno utilizzare quindi la rete e le capacità di calcolo per intanto collaborare fra di loro. Quindi ovvio che la rete farà quello che già fa ora, cioè permette di scambiare posta elettronica, permette a gruppi distribuiti di lavorare insieme con videoconferenze sempre più sofisticate, con telepresenza, quindi la presenza remota a un esperimento o a una conferenza o a una riunione. L'idea della griglia è di fare il passo successivo e permettere quindi anche di andare a risolvere quei problemi di alte prestazioni, bassa latenza, cioè nel senso la latenza è il tempo che ci vuole prima che un calcolatore acceda ai dati e possa fare i conti, e risultati garantiti. Ecco, questo qui è il passo successivo che farà veramente data grid.
0: Mi spieghi, sarà riservato alla comunità scientifica, nel senso che ognuno avrà a disposizione la potenza in quel momento non utilizzata dei computer, dei vari centri scientifici, eccetera, e quindi come se avesse X Cray 2 a disposizione, oppure sarà qualcosa che, come il web, il CERN metterà a disposizione del mondo?
1: Ecco, beh, diciamo entrambe le cose, in effetti. Intanto è opportuno notare, per chi non ha seguito l'evoluzione dei grossi centri di calcolo e dei grossi supercalcolatori, il fatto che appunto lei ha appena menzionato il CREI. In effetti negli ultimi soprattutto 5-6 anni tutti questi grossi mastodonti supercalcolatori, che avevano preso delle dimensioni enormi e con dei costi anche proibitivi, cominciavano ad arrivare ai loro limiti tecnologici. Quindi già gli ultimi supercalcolatori erano in effetti all'interno dell'insieme di calcolatori più piccoli, avevano quindi delle architetture parallele, vettoriali, quel che vogliamo, diciamo, erano formati con insieme di calcolatori più piccoli. Questa tendenza si è accelerata sempre di più, tant'è vero che i più grossi calcolatori del mondo, come quelli usati per esempio dagli americani per il loro progetto ASCII, dove cercano di simulare quindi di non fare le esplosioni nucleari, sono formati da migliaia di calcolatori le cui caratteristiche sono sempre più vicini al calcolatore che abbiamo sulla scrivania di tutti noi e nelle casse di moltissime persone. Quindi c'è già stato questa evoluzione verso l'utilizzo di molti calcolatori semplici per fare calcoli grossi, e questo è molto utile per comprendere quello che vogliamo fare, in quanto grazie a questo sviluppo si è capito come affrontare un problema molto grosso dividendolo in tanti pezzetti più piccoli che possono ognuno girare su un calcolatore molto più diciamo alla portata di tutti. La Data Grid, il progetto Data Grid, in generale la tecnologia di grid, di griglia o di quello che vogliamo, di rete, invece ha anche un'idea di cercare di rendere la scienza diciamo fino ad ora riservata ai paesi più ricchi, alle collaborazioni più sofisticate, invece alla portata un pochino più di tutti i ricercatori, anche di paesi meno favoriti. Questo perché? Perché in effetti se si riesce a far sì che si possa utilizzare la rete in maniera veramente efficace, per cui qualunque ricercatore può sottomettere il proprio problema in maniera semplice, nello stesso modo in cui chiunque di noi attacca il tostapane diciamo, nella rete elettrica, e poi questo problema poi viene distribuito su scala mondiale. E all'inizio, mi diceva lei, ma chi se ne serve? Beh, all'inizio ovviamente i fisici lo trasmetteranno su una computing grid che sarà formata da risorse di calcolo e centri di calcolo che gli appartengono, perché ovviamente bisogna partire sempre in una situazione abbastanza controllata dove si abbia le risorse e quindi si possano gestire in maniera più semplice. E all'inizio uno può immaginare che ci saranno queste computing grid che in qualche modo implementeranno la trasmissione dei dati, il lavoro scientifico di collaborazione e l'analisi dei dati per comunità, queste comunità virtuali di cui parlavo. La tecnologia però di base, cioè tutto il software che si doveva scrivere per autentificare le persone, essere sicuri che chi accede effettivamente ha diritto di accedere, le modalità per trasmettere i dati in maniera efficace, le modalità per prendere un'applicazione e farla funzionare sul computer giusto può essere il computer che dà le migliori risultati o quello che ha la maggiore disponibilità di calcolo, perché magari qui è giorno e c'è un computer che magari nottetempo in Giappone o in America non è utilizzato. E quindi diciamo tutti questi strumenti sono strumenti che poi una volta maturi fra 3, 4, 5 anni, d'altronde dico il web ci ha messo 10 anni a diventare il fenomeno che è di oggi, un certo numero di anni saranno poi a disposizione del grande pubblico come tutto il resto per applicazioni anche di tipo molto più normale, non necessariamente la grande scienza con la S maiuscola.
0: Grazie agli ospiti Claudio Luzzatti e Fabrizio Gagliardi, a Alberto Fognini e Antonino Faranda che ci hanno mandato in onda. A risentirci domani. La linea a Alessandra Orsi.
2: A domani.

canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

trovare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Eravamo 7, rimasti da 10 sarebbero stati i figli, e dei quali 3 perduti. Non è che voglio fare pianti o cose del genere, perché era la storia di allora, 3 perduti nella lotta antifascista, come allora si chiamava, cioè la lotta prima contro il padronato e dopo per il fascismo, e ne ho persi 3, se no saremmo stati 10. Una banda incredibile, straordinaria. It's a virus.
1: Buongiorno, siamo alla terza puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 1996 a Gaeta, e diciamo che ha conosciuto un successo postumo grazie a partire dalla pubblicazione del suo romanzo più importante, L'arte della gioia, nel 1998, dopo che aveva già ottenuto un grande successo in Francia. E quindi Einaudi lo pubblicò e fu molto apprezzato. Come qualcuno sa, L'arte della gioia è un romanzo a tutto tondo, diciamo, un romanzo che vede come protagonista questa modesta donna siciliana, estremamente libera e indipendente, anche se inserita sempre nell'ambito della cultura siciliana, e Modesta rappresenta un po' Goliarda Sapienza, un po' la madre di Goliarda, e comunque rappresenta queste protagoniste femminili che sono in maniera indiretta o diretta

0: Se siamo morbosi, malati, pazzi, a noi va bene così. Lasciateci la nostra pazzia e la nostra memoria. Goliarda Sapienza.
1: È notte. Una volante percorre le strade della capitale a sirene spiegate e si ferma davanti a un imponente edificio della periferia romana. Dallo sportello posteriore spunta la sagoma fragile di una donna che, trascinata con indifferenza da un poliziotto, varca il grande portone color verde cupo.
2: Appena dentro si scorgono due figure femminili in divisa. Le si fanno incontro per prenderla in consegna.
3: Ci segua, da questa parte.
2: La donna, visibilmente scossa, si stringe nelle braccia, quasi a cercarvi rifugio.
0: Avevo lo stesso nodo che mi attanagliava lo stomaco da bambina, nel primo giorno di scuola. Quel luogo misterioso, potente, e quelle che sembravano delle bidelle vestite con quei grembiuli blu troppo larghi e sgraziati.
1: Senza tante cerimonie, le tolgono la borsa di mano e vi frugano dentro, come di prassi, ma con avida curiosità. Poi una delle due le dice a bruciapelo:
3: si spoglia adesso?
0: Sì, subito. Tolgo anche...
3: Tutto deve togliere, tutto, capito?
1: La guardano girandole intorno, la ispezionano fin sotto le ascelle, poi...
3: Adesso si pieghi sulle gambe. Non così, deve tenerle divaricate.
1: La perquisizione corporea non esclude nemmeno gli anfratti più intimi. Ma la donna esegue, obbediente, ogni movimento. Ha capito perché lo fanno e questo per il momento le basta.
0: Era per la droga. Cercavano quella. E sapevano dove si poteva nascondere. Anche se su di me non trovarono proprio nulla.
3: È pulita. Va bene, può andare. Aspetti un attimo. Che porta la parrucca?
1: Anche l'altra si avvicina e le passa le dita tra i capelli. Troppo belli e curati rispetto a quelli che sono abituate a vedere.
3: No, tutto a posto. Si rivesta ora. Mica possiamo fare l'alba per lei. Come si chiama?
0: Goliarda Sapienza.
3: Ma che nome è questo? Bene, signora, come si chiama? Da oggi qui è il numero 2235.
2: Era il 1979. Goliarda Sapienza, 55 anni, borghese, raffinata con un passato di attrice e scrittrice, varcava così il carcere di Rebibbia.
1: Senza nemmeno rendersene conto, aveva dovuto dire addio a quella vita che si era faticosamente costruita nella capitale, una città così straordinaria, ma così insidiosa e diversa dalla sua amata Catania. Là era cresciuta nella piccola comunità anarchica della sua famiglia, al riparo dalle violenze del regime. Là aveva ricevuto un'educazione alternativa, quasi rivoluzionaria.
0: I miei genitori hanno lottato. Sono stati bravi antifascisti, sindacalisti. Non a caso mi hanno chiamato Goliarda.
1: Una delle prime grandi verità della vita fu sua sorella Nika a rivelargliela. Era accaduto in una calda notte d'estate, così calda che non si riusciva a prendere sonno.
2: Goliarda si rigirava nel letto della grande casa di campagna per cercare un lembo fresco sulla federa di lino. Qualcosa la indusse ad alzarsi. A piedi nudi attraversò le stanze buie e uscì, incamminandosi tra gli ulivi. Improvvisamente, rischiarata dalla luce di una gigantesca luna, le apparve il volto di Nika.
0: Che stai facendo qui? Mi hai spaventata.
3: Perché fa caldo. Ma senti com'è fresco il tronco di quest'ulivo.
2: Mentre Goliarda appoggiava la mano su quel legno nodoso, Nika le raccontò.
3: Lo sai che non c'è un ulivo uguale ad un altro in tutto il mondo? Sono tutti diversi, come gli uomini. E se lo fissi bene scoprirai che somiglia a qualcuno che conosci. Sono gli unici alberi che hanno l'anima contorta come quella degli esseri umani.
2: Quella notte Goliarda comprese quale sarebbe stato il suo destino. Leggere l'anima della gente, cucire

0: venirsela addosso e raccontarla attraverso le parole.
1: A 16 anni salì sul treno che l'avrebbe portata a Roma. Suo padre, che lei amava tanto, morendo l'aveva lasciata per sempre. Quanto a sua madre, Maria Giudice, figura storica della sinistra italiana, era donna totalmente dedita all'attivismo politico. Un tempo conobbe persino le patrie galere. Così, ancora adolescente, Goliarda era in viaggio verso una nuova destinazione, come dire, verso una nuova vita.
2: Affacciata al finestrino, non sapevo ancora quante ossa di morto dure e zuccherose avrei dovuto sgranocchiare prima di raggiungere la mia meta.
1: La prima fu la missione all'Accademia d'Arte Drammatica. Tra i suoi sogni c'era quello di diventare attrice.
2: Quando mi dissero che potevo seguire i corsi di recitazione, non potevo credere alle mie orecchie. Camminai per ore, quasi correndo dalla gioia, sorridendo a chiunque incrociasse la mia strada.
1: Quei ricordi ancora vivi si interrompono bruscamente quando le due donne che l'accompagnano si fermano davanti a un portoncino di ferro. Una estrae dalla tasca un enorme mazzo di chiavi.
2: Era un gesto ancestrale. Guardai la mia carceriera e vidi in lei una monaca cattiva. Convento, segreta, cappella mortuaria, ripostiglio buio. Una grata metallica dall'aria antica, chiusa da una grossa serratura bloccata con un lucchetto. Dov'ero?
1: Una mano l'afferra per un braccio.
3: È arrivata, entri.
1: La porta sbatte forte alle sue spalle e si ritrova chiusa fra le leggendarie quattro mura di una cella di isolamento. Per lunghi minuti, forse ore, chissà, è senso di vuoto e silenzio. Solo prima che la carceriera si allontani, Goliarda ha il tempo di chiederle:
2: posso avere qualcosa da mangiare?
3: Mi spiace, niente più cibo a quest'ora.
4: Dopo un po', invece, si ripresenta con una razione di pane e pomidoro. Tutto quello che ha trovato.
3: Non ci si abitui.
4: L'unico gesto umano di quella lunga notte. Goliarda si addormenta col piatto accanto a sé, sul cuscino. Quando si risveglia, è ancora notte. È vero, pensa. Qui il tempo non passa mai. Si guarda intorno. Le pareti sono di un grigio azzurrino. Una tazza senza tavoletta e un lavandino sono la sua toilette, per non parlare della branda di ferro su cui è sdraiata. La cella ha una finestra, sì, ma a bocca di lupo, fatta apposta perché entri l'aria, ma non si possa vedere fuori. Ma la cosa più curiosa è che si apre per mezzo di un manico che, appena lo vedi, ti fa venire in mente una cosa sola: un bel cappio lì appeso e un corpo che ciondola.
2: Mi accorsi che a malapena si scorgeva uno spicchio di luna e, per distogliermi da quegli orribili pensieri, cominciai a immaginare il cielo pieno di stelle, l'aria leggera e profumata. Mi ritornavano così alla mente anche le dolci notti romane insieme a Citto, l'uomo che ho amato.
4: Era l'ottobre del 1946. Sul terrazzo della sua casa, Goliarda osservava incantata i colori caldi dell'autunno. Giù in strada un uomo si era messo a sventolare un pezzo di carta, cercando di attirare la sua attenzione.
1: Signorina Sapienza, la sua poesia è bellissima. Ho passato la notte a rileggerla. Se resta lì, gliela recito.
2: Dai, finiscila e sali su.
4: Si erano conosciuti all'Accademia, dove lei studiava per diventare attrice e lui, Francesco Maselli, detto Citto, per fare il regista. Accomunati dalle stesse passioni, anche politiche, avevano trascorso insieme 18 lunghi anni.
2: Mi portava stretta per le strade e, senza lasciarmi mai un attimo, mi insegnava i colori, i palazzi, i visi inquadrati dalla macchina da presa, nella luce di quei riflettori che avevano dei nomi favolosi. Mi portava e mi raccontava di abbandoni, di amici che si affollavano intorno a lui e che ridevano con noi. E nacquero storie da lui e me, abbracciati per Roma.
4: Insieme al regista era entrata nei circoli letterari della capitale, negli ambienti culturali, a contatto con artisti famosi e personaggi del jet set.
1: Negli anni 50 era lei stessa un'attrice applaudita. Recitava nelle commedie di Pirandello e nei film neorealisti. ma la sua passione più grande rimaneva la scrittura. Trascorreva le giornate seduta su una poltrona a scrivere fino a tarda notte, finché una voce non la interrompeva.
2: Goliarda, tirati su da quel divano. Qui dentro non si respira. Ma perché non esci un po'?
5: Oh, ti prego, non so staccarmi da Modi.
1: Modi, così chiamava la protagonista del suo romanzo. Vi dedicò 10 anni di vita, ma non riuscì a pubblicarlo. Mai vinta, si era venduta tutto ciò che possedeva, persino quadri, mobili, sculture, per poi trovarsi misera e malandata. Seriamente provata, trascorse anche un lungo periodo in un ospedale psichiatrico.
4: E poi, a un certo punto, non c'era più stato nemmeno l'amore e tantomeno le frequentazioni di un tempo.
5: Avevo dimenticato quegli ambienti pseudo-libero, pseudo-elegante, pseudo-tutto.
4: Un'unica cara amica, affascinata dalla sua conversazione, ancora la invitava nel suo salotto.
5: Aveva una bella casa, immersa nel verde. D'inverno, un giardino pensile, accoglieva piante rare, a volte in spirali di profumi dolci e setosi. Mi invitava ad accomodarmi in ampie poltrone di velluto rosso, quasi papali. Se era bel tempo, apriva la terrazza che dava su Piazza Navona.
4: Un pomeriggio, Goliarda si era sentita male. Le accadeva spesso da quando era uscita dalla clinica psichiatrica e l'amica, premurosamente, l'aveva fatta distendere sul suo letto.
5: La stanza era in penombra. Il cofanetto di legno e argento era appoggiato, semiaperto, sul mobile antico di fronte alla finestra. Potevo scorgervi pietre preziose e un lungo filo di perle. Una voce insensata e maligna cominciò a martellarmi il cervello. La salvezza. Quelle pietre sono l'unica salvezza.
1: Più tardi, mentre scendeva le scale, quasi correndo, il cuore le batteva all'impazzata. Sentiva le pietre dentro la tasca sbatterle contro il corpo. E poi quel senso di rimorso che non l'abbandonò mai più.
5: Saltellando tra pensieri molesti, le ore passano al carcere di Rebibbia. Ogni 20 minuti passeggio per almeno altri 20 su e giù. Scandiscono il tempo solo i pasti, a mezzogiorno e alle 19. E quella è l'ultima volta che vedo le secondine, fino alle 8 del mattino. Fanno 13 ore di silenzio sepolcrale.
3: Latte, signor.
5: Certo, grazie.
1: La guardiana, non abituata a modi cortesi, cerca a modo suo di rispondere a quella gentilezza.
3: Guardi che oggi non la fanno uscire all'aria. Domani, forse. Si dia una regolata.
1: La prima ora d'aria è indimenticabile. Hanno aperto il portoncino di ferro della sua cella senza dire nulla, ma nel linguaggio carcerario vuol dire via libera. Goliarda non capisce e non osa muovere un passo, fin quando la guardiana, che ormai l'ha presa in simpatia, le ruggisce da fuori.
3: Allora, che sta a aspettare? Che venga notte?
5: Uscì e con stupore mi accorsi che, girato l'angolo di un breve corridoio, solo un piccolo varco mi divideva dalla luce. Io che pensavo di essere scesa nelle viscere della terra.
1: I raggi del sole la abbagliano e il tepore di quell'ottobrata romana la avvolge in un istante. Passeggia a lungo e, finalmente stanca, si siede su una panchina. Con la testa rovesciata all'indietro per guardare l'unica cosa bella che si vede da lì, il cielo, si accorge che nella torretta di guardia c'è una donna che cammina avanti e indietro, lentamente.
5: Con quell'andatura così dimessa, più che una secondina sembra anche lei una reclusa.
1: Una voce accanto a lei l'ammonisce sussurrando.
6: Non si chiamano più secondine, per carità. Sta parola le fa incazzate brutto. Guardiane si chiamano.
1: Poi, guardando la sospettosa, le liscia l'abito coi polpastrelli.
3: E che è sta sciccheria? Guarda che qua mica stanno a teatro.
4: I giorni si trascinano. Il tempo è come bloccato dentro il carcere. I contatti con le altre detenute inesistenti, ma paradossalmente l'ora d'aria rimane per Goliarda un momento da trascorrere in solitudine.
5: Mi appoggiavo al muro, accendendomi l'ennesima sigaretta. Il fumo lì, per chi ne ha il vizio, diviene qualcosa di così continuo e naturale che è come respirare.
4: Mentre è assorta nei suoi pensieri, una voce la chiama. È sempre Giovannella, quella ragazzetta che le ha rivolto per prima la parola, quella che l'ha criticata per gli abiti troppo sciccosi. Con lei, però, ha in qualche modo simpatizzato.
6: Senti, stasera ti va di mangiare da me?
5: Come sarebbe da te?
6: Dai, svegliate, nella mia cella. Sta, senti, va a prendere i piatti che alla guardiana ci penso io.
4: Quando sono sedute una di fronte all'altra, Goliarda le domanda come sia riuscita ad avere il permesso.
6: Un po' di riguardo perché sono incinta. Che non si vede?
5: No, sembri solo un po' rotondetta. Ma come mai sei qui? Non me l'hai ancora detto.
6: Ah, ma che stai a chiedere? Mi pari pazza. Guarda che qua solo le anziane ci hanno diritto a chiedere. Quindi tu sta zitta e muta. Comunque, se proprio lo vuoi sapere, sto qui per abortire. Non pensare che lo faccio così come se fosse niente. Non come mia madre che l'ha fatto 20 volte. È solo che non lo posso proprio tenere.
5: Ma quanti anni hai, Giovannella?
1: La ragazza risponde che ha 17 anni, già un figlio, ed è terrorizzata dai ferri del chirurgo.
6: Vabbè, mo prendi i tuoi piatti e tornatene nella cella tua.
1: Quella notte Goliarda si getta sulla branda e si addormenta di colpo.
5: Non avevo mai dormito tanto se non da bambina. Il carcere regredisce all'infanzia, ho pensato svegliandomi. Lo fa a tutte o solo a me?
1: Una mattina la guardiana apre il portoncino della cella gridando:
3: Sapienza, dal giudice!
1: Sentir pronunciare il proprio cognome dopo tanto tempo la fa balzare ritta in piedi e qualche minuto dopo è dentro uno stanzone per il colloquio. Confessa subito il reato e il giudice, un uomo alto, asciutto, con grandi occhi impazienti, le domanda come mai non si sia decisa prima.
5: I carabinieri mi hanno messo paura.
1: La confessione del furto ha l'effetto quasi immediato di sospendere l'isolamento. Goliarda deve riassettare in fretta la sua cella e raccogliere le sue poche cose da portare nella nuova destinazione, in un'altra ala di Rebibbia. Con le braccia piene di lenzuola sgualcite, guarda Giovannella che con scopa e paletta si è messa ad aiutarla.
5: Non potevamo abbracciarci né darci la mano. Ci volevamo bene come avessimo passato anni insieme.
4: Man mano che si incammina nei corridoi, sente sollevarsi un brusio che nel giro di poco diventa un rumore sordo di voci, schiamazzi, urla e risa. Ai suoi occhi si apre uno scenario degno d'un film.
5: Alcune detenute avevano scavalcato le ringhiere e con le loro vestaglie sgargianti si erano aggrappate alla rete metallica, saltando e urlando il mio nome. Era il loro modo di darmi il benvenuto. Cella 23. Uno spazio di 3,5 metri per 4. Tre brande in fila, tre luci. Una finestra con il vetro opaco. Due volti che mi sembrano enormi, mi fissano con ostilità.
1: Goliarda sguscia fino alla sua branda e si stende, fingendo eccessivo interesse per quel soffitto umido e grigio. Quella notte non riesce a prendere sonno e quando il mattino seguente sente la voce tonante della guardiana, tira un sospiro di sollievo.
3: Giù dalle brande, c'è il latte!
1: Le detenute si accalcano alle sbarre. Il rito della colazione non è certo silenzioso come in isolamento. Qui è un frastuono disordinato, quasi festoso. Al momento di uscire per l'ora d'aria, si va via tutte insieme. E una volta nel cortile, alcune si denudano per prendere il sole.
5: Non c'è volgarità in quei corpi nudi, dorati, lucidi di creme. Hanno l'aria di essere state al mare. Ma so che non è possibile.
4: Mentre osserva la donna seduta accanto a lei, un'altra la tocca sulla spalla e attacca discorso.
3: Che è sta faccia con sto bel sole? Come ti chiami?
4: Le sembra un angelo in salopetta azzurra che si mette a ridere non appena le risponde che il suo nome è Goliarda.
3: Io invece mi chiamo Marcella. Banale però comodo. Senti, perché guardi così il mio libro? Lo conosci? È Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.
5: Sì che lo conosco. Ma erano 30 anni che non lo vedevo in mano a qualcuno e non credevo di dover venire in carcere per ritrovarlo.
4: La scintilla è scoccata. Il giorno dopo sono di nuovo sedute a chiacchierare sulle brande di una cella.
3: Io penso che ci voglia coraggio ad uscire da qui. Vedi, io a volte vorrei andarmene, ma qui mi sento protetta.
4: Goliarda si limita ad annuire. C'è un fondo di verità in ciò che le ha appena detto Marcella.
3: Certo, la libertà però. E se evadessimo? Un'iniezione di urina è sufficiente a dare i sintomi dell'epatite. Altrimenti potremmo mangiare scorze d'uovo sodo. La peritonite è garantita. Se no, c'è sempre il modo classico.
5: E quale sarebbe?
3: Svenarsi.
1: Nel ballatoio dell'ala sud, una figura minuta le fa cenno di avvicinarsi. Vuole conoscerla. È Barbara, un'altra detenuta. Goliarda lì dentro non ha mai visto niente di simile e ne rimane folgorata.
5: Barbara mi colpì al cuore. Era magnifica. Una ragazza di 25 anni, molto glamour e con l'aria da diva del cinema muto.
1: Il carcere è anche questo. Simpatie ed amicizie che nascono e muoiono per un non nulla, magari solo perché sei bella. E lì dentro non è poco, in quell'orrore generale.
4: Ma proprio lei, Barbara, sarà protagonista di un fatto sconvolgente.
3: Le guardie! Arrivano le guardie!
4: La ragazza è in preda all'isteria. Tre uomini in divisa, alti e robusti, piombano nella sua cella. Lei grida e tenta di fuggire, ma due energumeni l'afferrano per le braccia mentre un terzo si piazza sulla porta a gambe divaricate. Così nessuna può più entrare né uscire.
1: Il pensiero di Barbara sola con tre poliziotti in quel buco sembra intollerabile, ma le altre continuano a dire che si tratta di una normale perquisizione. Allora perché tutte lì ammassate per scrutare là dentro? Guardandole bene, Goliarda si accorge che quella dipinta nei loro volti non è paura, ma bramosia.
5: Forse anche in me c'era lo stesso istinto. E sarebbe bastato un niente, una parola, un grido, per trasformare tutto in un sabba infernale dove quei maschi in divisa sarebbero stati dilaniati per eccesso di desiderio.
1: Quando finalmente le guardie escono, si levano applausi, fischi e cori. Solo Barbara tace. È rimasta là dentro, in piedi. Il volto è una maschera di cera.
5: Da uno specchio su cui si rifletteva la sua immagine, la vidi sfilarsi il golfino e tendere le braccia a qualcuno accanto a lei. Poi però chiusero la porta e potei udire soltanto un grido lacerante.
1: Tutto è accaduto in pochi istanti. Il corpo di Barbara viene sollevato come quello di una santa in processione da una piccola folla di donne. I suoi polsi colano sangue. C'è una calma quasi surreale che presto viene spezzata da nuove grida.
3: Attente! Stanno tornando con i rinforzi!
1: La spedizione punitiva ha inizio. Calci, pugni, scontri corpo a corpo. Nell'aria si avverte un odore nauseante di vino. È la rivolta. Le guardiane di quell'ala di Re Bibbia sono sparite, mentre agenti e carcerate si scontrano brutalmente.
3: Una volta qui, Goliarda, non sperare più d'uscire come eri prima.
4: È Marcella in quel caos a dirle queste parole. Goliarda a fatica trattiene conati di vomito.
5: Un'ora dopo è tutto finito. Alla guerra è subentrata la pace e gli eserciti alla fine fraternizzano come se niente sia avvenuto. Qua e là vi sono donne sfinite appoggiate ai muri, ovunque scarpe, zoccoli, bastoni da raccogliere. Ho capito che per un contatto fisico di qualunque genere con un uomo le mie compagne sono disposte a qualsiasi cosa.
1: All'ora di cena la quiete è ormai totale. Le detenute mangiano senza fare il solito chiasso. Goliarda chiede a una compagna:
5: ma perché Barbara avrà deciso di farlo proprio stasera?
6: Chissà mai quando uno decide che è meglio morire che continuare a subire.
1: Per la prima volta realizza che anche quella è vita, con i suoi avvenimenti, continui e sconvolgenti, che drogano il cervello di emozioni. Con la sua piccola collettività, dove c'è anche la parrucchiera, e i pochi libri, clandestini e quindi tanto più preziosi. Soprattutto, Goliarda ama l'idea che quel nucleo rinchiuso sia fatto di donne, ognuna con la sua opinione, diversa dalle altre, sempre e su qualsiasi cosa.
5: In quella società di amazzoni tutte capiscono perfettamente chi sei, e tu lo sei. In poche parole, non sei sola come fuori. La libertà ha il solo vantaggio d'essere lasciati a morire da soli.
7: Dopo alcuni mesi, giunge per lei il momento di lasciare Rebibbia. Appena fuori, cammina titubante sul marciapiede e proprio in quel momento ripensa alle parole che un giorno le aveva detto sua madre.
3: Se non conosci le carceri e i manicomi, non puoi davvero capire nulla sul serio.
1: È il 1996. Goliarda Sapienza, da anni, vive ormai a Gaeta. Nella sua piccola casa, scaffali pieni di libri, fogli e taccuini, dove continua ad annotare i suoi pensieri e le sue storie. Di tanto in tanto discende la piccola scalinata per andare a passeggiare sulla spiaggia. Un giorno...
5: Ero in cima alle scale e mi venne in mente mio padre. Era lui che mi aveva insegnato a saltare i gradini a 4 a 4. Mi diceva di aggrapparmi al passamano e slanciarmi in avanti fino a toccare terra con le punte dei piedi. Mi sembrava di vederlo in fondo alle scale. Come facevo da bambina, mi lanciai e caddi tra le sue braccia, ridendo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della Storia in Giallo. Oggi è con noi Daria Galateria, giornalista e scrittrice, insegna letteratura francese all'Università di Roma. A Goliarda Sapienza, la protagonista della puntata, ha dedicato uno dei racconti del suo libro Scritti Galeotti. Ma prima di analizzare la sua esperienza galeotta, per rubarle il termine, vogliamo dire innanzitutto chi era questa donna straordinaria?
1: Intanto era figlia di una donna assolutamente strepitosa, Maria Giudice, era segretaria della Confederazione del Lavoro di Torino, e quando per seguire uno sciopero, oppure perché si trovava magari in carcere con Terracini, non sapeva dove collocare i suoi 8 figli, li affidava a balia a Antonio Gramsci, che era un giovane redattore del Grido del Popolo, che era un giornale che lei dirigeva. E in Sicilia, dove era andata a dare così a ridar coraggio al Partito Socialista, aveva conosciuto questo signore Sapienza, questo avvocato sindacalista e avvocato dei poveri, anche grandissimo costituzionalista, uno di quelli che aveva collaborato alla costituzione di Ataturk, che aveva dato il voto alle donne tra il secondo paese in Europa, no? Quindi tutte le fate della sinistra, le diceva, avevano vegliato alla sua culla. E nella sua vita aveva molto libera, una persona assolutamente fuori da tutti gli schemi, ed era vissuta dentro al cinema italiano, perché aveva questo compagno Citto Maselli, il notissimo regista, e quindi aveva vissuto questa vita un po' artefatta, di una libertà anche un po' recitata in fondo del cinema di quegli anni. E quando tutto questo era finito, era scomparso tutto, non riusciva più a pubblicare, le stavano dando uno sfratto, e quindi lei dice che ha fatto un'operazione che si chiama acting out, usava questo termine così un po' psicanalitico, tecnico, aveva fatto un furto, perché voleva, era come una richiesta di aiuto, era come un grido d'allarme, e questo l'ha portata per l'appunto in carcere. Lei ha lasciato dei segnali per essere presa, ovviamente, e quindi delle carte di credito di amici, aveva derubato tra l'altro un'amica, una cara amica ricca, e in questo modo inizia il suo apprendistato all'Università di Re Bibbia, come recita il titolo di questo romanzo, con cui poi ha raggiunto la notorietà.
0: Ecco, a proposito del furto, fra le righe del suo libro trapela quasi una volontà inconscia di farsi prendere, infatti agì in modo quasi ingenuo, non è vero?
1: È una protesta violenta. Lei sosteneva che la sua scrittura si era sporcata nel mondo del cinema, perché poi era un mondo anche ricco, in parte falso, comunque di ambiziosi, e quindi ritrovandosi così completamente sola, ha voluto sfidare la società, perché era proprio una persona molto anticonvenzionale. Del resto, questa madre eccezionale che aveva avuto le diceva sempre: se non conosci il carcere e l'ospedale, non conosci la società. E infatti lei poi nel carcere ha conosciuto una situazione in fondo protetta rispetto alla violenza della società degli ambiziosi. Re Bibbia era un mondo con una violenza diversa, primitiva, primordiale, che lei trovava più sana, più buona.
0: Ecco, oltre a sentirsi protetta, sembrava attratta da questi luoghi. Leggendo l'Università di Re Bibbia si avverte quasi un'attrazione un po' morbosa per quello che accadeva lì dentro.
1: Certamente era una donna di un'intelligenza, di un senso dell'ironia straordinaria. In questa società chiusa, con delle regole molto semplici, lei si compiace infinitamente. Sono delle persone in fondo anche molto gentili, a me mi pari matta, gli dicevano. Poi, siccome lei aveva dato, tra l'altro, perché era di un'altra classe sociale, e le sue compagne di pena si irritavano quando lei tentava di parlare romanaccio come loro gli dicevano: ti hanno messo in isolamento per farti sbroccare, cioè per farti perdere la testa, cosa le era molto facile. Goliarda Sapienza era una persona piuttosto fuori dalle regole. Non amavano che lei parlasse romanaccio, dicevano non te dona, non te dona. E lei aveva dato, arrivando, prima il nome e poi il cognome, cosa assolutamente inaudita per quell'ambiente, e quindi si erano persuase che il cognome fosse Goliarda, e anzi l'avevano un po' banalizzato in Goliardo. Ed erano persone, insomma, la prima volta che lei parla con una sua compagna, perché appunto è uscita dall'isolamento, perché ha confessato, non credo che sia stato difficile farla confessare, non chiedeva forse altro, era una 17enne manisca che aveva menato un vigile perché voleva andare in carcere, a sua volta il suo problema era abortire, e Goliarda Sapienza le diceva ma c'è la legge per abortire, lei diceva ah, ma bisogna sbattere, se a destra manca, dice no no, e quindi era più semplice abortire che Bibbia. E comunque erano persone che riconoscono subito l'eccezionalità e l'intelligenza e la gentilezza dell'intelligenza di Goliarda Sapienza, quindi si crea un'atmosfera di grande simpatia nei suoi confronti.
0: E l'ambiente del carcere la fagocitò totalmente, al punto che quando ne uscì soffrì lei stessa della cosiddetta sindrome d'affezione carceraria.
1: Perché certo il mondo libero cosiddetto è molto duro, è molto duro. E invece per l'appunto in quella zona protetta che era per lei il carcere, aveva trovato molta amicizia, intanto carcere femminile credo che sia comunque più facile da vivere di quello maschile, non per le generalizzazioni, poi sono stupide, però credo che un po' sia vero, e del resto aveva con le secondine per esempio aveva molto legato, perché tra l'altro erano persone, anche lì c'erano delle artiste, c'erano delle persone che avevano frequentato l'istituto d'arte, oppure delle laureate che non avevano trovato altro lavoro, insomma è tutto un mondo di persone che vivono come al grado zero, secondo lei, ecco, lei ne dà questo ritratto di un mondo non artificiale, dice che c'erano tante persone grasse per esempio, come se essere grasse fosse un delitto, un crimine, ogni tanto tutti abbiamo questo sospetto, ce lo fanno venire, e veramente è una rappresentazione comunque di un livello stilistico, perché poi stiamo parlando di un romanzo, di un lavoro di scrittura, di una qualità strepitosa, di una bellezza, che poi spesso gli scrittori della situazione carceraria usano il tono comico, e c'è comunque una dolente comicità in questo romanzo, e tra l'altro ecco, insieme a Gad è uno dei primi che usano il dialetto a questo livello, insomma, perché le compagne che parlano romanaccio sono trascritte nel loro linguaggio, e questo dà una forza, questo sbalzo tra una scrittrice di una raffinatezza straordinaria come Goliarda Sapienza e questo linguaggio popolare è un effetto indimenticabile.
0: Goliarda Sapienza è uno dei tanti artisti e scrittori che hanno vissuto l'esperienza del carcere, quindi il connubio carcere-letterato è frequente, come dimostra anche il libro che ha scritto, appunto scritto Galeotti.
1: La condizione dello scrittore intanto è una situazione concentrazionaria, perché si scrive chiudendosi rispetto alla vita, è un momento di approfondimento dentro se stessi, io credo, e soprattutto la situazione carceraria lo favorisce, perché appunto isola, e tra l'altro lo scrittore è sempre una persona che mette in discussione la società, no? In fondo si dice che la letteratura rappresenta, mette in scena quello che la civiltà reprime, Fedra rappresenta l'Edipo, oppure che so, insomma ci sono tanti elementi, per esempio la morte, noi non possiamo mai parlare della morte nella nostra civiltà, se no non lavoreremmo, staremmo sulla spiaggia a mangiare supplì. E quindi tutto il cinema americano, per esempio, comunque il cinema d'azione che mette tante volte in scena la morte nel modo più vistoso, ci sono aerei che precipitano nel mare con colonne di fumo, macchine che vanno a infrangere le vetrine, perché sono morti chiassose, allegre, diceva Pascal che la morte è tollerabile solo se divertente, no? E insomma effettivamente nell'arte torna quello che la civiltà nasconde, e allora fatalmente lo scrittore disturba.
0: Ma secondo lei lo scrittore, grazie alla cultura, riesce a sopportare meglio la vita del carcere, o quella stessa cultura può essere un boomerang?
1: La cultura comunque aiuta sempre a vivere. comunque aiuta a vivere, comunque aiuta a vivere in modo più profondo, che può essere anche fastidioso, nel senso che il dolore
0: rendersi
1: viene...
0: conto più fortemente della privazione della libertà.
1: Certo, ma vivere in modo ottuso è vita.
0: Daria Galateria, nelle prime righe del suo libro si legge che alcuni delinquenti comuni in galera invece si scoprono scrittori. Vale anche il contrario, quindi non solo gli scrittori che finiscono in galera. Un esempio eclatante è quello di Karel Chessman.
1: Si sta uscendo proprio in questi giorni da Baldini e Castoldi questo il primo delle sue quattro, dei suoi quattro romanzi autobiografici, diciamo. Ed era un ragazzo, c'erano stati una serie di delitti a Los Angeles, e fu accusato di questi delitti che erano stati commessi da questo bandito dalla luce rossa, perché si sorprendeva le coppiette in macchina vestito da poliziotto e con una torcia a luce rossa che tranquillizzava, perché era la torcia dell'ordine, per l'appunto degli uomini d'ordine e dei poliziotti. E poi appunto violentava le donne, derubava gli uomini, eccetera. C'erano stati dei delitti. Fu accusato un ragazzo che aveva 27 anni, aveva passato metà della sua vita in carcere, che si è sempre protestato innocente. Questa condizione di carceraria nel braccio della morte e senza aver commesso delitti, lui sosteneva, lo ha fatto crescere questa sua scrittura molto dura e molto rivelatrice, perché comunque gli abolizionisti poi hanno utilizzato questi romanzi bellissimi che lui scriveva con l'aiuto della compiacenza proprio dei secondini, con l'aiuto del suo legale, e che sono per l'appunto una pietra miliare della lotta contro la pena di morte.
0: Lei, dopo scritti i Galeotti, ha avuto occasione di visitare un carcere femminile?
1: Sì, in realtà non soltanto la femminilità non era solo nei carceri, nel senso che ho fatto un giro nelle carceri della Calabria, in cui facevano leggere ai detenuti poveretti questo libro. Comunque mi ha accolto arrivando la direttrice del carcere, che era una donna bellissima, quasi una modella, e ho scoperto in questa occasione che in Calabria 11 su 13 direttori sono donne, perché hanno scoperto che c'è molta più tolleranza di una direttrice donna da parte di uomini così un po' abituati alla violenza, diciamo, ecco, tollerano molto meglio una direttrice donna, a parte il fatto che sono delle organizzatrici che tengono il carcere molto pulito, cercano di renderlo gradevole, insomma, pare che sia un mestiere, uno dei tanti mestieri in cui le donne riescono meglio.
0: Lei crede che rispetto a quello descritto da Goliarda Sapienza nell'Università di Re Bibbia ci sia molta differenza rispetto al carcere di oggi?
1: Certamente erano anni in cui gli emarginati in qualche modo avevano delle aperture maggiori, io credo. C'erano delle circostanze, per esempio i secondini e le secondine non erano necessariamente in divisa, era tutto un clima più aperto decisamente negli anni 70 e 80 rispetto a oggi, sì. Io credo che ci fosse comunque un clima forse maggiore, perlomeno a leggere Sofri, ecco, ho l'impressione che ci sia, perlomeno nel carcere femminile, ci fosse allora una specie di maggiore, ecco, proprio cordialità, se si può usare una parola così, per una condizione come quella del carcerato.
0: Per chiudere vorrei citare una frase di Cesare Garboli: il tempo lavorerà a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È stato così?
1: Ha potuto pubblicare proprio grazie a questa situazione carceraria, perché il caso umano, come si sa, nella nostra civiltà favorisce perfino l'editoria, e finalmente è stato possibile pubblicare abbastanza recentemente su stampa alternativa e in modo integrale L'arte della gioia, che è una specie di romanzo in cui si ha l'impressione di assistere alla vita di pupi siciliani, però è un romanzo molto veloce, molto ricco di contemporaneo, naturalmente.
0: Grazie a Daria Galateria per essere stata qui con noi.
2: Ma dalla Puglia, Roberto, ci spostiamo in Sicilia e nello specifico a Catania.
3: A Catania, sì, la città che viene in qualche modo radiografata come se fosse una vera geografia emozionale da Alessandro Aiello e da Giuseppe Di Maio, che dedicano il loro film L'Antigattopardo a Goliarda Sapienza. Abbiamo al telefono Alessandro Aiello, che ci parlerà di questo film, di questo progetto, di questo documentario, di questo omaggio a una delle scrittrici più importanti della Sicilia.
4: Sì.
3: No? L'Antigattopardo, quindi l'anti Tommaso di Lampedusa.
4: Esatto. Ciao a tutti.
3: Ciao. Ciao Alessandro. Allora, da dove nasce l'idea del film? Immagino da un incontro, da un convegno, no? Dedicato a Goliarda Sapienza.
4: Sì, noi siamo profondamente debitori nei confronti di queste giornate, di questo tour sentimentale dedicato appunto a Catania e a Goliarda Sapienza. E nel settembre dell'anno scorso Catania ospitò appunto questo convegno e una certa quantità di studiose e critiche dell'opera di Goliarda Sapienza, quindi un'occasione anche piuttosto ghiotta per produrre qualcosa che non fosse stato fatto prima. A parte che c'è poca produzione appunto su audiovisivo su Goliarda Sapienza.
3: Loredana Rotondo, no? Ha fatto un
4: sì,
3: documentario.
4: Quel, quell'opera molto, molto bella, irripetibile, di Loredana Rotondo, e poi c'è pochissimo altro. Quindi
3: sì. Ricordiamo chi sono i protagonisti di questo convegno: Maria Rosa Cutrufelli, Monica Farnetti, sì. Silvia Neonato, Maria Arena, anche la stessa Loredana Rotondo, Elvira Seminara, insomma studiose, registi, sì. attrici, performer. Ecco, cosa sì. rappresenta Goliarda Sapienza per te? Che cosa hai voluto trasmettere soprattutto di questo suo itinerario letterario?
4: Intanto la scommessa, anche l'intento stesso del convegno era quello di andare a rintracciare nella nuda pietra catanese traccia della presenza di Goliarda Sapienza. Questa magia, vabbè, penso che sia riuscita. Non a caso eravamo proprio nel quartiere di San Berillo, che è uno dei quartieri così della prostituzione così attuale catanese, e la scommessa era anche quella di fare rivivere, di ricostruire la figura di Goliarda Sapienza e anche la sua opera anche attraverso le parole di queste studiose. In particolare poi l'intuizione del titolo L'Antigattopardo ci viene da Pinella Leocata, che è una giornalista catanese molto acuta, e per cui sì, si è parlato tanto, e c'è stata anche questa performance in Riva al Mare, una riedizione di uno spettacolo di Maria Arena fatta su Goliarda Sapienza. Quindi c'era abbastanza materiale per poter trasformare una semplice documentazione in un film vero e proprio, in un documentario. E, insomma, è quello che abbiamo tentato di
2: certo.
4: fare.
2: Alessandro Aiello, ti propongo un brano tratto dal vostro documentario.
1: La sento come una scrittura organica, una scrittura che si fa corpo, che ritma il linguaggio del cuore, ma in tutti i sensi, una scrittura cardiaca, una scrittura in cui senti il pulsare delle vene del sangue. Lei sentiva proprio il piacere fisiologico della scrittura, tanto che non usava la mediazione della scrivania, lei scriveva col foglio sulle gambe. Scriveva accovacciata sul suo foglio, col foglio sulle gambe, con la penna, cancellando, ritornando, toccando l'ordito, strappando, riscrivendo. E poi dal punto di vista fisico anche questa scrittura, le sue frasi scemavano via via, perché lei sottraeva parole al rigo.
2: Ecco, questo è un momento del documentario dedicato a Goliarda Sapienza. Ovviamente non poteva non esserci un approfondimento legato allo stile, alla scrittura di Goliarda Sapienza, che è uno degli elementi di maggiore originalità. Sicuramente l'arte della gioia è in questo senso il monumento a questa invenzione letteraria e stilistica. Però Goliarda Sapienza non ha avuto una carriera da attrice, non possiamo dire ciò, però ha fatto dei passi sia come attrice teatrale che come attrice di cinema, ha fatto esperienza, diciamo, del cinema, apparendo in alcuni film di Blasetti, In senso di Visconti, e poi insomma è stata legata anche a Citto Maselli, però poi il cinema non è entrato nella sua arte o nel suo mestiere, come direbbe il poeta Dylan Thomas. Come l'avete valutato il momento di attrice di Goliarda Sapienza in questo vostro lavoro o in generale?
4: Ma noi pensiamo, e non solo noi, che lei fosse più incline al palcoscenico, al teatro, e non a diventare personaggio che interpreta qualcun altro. E infatti è quello che diceva, lei ammise di sentirsi più attratta dal teatro rispetto al cinema. E in effetti, a guardarla in queste pellicole, sì, probabilmente era più attratta e più affascinata dal teatro.
3: Alessandro, è perché il cinema italiano era assolutamente impreparato a subire una bomba dal punto di vista delle simbologie sessuali indigeribile?
4: Probabilmente sì, ma perché a differenza del teatro, comunque della scrittura, non ha mai avuto modo di interpretare se stessa fino in fondo. Probabilmente è questa la ragione. Mentre nella scrittura e un po' più anche nel teatro poteva sperimentare, mettere in pratica questa piacevole confusione fra arte e vita, fra scrittura e vita, nel cinema non le è stata mai data questa opportunità. Per cui sì, io penso che sì, ha fatto dei piccoli ruoli, ma non, probabilmente sarebbe stata più adatta per il periodo del muto, per film.
2: Beh, è una bella suggestione, no? Una come la Sapienza, che ha lavorato così bene con le parole, ma l'attrice di cinema da muto.
3: Così neoantica.
2: Sì. Esatto. Sentiamo un altro momento del vostro film.
5: Nell'antro carico delle passioni di tutte le anime dei paladini che in sanguine portò alla vita, fra bagliori di lotta, odore di velluto polveroso, di sete, ferro, lamiere, trovai il mio da fare che mi avrebbe fruttato almeno altre 2 o 3 lire. Mi andai a sedere sul mio sgabello vicino a mamma in sanguine e le figlie.
2: Ecco, credo, spero di non sbagliare, che questo sia un momento, una lettura tratta da Io Jean Gabin, se non erro, esatto.
4: Egle Doria è un'attrice catanese molto, molto funzionale, molto intensa, molto funzionale anche a quello che abbiamo potuto creare. Sì.
3: È molto interessante questo rapporto con Jean Gabin, con la cultura in qualche modo degli emarginati, degli ultimi, ma anche dei marsigliesi, perché insomma Goliarda Sapienza sembra un intellettuale mediterraneo puro sangue, no? In qualche modo.
4: Cioè, il fatto che Catania assomiglia un po' a Marsiglia, e quando lei passeggiava imitando Jean Gabin, probabilmente in quel momento Catania diventava Marsiglia.
2: E poi che lei abbia eletto Jean Gabin come riferimento, insomma, è piuttosto notevole, è singolare. Io Jean Gabin, tra l'altro, è un libro bellissimo, un romanzo bellissimo, sì. È anche molto autobiografico per certi versi, sulla sua infanzia, anche sui suoi rapporti con il cinema.
3: Era perché finalmente, no, dava un ritratto di una donna libera che poteva esprimere la sua soggettività desiderante a tutto tondo, senza costrizioni.
4: Amorale più che immorale.
2: Allora, i nostri ascoltatori sono molto interessati a questo lavoro.
3: Ma come
2: lavoro.
3: Lo vediamo?
2: Come lo si può vedere? Noi abbiamo un DVD ben rifinito, ben fatto, ma altrimenti come lo si può intercettare questo lavoro?
4: Intanto c'è sul nostro sito dell'Osservatorio Tradizioni Popolari.it, il nome un po' lungo, mi rendo conto, c'è il trailer di questo film. Poi diciamo che questo piccolo documentario non ha una distribuzione nazionale,
2: esatto.
4: Però diciamo, contattandoci attraverso il nostro sito
2: si può avere,
3: quindi Alessandro Aiello, il sito poi lo daremo. Sì. Beh, grazie.
2: Va bene, grazie tante e buone cose. Beh, avete fatto un ottimo lavoro e un'ottima idea a ricordare così la Sapienza.
6: Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Stimmen.
7: Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
6: Shining slowly.
7: Ich höre nur
6: Birds are flying.
7: Ihren Klang.
6: So low. Honey, you're my one.

0: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quinta puntata.

0: Scusami, scusa, scusa. Anna, che sorpresa.
1: Papà, credevo che non fossi in casa.
0: Ero sul terrazzo ad annaffiare. Il rumore dell'acqua e la musica. È stato venerdì ad avvisarmi. Ma tu sei già tornata dall'Elba, non dovevi restare fino alla fine del mese.
1: Eh sì, a parte il tempo che si è guastato, sono tornata per dare una mano a Livio e Betty per il matrimonio.
0: Ah già, avrei dovuto immaginarlo. Prendi un caffè oppure ti fermi a pranzo?
1: Un caffè lo prendo volentieri, grazie. A pranzo non posso fermarmi perché ho mille cose da fare. Ho un appuntamento con Betty, dobbiamo fare delle commissioni.
0: Eh già, il matrimonio è tra pochi giorni. Sai, sono molto contento che anche Livio si sposi. E Betty mi sembra proprio un'ottima scelta.
1: Anch'io sono contenta. A parte qualche preoccupazione per te.
0: Per me? E perché mai?
1: Sarai ancora più solo. Livio dovrà pensare al lavoro e alla sua nuova famiglia.
0: Ma se è più di un anno e mezzo che Livio è all'estero. E poi io da solo ci sto benissimo e lo sai. Oh, venerdì, gli amici, voi figli, i viaggi, gli interessi musicali. Se tutti fossero soli come me, la solitudine non esisterebbe.
1: Va bene, lo so come la pensi. Lasciamo stare questo discorso.
0: E poi, adesso c'è anche Giulietto. La sua compagnia mi interessa molto e anche lui si diverte con me. Ho cominciato ufficialmente il mio mestiere di nonno, anche se un po' in ritardo.
1: Questo è vero. Giulietto ti vuole molto bene. A questo proposito, volevo dirti una cosa.
0: Una cosa che riguarda lui?
1: Sì. Qualche giorno fa, deve aver sentito alla radio una notizia relativa ad una nave, un mercantile. E lui è sicuro che si tratti di quella nave con quel marinaio, quello che avete visto all'Elba.
0: E che cos'altro ti ha detto?
1: Ma non molto altro. Ma mi sembrava un po' nervoso, un po' triste.
0: Perché non mi ha telefonato?
1: Gliel'ho detto, parla con il nonno. Lui mi ha risposto che lo avrebbe fatto appena tornato a Genova. Per questo ho voluto avvertirti.
0: Il fatto è che il ragazzo ha intuito giusto. La nave è proprio quella. E il marinaio scomparso sembra che sia proprio quel Nicola con cui aveva tanto parlato a Tolona. Mi sono informato in questura da Finardi.
1: Vedi, sarà meglio che gli parli tu. Magari senza dire tutto.
0: Ma certo, sarò prudente a proposito di Nicola. Tuo figlio è un ragazzino proprio in gamba, sai?
1: Volevo dirti un'altra cosa, papà.
0: Perbacco, giornata di rivelazioni questa. Il caffè è pronto?
1: C'è un mio collega al San Martino, un dottore molto in gamba. È biochimico e dirige il laboratorio di analisi dell'ospedale. Si chiama Franco Salvo. Ha tanto sentito parlare di te.
0: Gliene avrai parlato tu. Non sono mica un divo della televisione. Ecco il caffè.
1: Beh, non essere così modesto. Insomma, vorrebbe conoscerti, perché avrebbe una proposta da farti.
0: Una proposta a me? E di che genere?
1: Veramente non ha voluto anticiparmi nulla. Ci tiene a parlartene personalmente. Ma credo sia una proposta di lavoro o qualcosa del genere, una consulenza.
0: Ma non riesco a immaginare che tipo di proposta mi possa fare un medico, un biochimico. Io sono un poliziotto, un po' sui generis forse, ma sempre un poliziotto.
1: Non lo so, ma mi dispiacerebbe dirgli di no.
0: Ma io lo incontro volentieri, sai che sono un tipo curioso. E il tuo collega sa creare la suspense piuttosto abilmente.
1: Allora puoi venire a pranzo da noi, domani per esempio. E lui arriverà più tardi per il caffè, così potrete parlare.
0: Mi pare un'ottima idea. Ma tu come fai per il lavoro?
1: Ho preso qualche giorno di permesso per via del matrimonio di Livio. E poi ho un momento relativamente tranquillo nel mio reparto. Del resto, se fossi rimasta all'Elba sarei ancora in ferie.
0: Benissimo allora. Ancora un po' di caffè?
1: No, grazie. Devo correre all'appuntamento. Mi raccomando con Giulietta.
0: Stai tranquilla. Il ragazzo comincia a vivere le sue prime esperienze. Anche quelle spiacevoli.
1: Come madre vorrei ritardarle il più possibile. Ma forse è giusto così. Papà, questo gelato è straordinario. Ma dove lo compri?
0: È un segreto. Ti dirò che li faccio preparare appositamente per me in una vecchia e misteriosa pasticceria, in fondo a un carruccio.
2: A me viene un sospetto che sia tu stesso a farli.
0: Caro Lorenzo, la tua ipotesi mi lusinga. Oltre che un bravo cuoco, considerarmi anche un buon pasticcere, nella fattispecie un gelataio, mi riempie di orgoglio. Ma non voglio aggiungere altro e preferisco lasciarvi tutti nel dubbio.
3: Forse papà ha fatto centro, nonno?
0: Mi attengo al più stretto riservo. No comment.
3: Posso averne un altro po'?
0: Ma certo, figliolo.

0: Puoi anche finirlo tutto.
1: Non esageriamo. Anch'io ne prendo ancora un po'.
2: Veramente ci sono anch'io.
0: Beh, ma se avessi immaginato un tale successo, ne avrei portato uno più grande.
1: La prossima volta.
3: Nonno, hai saputo anche tu che la nave Azimut, sai quella che abbiamo avvicinato all'Elba, è arrivata nel porto di Genova?
0: Sì, ho sentito alla radio una notizia, ma non ha detto il nome della nave.
3: Lo so, però quando sono tornato a casa ho spulciato qualche giornale e ho trovato un articolo. E lì lo diceva il nome della nave.
0: Ah, deve essermi sfuggito. E che altro c'era nell'articolo?
3: Parlava della scomparsa di un marinaio italiano. Io credo che sia proprio Nicola.
0: Ma c'era il suo nome nell'articolo?
3: No, il nome non c'era. Ma sono sicuro che fosse lui.
2: Ma come fai a dirlo con tanta sicurezza? Sulla nave forse c'erano altri marinai italiani.
0: Ti confesso, Giulietto, che ho avuto anch'io la stessa sensazione. E ho pensato proprio a te.
3: Allora Nicola è morto, vero nonno?
0: Beh, no, questo no. Si è parlato di un marinaio scomparso. Anzi, il capitano ha dichiarato che questo italiano è sbarcato dalla nave in un altro porto.
1: Magari è sbarcato proprio all'Elba. Chissà.
3: Veramente, papà? Il giornale diceva che poteva essere sbarcato in Francia, a Marsiglia. Ma io l'ho visto sulla nave all'Elba.
0: Tu sei proprio sicuro di averlo visto, vero Giulietto?
3: Sicurissimo. E poi l'hai visto anche tu, nonno. Non ricordi?
0: Sì, mi è sembrato. Comunque tu hai la vista migliore della mia.
2: Scomparso non significa con certezza che sia morto.
3: Potrebbe essersi nascosto sulla nave. Lui è magro e piccolino, ricordi, nonno?
0: Ecco, questo mi sembra possibile. E magari è sgattaiolato fuori quando la nave è arrivata in porto.
3: Forse si è tuffato in mare. Mi aveva detto che era stato un bravo nuotatore.
0: Anche questa è un'ipotesi accettabile. Ma in questo caso doveva essere non troppo lontano dalla terra, altrimenti...
3: Con un giubbotto salvagente si può rimanere in acqua molte ore.
0: Sì, se non fa troppo freddo e se si riesce a nutrirsi in qualche modo.
3: Ma il Mar Tirreno non è poi freddissimo. E poi siamo in agosto.
0: Ma sai, figliolo, hai una notevole capacità di intuito e di deduzioni logiche. Non vorrai mica fare il poliziotto anche tu?
2: Deve essere Franco.
0: Giulietto, voglio continuare questa conversazione con te più avanti, intesi?
3: Certo, nonno.
0: Lorenzo, tu sapevi di avere in casa un segugio in erba?
1: Veramente lo sospettavo. Ora ne sono certo.
2: Papà, ti sì? Presento il dottor Franco Salvo.
4: Sono lieto di conoscerla, commissario.
0: Molto piacere, dottore. Anna mi ha parlato molto di lei.
4: Spero non troppo. Anna è una cara amica, oltre che una valorosa collega.
2: Adesso non metterti a fare troppi complimenti.
4: Ah, dico solo la verità.
0: Lei è genovese, dottore. Il suo cognome sembra invece meridionale.
4: Infatti, sono nato qui, ma le mie origini sono siciliane. Come le sue, commissario?
0: Ah, la Sicilia è una terra affascinante. Ogni volta che posso, ci torno. Anche se mi sento un genovese a tutti gli effetti, con le virtù e i vizi che lei sicuramente conosce.
4: Fin troppo bene.
1: Ebbene, se dovete parlare, noi andiamo di là.
0: A parte il fatto che io non ho segreti per voi, magari potremmo andare in giardino. Che ne dice, dottore? Questa casa ha un giardino bellissimo che guarda il mare.
4: Ah, lo conosco. Mi pare un'ottima idea.
2: E appena pronto, vi porto il caffè.
0: Mia figlia mi ha detto che lei voleva parlarmi di un progetto.
4: Sì, è una proposta che mi permetto di farle a nome di alcuni cari amici con i quali ho anche rapporti di lavoro.
0: Di che si tratta?
4: E questi amici hanno una società per lo smaltimento ecologico dei rifiuti. Si tratta della Ecodis, una ditta molto seria.
0: Interessante, ma non vedo come potrei essere utile, a parte il mio impegno civile per la salvaguardia dell'ambiente. Non ho sufficienti competenze in questo settore.
4: Lo so, ma vede, l'incarico che la società vorrebbe affidarle non è di natura tecnica, perlomeno nel senso della competenza specifica di questo settore. Si tratterebbe di organizzare i sistemi di sicurezza e di controllo all'interno degli stabilimenti, creare sistemi di vigilanza, anche sofisticati, per evitare irregolarità.
0: E insomma, una specie di Cerbero a guardia degli inferi.
4: Più o meno. Vede, dottor Ferro, mi sono permesso di farle questa proposta perché conosco bene la serietà e l'onestà dei suoi titolari, specialmente del suo direttore generale, l'ingegner Minghetti, e il loro sforzo ambientalista. Inoltre, l'amicizia professionale con Anna mi ha fatto conoscere, anche se indirettamente, le sue capacità e la sua integrità morale.
0: La ringrazio per le sue parole lusinghiere, ma
4: io credo che le persone oneste debbano in qualche modo conoscersi e operare insieme in qualsiasi campo.
0: Senta, dottor Salvo, è inutile dirle che condivido in pieno le sue idee, ma vorrei pensarci un po'. La sua proposta è interessante e stimolante, ma le confesso che non mi aspettavo una richiesta di questa natura. Io sono un poliziotto in pensione e sono diventato molto geloso della mia libertà. L'idea di veder riapparire nel mio orizzonte una scrivania, degli orari, degli impegni fissi, sia pure nobile e importante, mi spaventa un po', ecco, lo ammetto.
4: Commissario, lei ha tutto il tempo per pensare e riflettere. Ma qualunque dovesse essere la sua decisione, io le chiedo soltanto di incontrare l'ingegner Minghetti, che è stato il motore di questa iniziativa. Credo che sarà anche per lei un incontro interessante.
0: Va bene, dottor Salvo. Questo glielo posso promettere senza difficoltà.
4: Se non altro, avrà occasione di vedere un interessante sforzo di recupero di materiali che noi definiamo orgogliosamente rifiuti, ma che possono essere ancora utili alla società.
0: Del resto, sotto certi aspetti, anche il mestiere di poliziotto è quello di recuperare rifiuti sociali. Almeno tentare.
2: Vi disturbo?
0: Chi arriva con un caffè, specialmente se buono, non disturba mai.
2: Se non sono indiscreta, Franco ti ha già esposto il suo progetto?
0: Sì, ne abbiamo cominciato a parlare. È interessante, ma gli ho chiesto una pausa di riflessione.
4: Del tutto legittima. Del resto io te ne avevo accennato. Ricordi, Anna?
0: Ah, ma allora questo è un affettuoso complotto. Mi avevi detto di non saperne nulla.
2: È vero, non ho voluto anticiparti niente. Pensavo che ti potesse interessare, ma ho preferito che te ne parlasse lui direttamente.
0: Va bene, siete perdonati. Adesso però non lasciamo freddare il caffè.

Avete ascoltato la quinta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Anna, sua figlia, Elena Viani. Lorenzo, marito di Anna, Pierluigi Dorazio. Giulietto, suo nipotino, Antonella Baldini. Franco Salvo, chimico, collega di Anna, Emilio Cappuccio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Sesta puntata.

0: Buongiorno, dottor Ferro, sono Minghetti.
1: Ingegnere, molto lieto di conoscerla.
0: Franco Salvo mi ha molto parlato di lei, ma io già la conoscevo di fama.
1: Non esageriamo, sono soltanto un poliziotto in pensione.
0: Non sia troppo modesto. Vuole accomodarsi dentro per bere qualcosa?
1: No, grazie.
0: Allora, se è d'accordo, vorrei mostrarle gli impianti.
1: Ma certo, sono molto curioso. È la prima volta che mi capita di entrare in uno stabilimento di riciclaggio di rifiuti.
0: Venga, le faccio strada. Vede, dottor Ferro, noi siamo una piccola società, ma disponiamo di un'ottima tecnologia. Nel nostro piccolo possiamo dire di essere all'avanguardia. Ecco, da quel lato ci sono i laboratori chimici e laggiù ci sono gli impianti per la separazione dei materiali riciclabili. Legno, vetro, carta, residuati dell'edilizia.
1: E riuscite a recuperare buona parte di questi materiali?
0: Tutto è possibile. Le percentuali variano, ma sono sempre molto alte. Vede laggiù? Quelle cataste regolari sono residui di legname. Se non vengono utilizzate per le nostre esigenze, le inviamo alle cartiere, che ne ricavano cellulosa e quindi carta.
1: La carta riciclata?
0: Qualcosa di più. Carta vera e propria. La carta riciclata proviene dal riutilizzo della carta, dal macero, insomma.
1: E lo fate anche voi qui?
0: No, per la carta da macero abbiamo un altro deposito ad una decina di chilometri da qui, con un trattamento per la sterilizzazione. E quindi inviamo tutto alle cartiere.
1: Io non sono un esperto, ingegnere, ma come cittadino, direi come persona che vive su questo pianeta, ho sempre sofferto all'idea che tante cose utili andassero perdute. E il discorso non è soltanto ecologico, badi, ma anche economico.
0: Ma lei ha perfettamente ragione. Si tratta di grandi economie, non piccole, le garantisco. Per questo lo sviluppo di una coscienza ecologica nei cittadini è la premessa indispensabile per la realizzazione di queste grandi economie di recupero. Mi scusi la domanda, commissario. Lei è ligure, vero?
1: Si capisce subito, eh?
0: No, anch'io lo sono. Noi passiamo per avari, taccagni. In realtà, il ligure è solo attento a che nulla vada sprecato.
1: È ciò che ho sempre sostenuto, tra l'ironia e il compatimento quasi generale, devo dire.
0: Lasciamo pure parlare di spreconi, i teorici dell'usa e getta. Alla fine dovranno darci ragione e ringraziarci anche.
1: Se saremo ancora in tempo, prima dell'apocalisse.
0: Noi ci proviamo. Ecco, in quella zona raccogliamo il vetro che viene poi avviato al riciclaggio specializzato. Mentre per gli scarti dell'edilizia abbiamo un impianto per la triturazione e se ne fanno materiali di copertura, impasto per isolanti e letti di materiali drenanti. E questo è il nostro piccolo ma vero motivo di orgoglio.
1: Ingegnere, mi sembra che il vostro sia davvero un impianto modello. Ma quante ce ne sono in Italia di queste strutture?
0: Lei ha messo il dito sulla piaga. Purtroppo saranno una dozzina, a dir molto, E quasi tutte al centro-nord.
1: E queste cosa sono, ingegnere? Sembrano coltivazioni speciali. Sa quelle di frutta pregiata, primizie?
0: Beh, ci è andato molto vicino. Sono in effetti vere e proprie coltivazioni. E il prodotto che se ne ricava è veramente pregiato. È il biogas.
1: Il biogas? Mi spieghi meglio.
0: Vede, in questi campi, sono parecchi ettari, ogni giorno viene rovesciato il contenuto dei cassonetti che più di 700 camion trasportano qui, e non solo dalle zone limitrofe, ma anche da una parte del Piemonte.
1: Beh, è strano che non si senta nessun cattivo odore, quello tipico delle discariche.
0: Ecco, questo è il risultato della nostra tecnologia e della ragione stessa della nostra iniziativa.
1: Formidabile. E come avviene questo?
0: In queste fosse di coltivazione noi trattiamo circa 2500 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani. Dopo la prima selezione, di cui abbiamo parlato prima, tutti i rifiuti organici vengono coperti da uno strato di drenaggio derivante dai residui dell'edilizia contenuti in cuscini di juta e coperti da strati di plastica spessi 2 mm. Il prodotto è il biogas, che è qualcosa di molto simile al metano.
1: Insomma, il gas che nasce dalla decomposizione dei rifiuti organici.
0: Certo, con la differenza che noi quel gas lo catturiamo, lo avviamo in speciali condotti e lo utilizziamo. Vede, commissario, a distanze più o meno uguali ci sono delle valvole, come dei rubinetti. Noi lo spigliamo e lo trasformiamo in energia elettrica.
1: Una centrale di energia pulita.
0: Appunto. Tutti i nostri impianti, i laboratori chimici, le centraline elettroniche di controllo, l'illuminazione, il riscaldamento, i macchinari per le nostre operazioni, funzionano grazie alla nostra produzione di energia. Un ciclo completo e continuo. Insomma, siamo completamente autosufficienti.
1: Teoricamente potreste anche vendere la vostra energia ad altri utenti.
0: No, solo teoricamente. Al nostro impianto di trasformazione si sono collegate un gruppo di utenze della zona.
1: Quello che lei mi dice è molto riconfortante.
0: E poi la nostra fonte di energia è praticamente inesauribile. I rifiuti urbani.
1: Mi sembra una cosa straordinaria. La realizzazione di antichi sogni di risparmi energetici e di pianeta pulito.
0: Ma non sono tutte rose, commissario. Viviamo in mezzo ad insidie continue. Ed è proprio per questo che ho pregato Franco Salvo di prendere contatto con lei. Ma vorrei parlargliene in ufficio, magari davanti a un caffè, eh?
1: Ottima idea.
0: Lei ha appena visto, commissario, come sono rigorosi i controlli ai nostri ingressi. E sull'onestà del nostro personale di vigilanza non abbiamo dubbi.
1: Nei limiti dell'umano, naturalmente.
0: Ma certo. Eppure, da qualche tempo abbiamo notato infiltrazioni saltuarie, ma sempre più frequenti, di scorie industriali, per le quali la nostra discarica non è attrezzata.
1: Da quanto tempo avete notato questo traffico?
0: Da circa un anno, con fasi alterne. E questo ci ha costretto a sacrificare una parte della nostra area per creare una zona off-limits, un settore a rischio, dove parcheggiare queste scorie. Ma siamo già vicini ai limiti della capienza.
1: Avete qualche sospetto?
0: È difficile stabilirlo. Sappiamo che in altre discariche simili alla nostra, a volte basta sganciare qualche biglietto da 100.000 per lasciar passare un tir con carichi nocivi in mezzo a quelli della nettezza urbana.
1: Ed io dovrei occuparmi del settore della sicurezza e della vigilanza su questo problema.
0: Esattamente. Noi ci terremo molto.
1: Ecco, si tratta di un incarico difficile e delicato, in un settore completamente nuovo per me. Sono un po' negato per le tecnologie molto sofisticate. Il mio lavoro è sempre stato l'indagine sulle persone, sulle psicologie, sui moventi reconditi delle azioni criminose.
0: Lo so, la capisco. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che goda della nostra fiducia totale e che si occupi dell'organizzazione di questo settore, non tanto sotto il profilo tecnologico, ma proprio sotto il profilo umano. Studiare i comportamenti, valutare le persone. Insomma, quello che lei ha sempre fatto.
1: Ingegnere, vorrei un po' di tempo per valutare il problema. Intanto lei dovrebbe fornirmi in dettaglio tutta la trafila delle procedure, dal momento in cui i mezzi caricano i materiali fino all'arrivo qui alla ditta. I nomi e il curriculum delle società che si occupano di questi trasporti e quelli di tutto il vostro personale addetto alla vigilanza, anche se di vostra fiducia. È necessario individuare i punti deboli della rete protettiva, nella quale i clandestini possano aver fatto filtrare i loro carichi proibiti.
0: Ma certo, commissario, io ho già preparato una relazione e tutta la documentazione necessaria.
1: E voglio dirle anche un'altra cosa, con estrema franchezza.
0: La prego.
1: Nell'ipotesi in cui dovesse accettare la sua offerta, chiedo la più ampia libertà di manovra nell'organizzare il lavoro. Nessun orario rigido, niente ore dietro una scrivania a scaldare la sedia. E sa, l'ho evitato per tutti gli anni in cui sono stato in servizio. Non vorrei caderci ora che sono in pensione. Ecco, questa è una condizione imprescindibile. L'ho detto anche al dottor Salvo.
0: Fin da ora posso assicurarla che lei potrà gestire il suo tempo e il suo lavoro come meglio crede e senza che nessuno possa sindacare il suo operato. Me ne faccio garante io stesso.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Margherita.
0: Buongiorno, Mr. Klaus.
1: Volevo comunicarle che l'operazione Omega dovrà aver luogo dopo domani notte.
0: Molto bene. Me ne occupo subito.
1: L'operazione dovrà avvenire secondo le modalità Y, per cui il giovanotto suo collaboratore, il signor Sauro, dovrà preparare tutta la documentazione.
0: Gli parlo immediatamente.
1: Spero che non abbia commesso ulteriori imprudenze.
0: Ho sorvegliato attentamente il suo lavoro e i suoi spostamenti, come le avevo promesso, e tutto è filato liscio.
1: Bene. Lo controlli sempre. Mi dia comunicazione dell'avvenuta operazione al più presto. La saluto.
0: Stia tranquillo. Arrivederla. Sauro? Sono Margherita.
2: Ciao, Margherita. Come stai?
0: Bene. Ho parlato ora con il boss. L'operazione Omega è per dopodomani notte. Mettiti subito in contatto con la nave.
2: Ah, dopodomani. Speriamo che la nave si trovi in zona favorevole.
0: Quando la smetterai di discutere gli ordini? Saranno certamente in zona favorevole.
2: Va bene, va bene. Con le solite modalità?
0: Modalità Y. Te lo avevo accennato, mi pare.
2: Non l'avevi dato per sicuro. Comunque i documenti li avevo già preparati. Anche se mi sembra il momento sbagliato per quel tipo di soluzione.
0: Ancora? Ma allora è un vizio.
2: Hai letto ultimamente qualche giornale?
0: Che giornale? Che vuoi dire?
2: Qualche giornale dei nostri avversari. È uscita un'inchiesta, un paginone dedicato proprio alle nostre attività. E sicuramente qualche poliziotto o magistrato zelante vorrà ficcare il naso nella faccenda.
0: Beh, non è la prima volta. Articoli su questi argomenti escono spesso, ma come vedi, tutto viene digerito prima o poi.
2: Finché non ci saranno sintomi di indigestione. E allora?
0: Oh, senti, i nostri capi sapranno bene quello che fanno. Anche loro li leggono i giornali. E poi ci sono i giornali degli amici, oltre agli altri. E mi pare che tutto abbia funzionato bene finora. Non ti sembra?
2: Sì, sì, certo, tu hai ragione. Ma a volte non ci si accorge in tempo quando il bicchiere trabocca. Comunque, terrò il becco chiuso ed eseguirò gli ordini.
0: Ecco, bravo. Mettiti subito in contatto con l'Azimut. Con il sistema di sicurezza, naturalmente. E poi tienimi informata.
2: Sì, padrona. Ti farò una radiocronaca, tutto il calcio minuto per minuto.
0: Stupido. Fai anche lo spiritoso adesso. Mettiti al lavoro piuttosto. Ciao.
2: Obbedisco.

0: Eccomi. Eccomi arrivato.
1: Ah, sì, sì, ti ho portato qualche cosa. Ah, ecco qua.
0: Adesso ci prepariamo una bella cenetta, va bene? Ah, ecco qua, questo. E adesso sentiamo se ci sono messaggi sulla segreteria.

Ecco il solito messaggio cifrato. Vorrei proprio sapere chi si diverte a farmi questo scherzo. Se crede di farmi paura si sbaglia. Forse è qualcuno che conosce i miei gusti e sa che la quinta di Beethoven non è proprio la mia passione. Beh, prima o poi si farà vivo. O cambierà musica.

Avete ascoltato la sesta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Margherita Bellini, manager, Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Segretaria ufficio Margherita, Laura Restivo. Vigilante Ecodis, Stefano Miceli. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Rai Radio Tech e Te.

0: poco tempo e troppa fame, e chiesi al vecchio da lì.
1: Ore 16. Rai Radio Teche Teche.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Verso la metà degli anni 50, l'avvento della televisione spinge la radio a cercare nuove strategie per sostenere la concorrenza del nuovo mezzo di comunicazione. Viene così avviata una programmazione totalmente nuova che arricchisce l'offerta quotidiana e sperimenta anche un palinsesto notturno. La radio aggiunge nuove fasce orarie e raggiunge nuovi spazi. Tutto concorre a dare un assetto più moderno delle trasmissioni radiofoniche, che cercano di catturare sempre più l'attenzione del pubblico giovane e naturalmente delle casalinghe. L'invenzione del transistor e dell'autoradio, poi, trasforma la radio in un oggetto pratico, portatile e, negli anni del boom economico, accompagna la voglia di libertà che caratterizza soprattutto i giovani del dopoguerra. Nonostante il successo strepitoso della TV, la radio riesce a reggere la concorrenza, grazie anche a personaggi e programmi che scrivono pagine importanti e indelebili della storia della radiofonia italiana. Uno dei programmi più ricordati dopo Il Rosso e il Nero è sicuramente Gran Gala, un varietà di Mario Brancacci con la regia del grande Riccardo Mantoni, andato in onda sul secondo programma tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, e al quale oggi dedichiamo questa nuova puntata di Vi racconto la radio.
2: Sì, sì, pronto, dottore. Grazie, dottore. Dottore, sono rovinato. Dottore, è un disastro. Ma no, non è tanto il raffreddore in sé. No, io sto aspettando la mia fidanzata, capisci? E per la prima volta la mia piccola Luciana verrà a casa mia a prendere il tè. Grazie, lo dicevo. E pensi se proprio nell'attimo, nel divino attimo in cui quella dolce creatura consentirà a darmi il primo bacio d'amore, a me viene da starnutire in faccia. Ma no. E che sono cose che capitano solo ai vivi? È una cosa simile, io non vorrei che mi capitasse nemmeno da morto. Come? Mi metto a letto, faccio una bella sudatina e domattina. A disgraziato in medicina, la mia Luciana sarà qui a momenti.
3: Eccole lei, è lei, dottore, la supplico, mi suggerisca un rimedio rapidissimo. Un medicinale fulmineo, ecco.
2: Che? Una compressa di Micron che, essendo a base di acetil salicil su famin canfo di azol barizonte tramilci di paronzoli... E prima che ho finito di chiedere al farmacista una pasta raffreddore, scusi. Buonasera, dottore, arrivederci. Ecco, mio amore, apro. Luciana.
4: Disturbo?
2: Disturbare? Tesoro, ma che dici mai? Io contavo i minuti.
4: Io invece contavo ad andarmene, guarda un po'.
2: Amore mio.
4: Non aprivi mai.
2: Amore mio, io te

0: Nessuno.
1: No, no, no, no, caro, ho sentito benissimo, hai detto sta arrivando.
2: Sì, sì, ma io volevo dire, era una domanda retorica che rivolgevo a me stesso. Dicevo, sta arrivando qui traboccante d'amore? Tiepidamente? O è una semplice visita di cortesia?
1: E fra tutti coloro che invieranno una cartolina postale con l'esatta indicazione di come sta arrivando, oh, ma che stava a fare il concorso alla radio?
2: Oh, tesoro, mi mortifichi.
1: Sei molto strano oggi, molto. E ti dirò che ti trovo molto raffreddato.
2: Hai visto? Uno sta bene, si alleggerisce un pochetto e all'improvviso...
1: No, sei freddo, sai freddo. Come mi decido ad accettare un convegno a casa tua. E tu? Un'accoglienza così distaccata, senza nemmeno prendermi fra le braccia.
2: Amore, ho solo paura che mentre ti bacio... Ma pensa che tragedia, se proprio mentre le mie labbra si accostano alle tue...
3: Alla guerra come alla guerra. Ecco, questo è il momento.
2: Mi sento un pochino meglio.
3: Amore, un bacio?
1: No.
3: Ma sì, invece. No. Sì, se sapessi quante volte ho atteso questo momento per dirti con voce chiara e squillante, io ti amo.
1: Come?
3: Io ti amo.
1: Hai detto?
2: Io ti amo.
1: E di bene, io ti amo.
3: Quante volte ti ho pensata qui con me, tu che chiudi gli occhi innamorata e pudica, io che castamente, ma insieme a Dio appassionato, mi accingo a cogliere sulle tue labbra quel bacio che tante volte ti ho chiesto in sogno e che ora con decisione e forse con mascolina brutalità... Però, dopo le edizioni, la edizione sta arrivando, mi sento il pizzicolino nel naso, eccolo Dio.
1: Dio un po', uomo brutale... No, ma dico, ma non stavi dicendo che volevi cogliere anche con una certa brutalità?
3: Ah sì, certo, anima mia, io voglio baciarti.
1: Ma quando, dico io?
3: Luciana, tesoro, non crederai che io non bruci d'amore per te? Se prima non ho osato cogliere sulle tue labbra il fiore della tua anima azzurra è perché... Ma perché, amore, un bacio?
1: No, adesso lo trovo più.
3: Un bacio presto, no. Prima che succeda qualche disgrazia, tesoro. Tesoro, come sei bello così, un poco tremante,
1: sì.
3: Con gli occhi chiusi,
1: sì.
3: Io mi curo sulla tua boccuccia.
1: Eccomi, attendo, più fermo.
3: Sto per baciarti.
1: Sarebbe ora?
3: Sto per cogliere il fiore della tua anima appassionata.
1: Forza!
3: Sto finalmente per attingere.
1: Sì. E che?
3: Luciana.
1: E sto per cogliere, e sto cogliendo, e mi accingo a cogliere, e quasi quasi penso che coglierò. E anche questa volta ho una mezz'idea di cogliere, quanto ci vuole per darmi un bacio.
3: Ma cara, tesoro!
1: Lasciami, sciocchina io a credere alle tue parole da romanzo a fumetti.
3: No, Luciana, aspetta!
1: Me ne vado!
3: Luciana, aspetta, ti prego!
1: Non aspetto niente, me ne vado. Apro la porta e prima di chiudertela sul naso, ho il piacere di...
3: Amore!
1: Hai
3: sternutito!
1: Certo che ho sternutito, cretino! Sono 3 ore che aspetto che mi baci, che sono raffreddata morta!

Faele, Amurri, Jürgens, Verde, Isidori, Broccoli. Ecco, questi i giovani autori che hanno gettato le basi dei nuovi palinsesti della radio. Tanta gavetta, qualche azzardo, ma tanta voglia di sperimentare. Gran Gala, il programma a cui è dedicata la puntata di oggi, è stato una pietra miliare nella storia del recente passato della RAI. Ecco, abbiamo citato alcuni degli autori che hanno contribuito a portare alla ribalta questo programma e che successivamente hanno conosciuto il successo. Penne sopraffine, ironiche, pungenti, che hanno lasciato in eredità a tutti noi pezzi memorabili di spettacolo radiofonico, televisivo e teatrale. Ma torniamo a Gran Gala, lo spettacolo di punta del secondo programma, l'attuale Radio 2, in onda dal 1958 al 1962, con la regia appunto di Riccardo Mantoni, fratello dell'indimenticabile Corrado, che ha firmato molti dei programmi più riusciti degli anni 50. L'appuntamento per gli ascoltatori era il venerdì sera alle ore 21. Una sottile strategia, una sorta di controprogrammazione rispetto all'offerta televisiva della prima serata, in un momento storico in cui la maggior parte degli italiani ancora non possedeva un televisore e la radio rappresentava quel trade union per la famiglia che si riuniva così intorno all'apparecchio passando del tempo in totale leggerezza e allegria. Dalla storica sala A di Via Asiago, sede di Radio Rai anche oggi,

0: settimana si dava il via ad uno spettacolo ricchissimo che si basava sulla classica formula del varietà radiofonico. Una combinazione esplosiva di musica, comicità ed ospiti celebri. Alla conduzione del programma nelle varie edizioni, pensate, si sono sempre avvicendate delle donne. Lidia Pasqualini, la prima annunciatrice televisiva in assoluto della RAI. Mina, Lauretta Masiero, Delia Scala e Antonella Steni. Unica eccezione, l'edizione del 1961, condotta quell'anno dal grande Pippo Baudo, che riuscì ad inserirsi nella rosa delle bellissime voci al femminile.
1: È permesso? Si può?
2: Avanti.
1: Il professor Misterio? Sono venuto a farmi leggere la mano.
2: Chi gliel'ha scritta?
1: No, dico, sono venuto a farmi leggere la mano. Voglio sapere che cosa mi riserva l'avvenire.
2: Ah, beh, sì. Ma vengi un po' qui alla luce, perché anche ieri...
1: Cosa è successo ieri?
2: Niente, è venuto un signore a farsi leggere la mano e col fatto che stavo senza occhiali. Dico, lei c'ha 150 anni, è stato votato 6 volte e risulta innestato su un melo cotogno.
1: Cosa?
2: Non mi ero accorto che mi aveva dato la mano di legno.
1: Ho capito.
2: Ma ora basta con gli scherzi e veniamo al vero motivo della mia presenza a Gran Gala. Dice, chiamiamo un attore famoso. Poi non so in questo famoso se c'è un'allusione alla fame, ma comunque... E gli facciamo fare le sue previsioni per il 1961. È una parola... Perché va bene che io qualche attitudine chiromantesca ce l'ho, tant'è vero che proprio ieri diceva un controllore dell'ASA che sì, la sua linea del cuore è buona, anche la linea di testa pure è buona, però c'è la linea del 28 che fa proprio schifo. Lei capisce che altro è leggere in una mano di controllore, altro è leggere in tutto un anno.
1: Già.
2: Ad ogni modo vedremo un po', sulla scorta di quello che è successo nel 60, di dare una sbirciatina anche a quello che succederà nel 1961. È un anno lungo, per cui facciamo delle previsioni telegrafiche.
1: Benissimo. Pronti?
2: Via!
1: Gennaio 1961.
2: Cominciamo male.
1: Come, sul serio?
2: Sì. Ritorna Paolo Carlini dall'America.
1: Ah.
2: Ma in compenso...
1: Ci dica, in compenso?
2: Compenso, però, pare che il ritorno in TV di Virnalici non sia definitivo.
1: Ah, e febbraio?
2: A febbraio andiamo meglio.
1: Ah, bene.
2: Perché a febbraio l'annoso dissidio sul tratto Firenze-Roma dell'Autostrada del Sole, tra quelli che avrebbero voluto che l'autostrada passasse per Orte e quelli che avrebbero voluto che la Firenze-Roma avesse dato un'allargatina per Perugia, viene finalmente composto.
1: Ah, meno male!
2: Il tratto Firenze-Roma passerà per Campobasso.
1: Ottimamente. E marzo?
2: Marzo buriana di avvenimenti. Al colo di Buenos Aires la calla si stecca e schiaffeggia il tenore e il direttore del teatro. Un pompiere e un ombrellaro che passava lì davanti e non c'entrava niente. A campanile sera, Mike Buongiorno estromette Tortora. Dulcis in fondo le famose 7 note della canzone romantica che secondo alcuni insigni psicologi si troverebbero nella canzone Angiolella del reumatologo Festa, vengono trovate da un'altra insigne commissione di esperti nella Traviata. Risultato, Verdi, querela Rasce e Festa.
1: Ottimo. Aprile?
2: Aprile ribassa il prezzo dei lupini.
1: Piccoli lupi, cuccioli?
2: No, lupini, le fusaglie.
1: Ah, i lupini, fusaglie. Sì. Come mai?
2: Aumenta tutto, una cosa bisogna che ribassi.
1: Giusto.
2: Per equilibrare un po'.
1: E dica, maggio?
2: Maggio è una bella notizia che commuove l'opinione pubblica di tutto il mondo.
1: Meno male.
2: Pensi che un marittimo italiano naufragato su un atollo del Pacifico nel lontano 1931 viene finalmente avvistato e avviato in patria. Il naufrago che ignora tutto dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale all'invenzione della bomba atomica.
1: Cosa dice appena tratto in salvo?
2: Dice, quello che più mi preoccupa è che mia moglie sicuramente si sarà dimenticata di rinnovarmi la tessera del fascio.
1: È buona questa. E giugno
2: viene ulteriormente ribassato il prezzo dei lupini. provocando incontenibili manifestazioni di gioia in un signore che quel giorno a Piazza Cavour deve comprarne un cartoncetto.
1: Ah, e luglio?
2: A luglio succederà poco. La solita robetta, guerra, pace, giunte difficili, ma tutto passerà in secondo ordine di fronte al problema veramente grave dell'ora.
1: Cioè?
2: L'interrogativo tremendo: dove andremo quest'anno in villeggiatura?
1: Ah, beh, ma proprio questo dovrebbe suggerirle qualche previsione un po' piccante, qualche previsione mondana. È impossibile che a luglio non succeda proprio niente.
2: Oh, beh, sì, il principe Borbone smentirà le proprie nozze con Soraya, precedentemente fissate per il periodo delle ferie.
1: E il motivo?
2: Il motivo, dice, non vorrei rovinare le mie ferie.
1: È giusto. E agosto?
2: Agosto, finalmente, la notizia che tutto il mondo attende da anni a proposito dell'atterraggio del primo uomo sulla Luna. Dunque, il 20 agosto del 1961 viene infatti deciso che nel marzo del 62 una commissione di esperti fisserà nel luglio del 63 la data definitiva della partenza per la Luna, che dovrà avvenire non oltre il settembre del 1970. E mentre nel febbraio del 1981, non trovandosi più né un cane né una scimmia né un sorcio da incapsulare, il segretario dell'ONU sta per dare il via, si viene a sapere che un uomo è sbarcato sulla Luna.
3: E chi sarà? Un russo o un americano?
2: O è uno della Repubblica di San Marino, che si è su.
1: A settembre?
2: Beh, a settembre non posso dirle niente.
1: Come? Perché, scusa?
2: Perché a settembre, dico, vorrà darmi un mese di riposo anche.
1: Ah, troppo giusto. Allora ottobre?
2: Ottobre, altra buriana di avvenimenti. A Campanile Sera, dove ormai è rimasto lui, Enza Sampò, un pulsante e mezza cabina, Mike Buongiorno estromette il notaio. Inoltre, l'ormai acceso dissidio circa il tratto Firenze-Roma dell'autostrada del Sole, tra quelli che volevano il tracciato di Orto e quelli che caldeggiavano rispettivamente il tracciato di Perugia e di Campobasso, viene definitivamente e conclusivamente composto.
1: Ah, finalmente!
2: Il tratto Firenze-Roma non si fa più.
1: Come? Novembre?
2: Novembre si ricerca affannosamente uno che abbia bisogno di comprare un cartoccetto di fusaglia in modo di poter ribassare per la terza volta il prezzo dei lupini e permettere ai giornali di parlare dell'incontenibile entusiasmo provocato nella popolazione dal ribasso dei lupini stessi.
1: Scusi, ma perché questa frenesia di ribassare il prezzo dei lupini?
2: Come dovrà aumentare il prezzo della benzina?
1: Ho capito. Dicembre 1961?
2: Beh, è un mese un po' malinconico questo. Tutti quanti abbiamo un anno di più sulle spalle, almeno si spera. Però in compenso c'è una grande notizia, notizia destinata a fare epoca.
1: Davvero, e quale?
2: A Campanile Sera, Enza Sampò estromette Mike Buongiorno e finalmente diventa simpatica a tutti.
1: Buona! E così abbiamo esaurito le previsioni dell'anno nuovo.
2: Sì, non ci resta che augurare una buona fine e un buon principio a tutta l'Italia, anzi, già che ci siamo, a tutto il mondo. E poi, già che ci siamo, cogliamo l'occasione di fare tanti auguri anche alla Luna. E buona
1: notte. Alla Luna? E perché alla Luna, scusa?
2: La Luna, poveraccia, c'ha più bisogno di tutti degli auguri, perché si ci sbarca veramente un uomo, la finisce di stare tranquilla, io lo dico io.
0: In ogni puntata di Gran Gala, dicevamo, veniva proposta una miscela ben dosata di musica e parole, armonie orecchiabili e umorismo, che sono stati il binomio vincente di questo show, dove insieme all'esibizione dei più popolari cantanti del momento si cimentavano anche attori del calibro di Tino Buazzelli e Carlo D'Apporto con le loro divertentissime gag e naturalmente il principe delle imitazioni Alighiero Noschese. E poi ancora alcune trovate comiche di grande successo come I quadretti sulle città italiane di Renato Raschel e il giochino della voce fantasma di Corrado. Fra tutti i vari attori e comici, ecco, volevo riproporvene uno in particolare che forse anche voi ricorderete, Alberto Talegalli. Eclettico, sfrontato, si impose al grande pubblico grazie ad una serie di sketch comici nei quali interpretava un singolare personaggio, il Sor Clemente, un campagnolo arricchitosi grazie ad un'eredità. La sua bonaria ed efficace comicità era basata su un irresistibile accento spoletino e su trovate sempre originali e genuine. Alberto Talegalli non può essere definito in maniera riduttiva comico dialettale, ma un umorista vero, un attore capace, un uomo sensibile che attraverso la lingua vernacolare ha dato voce in chiave ironica ai pensieri di Clemente, un uomo semplice e lavoratore, facendone una macchietta di grande successo. E allora ascoltiamocelo insieme alla grande Mina.
4: Le parole hanno poteri magici, strani. Ecco, io dico per esempio la parola binario. E voi cosa vedete per associazione di idee? Bravi, lo so. Vedete Claudio Villa col cappello da capotreno che canta Stazione di Trastevere, stazione di mamma mia. Poi io dico invece, non so, la parola simpatia. E sono sicura che vedete subito lui, l'inventore della risata alla Casareccia. Signori, Alberto Talegalli.

0: Roscopo della settimana. Il copricorno è il simbolo che dominerà di più su sopra gli avvenimenti dei prossimi giorni, come segno dello zotico. E è proprio per questo che vi parlo io, che ripresento la bocca ufficiale dell'FFSSS. Oh, mo però questa sigla non significa per niente Ferrovie dello Stato abbondante di esse, no, ma bensì significa Federazione Fattucchieri Streghe Sibille Astrologhi. E così vi voglio informare sui lavori del congresso di questo FSS, che sarebbe sempre la FFSSS ancora più abbreviato. Oh, all'ultima seduta, dentro agli scantinati di un castello pieno di ragnatele e pipistrelli a pennoloni dal soffitto, seduti intorno a un grande tavolo rotondo, dove che le tenebre erano squarciate da un lume di moccolotto sdearico infilato dentro al collo di un viascaccio di ex veleno, erano presenti tutti quanti i più strologhi del mondo. C'era io, il tenente Sheridan, il mago di Napoli, Barba Nera, Gutolo, quella faccetta nera del fio di Selassie più piccolo, Peppino Di Capri, un gorilla, Nicola Liliano e altri 12 o 13 gufi in fila, che era uno spettacolo impressionante a vedessi. Beh, dopo una trentina di se ci sei che non rispondeva nessuno, tutto d'un botto, dopo il botto, è riscappata fuori la voce di Lesandro, ma mica magno, no, del professor Lesandro Gutolo in persona, il quale ha riattaccato impelterio da parlare come una volta per via orale, col naso. Beh, per questo fatto è aumentato talmente il glamore che l'onorevole presidente Chan Cherin, no, non Fung, di Canton, di Cina, ha detto, senti che ha detto, è inutile provarci, onorevoli colleghi, a zittarlo, perché tanto quando che questo gli scappa di parlare non ci può essere magia che lo trattenga. Dunque, lasciamolo perdere e sayonara al secchio. E si è sciolta la seduta. Ma adesso passiamo a esaminare i fatti della settimana dal punto di vista astrologico-oroscopico, senza lasciarsi impressionare per niente dall'eventuale fatto negativo. Perché tanto è provato che lungo andare il positivo si sviluppa da sé. Guarda il caso di quel fotografo di Mestrong e Jones. Aveva passata tutta la vita fra mezzo a tanti negativi lui. Improvvisamente si vede gli si deve essere aperto talmente l'obiettivo di fortuna che guarda un po' se che straccio di positivo gli è scappato fuori. Quindi si può dire che la sua vita ha avuto improvvisamente un grande sviluppo e stampa, perché ne hanno parlato anche i giornali. E quello che ha vinto i 100 milioni della lotteria di Capodanno, quello dico io, non lo so se fa il fotografo, ma però pure lui, oh, accidenti. Oh, questo dimostra che il copricorno non è poi così brutto come gli dicono. Sì, è vero, da una parte il zoofistico abituato a spiluccare il gavillo potrebbe obiettarmi, oh, e il Belgio, dico, dove lo metti? Dico, vabbè, ma chi lo do che il Belgio? Lì dentro si tratta di moglie e marito, sarebbe ventato di metterci il dito. Dice, ah sì? E sul fatto che sono 10 anni che non ha smesso mai di piovere, che ne dici? Dico, beh, domandiamolo un po' agli scienziati, medici, orologici. Ti risponderanno come a me, dice, domandolo a Modugno, che non ci ha dato più disposizioni da quando ci disse piove. E questo è tutto, da una parte. Ma dico, da quell'altra parte i fatti positivi della settimana si spregono, sa, te ne dico solo qualcuno dei più positivi. Guarda, Carlini è in partenza. Con questa lotta contro i rumori, a Mina pare che gli oscureranno l'urlo. La Lazio si è salvata con la nebbia. È finita canzonissima. Oh, dico, perché è poco. E a Soraglia dice che gli daranno tutti gli addietrati dei soldi persiani, più il caro vita, e cioè caro Capri, caro Beveraggi di Nicchette Club, caro Schubert, caro Christian Dior, caro Giacche Fatte, più caro Orsini di Spese Postali. Voglio dire, questa scienza di oroscopia che gli dicono occulta è come la televisione, basta entrarci dentro una volta e il resto va da sé, via, via, via, via. Io per esempio oramai c'ho proprio l'hobby per l'oroscopia, tant'è vero che quando viene la sera io, se non mi leggo una mezz'oretta la mano, non mi addormento con l'occhio. E adesso vi saluto con questa postilla roscopica della settimana. Consigli per i coltivatori. Piate appunti, prego. Se il terreno che c'hai è pantanoso, pozzangheroso, sterposo, sbrozzoloso di pietre, franoso di voragini, eccetera, seminici, rapette, alberi di cicoria, barbabietoloni giganti e anche favette nane, ma almeno mettici un cartello di avvertimento con scritto: oh, attenzione, è l'orto di zio Angelino, non il rioporto di Fiumicino.
1: Altro punto di forza del programma era naturalmente la musica. Eh sì, la musica, che rendeva ancora più accattivante l'ascolto. Le voci più in voga dell'epoca si esibivano ciclicamente a gran gala. E come non citare il quartetto Cetra, Johnny Dorelli, Miranda Martino, Domenico Modugno, ognuno con il suo stile e ognuno con il suo indiscusso talento, rafforzato dalla presenza dell'illustre orchestra della RAI che suonava ogni volta dal vivo. Anche la musica aveva firme di successo. Solo per citare alcune virtuose direzioni, ricordiamo Armando Trovaglioli, Gorni Kramer, Tony De Vita, Franco Pisano e Marcello De Martino.
2: Vi canterò una canzone. Quale preferite? Oh, quella che ho scelto io? Che simpatici. Bene, allora vi canterò Non sei felice.

Per due edizioni, 1959-1960 e 1960-1961, Gran Gala fu abbinato ad una trasmissione pomeridiana dal titolo Il Butta Fuori. Pensate, era la prima volta che veniva sperimentata questa formula, questo tandem fra due programmi. Si trattava di una rassegna di dilettanti condotta da Luciano Rispoli, che andava in onda ogni martedì pomeriggio, sempre sul secondo programma. Ogni puntata si svolgeva in una città diversa e i dilettanti del posto si cimentavano nell'interpretazione di canzoni. Una giuria locale poi decretava il vincitore, che partecipava poi di diritto a Gran Gala e rimaneva campione fino a quando un altro dilettante, sempre scelto nel programma pomeridiano, non l'avesse battuto nel confronto diretto. La seconda edizione del Butta Fuori fu parzialmente modificata, ma lo scopo principale rimaneva lo stesso: incentivare l'ascolto pomeridiano della radio e inaugurare un nuovo spazio che fidelizzasse il pubblico del secondo programma. Ecco, non era certo per fare da traino al serale, che già viaggiava a gonfie vele per conto suo. E sì, perché il successo di Gran Gala era talmente grande che nell'ultima edizione, nel 1962, fu addirittura inserita nel palinsesto della domenica la replica della puntata del venerdì sera. Amici, siamo così arrivati al termine di questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie alla preziosa Elisabetta Malantrucco, che ha curato la regia, e grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Per commenti e naturalmente suggerimenti mettetevi in contatto con noi attraverso i social ufficiali di Radio Tech e Te, Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto. Appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: arrivo da Cagliari, Giovanni Mannu, milionario da un giorno. Congratulazioni di Telesio del Totocalcio. Quanto sei bello, gli dice la cognata, gliel'ha detto anche la Fortuna, e Mannu è stupito. I fratelli, uno fa l'autista, avevano già il biglietto per portargli in Sardegna questi abbracci. Sapeva le vie dei pozzi di Carbonia, si sorprende viandante su quelle della ricchezza. Al Totocalcio fotografi e microfono. Mia moglie, dirà, mi ha consigliato di giocare la Juve perdente. Sempre 6 schede facevo, questa settimana una sola. La consegna al direttore ingegnere Orsini. Sono venuto a incassare 77 milioni, aveva detto all'aeroporto. Ma adesso, a vederli sull'assegno, dubita quasi di essere lui, Giovanni Mannu. Ci sono anche i biglietti da 1000, vecchie conoscenze quantunque rade. 1 milione subito, così, in contanti. Cinematografia delle ultime 24 ore. La sera di domenica l'hanno svegliato alle 11 con la notizia. Come farà a portarne 77? Prima di tutto vuol comprare una macchina da cucire alla moglie, un pallone per il suo Mario, e poi penserà alla mamma e ai fratelli. E loro sono già contenti che un Mannu sia l'uomo del giorno, sì, ma non lo succhiate.
1: Destinato a segnare un'impronta indelebile nella storia del paese, il Totocalcio fu ideato nel 1946 dal giornalista Massimo Pergola. Inizialmente era una sorta di concorso a premi ispirato alle partite delle squadre italiane, amministrato dai monopoli di Stato. Le casse avevano bisogno di soldi e gli italiani di un sogno.
2: Ecco qua un altro dei vostri, eh? Un altro che vuole ciurlare nel manico. Ma chi vuol darla a bere, anche questo qui?
3: Ma di chi parla?
2: Di sicuro è un vostro compagno. Ha vinto 10 milioni al Totocalcio.
3: Uno qui del paese?
2: Lui vorrebbe far credere di no, che è forestiero. Si capisce, altrimenti deve cedere una fetta di torta al partito.
3: Ma lei come fa a essere così sicuro che si tratta di un nostro compagno?
2: Sfido, la schedina è stata giocata al bar del Mengo. Chi non è dei vostri lì non c'entra neanche a prendere un caffè.
3: E se fosse veramente un forestiero, come è scritto qui?
2: Leggi un po' come ha firmato la schedina.
4: Pepito Sbazzeguti.
5: La notizia della grossa vincita a Totocalcio eccitò immediatamente l'interesse generale. Il mistero del compagno milionario Pepito Sbazzeguti dominò i pensieri della gente. Solo Don Camillo non fu contagiato da quella specie di febbre dell'oro. Gli interessava molto di più la febbre di Peppone.
1: La prima schedina venne emessa il 5 maggio e fu subito mania. Il primo vincitore fu Emilio Biasotti, un milanese che si aggiudicò un premio di 486.826 lire. La funzione del CONI come ente regolatore dell'attività sportiva nel 1944 venne condotta dall'avvocato del Partito Socialista Giulio Onesti, coadiuvato da un giovane sottosegretario con delega alla cultura e allo sport di matrice democristiana. Giulio Andreotti.
6: Pace pranzo. Ogni settimana faccio una schedina, ma leva bocca che la cento lire. E corro quando sabato a mattina ho dato calcio per mai aiutare. Cuccato quando è notte, d'indulietta, faccio castello in aria, a centenare. Piglia schedina a tinta con un letto. A volta gira e mi torna a stipà. I gambe buono tutta una settimana, soltanto l'onorista un cabacchiato, ma o sabato che scende lì a mano, gli torna nata volta a giocare. Non piglia niente, saccia, e che mi importa? I gambe sulla mente che ha speranza. Con chi me l'ha già pigliata che stia sorta, chi sto destino mio? Che c'ha già fa? A quando ha già trovato il suo sistema, i sono milionari tutto l'anno. La gente mi può dire, ma tu sei scema, ma loro tu non gioca per pigliare. Se avesse già pigliato i milioni, a quest'ora mo starei già disperata. Invece sto cagato d'indalone, tengo sempre la speranza di pigliare.
1: Entrata da protagonista nella storia del costume, la schedina del Totocalcio è ormai presente in molti film.
7: Due!
8: Avete indovinato!
7: Tre! Vallecchi!
8: Sono ricco!
7: Siamo milionari!
8: Sono milionario!
7: Finalmente! Tiro fuori la schedina.
9: Quale schedina?
7: Quella che abbiamo giocato in società.
9: Non l'hai giocata tu. Io non l'ho giocata.

0: Vincenzo Fante Cavese, 2-0, 1.
1: La lana azzurra,
2: quella per il mio gol.
0: Risultati di C, Atalanta Forlì, 0-0, X. E Carrarese Pro Patria, 0-0, X.
2: Quello col colettino.
3: Carrarese Pro Patria,
2: X.
0: Ed ora ci colleghiamo con i vari campi. A te Olimpico.
1: Azzurro o nera? Risultato del primo tempo. Però forse l'azzurro è meglio.
3: Carrarese Pro Patria,
2: X.
4: 13.
5: La vostra farsa è finita. Vi ringrazio della partecipazione, ma da questo momento in poi sono libero.
6: Libero, sono libero dalle luride per molti giorni ancora. Sono libero dalle fetide, voglio restare così.
5: Pronto? Per piacere, c'è Franco?
1: No, non sta più qui quel brutto pirla. No, non so dov'è. Non me ne frega niente. Non voglio saperlo. E se lo incontro gli strappo via anche gli occhi. Oh.
7: Ragazzi, lo scherzo è venuto benissimo. L'animalone è andato via di casa. C'è cascato?
8: Per forza, ci sarebbe cascato chiunque. Guarda qui, schedine vincenti per aspiranti gonzi milionari.
9: Lo sai cosa cucca il 13 sta settimana?
8: No.
9: Quanto? 800.420.038.
8: No.
9: Quanto? 800.420.038.
8: Che bomba, che scherzo ragazzi, che bomba. Sono stato bravo a compilare schedina vincente con tanto bollino. Sono stato bravo.

0: Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda, Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
4: E allora amici nerazzurri, bentrovati al Super Club. In quest'ultima puntata dedicata al racconto della gloriosa Inter, avremo davvero un grande piacere, ovvero poter parlare di queste meravigliose ed indimenticabili stagioni, luci ed ombre chiaramente del percorso sportivo, con tre campioni indimenticabili nero-azzurri: il capitano Javier Zanetti, Marco Materazzi e Francesco Toldo. Dunque iniziamo subito. Nell'estate del 2001 Marco Materazzi divenne ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter del presidente Moratti. Sulla panchina nero-azzurra quell'anno c'era mister Hector Cooper e insieme a Materazzi dal mercato estivo arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra anche Toldo, Fontana, Vivas, Sorondo, Georgatos, Guglielmi Pietro, Emre, Buruk, Sergio Conceição e Adriano, mentre rientrarono dai prestiti Cristiano Zanetti, Mohamed Callon e Nicola Ventola. Insomma, un Inter davvero rinnovata che al contempo cedette Ballotta, Frey, Macellari, Blanc, Cirillo, Ferrari, Coè, Vampeta, Pacheco, Hakan Şükür e Andrea Pirlo. Un campionato davvero pazzesco, con l'Inter che partì subito forte in campionato conquistando ben presto la vetta della classifica. A 5 giornate dalla fine del campionato l'Inter era prima con 6 punti di vantaggio sulla Juventus e 3 sulla Roma. Poi arrivò l'eliminazione nelle semifinali di Coppa UEFA contro il Feyenoord. L'Inter tornò a concentrarsi dunque totalmente sul campionato, ma nell'immediata sfida contro il Chievo, nei minuti finali della partita, i clivensi trovarono il gol del pareggio del 2-2. Inter, Juve e Roma hanno soltanto pochi punti di distacco. Tutto si deciderà nell'ultima giornata di campionato. 5 maggio del 2002 l'Inter gioca in trasferta contro la Lazio, la Juve affronta fuori casa l'Udinese, mentre la Roma se la vedrà contro il Torino. Contro ogni pronostico, quei 90 minuti finali di stagione ribaltarono ogni scenario possibile. La Lazio vinse 4-2, la Juve vinse a Udine conquistando lo scudetto, la Roma trionfò a Torino aggiudicandosi il secondo posto finale, mentre l'Inter scivolò al terzo posto. Benvenuto Marco Materazzi al Super Club. Marco, che momento fu?
5: Un momento che abbiamo scritto noi stessi all'ultima giornata, ma non è retorica dire sappiamo tutto cosa succederà. Noi lo vedevamo in campo già quando succedeva, quindi non voglio stare qui nemmeno a polemizzare perché non avrebbe senso. Rimaniamo all'ultima partita che abbiamo buttato via uno scudetto e io ho sempre detto che quello scudetto probabilmente lo baratterei con altri 2-3 che ho vinto perché era quello più bello, perché era quello dove l'Inter si era rinnovata tantissimo, dove tanti giocatori erano arrivati, noi probabilmente eravamo più deboli degli altri, perché la Juve sicuramente era più forte di noi, però con i denti avevamo difeso quel primo posto e secondo me l'avremmo meritato. Poi stare qui a guardare e giudicare gli episodi non avrebbe senso, quindi purtroppo è andata così e ci mi tengo i 5 scudetti che ho vinto dopo.

0: Continentale, la semifinale di Champions League e Inter-Milan. Entrambe le sfide terminarono 1-1, ma in virtù della vecchia regola dei gol in trasferta, il Milan passò in finale che poi vinse contro la Juventus. Il record di questa stagione lo chiediamo a Francesco Toldo. Francesco, benvenuto al Superclub. Fu proprio grazie alle tue prodezze contro il Valencia e ai gol di Bobovieri, chiaramente, che l'Inter riuscì a raggiungere quella semifinale contro il Milan.
1: Eravamo al top, tutti quanti. E il campionato italiano era fatto da grandi squadre con grandi giocatori, e ogni volta che si andavano a contatto queste grandi squadre venivano fuori scintille. Sì, mi ricordo la partita di Valencia, che fu una partita incredibile, dove attaccavano in tutti i modi, ma io gliele paravo tutte. Era un momento veramente bellissimo della mia carriera, cresciuto, strutturato e da comando, e avrei voluto anche qualche spazio in più in nazionale, però vabbè, non è andata come doveva. Sono stati anni belli tosti, siamo arrivati anche in semifinale e grazie alla regola del gol in trasferta che finalmente hanno tolto, non siamo passati, ma comunque eravamo una squadra d'altissimo livello, ecco. Ovviamente sono partite che ti segnano e che ti fanno crescere, però sono abitudini consolidate nel tempo, che sia che ci siano 1000 o che ce ne siano 80.000, per la concentrazione di un portiere è indifferente, quindi sei come un robot che entra in campo e che devi fare quello che sai.
0: Nell'estate del 2004 Roberto Mancini è chiamato ad assumere la guida tecnica dell'Inter. In campionato non riuscisti ad insediare la corsa di Juve e Milan, ma in Champions League dominaste il girone superando agli ottavi i campioni in carica del Porto, e ai quarti di finale ritrovaste ancora una volta i cugini del Milan. Il 12 aprile del 2005 l'Inter è chiamata all'impresa a ribaltare il 2-0 subito nella partita di andata. Quella sera Shevchenko segnò nel primo tempo il gol del vantaggio rossonero, poi nella ripresa San Siro si trasformò in un orrendo spettacolo. Dalla curva dell'Inter iniziarono a piovere fumogeni e petardi, uno dei quali colpì il portiere del Milan, Nelson Dida. L'arbitro Merck fischiò anzitempo la fine, dichiarando la vittoria a tavolino dei rossoneri per 3-0. Bentornato Javier al Superclub, che momento è stato quello?
2: Il momento duro, perché la partita è stata interrotta per un episodio che dispiace che magari si vedano in un campo di calcio. Anche lì, trattandosi di un derby, c'era tanta tensione da entrambe le parti e siamo stati eliminati.
0: Arriviamo invece al 15 giugno del 2005, finale di ritorno di Coppa Italia, Inter a Roma. All'andata espugnaste l'Olimpico con una doppietta di Adriano, mentre quella sera ci pensò Sinisa Mihajlovic a chiudere i conti segnando al 52esimo minuto. Così l'Inter tornò a vincere la Coppa Italia dopo 23 anni. Francesco?
1: Fu una liberazione perché faticosamente riuscimmo a conquistare un trofeo e così da dare una gioia, anche se parziale, perché la Coppa Italia veniva considerata un rimedio. Però quando l'hai vinta fa festa tutta la città e tutto il club. E fu faticoso, perché bisognava sempre passare dalle grandi squadre, che eravamo noi, Milan, l'Inter e la Juventus e via dicendo, oppure le alternative, la Fiorentina del periodo o l'Atalanta, ed erano sempre prove su prove, però è stato si vedeva la speranza che potevamo vincere anche noi, ecco, questo sì.
0: Il 20 agosto del 2005 invece si arrivò in campo a giocare la finale di Supercoppa Italiana Juventus-Inter. Al 96esimo ci pensa Juan Sebastian Verón a sbloccare il risultato segnando il gol del vantaggio, e questa volta Capitan Zanetti poté alzare al cielo la Supercoppa Italiana.
2: Sì, è stato un momento di grande felicità, perché come capitano alzare la Supercoppa Italiana vincendo contro la Juventus al delle Alpi, una partita che è andata ai supplementari, che sembrava che non finisse più, siamo riusciti a fare l'impresa e a dare continuità a quello della Coppa Italia precedente.
0: 11 maggio 2006 la finale di Coppa Italia fu ancora una volta Inter a Roma, e con un secco 3-1 conquistaste un'altra Coppa Italia. Che emozione fu!

0: Siempre grandes emociones, perché quando si arriva in finale, si alza un trofeo, vuol dire che tutto il lavoro che uno sta facendo viene ripagato, e soprattutto per la gioia di questo gruppo di grandi giocatori che meritavano scrivere delle pagine importanti per l'Inter.
1: Nel 2006 scoppiò tra l'altro il caso Calciopoli, il mondo del calcio italiano venne sconvolto da ciò che emerse dalle varie indagini. Il 26 luglio 2006 lo scudetto 2005-2006 venne assegnato così dal commissario straordinario della FIGC Guido Rossi all'Inter. La Juventus venne retrocessa in Serie B.
0: Sì, sì, è stata una cosa che purtroppo è stata una bruttissima immagine per il calcio italiano a livello mondiale. Perché tutto quello che è successo di sicuro non aiutava al calcio italiano, però vabbè, è successo, quelli che erano responsabili alla fine hanno pagato e il calcio italiano ha potuto ripartire.
1: Arriviamo al 26 agosto 2006, toccò ad un altro bis al Meazza di Milano, la finale di Supercoppa Italiana terminò con il risultato di Inter 4, Roma 3. Arrivò così la seconda Supercoppa Italiana della storia neroazzurra, una partita incredibile. A fine primo tempo la Roma vinceva per 3-1, poi nella ripresa vi ritrovaste protagonisti di una incredibile ed indimenticabile rimonta capovolgendo totalmente il risultato.
0: Partita incredibile, perché sinceramente dopo il primo tempo che perdevamo 3-1, credo che nessuno si immaginasse che questa squadra poteva fare questa rimonta, però dentro di quella squadra lì avevamo giocatori di grandi qualità, dove tutto era possibile, e lo abbiamo dimostrato in quella sera lì, vincendo questa Supercoppa contro una grandissima squadra che era la Roma.
1: La stagione 2006-2007 iniziò con la tristissima notizia della dipartita del presidente in carica, Giacinto Facchetti. Un momento tristissimo per il popolo nerazzurro e per tutti gli appassionati di calcio. In campionato foste chiamati a vincere anche per lui. E così accadde. Lo strapotere dell'Inter quell'anno creò il dominio assoluto, 17 vittorie consecutive e scudetto vinto con 5 giornate di anticipo. Con 97 punti finali, l'Inter conquista il 15° scudetto della sua storia.
0: Sì, sì, credo che la supremazia in quel campionato lì è stata molto evidente, perché era una squadra molto forte, dalla prima partita già si capiva che noi volevamo stravincere quel campionato lì, persistire tutto quello che si diceva da noi l'anno precedente. Allora, vincendo in quella maniera, credo che tutti si hanno messo l'anima in pace e hanno riconosciuto quello che abbiamo fatto, e dedicato al nostro grandissimo Giacinto Facchetti, che per noi è stato e sarà sempre un grandissimo punto di riferimento.
1: Per Marco Materazzi quello fu un anno davvero indimenticabile, perché oltre a conquistare lo scudetto con l'Inter, aveva conquistato un mondiale in Germania con la nazionale italiana. Marco.
2: Bella, perché anche lì ho messo la ciliegina sulla torta al mio anno incredibile, perché tornavo da campione del mondo, feci 10 gol quell'anno e vincemmo uno scudetto. Cioè, strameritato, che eravamo nettamente più forti. Detto questo, leggere o vedere che un difensore, Marco, italiano, campione del mondo, riusciva finalmente a vincere quello scudetto sul campo con la maglia che oramai sentiva sua, era veramente la soddisfazione più grande.
1: La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta subita contro la Roma, che si aggiudicò la Supercoppa Italiana. Quel duello tra le due squadre si confermerà anche in campionato. L'Inter di Mancini partì forte e chiuse il girone di andata in vetta alla classifica con 7 punti di distacco dalla seconda classificata, la Roma. Poi i punti diventarono 11, ma subito dopo lo scontro perso in Champions contro il Liverpool subiste un calo di concentrazione. Mister Mancini, accusato di scarsi risultati in ambito europeo, minacciò quasi le dimissioni. Il divario di 11 punti si ridusse a soli 3, ma con la vittoria ottenuta a Parma nell'ultima giornata di campionato riusciste a conquistare il 16° scudetto. Francesco.
3: Sì, sì, la squadra divenne sempre più forte di anno in anno grazie agli inserimenti del presidente Moratti. E la Roma mi ricordo che era la squadra che poteva tenerci testa, e ogni volta che la incontravamo c'era Totti che esprimeva il suo talento, e quindi ci voleva anche tanto bene, tanto rispetto, perché eravamo anche in nazionale insieme, e ti faceva vedere veramente i colpi di genio che poteva fare. E quindi la Roma era la nostra antagonista, e lo è rimasto fino anche al 2010, quando noi primi e loro secondi, per pochi punti, se mollavi ti superavano. Sono stati belli anni, quelli bei campionati.
1: A fine stagione mister Mancini venne sollevato dall'incarico e dal suo posto sulla panchina dell'Inter venne ingaggiato mister José Mourinho. Se in Coppa Italia la Roma conquistò il trofeo battendovi per 2-1, la neonata Inter di Mourinho si presentò nella nuova stagione 2008-2009 conquistando un primo trofeo, la Supercoppa Italiana. 24 agosto 2008, in campo nuovamente Inter e Roma. Nei tempi regolamentari la partita finì 2-2, si va ai calci di rigore. Capitan Zanetti la mette dentro e l'Inter conquista la quarta Supercoppa nazionale. Javier.
0: Una grande emozione, perché è stato l'unico calcio di rigore che ho calciato durante la mia carriera, e ho avuto la possibilità di fare gol e di portare un trofeo per noi, per la nostra società. Hanno avuto la possibilità loro con Totti, che non so come ha sbagliato, perché Totti difficilmente sbaglia un rigore, ha preso la traversa, dopo io non ho sbagliato e la Supercoppa è rimasta a Milano. E lì ancora lì si vedeva una squadra guidata da un grandissimo condottiere come José Mourinho.
1: L'inizio dell'era Mourinho diede un primo segnale che venne confermato assolutamente anche in campionato 2008-2009. La partenza non fu delle migliori, ma quella squadra ormai ben collaudata cambiò subito marcia ed arrivaste così a conquistare il 17° scudetto nero-azzurro, questa volta con 2 giornate di anticipo. Marco.
2: Che bello, l'unico rammarico non aver vinto per la vittoria dell'avversario, però eravamo, ricordo ancora, alla Pinetina, tutti che aspettavamo il risultato di Udine, perché dovevamo andare a festeggiare in Duomo, e così fu, anche se Mourinho era un po' titubante in questo, però lo costringemmo perché era giusto godersi il momento con i nostri tifosi. Lui il timore aveva che il giorno dopo avessimo fatto una partita pessima, invece vincemmo, mi sembra, 3-0.
1: Nella stagione 2009-2010 partì la rivoluzione targata Mourinho, via Ibrahimovic arrivò Samuel Eto'o, dal Bayern arrivò Lucio, mentre dal Real Madrid Schneider, dal Genoa invece arrivarono Thiago Motta e un certo Diego Milito. L'8 agosto la Lazio vinse 2-1 la Supercoppa Italiana, ma la falsa partenza fu solo un piccolo passo falso, perché quell'anno l'Inter si dimostrò davvero imbattibile in tutte le altre competizioni. In campionato conquistaste il 18° scudetto nero-azzurro, il 5° di fila, mentre il 5 maggio 2010 toccò alla Coppa Italia. All'Olimpico di Roma Milito segna il gol della vittoria e l'Inter conquista la 6ª Coppa Italia. Ma lo strapotere nero-azzurro quell'anno si affermò il 22 maggio del 2010. Al Santiago Bernabéu di Madrid, la finale di Champions League e Bayern Monaco-Inter. È ancora una volta Milito l'uomo della provvidenza, che con una personale doppietta al 35° e al 70° stende i tedeschi. L'Inter, dopo 45 lunghi anni, conquista la 3ª Coppa dalle grandi orecchie. Il suo capitano Javier Zanetti poté alzare al cielo il trofeo tanto ambito. E per i neroazzurri questo significò soltanto una cosa: triplete. Javier, che emozione fu?
0: Credo che quell'anno lì per noi è stato e sarà sempre un anno indimenticabile, perché non fu soltanto vincere la Champions, sino vincere il triplete, essere l'unica squadra italiana a farlo, e veramente aver scritto delle pagine importanti per il nostro club, che rimarranno nella storia del nostro club. La sera di Madrid credo che conclude e corona un sogno che l'Inter non aveva da 45 anni, e l'onore, l'orgoglio, il privilegio di essere il capitano e di alzare quel trofeo lì nella notte del Bernabéu e riportare la Champions dopo tanti anni a Milano, per me sarà uno dei momenti più alti della mia carriera. Non ho mai visto tanti tifosi interisti da tutto il mondo così felici, così contenti. E credo che ogni volta che si ricorda sempre con grandi emozioni.
1: Marco.
2: Per me soprattutto era mettere un punto alla mia carriera, perché ero stato campione del mondo con la nazionale e tutti dicono quale è meglio, è come dire voler più bene a papà o mamma, perché oramai dell'Inter ne ero tifoso e veramente mi mancava dal 5 maggio 2002 quella grande rivincita. E sì, uno scudetto ti dà, ma una Champions non ha prezzo, quindi per noi fu veramente una cosa incredibile. Basti pensare che quel tipo di lavoretto l'hanno fatto 4-5 squadre soltanto, e quindi e nessuna italiana. Questa è la cosa fondamentale che preferisco tenere stretta, e quindi che dire, è stata veramente l'apoteosi della.
1: Francesco.
4: Sì, sono stagioni caratterizzate dalla guida di José Mourinho, che prima ancora di essere l'allenatore della squadra ha messo in pratica gli studi che ha avuto di psicologia, e quindi era più psicologo che allenatore. Sta di fatto che i risultati che sono arrivati sono stati frutto di campagne di mercato azzeccate, ogni anno si alzava il livello dei giocatori che arrivavano, e in qualche modo bisognava anche avere un pizzico di fortuna per completare la stagione. Ecco, tutte le situazioni sono arrivate, tra tifosi, società, giocatori e ambiente, e si è remato tutti dalla stessa parte, perché arrivavamo sempre in fondo e c'era sempre qualche cosuccia da aver timore che poteva saltare la combinazione del triplete oppure lo scudetto, proprio perché c'era una squadra agguerrita come la Roma, o in Champions c'erano altre dinamiche. E rifiutai gentilmente, elegantemente, tantissime altre proposte, perché amavo l'Inter e volevo vincere con questa squadra tutto quello che si poteva vincere da italiano e da portiere dell'Inter.
1: Francesco, quella 2009-2010 fu anche la tua ultima stagione nel calcio giocato. A 38 anni, nell'estate del 2010, annunciasti l'addio con i neroazzurri, 147 partite ufficiali ed una carriera che poi negli anni è continuata al fianco della società.
4: È stata un'emozione lunga, e a differenza della Fiorentina è stata molto molto più dura, ma alla fine siamo riusciti lo stesso a vincere e a rendere gioia a noi stessi e ai tifosi. E quell'anno del 2009-2010 francamente non avevo più benzina, e di una cosa sono orgoglioso: di aver accettato la responsabilità che ho avuto. E ho sentito che mi pesava e me ne sono reso conto, e ho detto: a fine di questo campionato mollo e vado a fare altro nella vita, ed è stato così.
1: Dopo lo storico triplete, Mourinho passò ad allenare il Real Madrid, e sulla panchina dell'Inter arrivò mister Rafa Benitez, che si ritrovò il 21 agosto del 2010 a giocare la sua prima finale con i neroazzurri. In palio la Supercoppa italiana contro, ancora una volta, Inter e Roma. Al 21esimo i giallorossi andarono in vantaggio, ma al 41esimo Pandev pareggiò per i neroazzurri. Nella ripresa Samuel Eto'o segnò la doppietta vincente e l'Inter conquistò così la quinta Supercoppa italiana. Capitano.
0: Sì, è stato il cambio d'allenatore, non è stato semplice, è arrivato Benitez con altre idee, che come era giusto che sia, perché ogni allenatore ha le sue idee. Subito questa finale di Supercoppa, nella quale anche lì abbiamo dimostrato che questa squadra qui aveva ancora voglia di vincere, aveva ancora fame, e per questo abbiamo vinto questa Supercoppa.
1: Sei giorni più tardi, il 27 agosto 2010, arrivò la finale di Supercoppa Europea, ma questa volta non riusciste nell'impresa di portare a casa il trofeo. L'Atletico Madrid vinse 2-0. Mentre il 15 dicembre di quello stesso anno arrivò la semifinale della Coppa del Mondo per Club contro il Seongnam. Stankovic, Zanetti e Milito travolgono i sudcoreani e portano l'Inter a volare ad Abu Dhabi per la finale contro il Mazembe. Fu ancora una volta 3-0 e l'Inter salì sul tetto del mondo.
0: Diciamo che mancava, dopo aver conquistato l'Europa, mancava conquistare il mondo. E abbiamo avuto questa grande opportunità, dove abbiamo vinto la semifinale con un ampio 3-0, e la finale anche dimostrando tutto il nostro valore. Condotta ancora con Rafa Benitez, e siamo riusciti a conquistare il mondo, e è stata una grande gioia, perché sinceramente a quella partita lì non abbiamo arrivato nelle migliori condizioni perché c'erano dei compagni che erano infortunati. Allora siamo arrivati, diciamo, con la benzina giusta, diciamo.
1: Subito dopo il successo di Abu Dhabi, Benitez lasciò l'Inter e al suo posto arrivò Leonardo. In Champions il cammino dei nero-azzurri venne interrotto ai quarti per mano dello Schalke 04, mentre in Coppa Italia l'Inter arrivò nuovamente fino in fondo. Da segnalare tra l'altro lo storico traguardo di Capitan Zanetti che l'11 maggio del 2011, proprio nella partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, festeggiò la millesima partita in carriera. La finale della Coppa Nazionale fu Inter-Palermo, terminata 3-1 per i nero-azzurri, e Capitan Zanetti alzò al cielo la settima Coppa Italia nero-azzurra, che sarà tra l'altro il suo ultimo trofeo da calciatore. Javier.
0: Sì, dopo Benitez arriva Leonardo, che anche lui con le sue idee, però quel gruppo lì ci teneva tantissimo ad arrivare fino in fondo in quel campionato. Purtroppo siamo arrivati secondi, però siamo riusciti a vincere un'altra Coppa Italia all'Olimpico contro il Palermo 3-1, meritatamente, e da lì credo che gran parte di noi iniziava a pensare che quel ciclo vincente stava finendo.
1: Quella 2010-2011 però fu anche l'ultima stagione per Marco Materazzi all'Inter. 10 stagioni in nero-azzurro, 276 partite ufficiali con quella maglia, impreziosite da 20 gol. Marco, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del club. Che cosa ha significato per te l'Inter?
2: Tutto. A livello sportivo tutto, a livello di crescita come uomo tutto, perché sono arrivato lì secondo me nel momento giusto, nella maturità giusta, che quando arrivi a 26-27 anni su una grande squadra arrivi per starci, non arrivi come ragazzo e speriamo che diventi qualcuno. Quello fu fondamentale, perché io mi ricordo potevo arrivare l'anno prima, dove arrivò il mio collega Cirillo, e tutto andò male, infatti lui tornò poi mi sembra la regina e arriva io. Probabilmente fossi arrivato magari l'anno prima, dove c'erano tanti problemi, dove non si era tirata questa linea, forse sarei tornato anch'io nella mia Perugia. Invece le cose arrivano al momento giusto, in quel momento arrivo veramente il momento più indicato per me, per la mia carriera.
1: Javier, il tuo amore per questi colori ti legheranno a vita alla storia del club. Nel 2014, dopo il ritiro dal calcio giocato, fosti nominato vicepresidente dell'Inter dall'allora presidente Toir. Qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang, che qualche anno più tardi, nel 2018, lasciò la carica di presidente a Steven Zhang. Nella più recente stagione 2020-2021, con Mister Conte sulla panchina nero-azzurra, l'Inter conquistò il suo 19° scudetto. Il primo da vicepresidente per Javier Zanetti e dunque il primo anche per Zhang, oltre che primo scudetto vinto da una proprietà straniera in Italia. Che emozione hai provato?
0: Una grandissima emozione, diversa a quella che provai come calciatore, però sempre una grandissima emozione, perché c'è stato fatto un lavoro molto importante. Penso che i due anni insieme ad Antonio Conte sono stati anni importanti, perché la squadra è cresciuta tantissimo e i valori dei giocatori sono aumentati, questo gruppo è cresciuto in personalità, in mentalità, e tutto questo le ha permesso di vincere meritatamente lo scudetto.
1: Beh, ragazzi, siamo arrivati al gran finale. Non possiamo evitare di porre questa nostra domanda, lo sapete, al Superclub si canta. E allora, Francesco, ti chiedo il coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore.
4: Francesco Toldo, e battevano le mani.
1: Grazie Francesco, il saluto di Francesco Toldo a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
4: A tutti i tifosi dell'Inter auguro di rivivere delle situazioni meravigliose che ho vissuto io, tra mille difficoltà ma tra mille gioie finali. Ecco, sempre forza Inter.
1: Arriva anche lui, Marco Materazzi. Marco, il tuo coro preferito della Nord?
2: Tutti pazzi per Materazzi.
1: Il saluto di Marco Materazzi al popolo nero-azzurro.
2: Ragazzi, ogni volta ringraziate me, ma sono io che devo ringraziare voi per come mi avete fatto sentire, per tutto ciò che mi avete dato. Grazie.
1: Beh, ci tocca chiudere con il capitano. Javier, prima dei saluti c'è qualcosa che dobbiamo aggiungere. Tu sei davvero l'uomo dei record. Lasciasti l'Inter dopo 19 stagioni nero-azzurro. Con 858 partite giocate, di cui 813 da titolare, sei ad oggi il giocatore in assoluto con più presenze nella storia dell'Inter. Le tue 615 presenze in Serie A ti rendono inoltre il primo calciatore per presenze ed anche il primo fra i giocatori non nati in Italia. Hai giocato per un totale di 73.284 minuti, segnando 21 gol, ma soprattutto ricevendo in tutta la tua carriera soltanto due espulsioni. La prima in Coppa Italia nel 99 e la seconda in campionato nel 2011, e da 40 anni e 281 giorni sei nella top 10 dei calciatori più anziani, si fa per dire, ad aver mai calcato i campi di Serie A. Non esiste al mondo alcun appassionato sportivo che non abbia riconosciuto in te il valore del calciatore modello, esempio di lealtà fuori e dentro il campo. Pupi, che cos'è per te il calcio?
0: Il calcio è la mia passione. È stato compiere un sogno che avevo quando ero bambino, quando iniziavo a giocare nel quartiere in Argentina insieme ai miei amici, e che poi ho avuto la fortuna di poter realizzare questo sogno. E sinceramente farà parte sempre della mia vita. La cosa che mi porto di più è, non sono stato le vittorie, sino il percorso che io ho fatto per tutto quello che sono riuscito a fare. E adesso che ho smesso, dopo un po' di anni, il rispetto nei miei confronti, non soltanto dei tifosi interisti, sino di altre tifoserie, il rispetto di tanti miei colleghi, dell'ambiente del calcio in sé, questo per me ha un valore molto importante. E dopo, quando uno si ferma un attimino e ti iniziano a dire tutti questi numeri, tutti questi record, veramente ti riempie di orgoglio, perché non è semplice avere tantissima continuità, giocare fino a quasi 41 anni ad alti livelli e superare tutti questi traguardi. Credo che per uno sportivo che ama questo sport fa grandissimo piacere.
1: Capitano, non posso non chiedertelo, lo sai, il coro dei tifosi neroazzurri che ti resterà per sempre nel cuore e nella mente.
0: Sarò sempre a tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, perché l'interi forti ore, quello lì.
1: Siamo arrivati ai saluti finali, perciò chiedo il saluto del vicepresidente, il capitano Javier Zanetti, a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
0: A tutti i tifosi interisti del mondo, prima di salutarli, ringraziare il loro supporto a 360 gradi, ovunque loro siano, li sentiamo sempre molto vicini, e credo che la loro forza aiuta tantissimo a noi a continuare ad essere protagonisti e a puntare sui traguardi importanti.

Parte chi avanza, chi resta e chi muore ragazzino. E più o meno a vent'anni si decide la storia di chi parte, chi resta, chi avanza.

0: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
1: Speciale Dorelli, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà.
1: La classe, l'eleganza, la professionalità. Johnny Dorelli rappresenta questo e molto di più nella storia dello spettacolo italiano. E Radio 6 festeggia i suoi 80 anni con una carrellata di sketch tratti da gran varietà. Show radiofonico della domenica, di cui Dorelli è stato protagonista e presentatore per molte edizioni, a partire dalla prima. Lo ascolteremo quindi nelle vesti di Spalla, di attore, di cantante, al fianco di Renato Rascel, Monica Vitti, Gianni Agus, Gina Lollobrigida, Raffaella Carrà, Mina e Bruno Martino. E perciò, signori, Johnny Dorelli.

0: Oggi, Raffaella, nonostante gli orari ridotti e l'austerity, voglio portarti al cabaret.
1: E io accetto l'invito, perché so già qual è il cabaret dove vuoi portarmi.
0: È un cabaret molto impegnativo, lo sai?
1: Sì, lo so. Ma non importa, senti, cercheremo come sempre di fare del nostro meglio.
0: E allora prego, per di qua. No, scusa, Berlino sta per di qua o per di là?
1: Per di là.
0: E allora prego, per di là.

0: Questa, signori, è la Berlino del 1930.
1: Uomini e donne che assomigliano stranamente alle caricature di Gross e di Otto Dix. Stanno seduti ai due bar e ai cabaret le cui architetture assomigliano stranamente alle vignette di Otto Dix e Gross.
0: Se volete avere la compiacenza di scendere queste poche scalette, vi condurremo al Kit Kat, uno dei tanti cabaret di cui invano 35 anni dopo si tenterà un'imitazione in Italia.
1: Un presentatore col viso imbiancato, le labbra rosse e i capelli impomatati canta e balla una canzone di benvenuta ai clienti di tutte le nazionalità. Ora chiedo scusa.
0: Che?
1: Fa niente se canto la stessa canzone senza capelli impomatati, senza le labbra rosse? Il viso imbiancato, quello sì, ce l'ho. È il mio colore naturale. Prego, Herr Maestro.

adesso vi raccontiamo la storia. Lo studente inglese Brian Roberts arriva a Berlino, dove ha affittato una stanza alla pensione Schneider. La sua vicina di stanza è Sally Bowen.

0: soffiare sul fuoco piuttosto spento del giovane Brian, il quale, invitato dalla ragazza, va subito a trovarla al Kit Kat.
1: Non fa tempo a sedersi a un tavolo che, guarda caso, è di scena Sally,
0: la quale, guarda caso, canta.
1: E canta, guarda caso, una canzone intitolata Mein Herr.
0: E non ci crederete, la canta, guarda caso, guardando Brian,
1: il quale, guarda caso, non capisce l'allusione. You have to understand the way I am.

0: L'allusione Brian la capirà più tardi.
1: Ma quando la capisce, apriti cielo.
0: Non approfondiamo. I due trascorrono insieme tutto il tempo libero. Sono così innamorati che non si accorgono che per le strade di Berlino la situazione va precipitando.
1: Non si accorgono neanche che dei giovani nazisti hanno percosso selvaggiamente il proprietario del Kit Kat perché li aveva buttati fuori dal locale.
0: Ma nel cabaret l'allegria è di rigore. Nessuno deve voltarsi indietro o guardare troppo avanti. Ecco infatti che sul palcoscenico è tornato il nostro presentatore con due ballerinotte prossime.

0: sí.
1: A Berlino, Brian si guadagna da vivere dando lezioni private di inglese. I suoi due allievi sono Fritz Wendel, un amico di Sally, e Natalia Landauer, una bella ragazza ebrea, figlia di un uomo ricchissimo.
2: I quattro diventano amici e Natalia confida a Sally che Fritz le ha dichiarato il suo amore e lei lo ricambia. Ma purtroppo sono aumentate le persecuzioni razziali e quindi Natalia teme di nuocere a Fritz sposandolo.
1: I due giovani rimangono così separati e infelici fino al giorno in cui Brian costringe Fritz a rivelare a Natalia di essere anche lui ebreo, ma di averlo sempre taciuto per paura.
2: Intanto la vita di Sally prende un'altra strada quando ella incontra il giovane ricco barone von...
1: Come?
2: Qui c'è un acco, non capisco.
1: Vabbè, uguale.
2: Che tenta di divertirsi con lei invitandola nel suo favoloso castello.
1: Il danaro, si sa, è l'unica cosa di cui Sally abbia una vaga idea. Questo non le impedisce però di conoscerne esattamente il valore.
2: Il risultato? Una canzone sul danaro. E se il protettore degli incoscienti ci mette una mano sulla testa,
1: a noi
2: tenteremo di cantare anche noi.

0: Sally confessa a Brian di avere una relazione col barone. I soldi hanno vinto, sia pure momentaneamente.
1: Brian, pazzo di rabbia, esce dalla pensione e nella strada si trova coinvolto in una rissa con due nazisti. Torna a casa considerevolmente malconcio.
0: Sally lo cura amorosamente e i due capiscono finalmente di non potersi lasciare mai.
1: Ma la parola mai ha uno strano significato in amore. Gli eventi precipitano, il nazismo trionfa. Brian non può più restare in Germania.
0: Sally lo accompagna al treno col suo faccino sorridente e tante lacrime nel cuore. Per Brian comincia una vita nuova. Avrà un buon posto di professore in un college. Per Sally continua la routine serale al Kit Kat in attesa dell'impresario, quello grosso, che la porterà a Hollywood.
1: Sally è certa che arriverà prima o poi, perché la vita è un cabaret. Chi entra e chi esce. Basta solo sapersi divertire.

signori, Monica Vitti.

0: Ciao Monica.
1: Ciao Johnny.
0: Eccoci ancora insieme.
1: E ancora un marito e ancora una moglie. Ancora una moglie napoletana.
0: Ma
1: la
0: no.
1: Vuoi?
0: Come no.
1: Bene. Pronti? Via. Alberto. Albertino.
0: Che c'è?
1: Che stai facendo, Alberto?
0: Niente, leggo un po' il giornale.
1: Ah, beh, allora niente. No, no, come non detto, per carità.
0: Come non detto?
1: Cosa no, vuoi? Niente, Alberto. Leggi pure. Ci mancherebbe che ti avessi a disturbare. Sai che io sono discreta.
0: Ma non mi disturbi affatto, Teresa. Anzi, se hai qualcosa da dire, dimmi.
1: Io? Un desiderio io? Per carità. Gesù Maria, che dici? Alberto Dolce, io qua sto e bene mi trovo, eh? Non c'è proprio niente che potrei desiderare di più.
0: No, ma mi è sembrato che tu avessi un desiderio, non lo so io. Forse se non leggevo me lo avresti detto.
1: No.
0: Ma guarda che stavo leggendo solo per passare il tempo, Teresa.
1: Dici vero, Alberto?
0: Ma certo, Teresa.
1: Ti dovessi annoiare per passare il tempo?
0: Sì, proprio così, dimmi.
1: Beh, allora, forse. Alberto, allora io posso ardire.
0: Certo, ma si capisce. Tu lo sai che ti voglio fare sempre
1: Alberto
0: contento.
1: Doro.
0: Dimmi.
1: Io tenevo un po' che lì le voglio uscire.
0: Per così poco. E dove vorresti andare, Teresa?
1: Con il do, Alberto, in nessun posto. Fare due passi. Magari arrivare a comprare un babà.
0: E andiamo, Teresa, andiamo subito, dai, usciamo.
1: Ma che finezza, ma che pensierino che hai avuto, Alberto.
0: No, Teresa, veramente il pensierino l'hai avuto
1: ma tu.
0: Ma
1: tu hai consentito, questa sì. Finezza, te lo dico sempre. Ma che bello, ma che bello. Una passeggiatina tutta per me, con un bel babà e magari un caffè. Seduti a via Caracciolo, Alberto.
0: Certo, certo.
1: Ma tu sei una creatura squisita. Ah, Alberto, sai che pensavo?
0: No, che pensavi?
1: Ma con quello che costa al giorno d'oggi un babà, un caffè e stare seduti a via Caracciolo con la mangia al cameriere. Ma sai che ti dico? Aggiungendo una schisquiglia si potrebbe anche andare al cinema. Scusa, se insisti. Ma tu che dici?
0: E vada per il cinema, Teresa. Anzi, guarda, ti dirò che vengo proprio volentieri.
1: Ma che finezzo, marito mio, che ci porta al cinema. Ma quando sono contenta e fortunata. Alberto, andiamo al cinema Imperiale? Di primissima visione.
0: Sì.
1: È vero. Che danno, che danno, che danno. Che
0: danno, che danno. Le aquile del re.
1: Oh, che bello, che bello, che bello. Alberto.
0: Sì, dimmi.
1: Sai che pensavo?
0: No, che hai pensato?
1: Che a me queste aquile reali, non ne ingarica, ma non mi ispirano tanta fiducia.
0: No.
1: Non è cosa. Ma sì, scusa, coi prezzi che costano i biglietti del cinema, oggi, aggiungendo una piccola differenza, allora possiamo andare a teatro stasera, scusa. Ma che poi andare al cinema di pomeriggio è pure poco fine, Alberto, perché insisti?
0: Teresa, mi fa piacere, va bene, andiamo a teatro stasera.
1: Ma che bellezza, molto meglio, come sono contenta, si capisce. Marito mio, uno zucchero, uno zucchero, uno zucchero, uno zucchero. Per quanto... Albertino, ma sai che pensavo?
0: No.
1: Io pensavo, noi dovremmo rinunciare al teatro di questa sera. Si capisce? Rinunciare. Ma sì, per andare invece domani, stretti stretti, io e te soli soli, a fare una gita a Cavi, a Ischia, se proprio ci tieni a Positano. Albè, ma tu che dici?
0: Beh, domani forse, non lo so. Vabbè, insomma, se vuoi, d'accordo, andiamoci, va? Vabbè.
1: Ma che meraviglia. Ho sentito il marito mio che viene con me a Taormina.
0: No, veramente, dicevo una gita a Capri o Positano, che sono vicine. Taormina è troppo lontano. Teresa, non esageriamo.
1: Ma con età, Alberto, ci mancherebbe che io ti contrario. Niente Taormina, allora, basta, basta. Non detto. No, hai ragione tu. Andare verso la base Italia non è neanche fine, no? Per carità, non mi costringere. Ma sai che pensavo, Alberto?
0: Me lo immagino, Teresa.
1: No, vedi, non ne l'immaginavi per niente. Pensavo che potremmo andare in su, quasi quasi, verso Roma. Ma che ci vuole con l'autostrada del sole? Se giri per Napoli ci metti pure di più, Alberto. E non girare per Napoli. Tu, Alberto, sei un cuor di leone. Non sarebbe una cosa veramente paradisiaca, Alberto, paradisiaca.
0: Perché no, scusa?
1: Anzi, avrei anche pensato.
0: Teresa, tu pensi troppo.
1: No,
0: non pensare.
1: Avrei anche pensato che forse, se proprio tu potessi assentarti da Napoli per un paio di giornetti, potremmo anche...
0: Teresa, finalmente siamo arrivati.
1: Che bellezza, che bellezza. pezzo, ma che babà, marito mio, che mi ha portato per un mese a Cortina d'Ampezzi. Che zucchero, che zucchero, che zucchero, che zucchero. Sta neve candida, Alberto, che meraviglia, sta albergo è lusso.
0: Teresa, sei contenta adesso, eh?
1: Albertone dolce.
0: Che c'è?
1: Sei sempre esagerato. Io che ti avevo chiesto, scusa, soltanto un babà.
2: Renato Rascel.

0: scusi, che lei è Dorelli Giorgio per gli amici detto Johnny?
1: Sì, perché?
0: Dice così, signor Russell, che ritarderà un momentino perché non trova il posteggio per la macchina.
2: Aia, perbacco, questo non ci voleva. Ma come mai non ha trovato il posteggio?
0: Beh, sa cosa vuole? Questa via Asiago qui sotto è talmente macchinosa la domenica mattina. Non è posteggevole per niente.
2: Va bene, grazie. Grazie, ragazzino. Come ti chiami?
0: Renatina ai suoi ordini.
2: Grazie, Renatino. Adesso torna pure. Torna pure dove stavi.
0: Io stavo in mezzo alla strada.
2: Dimmi,
0: che lei ci avrebbe coraggio di ributtarmi in mezzo alla strada?
2: No, ma cosa dici? Allora sai cosa fai? Siediti qui, in platea. Così potrai assistere a gran varietà. Sei contento?
0: Mica tanto.
2: Come mica tanto? Perché non ti piace gran varietà?
0: Dipende. Quando sento che gran varietà ha un vastissimo indice di gradimento, io gli darei un mozzico.
2: A che?
0: All'indice.
2: Scusa, sai, ma si può sapere che cos'è che non ti piace, diciamo, di gran varietà?
0: Lei, Dorelli Giorgio, detto Johnny.
2: Ah, è così?
0: Guardi, non è proprio che lei non mi piaccia, è che come presentatore la preferisco come cantante. E come cantante la preferisco come presentatore. Ho reso?
2: Hai reso benissimo.
0: Si fa presto a fare bella figura quando si ha a disposizione una Lollobrigida, una Monica Vitti, una Lisi, una Spacca.
2: Ma pronuncia bene, ti prego.
0: Una Spacca, quella lì. Quella che spacca tutto, insomma. Sarei capace pure io di fare bella figura accanto a dive così belle e importanti. Oddio, non mi meni, eh? No, dicevo, oddio, a voler essere giusti c'è anche da dire che lei in una occasione si è comportato da gentiluomo.
2: Beh, meno male, cioè?
0: Ha recitato con la Frustenberg. E questi sono sacrifici che il pubblico non dimentica. Non Beh, può dimenticare.
2: Direi che è stato un sacrificio gradevolissimo.
0: Sì,
2: la
0: Frustenberg
2: è così bella.
0: Dico, ma poi lo sa perché più ci penso e meno mi piace?
2: Di, tanto ormai a sto punto.
0: Perché è cattivo, ecco. Sì, è cattivo. Scrive quelle letterine corte, ma piene di cattiverie.
2: No, io le leggo. Ma che hai capito? Chi le scrive sono gli autori.
0: No. Non rivolti la frittata, come si dice a Roma. Io gli autori li conosco, sono brava gente. Loro scrivono lettere bellissime e piene di elogi. È lei che cambia tutto e intinge la penna nel veleno.
2: Senti un po', via qua.
0: No, non mi tocchi, eh. Ma se no la denuncio per schiaffeggiamento preterintenzionale.
2: Ma chi te tocca? Vieni qua.
0: No, se lei fosse una persona superiore, sa che cosa farebbe adesso? Mi permetterebbe di scriverle una letterina. Ecco cosa farebbe.
2: E tu così piccolo saresti capace di scrivere una letterina a me?
0: Beh, se ci vogliamo provare.
2: Va bene, voglio vedere cosa sei capace di dire.
0: Oh, però senta, lei deve essere così cortese di farmi i punti e le virgole, perché io sono sempre stato un po' cagionevole di punteggiatura. Si figuri che a scuola, quando faccio i temi, i punti e le virgole li metto in fondo al foglio, così il maestro li può mettere dove mancano. Ha capito come sono acuto?
2: Sì, certo. Dai, cerchiamo di sbrigarci.
0: Allora, è pronto? Si sente abbastanza virgoloso e punteggioso?
2: Sì, vai.
0: Allora, ecco. Caro Johnny.
2: Virgola.
0: Ci va?
2: Direi dopo caro Johnny, virgola.
0: Va bene. Ho saputo che...
2: Virgola.
0: Un'altra. Dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: E so più virgole che parole qui. Non è giusto?
2: Sì, beh, ecco. È la tua la lettera.
0: Ecco, dopo canzonissima.
2: Virgola.
0: Ecco, affronterai di nuovo il teatro con una commedia musicale.
2: Punto.
0: E basta. Affronterai anche di cantare con Caterina Spacca.
2: E dai con la pronuncia, punto.
0: A ripunto. E che?
2: E che virgola?
0: E che virgola diciamo?
2: No, dico, e che virgola?
0: Ah, avevo capito, e che virgola è? Vabbè. E che virgola la regia?
2: Virgola?
0: La faranno Carinei e Giovannini.
2: Punto.
0: Ecco, meno male. Credimi.
2: Credimi, ah, inizia di nuovo,
0: sì,
2: credimi,
0: sì.
2: Virgola.
0: Dopo il punto, credimi.
2: Virgola.
0: Sono molto contento per te.
2: Virgola.
0: Che avrai finalmente...
2: Devo dedurre che c'è l'apostrofo qui.
0: Deduci.
2: Apostrofo, dunque?
0: Ecco, l'occasione di lavorare con Carinei e Giovannini.
2: punto e virgola.
0: Tutta questa roba.
2: Vabbè.
0: Ma mi dispiace tanto per loro che dovranno lavorare con te. E qui ci vuole il punto.
2: Io lo dico, ma c'è un momento di pausa.
0: Ah, sì.
2: Punto.
0: Ah, ah. Ah, sì. E mi dispiace molto che dovranno lavorare con te.
2: No, questo l'avevi già detto. Punto. E che insisti? Punto. Ho capito, ragazzi. Oh, vai avanti.
0: Sempre, sempre tutto.
2: Tutto. Tut. Due T?
0: Sì.
2: Apostrofo.
0: Apostrofo, tutt'altro che tuo...
2: Puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
3: Io adesso prendo questo microfono.
0: Sì.
3: Ti piace?
0: Bene.
3: Ti piace? Lo vedi?
0: Sì.
3: Ecco.
0: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
2: Oh, finalmente mi sono sfogato.
0: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
2: Ah, di niente, Renato, per carità.
0: Signor Ashel, si ricorda di me?
2: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
0: Ah, sì, sì, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino, eh? Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata. E va bene, scusa. Eccotene le 1000, va bene?
4: E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
2: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone, eh?
4: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, e va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
2: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
4: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò coi miei jacuzze in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci.

0: Eccolo qua, più distinto e compassato che mai.
1: Bruno Martino, ovvero il rigore, l'aplomb musicale più stiletto. Non ridere, non ti sta bene Bruno? Questa definizione ti dà da schifo?
2: A me mi state prendendo in giro.
3: No, ma è lei che però sento della terminologia fantastica.
2: Ricordatevi che sono più vecchio di voi.
1: Ma che
2: no, no, scusa, non ce l'ho. Ragazzini,
3: Bruno, momento. Ti prego, la mia stima per te.
2: Vabbè, vai avanti.
1: Inventa tu un'altra definizione, vai, Giorgio.
0: Io invento il pura lana vergine dei musicisti.
1: Va bene anche questa. Bruno Martino prende le sette note, le spazzola, le lucida e poi...
3: Le
1: mette ben bene in ordine sul pentagramma, una qui, una là, a formare discrete, soffici linee musicali.
3: Linee musicali dallo stile inconfondibile, personale. Tu senti...
4: La chiamano estate.
3: E dici, eccolo, è lui. Modernità, distinzione, feeling. Bruno Martino's style.

0: ma ti rendi conto di aver costruito in tutti questi anni un piccolo monumento a te stesso?
1: È proprio quello che mi fa rabbia. Sono diventato un monumento. No, ma scusa, se ti rispondo sì, che fai?
0: Sono schiaffo.
1: Mi dai del vanitoso, eh? No. Invece no. Niente.
2: No, invece no. Sì, invece sì, invece Bruno, sì. Invece sì.
0: E se lo dice Mine, sì.
2: Sei diventato una presenza musicale importantissima nel panorama della nostra musica leggera.
0: A un certo punto, quando si fa la storia della musica leggera, della canzone italiana, si capita sempre al capitolo Bruno Martino e si dice eleganza.

0: Fateci caso, quando sentite una canzone di Bruno Martino, non vi viene una voglia pazzesca di cheek to cheek?
1: Nina.
0: Nina. Oddio, che faccio. No, che peccato che non lo vedete.
1: No, mi hai dato un'idea fantastica. Bruno, ti dispiace un attimo? No, lo farei anche con te, ma preferisco lei. Mi dai la guancia un attimo? Se no,
2: ma guarda, scusate, è una vita che va avanti così. Io suono e canto e gli altri ballano, appunto. Ecco,
1: dovrebbe la commesso,
2: tutto
1: chiaro,
2: la vita.
1: Tutto
2: chiaro.
1: Baciami per domani, ma sempre io ci
0: devo. Sì, anche per oggi, per ieri, per l'altro, per domani.
1: Baciami per più tardi, non esagerare. Per tutti quei momenti.

0: Bruno, perfino la gelosia, un sentimento sanguigno è irragionevole. Tu l'hai contenuta nei limiti di una discreta conversazione a tempo di slow.
1: A proposito, sei geloso, Bruno? Sei geloso? Sei
2: no,
1: geloso,
2: no,
1: sei
2: io le geloso, uniche, geloso, no, geloso, le uniche geloso, due donne che ho ucciso è perché mi avevano fatto trovare la minestra fredda. Non
1: fa buona questa. Comunque, la gelosia tu l'hai anglicizzata, le hai dato un self-control tutto inglese. Non si può fare a meno di pensare a un baronetto quando si sente un uomo geloso con questa frase rivolgersi alla donna che lo tradisce.

0: magazzini Martino. Al primo piano potete trovare le canzoni per cinquantenni che vanno bene per tutte le età.
1: Meno male che non avete novantenni. Grazie.
2: Visitate il nostro speciale reparto di canzoni stagionali.
0: Potrete trovare un vasto assortimento di ritornelli primaverili, autunnali, invernali.
3: Questa è una cosa cinese.
0: Ma sì, è una.
1: Ma soprattutto estivi.

0: No, dico, vogliamo continuare o no? Perché dopo un po' sai come vanno a finire le cose.
1: Ma cosa c'hai?
0: Ah, ecco.
2: No, dicevo, il mood di Bruno Martino è inesauribile.
3: Vabbè, sì, consideriamolo esaurito.
1: No, si può trasformare, guarda, un'idea. Trasformiamo l'auditorio in night. E andiamo avanti fino a stanotte.
3: Che bella idea originale, sì.
1: Nuova.
3: No, guarda, direi proprio di no. Lasciate soltanto, se è possibile, che io presenti la mia ultima, come dire, confezione regalo.
0: E il titolo?
3: Io sono un originale mai visto. Una calda serata d'estate.
4: Allora, con questo non c'è niente da fare. L'estate e Bruno Martino sono fatti l'uno per l'altro.

0: Cara Gina, benvenuta. Ciao.
1: Ciao.
0: Ma sai cosa facciamo questa mattina, tanto per cambiare?
1: Marito e moglie.
0: Brava. Sketch.
1: Ciao caro, bentornato.
0: Grazie tesoro, come stai?
1: Oh, io bene. E com'è andato l'affare di Milano?
0: Beh, insomma, non c'è male, sono un po' stanco, ma insomma.
1: Oh, attento.
0: Che c'è?
1: Beh, non sederti sul divano. Non vedi che è occupato?
0: Cosa sono tutti questi pacchi?
1: Pasta.
0: Prego?
1: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
0: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
1: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
0: Ma dimmi il perché.
1: Beh, come perché? Perché, beh, perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
0: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
1: No, spiritoso.
0: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio? Butto giù la pasta? Ma fammi il piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
1: Beh, c'entrano sì. Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. Me lo diceva anche la signora Carletti.
0: La signora Carletti? E chi è?
1: Una donna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
0: Calma, calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto?
1: Davvero?
0: Giovanna, guardami negli occhi. Mm-hmm. Vieni qui, dai,
1: dimmi.
0: Guardami. Quante forme?
1: Beh. 10, ecco.
0: 10 forme di parmigiano?
1: Non
0: ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
1: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
0: Oh, sai. Ma sta signora Carletti non c'aveva proprio nient'altro da fare.
1: Sapessi, figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
0: Che cosa?
1: Beh, i dadi.
0: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi la pasta e il parmigiano.
1: I dadi alimentari, stupido. Quelli per il brodo.
0: Oh mamma, perché aumentano pure quelli?
1: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
0: anche.
1: Lo so,
0: il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
1: Che quintali? Ma no, figuriamoci, quintali. Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
0: No, meno male, amore.
1: 2000.
0: 2000 quintali?
1: No, 2000 dadi.
0: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
1: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
0: Ho capito.
1: Ecco.
0: Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
1: Senti, caro, sì. Ha detto che la gente specula.
0: Sì.
1: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche
0: 4000 scatole di sardine.
1: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
0: Meno male,
1: non mia. Scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
0: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmelo, spiega, parla.
1: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
0: E
1: allora,
0: con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi tutto.
1: Ma scusa,
0: dimmi.
1: Che ti devo dire? La signora Carletti
0: E dai a questa signora Carletti, vai avanti.
1: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
0: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
1: Come?
0: No, dico, quante casse di aghi?
1: Mezza cassa.
0: Ecco, sì. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
1: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti? Scusa.
0: Tutto.
1: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
0: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
1: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
0: Giovanna, basta!
1: Piuttosto ora muoviti, vada lei. Ti sta aspettando.
0: La signora Carletti aspetta me, ma
1: sì,
0: che vuole? Perché mi aspetta? Dimmelo.
1: Per il conto.
0: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
1: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.

0: Cara Gina, ancora una volta sii la benvenuta fra noi.
1: Grazie, John.
0: Vedo che non sei sola.
1: Sì, oggi mi sono portata un attore del mio.
0: Ah! Dannazione! Non sei dunque tu più contenta delle mie prestazioni?
1: Tutt'altro.
0: Ma allora perché l'hai portato? Me lo vuoi dire?
1: Perché lo sketch che recitiamo oggi prevede l'intervento di un altro personaggio, oltre noi due.
0: E allora apri il baule e lascialo uscire. E ve lo presentiamo. Signori, un amico, il bravo Gianni Agus. Ciao Gianni.
2: L'ha conservato in naftalina,
0: sì. Lo brinci. Come stai, bene?
2: Bene, grazie Gianni, e tu?
0: Ah, questa entrata al mattino con la diva,
2: eh? La
0: non male,
2: con la Brigida non è da
0: non
2: tutti.
0: Male, è la prima e ultima.
2: Fammi venire tutte le domeniche.
0: No, è finita così.
2: Non sei carino.
0: Non esagerare.
2: Va bene.
0: Andiamo
2: basta.
0: Avanti, prego. D'accordo.
1: Bene, ora non ci resta che cominciare. Però bisogna prima fare una piccola premessa.
0: Facciamola fare ad Agus.
1: Ma certo.
2: Volentieri.
0: Vuoi?
2: Volentieri. Dunque, non tutti sanno che anche il telegiornale ha un regista che provvede alla sua messa in onda. Ora, noi vorremmo fare una divertente ipotesi. Se la TV, nello sforzo di migliorare sempre di più i suoi programmi, affidasse la realizzazione del telegiornale ad un famoso regista di prosa. Vediamo un po' che cosa succederebbe.
0: Buonasera, dottore.
2: Buonasera, buonasera, caro. Ma, scusi, lei chi è?
0: Sono l'annunciatore.
2: Ah, bravo, bravo, bene, bene, stia comodo. Ma non perdiamo tempo, insomma, cominciamo subito la lettura del copione, via.
0: Sì, ho capito. Lei è il regista?
2: Ma come, lo domanda?
0: No, sa, veramente le notizie arrivano all'ultimo momento. Noi le leggiamo senza provare.
2: Beh, mi dispiace, ma io non vado in onda se prima non ho provato e per bene. Vuol dire che stasera manderemo in onda le notizie di ieri.
0: Scusi, ma non sarebbe bene aspettare l'altro mio collega annunciatore? Noi normalmente siamo in due.
2: Ma no, guardi, il suo collega non verrà al suo posto. Ho fatto venire una grande attrice di prosa. Grande!
0: E perché?
2: Ma come perché? Perché lui e lei funziona sempre. E poi è così brava, eccezionale. Ma sentirete adesso, è stata 3 anni con Visconti. Ah, eccola! Eccola che viene.
3: Carissimo, come va? Oh, scusa il ritardo, caro, ma ero così indecisa su come vestirmi. E questo qua chi sarebbe? Il mio partner?
0: Modestamente.
3: Beh, speriamo che sia intonato.
2: Sì, cara, sì. Su, non perdiamo tempo, via. Prendete il copione e cominciamo la lettura.
3: Sì, ma sia ben chiara una cosa, però,
2: Sì, certo.
3: Io le prime battute non le dico.
2: Sì, certo, cara.
3: Guarda, le faccia dire a questo qua.
2: Sì.
3: Il pubblico deve aspettarmi. Io voglio entrare a metà notizia, chiaro?
2: Certamente, anima mia, tesoro, sì, certo, tutto quello che vuoi. Dunque, vediamo un po' la distribuzione delle parti. Leggiamo il sommario delle notizie.
0: Parla questo qua?
2: Certo, caro, parla. Non mi far delle
3: ma
2: figure.
3: Ma si sbrighi.
2: Tesoro, abbi pazienza, sopportalo.
0: Dunque... Una notizia dall'estero. Inaugurazione di una fiera. Una notizia dal Congo belga.
2: Sì, stringere.
0: Inaugurazione di un ponte.
2: Sì.
0: Congresso dentisti. Inaugurazione di una strada. Congresso di apicoltori. Inaugurazione di una scuola.
3: Oh, ma che monotonia.
2: Hai ragione.
3: Non c'è un intreccio, una trama, niente.
2: Sì, tranquilla.
3: Ma
2: cara,
3: di chi è il testo?
2: Non so. Dunque, tranquilla, cara. Dunque, ora aggiustiamo tutto. Dunque, lei... Legga la prima notizia!
3: E si sbrighi.
0: Sì. Congo belga. Il primo ministro congolese ha tenuto una conferenza stampa durante la quale...
2: Halt! Ma dunque, ma è impazzito questo. Vediamo come si può fare. Come notizia, un suo gusto. Ma penso che ci vorrebbe una trovata. Ci sono! Stupendo. Dunque, mi dica, lei dov'è adesso?
0: Nello studio del telegiornale.
2: No! Lei sta in Africa! Mamma, si medesimi, ragazzo. Le notizie sono sempre aride, bisogna colorirle. Bisogna dare la sensazione del Congo belga. Faccia il tam-tam.
0: Prego.
2: Faccia il tam-tam.
0: Ah, il tam-tam. Ah, sì, sì, ho capito.
2: Ho capito,
1: Si facile,
2: calmi. E lo faccio,
1: Avanti.
2: Ho capito.
4: Cara, non ti spazientire,
1: no,
4: tesoro.
1: No,
4: abbi pazienza. Tam-tam! Ma non te...
2: Congo belga. Il primo ministro congolese ha tenuto una conferenza stampa. Va bene così.
4: Benissimo, bravo. Così la notizia mi sembra più centrata, più viva. Avrà un successore, verrete. Dunque, passiamo a un'altra.
2: Leggi tu, cara, abbi pazienza.
1: Sì, sì.
2: Cara,
1: sì,
2: leggimi.
1: Poggi Bonsi si è tenuto ieri a Poggi. Poggi che? Cosa?
4: Poggi Bonsi.
1: Io devo leggere una notizia da Poggi Bonsi? Ma che siamo matti?
4: No, vedi,
1: oh no, mi dispiace, ma io le notizie, se non vengono da New York o da Londra, non le leggo.
4: No, guarda, amore mio.
1: Oh no, ma che scherziamo?
4: No,
1: io ho fatto la prima donna con biscotti, sa?
4: Sì, hai ragione, tesoro. Tesoro, hai ragione, tagliamo la notizia. Ecco. Passa quell'altra, caro, via, svelto.
2: Veramente tocca alla signora.
4: Sì, tesoro, tocca a te.
1: New York. Il sindacato dei portuali ha indetto uno sciopero di protesta.
4: No, Stella, abbi pazienza, non scatto perché sei dolce. No, Stella, tu non puoi leggere una notizia da dietro un tavolino. Ti ci vuole un ambiente, cara.
1: Hai ragione,
4: facciamo così, guarda. Ecco, adottiamo il metodo Stanislavski.
1: Stanislavski.
4: Dopo ne parliamo. Tu esci da sotto il tavolino. Sei come ferita, angosciata da questa situazione sindacale.
1: Macerati,
4: sì. Capisci lo sfondo sociale? Lo sfondo sociale, vero? Su, cara, adesso con la notizia. Macerati.
1: Soffro. New York.
4: Ansia.
1: Sì. Il sindacato dei portuali?
4: Brava.
1: Ha indetto uno sciopero. Uno sciopero di protesta. Uno sciopero di protesta, capite? Contro l'aumento del costo della vita. Non si hanno ulteriori notizie circa lo sviluppo dello sciopero.
4: Brava. Cosa sei brava?
1: Ferma
4: così che ti viene l'applauso. Brava.
0: Brava signora, brava, mi ha commosso, posso piangere anch'io? Brava,
4: sì, grazie.
1: Grazie, caro. Oh, che mal di capo, eh.
4: Lo capisco, tesoro.
1: Sai, io mi immedesimo troppo in queste notizie.
4: Soffri.
1: Eh sì, le vivo, le soffro e ne esco annientata.
4: Bene, brava, andiamo avanti. Dunque, un momento. Ma questi due telefoni sui tavolini del telegiornale... Ma che cosa ci stanno a fare?
5: Ah, non lo so, non ce l'hanno mai detto.
4: Ah, non ve l'hanno detto?
1: Già.
4: E allora adoperiamoli! Telefonatevi. Ecco, telefonatevi le notizie, coraggio. E ricordatevi che siete due innamorati. Io vi inquadro di dietro mentre vi state telefonando. E voglio sentirvi vibrare. Via!
1: Pronto?
5: Bologna. Sulla via Emilia una fra...
4: Che comincia, non mi fa perdere tempo.
5: Sì, pronto. Ah no, questo l'avevo già detto. Bologna.
4: Dolce.
5: Sulla via Emilia una frana ha interrotto il traffico.
1: Amore. Operai dell'ANAS hanno forse ripristinato il traffico entro 2 ore?
5: No, tesoro, entro 1 ora e mezza.
4: Meraviglioso, che cosa siete? Andiamo avanti. Va bene. Che cosa, cos'è la prossima notizia? Via.
5: È da Siracusa.
4: Siracusa. Eschilo, Sofocle. Teatro greco. Già, ritorniamo ai classici. Quella è la vera fonte del teatro. Qui in questa notizia ci facciamo il coro greco. Via il coro.
6: A Parigi c'è stato un congresso sui disturbi che dà il raffreddore. Strapacò. Anche là Mister Nuti era là. Là nei neri dell'isole Antille, questa notte è scoppiato un tifone. Dannazione, Mike Buongiorno non stava laggiù.
4: Stupendo! E adesso sigla!

0: Grandi attori per i teatri alla radio, a cura di Silvana Matarazzo.
1: Imparare a parlare. Parlare per raccontarci, rivelarci, scoprire le affinità. Parlare per essere sempre nuovi, per non invecchiare. Parlare per abbattere le barriere che ci separano. Giacché oggi più che mai le generazioni all'interno non si amano, i vecchi faticano già troppo a sopportare se stessi e i giovani tra loro si detestano. Parlare per aumentare il volume dei sentimenti. Parlare per cancellare l'odio. Parlare per non ridurre la vita a un ricordo. Per rimuovere l'oblio da quello che contava e rigenerarlo in un eterno presente. Parlare per rendere tutto più vivibile.
2: Parlare per inventare quello che non è.
1: E perché no? Per costruire amore, necessità, legami. Per inventare quello che non è. Ah, che meraviglioso che sia. Maledetto. La vita è parola.
3: Protagonista del ciclo dei teatri alla radio, dedicato ai grandi attori, oggi è Romolo Valli, uno dei più importanti attori italiani del Novecento, scomparso a Roma il 1 febbraio del 1980 in seguito a un incidente stradale. Valli moriva dopo l'ultima recita al Teatro Eliseo della commedia di Giuseppe Padroni Griffi, Prima del silenzio, messa in scena da Giorgio Di Lullo. Noi vorremmo ricordare il celebre attore proponendovi innanzitutto un breve ritratto che ne fece il critico Sandro D'Amico per il programma di Radio 2 Invito al teatro, in onda il 1 marzo del 1980.
4: Quest'oggi Invito al teatro di Radio 2 è dedicato a Romolo Valli, morto esattamente un mese fa in un tragico incidente. Desideriamo ricordarlo da questi microfoni di Via Asiago in Roma, dove tante volte è venuto a registrare le sue interpretazioni. Era nato 55 anni fa a Reggio Emilia. Si era laureato in giurisprudenza, ma già sapeva che avrebbe fatto l'attore. Fece le sue prime esperienze sotto la guida di Fantasio Piccoli e poi di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Ma l'incontro decisivo fu quello con due attori usciti dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, Giorgio De Lullo e Rossella Falk. Con loro e con altri compagni, tra i quali Anna Maria Guarnieri, formò una compagnia destinata a divenire famosa sotto il nome di Compagnia dei Giovani. Fu un sodalizio che durò quasi 20 anni, un record assoluto per l'Italia, e che oltre a scoprire un giovane autore, Peppino Patroni Griffi, rivelò in Giorgio De Lullo un nuovo regista e in Romolo Valli una multiforme personalità di uomo di spettacolo, attore, animatore, organizzatore, promotore instancabile di iniziative. Sciolta la Compagnia dei Giovani, Valli continuò la sua attività con De Lullo e nelle ultime due stagioni aveva affrontato con lui il rilancio delle due sale del Romano Teatro Eliseo. Il suo curriculum, accanto al teatro, comprende cinema, televisione, radio. Non risulta invece che abbia mai partecipato a caroselli pubblicitari. La prima cosa che viene da notare a proposito di Valli è che la sua vicenda umana e artistica non ricalca i moduli della solita biografia d'attore. Nessuna passione infantile per il camuffamento, nessun teatrino di burattini fatto in casa e neppure l'improvvisa folgorazione o la vocazione irresistibile. Al borghese Romolo Valli il teatro si manifestò per vie inconsuete. A chi gli chiedeva quali fossero stati i suoi maestri, citava nomi di scrittori e di poeti piuttosto che di attori. Diceva di aver ricevuto più suggestioni teatrali trascorrendo una serata con Umberto Saba che non frequentando Loggioni. Diceva che la sua vocazione era nata leggendo Proust o certe pagine critiche di Gide piuttosto che frequentando palcoscenici. Questo spiega l'aspetto più tipico di Valli e direi la specifica funzione che ha assolto nella storia della nostra scena. Romolo Valli è

0: per non tenersi al corrente delle tante proposte che dal 1950 in poi venivano avanzate una via l'altra in nome di Brecht o di Artaud. È troppo intelligente per non apprezzare le mirabolanti macchine teatrali che a un certo punto venne creando Luca Ronconi tra la stupefazione generale. Ma era soprattutto sereno, olimpico nelle sue certezze. Non ebbe mai dubbi né tentennamenti. Ignorò ogni compromesso, ogni cedimento, dalla linea stabilita una volta per tutte. Prima l'autore, poi l'attore. Eleonora Duse si riteneva offesa quando i critici scrivevano che ella aveva creato un personaggio. Se ne offendeva perché voleva essere solo un tramite, un interprete del poeta, che era e doveva restare l'unico creatore. Analogamente Romolo Valli non ebbe difficoltà a dichiarare più volte che l'arte dell'attore è la meno creativa di tutte, più vicina alla critica che non alla fantasia. Aveva accolto da Giorgio Dellullo il principio che il lavoro dell'attore doveva fondarsi sulla logica, sulla consapevolezza di ogni parola. Sicché, pur adorando un attore come Memo Benassi, i cui esteri improvvisi potevano giungere alla pura illogicità, si dichiarava candidamente incapace di seguirlo. Perché anche l'estro, anche la bizzarria, dovevano far parte per lui di un coerente discorso. Recitare era per Valli, prima di tutto, cogliere le più riposte intenzioni dell'autore indagandone il testo, filologicamente. Tutti sanno che Toscanini andò famoso per la capacità di scoprire gli errori di copia contenuti nelle partiture e sfuggiti agli altri direttori d'orchestra. Qualcosa di simile soleva accadere a Dellullo e a Valli, quando si trovavano di fronte, per esempio, i testi di Pirandello, corrotti dalle infinite ristampe. Vi scoprirono errori di cui nessuno si accorgeva più. Tutto questo per dire su quali fondamenti è nata e si è maturata l'arte di Romolo Valli. Attore, come si è detto e ripetuto, di testa, attore colto, nutrito di suggestioni letterarie e tuttavia, prima di tutto, attore. E qui il discorso fatalmente cambia, anche perché Valli nasce al teatro come caratterista e con una spiccata predilezione al comico e al brillante. Costruisce il personaggio alla maniera dell'attore ottocentesco, ossia dal di fuori, per virtù imitativa. Così esemplò un giornalista anarcoide nell'imbecille di Pirandello su un famoso giornalista di allora, Leo Longanesi. Il maître d'hôtel di una commedia di Bourdet, Sesso debole, fu costruito attorno a un tic, preso a prestito da un vero portiere d'albergo, quello del Bauer di Venezia. E per un personaggio goldoniano, il vecchio sordo delle Morbinose, trovò la chiave giusta quando Dellullo gli suggerì di imitare il modo di parlare della contessa Morosini, nota anche per la sua sordità e tirannia. E potremmo continuare. Se non che Valli, a mano, abbandonò i ruoli di caratterista, di brillante, di promiscuo, per affrontare quelli di primo attore. Fatto di per sé non eccezionale, ma in Valli il passaggio dal comico al drammatico e al tragico aveva prodotto un salto qualitativo. L'incontro con i maggiori testi di Pirandello e di Chekhov e ultimamente di Molière avevano operato in lui un radicale mutamento del rapporto con il personaggio, la cui resa mimetica non nasceva più da associazioni esterne ma lievitava dall'interno, fino a renderlo ai nostri occhi confessore, testimone del personaggio. La scomparsa di Valli è dunque doppiamente irreparabile, perché è avvenuta nel momento culminante della sua maturità artistica e perché con lui la nostra scena ha perduto uno dei maggiori punti di forza.
1: Le mie prove cominciarono in un giardino di Tebe. L'intera notte non dormii, poiché qualcosa combatteva nel mio cuore. Mi levai poco prima dell'alba. I miei schiavi dormivano. La luna aveva lo stesso colore dell'infinita arena. Un cavaliere sfinito e insanguinato veniva dall'Oriente. A pochi passi da me cadde giù dal cavallo. Con debole voce insaziabile mi chiese in latino il nome del fiume che bagnava le mura della città. Gli risposi che era l'Egitto che le piogge alimentano. Altro è il fiume che io cerco, replicò tristemente. Il fiume segreto

0: purifica dalla morte gli uomini. Oscuro sangue gli sgorgava dal petto. Mi disse che sua patria era una montagna che sta dall'altro lato del Gange e che su quella montagna era fama che se qualcuno camminasse fino all'Occidente, dove ha termine il mondo, giungerebbe al fiume le cui acque danno l'immortalità. Aggiunse che presso la sua riva si innalza la città degli immortali, ricca di bastioni, anfiteatri e templi. Prima dell'aurora morì, ma io decisi di scoprire la città e il suo fiume. Sottoposti a tortura, alcuni prigionieri mauritani confermarono il racconto del viaggiatore. Qualcuno ricordò la pianura Elisea al confine della terra, dove la vita degli uomini è durevole. Altri, le cime dove nasce il Pactolo, i cui abitanti vivono un secolo. In Roma conversai con filosofi che sentenziarono che prolungare la vita degli uomini era prolungare la loro agonia e moltiplicare il numero delle loro morti. Ignoro se credetti mai alla città degli immortali. Penso che allora mi bastasse il compito di cercarla. Flavio, proconsole di Getulia, mi dette 200 soldati per l'impresa. Reclutai inoltre mercenari che si dissero esperti delle strade e che furono i primi a disertare. Gli avvenimenti che seguirono hanno deformato fino all'inestricabile il ricordo delle nostre prime giornate.
1: E dopo il brano letto da Romolo Valli ed estratto dal racconto di Luis Borges, L'Immortale, trasmesso con la regia di Marco Lami il 24 marzo del 63 su Radio 3, continuiamo il nostro omaggio all'attore emiliano proponendovi un'intervista da lui rilasciata a Elena Doni per il programma Incontri in onda su Radio 2 nel 1974.
2: Un attore lo si vede vivere solo nel momento in cui va in palcoscenico, oppure nel momento nel quale lo vediamo sullo schermo. E naturalmente c'è molta curiosità invece per il resto della vita degli attori, che si immagina nei modi più disparati, probabilmente anche nei modi più sbagliati. E per questo ho voglia di chiedere a Romolo Valli come vive quando non lo vediamo noi.
3: Innanzitutto dovrei dire che vivo male, vivo come non si dovrebbe, vivo come gli psicologi, gli psichiatri, i sociologi dicono che non si deve vivere. Vivo in un modo stressante, chiedendo al mio fisico e alle mie abitudini sforzi largamente superiori a quelli che potrei sostenere. Vivo sbagliato, come credo il 90% delle persone che non hanno scelto una vita saggia, fatta di ambizioni ridotte, di vita in campagna, di recuperi. Vivo commettendo degli errori, come tutti gli uomini del mondo.
2: Ma vivi una vita che ti piace?
3: Vivo sì, avrei finito per dirti proprio questo. Vivo una vita che mi piace. Mi ritengo un privilegiato che nel lontano 1949, presa una laurea in giurisprudenza per accontentare un papà che credeva ancora alla necessità di determinati status symbol, voleva che io diventassi avvocato. Vivo però avendo scelto quello che volevo fare, dicevo appunto un privilegio che non è di tutti. Ho deciso che il teatro era la mia passione. Sono termini un pochino facili, un pochino logori, però in questo caso rispecchia una realtà. E qui dovrei dirti perché ritengo che sia stata una scelta felice, anche se allora non mi parve la scelta giusta, perché era una scelta che teneva conto di precedenti rinunce. Voglio dire che sono nato con l'idea, un'idea diversa del mio destino, un'idea che era più vicina alla creatività, a mestieri o ad applicazioni più creative.
2: Cioè?
3: Cioè, per esempio, mi affascinava scrivere, ma sapevo benissimo che non avrei mai scritto né un romanzo e nemmeno fosse un'opera di teatro. Tanto è vero, per esempio, che le mie passioni letterarie, contemporanee agli studi di giurisprudenza, erano sempre portate curiosamente verso la saggistica più che verso la narrativa di invenzione, di fantasia. Non a caso nei miei libri d'infanzia non c'è Verne e trovi invece molto presto il Journal du Gide. Con questo non voglio dire, o voglio ancora una volta avallare l'interpretazione o la possibilità di equivoco sull'attore intellettuale, eccetera, che mi piace fino a un certo punto, ma semplicemente indicarti che quando mi decisi per il teatro, non fu una scelta tipicamente vocazionale, non fu, dice, ha seguito una vocazione assoluta e non poteva sottrarvici. Sì, non è esatto. In realtà mi è parso che tra tutte le cose che io potevo fare, la più vicina a quell'ipotesi di creatività che poi era anche una forma di evasione da un tipo di vita provinciale. Devi pensare che io sono nato e sono cresciuto a Reggio Emilia e mi sono laureato all'Università di Parma. A un certo punto mi è parso che la creatività, la fantasia, il sogno romantico di un giovane che vuole realizzarsi in qualche modo non potesse essere la fuga di Rimbaud a Parigi, per cui non ero chiaramente votato, ma poteva essere, nella migliore delle ipotesi, che cosa? La milizia in qualche cosa di extravagante. Di
2: qualcosa, il teatro a Bologna.
3: Il teatro a Bologna, o ancora, la caso specifica, il teatro con Fantasio Piccoli, ancora più romantica se vuoi come accezione, un carrozzone, così si chiamava, di attori che viaggiavano l'Italia con un camion e rappresentavano Goldoni, Jacopone da Todi, Molière. Però è strano, e lo dico sempre con curiosità, non fu una scelta chiaramente vocazionale, mi parve tra tutte le attività possibili la più vicina a quella che io avrei voluto fare, anche se, ti ripeto, era divagante da quella originariamente pensata. Che poi non è un discorso casuale questo qui, perché risponde un pochino al discorso che mi facevi tu, un attore nella sua realtà di artista che crea o che interpreta ai margini della creatività. Io ritengo che noi interpretiamo ai margini della creatività, però nella misura in cui interpretando un testo o un personaggio siamo così capaci di arricchirne lo stampo originario da farlo vivere autonomamente, in quello spazio direi che anche noi operiamo con creatività.
2: Senti Romolo, tu prima hai detto la parola magica, hai detto il sogno romantico, e il teatro, lo sappiamo tutti, no? Il sogno romantico di tutti i ragazzi. Poi però mi è capitato di sentirti dire, mi sembra un paio d'anni fa, che tu sei un tipo assolutamente con i piedi per terra, cioè tu sei l'organizzatore, sei l'amministratore di solito nelle compagnie, cioè viene fuori il lato che tu dicevi prima, il lato pratico di uomo solido.
3: Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Sta di fatto che nel 45 io, dopo un periodo nella Resistenza, sono entrato nella vita feconda della mia città, Reggio Emilia, negli anni meravigliosi, fervidissimi, la scoperta della democrazia, la scoperta della libertà, degli ideali che c'erano così cari, e immediatamente sono entrato in un ciclo frenetico di organizzazione, circoli della gioventù, letture teatrali, interviste, poeti che facciamo venire a Reggio al circolo di cultura, cioè si sviluppò molto rapidamente una mia vocazione organizzativa, che si manifestava come credo quella di tutti i giovani che sono in una certa città in un certo momento, cineclub, recite di testi fatto con dei dilettanti, con dei filodrammatici, però un bisogno frenetico di fare. Quando tu dici, ti ho sentito dire, ed è abbastanza risaputo, che io vicino all'attività artistica svolgo anche un'attività organizzativa, che poi ha trovato modo di esplicarsi 20 anni di conduzione della compagnia cosiddetta dei giovani, quella che ha riunito Rossella Falche, Salvani, me e Giorgio De Luro per tanti anni, o la direzione artistica del Festival di Spoleto, tu hai chiaramente un'immagine dell'attore un po' meno convenzionale di quella a cui il pubblico è portato a pensare.
2: Cioè quella di genio e sregolatezza, dici te.
3: Brava, quella di genio e sregolatezza. Oppure ancora peggio, a un livello inferiore, quella che si struttura sulla lettura del rotocalco, cioè della peggiore disinformazione. Noi per anni, io modestamente più di altri, ho combattuto per distruggere il cliché di un certo tipo di attore, l'attore disancorato dalla realtà del suo tempo, l'attore viziato, snobistico, fascinoso se vuoi, ma comunque fuori dal tempo, fuori dalla realtà. Io, da quando ho cominciato a praticare la dura esperienza professionale dell'attore, ho sentito che dovevo rimanere ancorato. Non è neanche consentito, non è neanche stato uno sforzo, faceva parte della mia natura. Natura, voglio dire, che ha anche qualcosa a che vedere con le radici da cui trae la linfa, ragioni di terra. Io sono emiliano, sono nato in una città dove ci si organizza comunque, dove nascono le cooperative quasi autonomamente, dove la gente ha bisogno di mettersi insieme a lavorare. Tutto questo non poteva non avere per me qualche rilevanza, e l'ho avuta subito. Ti dicevo, mi laureo in legge nel 49, l'anno dopo, no, pochi mesi dopo, sono con un giovane a cui devo tanto, Fantasio Piccoli, oggi direttore artistico del Teatro San Babila di Milano, il quale portava in giro dei ragazzi, dei giovani, e già allora si trattava di fare tutto, ma di fare tutto nel senso più globale della parola. Io montavo le scene, andavo in biglietteria a vendere i biglietti, eravamo dei randaggi, eravamo dei nomadi, e poi entravo in palcoscenico e recitavo. Questa passione per la totalità, per la globalità del lavoro dell'attore è certamente uno dei segni distintivi, ammesso che io ne abbia, della mia personalità. Tanto è vero che la sola pratica di palcoscenico, a mio avviso, non è mai stata sufficiente a coprire tutte le possibilità o gli stimoli che io sentivo in me.
4: Il diario d'un curato di campagna di Georges Bernanos.
5: Compagnia di prosa di Milano della Radio Televisione Italiana con Romolo Valli, Giorgio De Lullo.
6: Ieri sono stato a trovare il signor curato di Torsì. È un buon prete, figlio di ricchi contadini che conosce il valore del denaro e la cui esperienza mondana mi fa molta impressione.
7: Non avete una gran bella cera, ragazzo mio. Io mi domando cosa avete nelle vene voi giovani preti. Ai miei tempi si formavano degli uomini di chiesa. Non aggrottate le sopracciglia, mi fate venire voglia di pigliarvi a scappellotti. Sì, degli uomini di chiesa. Prendete le parole come volete. Dei capi di parrocchia, dei padroni, insomma. Degli uomini di governo. Tenevano un paese quelli solo alzando il mento. Ora i seminari licenziano dei chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, piagnucolano. Mio caro, voi vi preoccupate solo di essere amati, amati per voi stessi. Un vero prete non è mai amato, ricordatelo. La Chiesa se ne infischia, caro mio, che voi siate amati o meno. Prima di tutto dovete farvi rispettare, ubbidire.
6: Al momento della partenza, poiché io mi inchinavo, m'ha fatto col pollice un piccolo segno di croce sulla fronte e m'ha infilato in tasca un biglietto da 100 franchi.
7: Scommetto che sei senza un soldo. I primi tempi sono duri. Me li renderai quando potrai. Su, e ora vattene. Agli imbecilli, non dire mai nulla di noi due.
1: Da Il mestiere dell'attore, un programma a cura di Fernaldo Di Giammatteo e Sandro D'Amico, in onda su Radio 3 nel 1963. Romolo Valli parla della vocazione dell'attore.
3: È uno dei discorsi più inquietanti, la vocazione, no? Direi non soltanto per noi, direi in generale, insomma. Però, siccome questa domanda o mi è stata rivolta o qualche volta me la sono posta anch'io, di fronte, per esempio, a degli esempi folgoranti di gente chiamata, di gente vocata, che mi sbalordivano perché, non so, quasi tutti avevano i burattini, quasi tutti facevano il teatrino da piccoli, oppure hanno letto Petrolini, allora stabiliscono che si va ai funerali, e capito, tutto questo genere di cose qua. Praticamente io mi trovavo un po' sprovveduto in questa faccenda qua, cioè dicevo io non ho dei begli elementi di vocazione, tant'è vero che poi mi sono messo un po' a riflettere su questa cosa, anche perché quando l'ho vissuta, ammettendo che ci sia stata un'illuminazione sulla strada di Damasco, quando l'ho vissuta non è che me ne rendevo conto, semmai è stato dopo che sono andato a cercare i moventi, le cose. E allora, pensando a come si era realizzata questa cosa, mi sono detto che in fondo, quando ho potuto analizzarla, era una vocazione al contrario, una vocazione a rebuglio, io ho pensato, perché tutte le cose che mi incuriosivano allora e che mi sembravano fossero la mia ambizione, non è che avessero molto a spartire col teatro. Cioè, vi spiego. La prima vocazione, parliamo del liceo, non so, della seconda liceo, è scrivere poesie, no? È fatale, quindi anch'io naturalmente mi occupavo e leggevo. Poi ho finito il liceo e prima del periodo della guerra, eccetera, c'è stato naturalmente il periodo più curioso di ricerche per me. E anche lì c'è stato questo fatto, io ho realizzato che la mia vocazione letteraria aveva un grosso handicap ed era una carenza fantastica, cioè io mi trovavo poco fantasioso. Le poche volte avevamo fatto giornaletti liceali, redazionali in casa mia, si lavorava così, eccetera. Gli altri portavano prosa d'arte, era il periodo della terza pagina, imperava l'Elzeviro, hai capito? Quindi queste cose, io nella migliore delle ipotesi mi prendevo la rubrica degli spettacoli cinematografici e teatrali o tentavo, sia pure goffamente, il saggismo. E tutte le volte che tentavo di scrivere qualcosa, un racconto, una poesia, qualsiasi cosa nettamente inventiva, no? Fantastica, creativa, mi dovevo accorgere che invece non ero capace. Mi arenavo
8: o fosse una censura involontaria e inconsapevole, o fosse una consapevolezza invece di non avere aperta la strada dell'invenzione fantastica, regolarmente mi ritraevo, e ciò neanche a farla apposta, questa conferma, sempre ti dico ripensandoci dopo, l'ho avuta, perché i libri prediletti neanche a farla apposta erano i journal, erano i memoir, era Gide, Saint-Simon, poi Proust, che è stato per me determinante. Io a volte mi sono chiesto se il fatto che poi io abbia finito per fare l'attore, che è, tra tutte le attività dell'arte, secondo me, la meno creativa è quella che più si svolge tra i margini proprio dell'invenzione, a sfiorati nei casi di maggiore talento, e invece direi perennemente nei binari della critica, del commento. Ma poi del resto, voglio dire, è ovvio, esiste un'opera d'arte, un poeta ha scritto una cosa, no? Noi arriviamo, le diamo vita, voce, che cos'è? È commento, è critica, è sempre opera critica. Il margine di invenzione, più o meno grosso che sia, è sempre, direi, il margine dell'esecutore, dello strumentista, è sempre il margine del solista che con maggiore o minore talento si adopera a far vivere la partitura. In questo appoggiarmi all'invenzione altrui sta, secondo me, il segno, o quello che si può chiamare la diagnosi di questa vocazione. Perché se dovessi andare a cercare invece proprio il tocco della grazia, il teatro, non è esatto, perché i primi richiami, i primi interessi sono stati altri. Per questo ti dico, tornando a questo argomento curioso della vocazione, io vedo piuttosto delle componenti nella mia natura mimetica, imitativa, sempre portata al commento, direi, alla critica, alla curiosità del personaggio visto e subito analizzato. Mia madre mi racconta, ecco, se vogliamo citare l'aneddoto classico, che però ci credo abbastanza, che bambino, i suoi tè in provincia, appena una signora andava via, era quasi fatale che io le rifacessi il verso, e secondo loro con grande ilarità. Ora tutti i bambini fanno i versi, eccetera, però io ne ero consapevole, cioè voglio dire, mi divertiva veramente. Ecco, se vogliamo trovare delle tracce a quello che oggi poi è il mio mestiere, la mia professione, le tracce le vedrei più in questo senso, che non nel bisogno di paludarmi e dare vita a dei personaggi, di recitare, di fare delle cose. Ecco, direi che se si vogliono di elementi proprio che hanno contribuito, sono più di questa natura.
4: Gigi di Colette e Anita Lusi, dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falck, Guarnieri, Valli, Albani.
9: È Tontone! Tontone!
10: Ma vita!
9: Che bella sorpresa! Ma come mai non siete a Nizza?
10: Mamita, sono accadute certe cose.
9: Lo so! Avete litigato con Liane?
11: Ma è vero, Gaston, quello che si dice.
9: Era nel Gil Blas.
11: Non è possibile.
9: A scuola ne hanno parlato tutte le compagne, perché sanno che Tonton mi conosce.
11: Gigi, non potresti dire che sei tu a conoscere Tonton?
9: E perché? Mi dà tanto tono. Oh. E sapete, Tonton, a scuola non danno mica ragione a Liane.
10: Ah sì? E allora dovrei compiangerla?
9: Come vi pare. In ogni modo, non è certo lei a farci una bella figura.
11: Ah, Gigi. Ah, ho trovato. Una pillola amara per un re dello zucchero. Una segreta amarezza si propaga nel dolce prodotto.
10: Vi prego, mamita.
9: Che macchina avete oggi? Ma è la nuova Dion Bouton, quattro posti decapotabile. Dicono che si possa guidare con una mano sola.
11: Gigi, saluta il signor Lascelle e sparisci. Hai parlato anche troppo.
9: Che peccato, Tonton, lasciarvi così presto. Nonna vuole che vada da zia Alice, se no potremmo fare una bella partita a picchè.
10: Sarà per un'altra volta.
9: Promesso, eh? Ciao, nonna.
11: Ciao, tesoro.
9: Ciao, Tontano.
10: Ciao, Gigi. Ah, senti, Gigi, dato che vai da zia Alice, di' al mio chauffeur che ti ci accompagni.
9: Tonton.
10: Ma non dimenticare di rimandarmelo, eh?
9: Oh, Tonton.
11: Voi la liziate, Tonton.
10: Ma no, mamita, non è nulla.
9: Nulla. Chissà la faccia della portiera quando salirò su quel bolide. La posso tenere il tempo che occorre perché zia Alice la veda?
10: Ma sicuro!
9: Tonton!
11: Fila, Gigi!
9: Vado!
11: E ora, Gaston, cosa è successo veramente con...
10: Mamita... Mamita, mi fareste per piacere una camomilla?
11: Ma anche due! Sedetevi, mio povero Gaston.
10: Credete che a Gigi dispiacerà se le mangio qualcuna delle sue liquerizie?
11: Ma no, certamente, gliele avete regalate voi.
10: Ma chissà perché la camomilla che preparano a casa mia sa di crisantemi vecchi.
11: Dipende dal modo di prepararla. Voi non ci crederete, Gaston. Eppure spessissimo io colgo la mia migliore camomilla a Parigi stesso, qua e là. Una camomilla piccolissima, misera a vedersi, ma un sapore squisito. Oh mio Dio, come chic la stoffa del vostro abito. È il massimo della distinzione. E quella riga sfumata. È una stoffa come quelle che piacevano a vostro padre, ma devo riconoscere che le portava con meno stile di voi.
10: Ma volete spiegarmi, mamita, perché soltanto in questa vecchia poltrona io trovo un vero benessere?
11: Il vostro piacere di povero, Gaston. Solo qui voi trovate tre creature che non vi chiedono mai né perle, né brillanti, né pellicce. E questo vi riposa.
10: Sarà così. Tutto bene in famiglia, mamita? Che novità della zia Alice?
11: Ah, mia sorella, sapete, è sempre la stessa. Molto chiusa e anche un pochino ipocrita. Dice che preferisce vivere di un bel passato piuttosto che di un brutto presente. Suo re di Spagna, il suo principe del Montenegro, il suo che di ve, era già dozzine, se ci si vuol credere.
10: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
11: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile la ragosta all'americana.
10: La ragosta all'americana? E perché?
11: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono la ragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
10: Beh sì, è vero.
11: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
10: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
11: Sì, sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice. Gli anelli, una pelliccia di cincillà. Eh sì, era un santo con un diavolo di donna come me.
10: No, vi calunniate, mamita, su.
11: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, quel pallore inimitabile.
10: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
11: Di burro? D'avorio?
10: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
11: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca, del rossetto molto scuro sono sufficienti.
10: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines?
11: Due minuti, la camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston, è proprio vero questo litigio? Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
10: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
11: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
10: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riusciti persino a fare ridere me.
11: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
10: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
11: Sì, era Maris.
10: La odiavate, vero, mamita?
11: Io? Oh, affatto.
10: Affatto, e allora perché?
11: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
0: Cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi, eh? Dimenticare il mio denaro, dimenticare che ho sorpreso Lian con
11: mio povero Gaston. Prendete ancora un po' di camomilla.

Romolo Valli, Georges Duval e Lilla Brignone, Margherita Gautier, nella Signora delle Camelie di Alessandro Dumas figlio, regia di Mario Ferrero. Radio 2 1960.

0: La signorina Margherita Gautier?
1: Sono io, signore. A chi ho l'onore di parlare?
0: A Giorgio Duval.
1: Duval?
0: Sì, signorina. Il padre di Armando.
1: Armando non c'è, signore.
0: Lo so, signorina. Ma è con voi che desidero avere una spiegazione. Abbiate la bontà di ascoltarmi. Signorina, mio figlio si compromette e si rovina per voi.
1: Ma vi ingannate, signore. Grazie a Dio nessuno ha più niente da dire sul mio conto. E io non accetto niente da Armando.
0: Ciò vuol dire, poiché il vostro lusso e le vostre spese sono una cosa nota, che mio figlio è abbastanza miserabile per dissipare con voi il denaro che voi accettate da altri.
1: Perdonate. Sono una donna e sono in casa mia. Due ragioni che dovrebbero raccomandarmi alla vostra cortesia. Il tono con cui parlate non è quello che dovevo aspettarmi da un uomo di mondo che ho l'onore di vedere per la prima volta. Perciò...
0: Perciò?
1: Perciò permettetemi, vi prego, di ritirarmi. Ve ne prego più per voi che per me.
0: Davvero, ad ascoltare queste parole, ad osservare queste maniere, si stenta a credere che siano parole e maniere prese a prestito. Me lo avevano detto che siete pericolosa.
1: Sì, signore. Pericolosa, ma per me sola, non per gli altri.
0: Comunque, pericolosa o no, Armando si rovina per voi.
1: Vi ripeto, signore, con tutto il rispetto che devo al padre di Armando, che vi ingannate.
0: Ah, sì? Ditemi allora che cosa significa questa lettera, in cui il mio notaio mi avverte che Armando vuol fare donazione di ogni suo avere.
1: Io vi garantisco, signore, che se Armando ha fatto questo, lo ha fatto a mia insaputa. Sapeva bene che io avrei rifiutato.
0: Eppure non avete sempre parlato a questo modo.
1: È vero. Ma allora non amavo.
0: E ora?
1: Ora amo con tutto quello che una donna può ritrovare di puro in fondo al proprio cuore.
0: Ecco le grandi frasi.
1: Ascoltatemi. Lo so. Lo so, mio Dio, che non si crede molto facilmente ai giuramenti delle donne come me. Ma per quello che ho di più caro al mondo, per il mio amore per Armando, vi giuro che non sapevo nulla di questa donazione.
0: Eppure, signorina, bisogna pure che viviate in qualche modo.
1: Mi costringete a dirvi quello che avrei voluto tacere. Da quando conosco vostro figlio, ho impegnato e venduto gioielli, carrozze. E quando poco fa mi hanno annunciato una visita, ho creduto che fosse un procuratore a cui ho dato l'incarico di vendere quanto resta di quel lusso che voi mi riproverate. Se dubitate delle mie parole, guardate. Sapete bene che non vi aspettavo, non potete credere che questo atto di vendita fosse preparato per voi. Leggete.
0: Ma allora?
1: Sì, signore, vi siete ingannato. O meglio, vi hanno ingannato. Ho un triste passato, ma per cancellarlo darei fino all'ultima goccia del mio sangue. Qualunque cosa vi abbiano detto di me, il mio animo è buono. Lo capirete quando mi conoscerete meglio. Armando mi ha trasformata. Mi ha amata. Mi ama. Voi siete suo padre, certo siete buono come lui. Ve ne scongiuro. Non ditegli male di me. Vi crederebbe perché vi vuol bene. Io vi rispetto e vi voglio bene perché siete suo padre.
0: Perdonatemi, signora. Poco fa io mi sono presentata a voi molto male. Non vi conoscevo e non potevo immaginare che... Ero offeso dal silenzio di mio figlio e dalla sua ingratitudine, della quale accusavo voi. Perdonatemi.
1: Grazie, signore, di queste buone parole.
0: E in nome di questi nobili sentimenti, io sto per chiedervi di dare ad Armando la più grande prova d'amore che possiate immaginare.
1: No. No, non la dite, ve ne prego. Voi state per chiedermi una cosa terribile, lo so. Tanto più terribile in quanto l'avevo preveduta. Lo sapevo che sareste venuto, ero troppo felice.
0: No, in me non c'è più un'ombra di collera. Possiamo conversare come due cuori onesti che nutrono in forme diverse lo stesso affetto e ansiosi tutti e due, non è vero, di dimostrare questo affetto alla persona che ci è tanto cara.
1: Sì, signore, sì, sì.
0: La vostra anima è capace di generosità. Per questo vi parlo come un padre, Margherita. Come un padre che viene a chiedervi la felicità dei suoi due figli.
1: Dei suoi due figli?
0: Sì, Margherita. Ho anche una figlia. Ama un giovane e ha fatto anche lei di quest'amore la speranza della sua vita. E ha diritto a questo amore. Io voglio che si sposi. Lo avevo scritto ad Armando. Ma Armando, preso da voi, non ha neppure ricevuto le mie lettere. Avrei potuto morire senza che ne avesse notizia. Dunque, Bianca, mia figlia, sposa un uomo per bene. Entra in una famiglia onorata, la quale pretende che nulla di disonorevole sia nella mia. La società ha le sue esigenze. E più che mai la società di provincia. La famiglia dell'uomo che deve diventare mio genero sa della vita di Armando e ha dichiarato che interromperà ogni trattativa se Armando la continua. Così voi potete spezzare l'avvenire di una fanciulla che non vi ha fatto niente di male. Margherita, in nome del vostro amore vi chiedo la felicità di mia figlia.
1: Che cosa potrei rifiutare a parole come le vostre? Sì, vi capisco. Avete ragione. Bene, partirò da Parigi. Mi allontanerò da Armando per un po' di tempo.
0: Margherita.
1: Sarà doloroso, ma voglio farlo perché non abbiate niente da rimproverarmi. E la gioia del ritorno farà dimenticare la pena della separazione.
0: No, Margherita,
1: gli permetterete
0: no.
1: di scrivermi qualche volta?
0: No,
1: poi
0: no,
1: quando
0: no.
1: sua sorella sarà maritata.
0: Grazie, Margherita, grazie. Ma non è questo che chiedevo.
1: Non è questo? Ma che cosa potete chiedermi di più?
0: Ascoltatemi bene, figliuola mia. Quello che dobbiamo fare, facciamolo fino all'ultimo. Un'assenza temporanea non basta.
1: Volete che abbandoni Armando del tutto?
0: È necessario.
1: No! No! No! È impossibile. Ma voi dunque non sapete quanto ci amiamo? Voi non sapete che io non ho amici, né parenti, né famiglia? Che lui mi ha giurato di essere tutto questo per me? Che io ho racchiuso tutta la mia vita nella sua. Voi non sapete che ho una malattia che non mi lascia che pochi anni da vivere. Lasciare Armando. Ma vuol dire farmi morire subito.
0: Andiamo, andiamo, via, calmatevi, non esagerate. Siete giovane, siete bella e prendete per malattia la stanchezza di una vita troppo agitata. Io sono certo che non morirete prima di quell'età in cui si è contenti di morire. Lo so, Margherita, io vi chiedo un sacrificio enorme, ma è fatale che lo accettiate. Ascoltatemi. Voi conoscete Armando da 3 mesi e lo amate, è vero. Ma vi pare che un amore così giovane abbia il diritto di spezzare tutto un avvenire? Ed è l'avvenire di mio figlio quello che voi spezzate rimanendo con lui. Siete sicura dell'eternità di quest'amore? Non vi è mai accaduto di ingannarvi? E se tutto a un tratto è troppo tardi, vi dovesti accorgere che non amate più Armando? Oh, che ne amate un altro? Perdonatemi, Margherita, ma il vostro passato mi dà il diritto di fare queste ipotesi.
1: Io non ho mai amato. Non amerò mai come amore.
0: Ma se non vi ingannate voi, può darsi che si inganni lui. Alla sua età il cuore non può prendere un impegno definitivo. Non lo sapete che il cuore muta continuamente i propri affetti? È sempre lo stesso cuore. Quello che prima ama i genitori sopra ogni altra cosa al mondo, più tardi ama la sposa più dei genitori, da ultimo ama i figli più dei genitori, la moglie e le amanti. E dunque, può darsi che vi inganniate o l'uno o l'altra. Questa è la cosa probabile. Volete vedere ora le cose certe, reali? Mi ascoltate?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, Armando prenderà i vostri anni più belli. Più tardi, venuta la sazietà che viene sempre, che cosa succederà? O Armando ha girato uomo volgare e vi abbandonerà, gettandovi in faccia il vostro passato, dicendo che fa come fanno tutti, o si comporterà da onest uomo e vi sposerà, o almeno vi terrà con sé. Questa unione o questo matrimonio, perdonabile forse in un giovane, nessuno lo perdonerà all'uomo maturo. Ma quale ambizione gli sarà permessa? Quale carriera gli sarà aperta? Ma quale consolazione avrò io da mio figlio dopo aver dedicato 20 anni della mia vita alla sua felicità? E infine, che rimarrà della vostra passione? Quando entrambi sarete invecchiati, chi vi dice che con le prime rughe della vostra fronte non cadrà il velo dai suoi occhi e che la sua illusione non svanirà con la vostra giovinezza?
1: Dio, la vita.
0: La vedete? La vostra doppia vecchiezza deserta, isolata, inutile. Siete stata felice 3 mesi. Non sciupate questa felicità che non può durare. Conservatene il ricordo entro il vostro cuore. Quel ricordo servirà a darvi forza. E un giorno sarete orgogliosa di quello che avete fatto. Vi parla un uomo che conosce la vita. Un padre. Margherita, dimostratemi che amate veramente mio figlio. Abbiate coraggio.

0: Romolo Valli, Leone Gala, e Aroldo Thieri, Filippo detto Socrate, servo di Leone Gala, nel gioco delle parti di Luigi Pirandello, regia di Giorgio De Lullo. Radio 3, 1961.
1: In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio.
2: Ecco, sì, vedi Venanzi, lui potrebbe anche essere il mio diavolo.
3: Il diavolo che vi porti?
2: In preca, e ora non posso più dire.
3: Ma che volete dire? Statevi zitto.
2: Che siete Socrate, invece.
3: No. Con codesto Socrate voi dovete finirla, perché io non lo conosco.
2: Come? Non lo conosci?
3: No, signore, e non voglio averci a che fare. Badate all'uovo.
2: Ci vado.
3: E come lo girate?
2: Che cosa?
3: Il mestolo!
2: Ah, per il suo verso, non dubitare.
3: Avvelenerete codesto signore a colazione, ve lo dico io, se seguitate a chiacchierare.
4: No, ma che? Mi diverto tanto.
2: Gli faccio un po' di vuoto per aprirgli l'appetito.
3: Insomma, mi disturbate.
2: Ah, così dovevi dire.
3: Sì, signore. Che fate adesso?
2: Che faccio?
3: Ma seguitate a sbattere, per Dio! Non bisogna allentare un momento.
2: Ecco.
3: È possibile che io debba avere gli occhi a quel che fa, gli orecchi a quel che dice, la testa che mi vola via dietro a tutte le sciocchezze che gli scappano di bocca? Me ne vado in cucina.
2: Ma no, via, sta qua. Starò zitto. Lo ha rovinato Bergson.
3: Ecco che tira fuori adesso questo Bergson.
2: Ma sì, perbacco. Da che gli ho esposto la teoria dell'intuizione è diventato un altro. Era un formidabile ragionatore.
3: Io non ho ragionato mai per vostra regola. E ve ne faccio subito la prova se seguitate. Vi lascio qua tutto e vi pianto una volta per sempre.
2: Capisci? E poi non devo dire che Bergson me lo ha rovinato. Ma Bergson, va bene, io posso essere d'accordo con te nella critica che fa della ragione.
3: E dunque basta. Sbattete!
2: Sbatto. Ma stammi a sentire. Quel che di fluido, di vivente, di mobile, di oscuro è nella realtà, sì signori, sfugge alla ragione. No, come le sfugga poi, io non lo so. Per il solo fatto che il signor Bergson lo dice, come fa a dirlo? Chi glielo fa dire se non la ragione? E dunque non le sfugge, mi pare. È vero, Venanzi?
3: Sbattete! E sto sbattendo, non vedi?
2: Ma stammi a sentire, Guido. È un bellissimo gioco, sai, questo che la ragione fa al signor Bergson, dandogli a credere di essere detronizzata e avvilita da lui con infinita delizia di tutte le irragionevoli dame di Parigi. Dunque sta a sentire, secondo lui la ragione può considerare soltanto i lati e i caratteri identici e costanti della materia. Ha abitudini geometriche, meccaniche. La realtà è un flusso ininterrotto di perpetua novità, e lei, la ragione, la spezzetta in tante particelle stabili e omogenee.
3: Che fate adesso?
2: Ah sì, hai ragione, ecco, sì, sbatto.
3: Ma non vedete che codesto parlare della ragione non vi serva ad altro che a farvi perdere la testa?
2: Oh, senti, se la testa che perdo non deve servirmi ad altro che a sbattere un uovo, caro mio, abbi pazienza. È necessario, sì, lo riconosco, sbattere le uova. E io sono obbediente, ecco qua, a questa necessità che tu mi insegni.
5: Siete veramente divini, tutti e due.
2: Niente affatto. Sono divino io solo. Lui da un pezzo in qua corrotto. Da Bergson.
3: Vi prego di credere che a me non mi ha corrotto nessuno.
2: Ma sì, caro mio, sei diventato così deplorevolmente umano. E lasciami un po' discorrere, per Dio, un po' di vuoto. Mentre a furia di sbattere ho fatto il pieno in questa ciotola. Aspetta, vieni qua. Slacciami prima questo grembiule e portalo in cucina.
0: E concludiamo il nostro omaggio a Romolo Valli, uno dei più importanti attori del nostro teatro, con un brano tratto da Attori del nostro secolo, un programma condotto da Giorgio Prosperi nel 1980 per Radio 1. Grazie a tutti per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.
6: Vi lasciamo con un ricordo raro di Valli, un suo strano sganarello double face, come quasi tutti i suoi personaggi. Da una parte il valletto pronto all'obbedienza, dall'altra un borghese duro, severo e limitato, che non teme di prendere di petto il suo padrone. La voce è quella rotonda e penetrante del Valli giovane, prima che una lesione alle corde vocali le desse il suo colore caratteristico e non privo di fascino. Nella parte di Don Giovanni riconoscerete il giovane Giorgio De Lullo di quasi 20 anni fa.

0: Padrone, padrone, incoscienza. No, confessate che ho avuto ragione io, eh? E che così ci siamo travestiti a meraviglia. No, la vostra prima idea non era un capolavoro, ma questa sì, invece, sì, questa ci nasconde meglio.
1: Tu stai benissimo, io non so dove diavolo sei andato a scovare queste buffe monture.
0: Ah sì, già! Padrone, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva impegnato. Per averlo ne ho dovuti sborsare di quattrini. Beh, lo credereste, padrone? Quest'abito mi procura già una certa considerazione. Tutta la gente che incontro mi fa riverenza. Padrone, ho già trovato dei clienti.
1: Ma no!
0: Sì, 5 o 6 contadini che mi hanno visto passare sono venuti a domandarmi consulti su svariate malattie.
2: E tu avrai risposto che non ne sai un'acca.
0: Io fossi matto. Ho voluto sostenere l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho ordinato a ciascuno il medicamento adeguato.
2: E che medicamenti hai avuto il coraggio di ordinare?
0: Beh, in coscienza, padrone, ho tirato a indovinare e ho steso le mie ricette raccomandandomi al Signore. Certo che sarebbe da ridere che i malati si mettessero a guarire e che dovessero anche ringraziarmi.
2: E perché no? Per quale motivo non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di tutti gli altri medici? Anche loro, nelle guarigioni, non hanno né maggiore né minore merito di te. E tutta l'arte loro è solo trucco. Non fanno niente di più che attribuirsi la gloria quando va bene. E puoi benissimo anche tu, come loro, beneficiare della fortuna del malato e lasciar attribuire ai tuoi lumi tutto quanto può derivare dai favori del caso o dalle forze della natura.
0: Padrone, ma come? Siete ateo anche in medicina?
2: È una delle più grandi panzane che prosperino tra gli uomini.
0: Sicché voi non avete fede né nella senna né nella cassia né nemmeno nel vino emetico.
2: E perché dovrei aver fede?
0: Beh, avete proprio l'anima del miscredente, voi, eh? Eppure, vedete bene che da un pezzo la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E non sono 3 settimane che io che vi parlo, ne ho visto un effetto portentoso.
2: Ah, sì?
0: Sì, c'era un uomo che da 6 giorni era in agonia. Beh, non sapevano più cosa ordinargli e tutti i rimedi erano come cantare a un sordo. Beh, alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico.
2: Ed è guarito?
0: No, è morto.
2: Risultato brillante.
0: Come no, padrone? Scusate, erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete cura più efficace?
2: Hai ragione.
0: Vabbè, lasciamo stare la medicina, padrone, in cui non avete fede per niente. E parliamo d'altro. Già che non so, ma quest'abito mi eccita il comprendonio. E io ora mi sento in vena di sostenere una disputa con voi.
2: Ah sì?
0: Beh, siamo intesi che le discussioni, l'avete detto voi, eh? Sono ammesse, sono vietate soltanto le prediche.
2: E allora?
0: Ecco, mi piacerebbe conoscere a fondo certe vostre idee. Ecco, è possibile davvero che non crediate per niente al cielo?
2: Lasciamo andare. Oh, vale a dire no.
0: E all'inferno?
2: Eh? Idem.
0: E al diavolo, con licenza.
2: Sì.
0: Come sopra, eh? All'altra vita, ci credete? Ecco un uomo che mi farà ammattire a convertirlo. Ma ditemi un po', padrone. Oh, padrone, alla fantasima. Ci credete?
2: Oh, va all'inferno con queste sciocchezze.
0: Ecco, questo mi urta, perché non c'è una cosa al mondo più reale della fantasima. Su questo ci giocherei la testa, eh? Eppure in qualche cosa, padrone, in qualcosa bisogna pur credere al mondo. Voi a che cosa credete?
2: A che credo io?
0: Già.
2: Io credo che 2 e 2 fanno 4, sganarello mio, e che 4 e 4 fanno 8.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
0: Rai Radio Tech e Te.
2: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia di Lidia Ravera e dei libri che, come racconta lei in puntata, avevano segnato cinque passaggi importanti della sua vita al tempo della registrazione delle cinque puntate originarie per Damasco su Radio 3 nel 2005. Buon ascolto!
3: Damasco con Lidia Ravera.
4: Se a 11 anni, con L'idiota di Dostoevskij, ho scoperto il piacere di leggere, e a 15 anni, come vi ho raccontato ieri, con La linea d'ombra di Joseph Conrad, ho scoperto le ambigue gioie dell'identificazione, con la piena giovinezza, l'uscita dall'adolescenza, mi sono imbattuta in Virginia Woolf. Fu un altro colpo di fulmine, il terzo. E il libro per cui sentii di nuovo suonare a festa le campane della passione amorosa letteraria fu Gita al faro. Avevo 20 anni e mi affannavo attorno alla mia identità umana e letteraria, alla mia appartenenza di genere e ai generi che avrei frequentato con i libri a venire, sia quelli da leggere che quelli da scrivere. Già era ben chiaro che avrei scritto. Gita al faro fu per me, curiosamente, la scoperta del femminile come valore positivo sul piano esistenziale, come alterità degna. Dopo 3 anni di invidia penis, di cui in parte era responsabile, come sanno quelli che mi hanno ascoltata ieri, Joseph Conrad, coi suoi eroi virili, fu una bella salvata per me incontrare Gita al faro. Gita al faro è la storia, divisa in 3 tempi, di una gita rimandata. Lo scenario è una casa al mare, sull'isola di Saint Yves, credo al largo della Cornovaglia. I personaggi sono il signore e la signora Ramsay, con i loro 8 figli e i loro molti ospiti, tutti intellettuali e letterati. La prima frase del libro è: sì, di certo, se domani farà bel tempo. La dice la madre, Mrs. Ramsay, al suo figlio più piccolo, James, che ha 6 anni ed è felice per l'attesa della gita, come capita a tutti i bambini e a tutti noi nella nostra parte bambina. Tra madre e figlio si instaura un'armonia speciale per la promessa di un domani di sole. Ma a turbare questa armonia chi arriva? Il padre. Qui c'è tutta un'altra idea di virilità. Però, dice il padre, dopo aver spiato, forse geloso, la misteriosa relazione fra i due, non farà bel tempo. Ha certamente ragione lui. Ma perché dirlo? Per sua bocca parla il genere maschile, rigido come una lama, capace di sorridere sarcastico per la soddisfazione d'aver deluso il figlio e soprattutto per la soddisfazione d'aver corretto la generosità poco scientifica della moglie. La legge paterna incombe. I figli vanno educati alla consapevolezza, senza favole. Le favole sono materne, come la letteratura. Paterna è la verità, l'oggettività, posto che esista. E Virginia Woolf ne dubitava fortemente. Tutti i suoi libri non fanno che raccontare l'elusività del reale. In Gita al faro, dedicato intimamente a sua madre e a suo padre, Leslie Stephen, la superiorità dell'asse favola-femmina-letteratura appare evidente. Forse era proprio di questo che avevo bisogno per liberarmi dell'influenza degli eroi conradiani. Scoprire un sottile, misterioso eroismo femminile. Ascoltate la prima pagina di questo romanzo.
5: Sì, naturalmente. Se domani sarà bello, disse la signora Ramsay. Ma dovrai alzarti all'alba, aggiunse. Per suo figlio quelle parole furono messaggere di una gioia straordinaria, come fosse ormai deciso che la gita avrebbe avuto luogo, che il prodigio atteso con tanta ansia per anni e anni gli sembrava fosse ora, dopo una notte di oscurità e un giorno di navigazione, a portata di mano, poiché, già all'età di 6 anni, apparteneva a quel numeroso clan che non sa isolare un sentimento dall'altro, ma non può impedire alle prospettive future, con le loro gioie e le loro pene, di distendere una nube su quanto è a portata di mano, poiché per gente di questa natura, sin dalla prima infanzia, ogni rivolgimento della ruota della sensazione ha il potere di cristallizzare e fissare il momento da cui dipendono le tenebre o lo splendore. James Ramsay, seduto sul pavimento a ritagliare le illustrazioni del catalogo dei magazzini militari mentre sua madre parlava, circondò l'immagine di un frigorifero di una gioia celestiale. Era un'immagine ornata di frange di gioia: la carriola, la tosatrice, lo stormire dei pioppi, foglie che risplendono bianche prima della pioggia, cornacchie che gracchiano, scope che sbattono, abiti che frusciano. Tutto era così colorato e ben distinto nella sua mente che già aveva il suo codice privato, il suo linguaggio segreto, sebbene fosse l'incarnazione dell'assoluto rigore che non scende a compromessi. Con la fronte alta e gli intensi occhi azzurri, inesorabilmente sinceri e puri, che si incupivano appena alla vista dell'umana fragilità, così che sua madre,

impresa in una crisi pubblica. «Ma», disse il padre fermandosi davanti alla finestra del salotto, «non farà bello». Mi fosse stata portata di mano un'accetta, un attizzatoio o qualsiasi arma potesse squarciare il petto di suo padre e ucciderlo all'istante, James l'avrebbe afferrata.

Dunque, Mrs. Ramsay, liberamente tratta da Virginia Woolf, dalla figura di sua madre, io la adoravo, l'ho adorata, ma l'adoravo come si adora ciò che non ci somiglia. Tutta la forza dell'identificazione, quella gioia pagana e narcisa con cui i lettori piegano i romanzi alle loro necessità interiori, io la puntavo su un altro personaggio, una degli ospiti della casa di St. Eve, Lily Briscoe, la pittrice. Lily Briscoe non è bella e smunta, ha occhi da cinese. Lily fa pensare a Mrs. Ramsay, che invece è bellissima nonostante i 50 anni. Si sposerà mai? È poi davvero un bene la sua indipendenza? Non sarebbe meglio se si sposasse? Io leggo questi pensieri della signora Ramsay, con tutto che mi piace, l'adoro, è splendida, anche se non mi somiglia, o forse proprio per quello. Leggo questi suoi pensieri, io ventenne, e mi indigno, nonostante l'adorazione. E mi dico, questa femmina Ramsay, proprio nel momento in cui sta posando, perché stava posando per l'amica pittrice, sta posando per un ritratto sotto il fuoco attento dello sguardo della donna creativa, l'eroica Lily, che ha aperto la strada a tutte noi, proprio in quel momento, la testa leggermente inclinata di lato come Lily le ha chiesto, deve proporsi di infilarla comunque nel ruolo di moglie? Ma come si permette? Al mondo, mi è subito chiaro, esistono le signore Ramsay e le Lily Briscoe, cioè le donne procreative e le donne creative. Vanessa Steffen, maritata Belle, la sorella di Virginia, Belle è madre. Virginia Steffen, maritata Woolf, spigolosa e autosufficiente. Simone de Beauvoir, che vive e scrive nelle camere d'albergo, e Mrs. Ramsay, che trasforma una casa piena di spifferi nel sontuoso teatro dove si rappresenta la vita. La donna donna e la donna uomo. Mi chiedevo, con chi sto io? Con Lily, naturalmente, ma è con Mrs. Ramsay che vorrei stare. Per tutti quei figli e tutti quegli ospiti innamorati di lei e tutto quell'amore per il marito. Vorrei stare con Mrs. Ramsay perché è un personaggio davvero solitario. In lei c'è un nucleo di silenzio, tipicamente femminile. Come se il dire, il perorare, il dichiarare, quando non si è sostenuti dall'ambizione di prevalere, dovesse risultare inutile, superfluo. Mrs. Ramsay, mentre gli altri parlano, tace. E poiché tace, guarda. E poiché non è ingombrata dalle necessità invadenti dell'io, quando guarda, vede. E dopo cena, dopo aver guardato uno per uno tutti gli ospiti della sua tavola e aver capito tutto di tutti, proprio perché lei sta zitta e loro parlano, dopo cena raggiunge suo marito Mr. Ramsay nella stanza da letto. Lo guarda mentre rilegge Sir Walter Scott, misurandosi con le sue pagine, eppure godendone, perché l'arte provoca questo duplice sentimento, ti misuri e godi. Allora si mette a leggere lei stessa e si guarda e si accorge di leggere in modo diverso da suo marito, in un dondolio, in un andirivieni tra questo e quel verso, come svolazzando fra i rami, da una corolla bianca a una rossa. Si sente addosso lo sguardo di Mr. Ramsay, lo guarda ancora e vede che lui vorrebbe sentirle dichiarare il suo amore, un po' per effetto dell'amore che è stato seduto a tavola nella persona di due fidanzatini, un po' perché certe preoccupazioni sull'immortalità di Sir Walter Scott e la possibile sua immortalità gli hanno rovinato l'umore, e un po' per quel bisticcio iniziato al mattino nella pagina che avete ascoltato, quello sulla gita al faro, sul tempo, che sarebbe stato sicuramente cattivo. Allora, per tutti questi motivi, lui è un po' malinconico e vorrebbe sentirsi dire da sua moglie che lo ama. Ma Mrs. Ramsay, restia com'è all'uso delle parole, non gli dichiara come lui vorrebbe il suo amore. Però si volta, tenendo in mano di nuovo una calza in direzione del faro, sorride al marito e dice: «Sì, avevi ragione. Domani pioverà».

0: e ancora una volta lo lascia trionfare, e questo è come amano le donne.
1: Siamo arrivati alla fine del mio omaggio a Virginia Woolf, santa protettrice della mia giovinezza. Diciamo che in quella zona lì incomincia a nascere in me la scrittrice. Ho 20 anni, pubblicherò il primo romanzo poco dopo. Il prossimo nume tutelare della mia crescita artistica e umana è il signor Gustave Flaubert. Domani parleremo dell'educazione sentimentale.

0: Il terzo anello, Damasco, con Lidia Ravera.
1: L'idiota, la linea d'ombra, sono ancora nella storia del mio rapporto con la letteratura, diciamo, nutrimenti del mio io umano, biologico, di carne e di spirito, che devono entrambi ancora sbocciare perché parliamo di letture molto precoci. Da Gita al Faro, la mia terza folgorazione sulla via di Damasco, quella di ieri, da Gita al Faro in poi i libri nutrono la scrittrice quanto la persona. Poi, in progressione, nutrono sempre di più la scrittrice, la scrittura e forse sempre di meno la persona. Quando incontro la mia quarta folgorazione, sto già navigando verso i 30 anni. Ne ho forse 26, 27. Ho già pubblicato 3 romanzi e la scrittura ormai è evidente, è l'asse portante della mia vita. Che lo fosse la lettura, lo sapevo già prima. A questo punto so che anche la scrittura è l'asse portante della mia vita. A questo punto incontro l'educazione sentimentale di Flaubert. Il primo sentimento che provo, divorando l'educazione sentimentale di Flaubert, più che partecipazione, è ammirazione. L'ammirazione, per chi si nutre di scrittura, rassomiglia molto da vicino all'amore. Ha più a che vedere con l'amore che col giudizio, comunque. Flaubert mi impartisce subito lezioni ed è un maestro duro ed esigente. La prima lezione che mi impartisce è severa e discriminante. Mi dice proprio a me: guarda, cara, che si può costruire un romanzo di disamore, lungo 600 pagine più. Un romanzo in cui nessun personaggio mai, neppure per un minuto, è un eroe. Non è mai né particolarmente buono, né particolarmente intelligente, né particolarmente coraggioso. Il romanzo racconta la storia di Frédéric Moreau. Inizia che il nostro protagonista, questo non eroe, è uno studente liceale di 18 anni e sta lì sul battello che lo riconduce alla sua città natale. E lì, su quel battello, si innamora a prima vista di una donna più grande di lui, sposata e già madre, sposata a uno speculatore dilettante. Questa donna si chiama Madame Arnoux. Siamo nell'anno 1840. Colpo di fulmine. Un romanzo di disamore che comincia con un colpo di fulmine. Prodigi della letteratura. Nulla è ciò che sembra. La prima pagina promette una storia d'amore e con poche suggestive pennellate, come in un quadro impressionista. Questa prima pagina ricorda molto i quadri degli impressionisti. Traccia, evoca, direi, il colpo di fulmine, l'amore a prima vista, l'essere agganciati fisicamente, eroticamente, dal desiderio. Andrà avanti per 27 anni e non verrà mai consumata questa storia d'amore. Prima di proseguire, vorrei che l'ascoltaste, questa prima pagina di questo grande romanzo di disamore.
2: Fu come un'apparizione. Lei sedeva in mezzo alla panchina, sola, o così gli parve, abbacinato com'era dalla forte luminosità dello sguardo di lei. Nel mentre passava, lei alzò la testa, lui inclinò involontariamente le spalle e quando si fu messo più lontano, dallo stesso lato, la guardò. Aveva un ampio cappello di paglia con nastri rosa che palpitavano al vento dietro di lei. I suoi capelli neri divisi a metà contornavano da una parte e dall'altra le sue ampie sopracciglia e scendevano in giù a pressare vezzosamente l'ovale del suo viso. Il suo abito chiaro di mussola, a petit pois, le cadeva addosso in mille minuscole morbide pieghe. Stava ricamando qualcosa e il suo naso dritto, il suo mento, tutta la sua persona si stagliavano sul fondo dell'aria blu. Poiché lei manteneva la stessa postura, Frédéric fu costretto a fare molti movimenti di capo, a destra e a manca, per dissimulare la sua manovra. Quindi si pose vicino all'ombrello, posto contro la panca, e affettò di osservare una scialuppa sul fiume. Mai egli aveva visto tale splendore di pelle bruna. La seduzione della sua figura, né questa scorrevolezza delle dita solcate dalla luce. Guardava il suo cesto da lavoro con stupore, come ad una cosa straordinaria. Qual era il suo nome, la sua dimora, la sua vita, il suo passato? Desiderava conoscere i mobili della sua camera, vedere gli abiti che aveva portato con sé, sapere della gente che frequentava. Ed il desiderio del possesso fisico perfino spariva sotto un desiderio più profondo, in una curiosità penosa che non aveva limiti. Una negra con un foulard annodato a turbante avanzò, tenendo per mano una ragazzina. Costei, gli occhi colmi di lacrime, si era appena svegliata. La prese sulle sue ginocchia. «La signorina non fa la brava, sebbene abbia ormai 7 anni. Mamma non le vorrà più bene. Le ha fatto passare troppi capricci». E Frederick gioiva nel sentire queste cose, come davanti ad una scoperta o un'acquisizione. La pensava d'origine andalusa, creola forse. Dalle isole aveva portato con sé questa negra. Un lungo scialle a nastri viola era appoggiato dietro lei sul passamani di rame. Certamente molte volte lei, durante le traversate nelle sere umide, se n'era drappeggiato il corpo, coperto i piedi. Forse ci si era avvoltolata nel sonno. Ma trascinato dal peso delle frange, scivolava lentamente, stava per cadere nell'acqua. Frederick fece un salto e lo recuperò. «Lei, molte grazie, signore». I loro occhi si incontrarono. «Mogliettina, sei pronta?» gridò Monsieur Arnoux, che apparve nella capo della scala.
1: Il colpo di fulmine segnerà Frederick per sempre. Ma la passione amorosa che Flaubert disseziona coraggiosamente è una passione di testa, non è l'impulso cantato dai poeti. È una sorta di amore necessario, tipico dell'età, dell'inizio della vita, quando, senza completarsi in un altro essere umano, realmente o idealmente, non si sta in piedi, non si ha forza abbastanza per essere autoctoni, quindi l'amore diventa una necessità primaria. Frederick, il nostro non eroe, trascinerà per 27 anni, senza mai consumarla, questa storia così forte, così vera, eppure così finta e così inventata. Seconda, grande, severa lezione che Flaubert impartisce alla ravera principiante. Mi dice: guarda, cara, che la vita scorre senza forma. È ordinaria. La vita è amorfa, anche nei momenti cruciali, anche quando incontri la storia con la S maiuscola. Si stempera, si sfarina la vita. Tu non te ne rendi conto quando sei testimone di un grande evento. Come sei dentro? Non lo percepisci, il presente, questa cosa qui. E un grande scrittore ha il coraggio di raccontarla, cioè ha il coraggio di non essere epico. Frederick tornerà a vivere in provincia a causa della precarietà della sua condizione economica. Poi un'eredità gli consentirà di tornare a vivere a Parigi. A Parigi incontrerà una donna facile, tra virgolette, Rosannette. Avranno un bambino, il bambino morirà. Frederick avrà un'altra relazione con la vedova di un banchiere. Il suo migliore amico sposerà una donna che invece avrebbe voluto sposare lui. E tutto questo è raccontato in un seguito di scene prive del carattere peculiare del romanzesco, senza coup de théâtre, senza suspense. Perfino le giornate rivoluzionarie del 1848, grande appuntamento con la storia, sono raccontate così. Frederick le vivrà con la testa nei suoi piccoli commerci quotidiani, senza avvertirne l'importanza storica. E questa è una grande lezione letteraria, narrativa, ed è anche un grande coraggio per un autore, perché vuol dire non concedere, raccontare una storia con i ritmi della vita. Questa è stata una lezione di educazione artistica. Frederick, folgorato dalla signora Arnoux 20 anni prima, 20 anni dopo, chiacchierando con l'amico del cuore, dirà che l'assidua frequentazione dei bordelli è, virgolette, l'ultima lezione della loro educazione sentimentale. Ma allora qual è l'educazione sentimentale? Per me l'educazione sentimentale coincide con l'educazione artistica. Il romanzo però si snoda tra due scene d'amore. L'amore, ci dice il sottotesto, è una scelta come un'altra, una necessità mentale, un rito carnale, una doverosa bugia, un trucco per continuare ad apparecchiarsi per sedurre, un trucco per non smettere di desiderare. Mi sono chiesta: ma perché mi piace così tanto? E ogni tanto mi rispondevo, sgusciando fuori dai perimetri della letteratura intesa come disciplina, che mi sono sempre stati un po' stretti, devo dire. Sgusciando fuori di lì dicevo, ma perché mi piace? Solo perché è un grande scrittore? No, secondo me mi piace anche perché è un antiromantico. È uno che dichiara, io sono un romantico, ne porto il marchio al collo. È uno che dichiara, l'amore è stato il soggetto di riflessione della mia vita. Però in questo romanzo, anche in Madame Bovary, accetta il codice romantico per sfotterlo. Alterna i sospiri dell'innamorato con il ghigno dello scettico, del non credente. Ma certamente nel raccontare il dolore del non credente rilancia l'idea di un Dio necessario, quindi gli dispiace di non credere nell'amore. L'amore non c'è, sembra dire, però dovrebbe esserci. Flaubert non si serve mai del lirismo, il suo è un realismo ridanciano e sofferente, sempre in bilico tra la farsa e la tragedia, percorso da un fremito trattenuto a stento che mi pare meni dritto una perfida vocazione per il grottesco. Comunque l'arco narrativo di questa storia è teso fra due scene d'amore. La prima l'avete ascoltata, l'incontro sul battello con Madame Arnoux. 27 anni dopo, Madame Arnoux ritorna e si raccontano due cose. Che l'amore è esistito anche se non esisteva, anche se non è stato consumato, perché è esistito nel cielo forse molto più importante dell'immaginazione. Si racconta al trascorrere del tempo e ancora una volta un romanzo mi fornisce uno strumento necessario a sopportare qualcosa che sta incominciando ad accadere che io non sopporto. Il tempo scappa via. Nessuno che sopporti il trascorrere del tempo si mette a fare il romanziere. Chi decide di vivere scrivendo, chi decide di vivere raccontando storie è sempre perché non sopporta il trascorrere del tempo.
2: Viaggiò. Conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò. Partecipò alla vita di mondo ed ebbe altri amori, ma il ricordo incessante del primo glieli rendeva insipidi. E poi anche la veemenza del desiderio e la freschezza delle sensazioni erano svanite. La sua stessa forza d'animo si era affievolita. Erano trascorsi anni bigi a puntellare l'ozio dell'intelligenza e l'inerzia del cuore. Verso la fine del marzo 1867, ad un'ora inoltrata della sera, mentre si trovava da solo nel suo salotto, entrò una donna. Madame Arnoux. Frederick. Lei gli prese le mani, lo trasse dolcemente verso la finestra e lo esaminò lungamente, ripetendosi: siete voi, siete dunque voi. Tra la penombra del crepuscolo, egli scorgeva soltanto i suoi occhi sotto la veletta di pizzo nero che le copriva il corpo. Dopo aver deposto sul bordo del camino un piccolo portafoglio di velluto granata, lei si sedette. Tutti e due restarono interdetti, senza parlare, sorridendosi l'un l'altro. Infine lui la investì di domande su di lei e il marito. Abitavano in fondo alla Bretagna adesso, per vivere economicamente e pagare i loro debiti. Arnoux, quasi sempre malato, sembrava un vecchio ora. Sua figlia si era sposata a Bordeaux e il maschio era di guarnigione a Mostaganem. Quindi sollevò la testa. Ma vi rivedo. Sono felice.
1: Viaggiò. Conobbe la malinconia dei piroscafi, i freddi risvegli sotto le tende, lo smarrimento dei paesaggi e delle rovine, l'amarezza delle amicizie interrotte. Ritornò. È talmente laconica ed esatta la lingua di Flaubert da far sentire che ogni evento narrato, sia una rivoluzione nelle piazze come un piatto di minestra assorbita male, è circondato e percorso e come messo in scacco dal nulla. Ed è quel nulla che Flaubert racconta magistralmente. È il nulla, accettarlo, riconoscerlo, la vera educazione sentimentale di Frédéric Moreau, come di ciascuno di noi, accettare l'elusività del reale. Come voi sapete, io da piccola mi innamoro, poi da grande leggo libri. Ho letto un saggio di Magris in cui così descriveva molto bene quel nulla. Scriveva: il nulla sul quale volteggiano le parole e le fedi e sul quale si fondano le città, gli stati e le chiese, le verità e le filosofie. Flaubert è il maestro di Kafka, per esempio. Flaubert era adorato da Calvino. Ascoltate cosa diceva Calvino. La terribilità di quel grande romanzo che è l'educazione sentimentale consiste in questo. Per centinaia e centinaia di pagine vedi scorrere la vita privata dei personaggi e quella pubblica della Francia, finché non senti disfartisi tutto sotto le dita come cenere. Bravo, eh? Con Flaubert sono certa di aver imparato come si legge. L'educazione sentimentale non può essere letta da un lettore impaziente. La trama è il contrario del plot. Non c'è feuilleton. Frédéric è un tipico héros inactif, fiacco e abulico. Non c'è epopea. Questo romanzo, scritto ancora nell'Ottocento, è già la nascita del Novecento. E i grandi, grandi scrittori sono sempre un pezzetto più avanti del loro tempo. Joyce per l'Ulisse prende il testimone da Flaubert. La continuità sta lì, quando racconta la giornata. Flaubert, che ha detto che avrebbe voluto scrivere un romanzo sul niente e che mi ha insegnato un'altra cosa fondamentale: il coraggio di non rincorrere i lettori, di non carezzarli nel senso del pelo, di costringerli ad ascoltare una musica altra da quella che vorrebbero ascoltare, altra da quella della narrazione classica, altra da quella dei colpi di scena, altra da quella dell'amore realizzato. Non avevo ancora 30 anni e già mi pareva insopportabile l'incalzare del tempo. Ero certa già allora che per questo avevo scelto di essere scrittrice. Scrivere è il solo modo di rallentare il tempo, di moltiplicarlo. Leggendo l'educazione sentimentale ebbi un'impressione strana sul rapporto col tempo. Si spendevano pagine e pagine per bere una tazza da tè e poche righe per una guerra, un anno, una rivoluzione, una catastrofe. Ho pensato, Flaubert gioca col tempo, racconta la vita, ma rallenta o aumenta il ritmo come gli pare. Monta accelerazioni pazzesche, squarcia il sipario dei giorni con improvvise parentesi, fa quello che vuole, muta ritmo, non si lascia trasportare. E ho capito che il tempo, che è il padrone assoluto della vita vissuta, non lo è della vita raccontata. La vita raccontata subisce il tempo di chi la racconta. Il tempo del racconto è un tempo libero. E allora diventa sempre più importante per me scrivere. Sulla soglia dei 30 anni sono ormai ossessionata, non faccio altro dal mattino alla sera, dal mattino alla sera. Vivo, ho dei figli, li cresco, ho un marito. Però quello che veramente conta, il cuore pulsante delle mie giornate, è questa smania di scrivere. Il tempo si posa sul corpo e sull'anima dei protagonisti dell'educazione sentimentale. Si posa con la sua zampa pesante. Lo scrittore gioca con il tempo come gli pare, ma quando riprende, 20 anni dopo, 30 anni dopo, i suoi protagonisti, dà conto dell'insulto del tempo. E c'è una pagina nell'educazione sentimentale in cui, dopo più di 20 anni, Madame Arnoux, quella bella signora dal volto bruno che il giovane Frédéric incontra, 18enne, sul piroscafo che lo riporta a casa e da cui rimane folgorato, questa donna 20 anni dopo ritorna, ormai 50enne. E c'è un brano di questo romanzo di pura crudeltà maschile, ma come sempre la letteratura ha questo sublime privilegio: ferisce e cura al tempo stesso. Nel nominare il male già vi sta disinfettando.
2: Quando rientrarono, Madame Arnoux si tolse il cappello. La lampada posta su una console le illuminò i capelli bianchi. Fu come un pugno in pieno petto. Per nasconderle la delusione, egli si pose a terra in ginocchio e, prendendole le mani, si mise a dirle cose dolci. La vostra persona, i vostri più insignificanti movimenti mi sembravano avere in questa terra un significato sovrumano. Il mio cuore, come polvere, si sollevava al vostro passaggio. Mi facevate l'effetto del chiaro di luna in una notte d'estate, quando tutto è profumo, ombre sfumate, chiarori infiniti, e le delizie della carne e del cuore erano contenute per me nel solo vostro nome che mi ripetevo, provando a baciarlo tra le labbra. Non desideravo più nulla. Era Madame Arnaud, nient'altro ciò che voi eravate, con i suoi due figli, tenera, seria e bella da morire, e così buona. Quest'immagine cancellava tutte le altre. E ad essa sola pensavo, ed avevo sempre in fondo al mio cuore la musica della vostra voce e lo splendore dei vostri occhi. Lei riceveva in estasi questa adorazione per quella donna che lei non era più. Frederick, che si ubriacava con le sue parole, arrivava a credere a ciò che diceva. Madame Arnaud, di spalle alla luce, si chinò verso di lui. Sentiva sulla sua fronte la carezza del suo alito, attraverso gli abiti il contatto esitante di tutto il suo corpo. Le loro mani si strinsero. La punta del suo stivaletto spuntava appena da sotto il vestito di lei e lui le disse con voce cedevole: «La vista del vostro piede mi turba». Un moto di pudore la indusse ad alzarsi, quindi immobile, con la voce strana dei sonnambuli. «Alla mia età, oh Frederick, nessuna è stata mai amata come me. No, no, a che serve essere giovane? Quando ci penso me la rido e disprezzo tutte quelle che vengono qui». «Oh, ma non viene nessuno», rispose lui amabilmente. Il suo viso si illuminò e volle sapere se si sarebbe sposato, e gli giurò di no. «Veramente? Perché?» «A causa vostra», disse Frederick, stringendola nelle sue braccia. Lei non si ritraeva, il corpo all'indietro, la bocca socchiusa, gli occhi girati verso l'alto. Improvvisamente lo respinse, con un'aria di disperazione, e poiché lui la supplicava di rispondergli, disse, abbassando la testa: «Volevo rendervi felice». Frederick sospettò che Madame Arnaud fosse venuta ad offrirsi e venne preso da un desiderio intenso, furioso, rabbioso. Tuttavia sentiva qualcosa di inesprimibile, una repulsione, come la paura di un incesto. Un altro timore lo fermò, quello di provarne disgusto più tardi. E del resto, quale cosa imbarazzante! E quindi, per prudenza e per non sciupare il proprio ideale, giurò sui talloni e si mise ad arrotolare una sigaretta. Lei lo guardava stupefatta. «Che essere delicato! Non ci siete che voi, voi!» Suonarono le 11. «Di già», disse lei, «al quarto andrò via». Lei si ripose a sedere senza staccare gli occhi dalla pendola e lui continuava a muoversi, fumando. Tutti e due non trovavano più nulla da dirsi. C'è un momento nelle separazioni in cui la persona amata non è già più con noi. Infine, e la lancetta aveva superato i 25 minuti, lei prese il suo cappello per le tese, lentamente. «Addio, caro, caro amico. Non vi rivedrò mai più».
1: Domani saremo insieme per l'ultima volta. Mi dispiace perché mi fa impazzire di godimento parlare di libri, soprattutto dei libri che ho amato di più, ma in genere ho un rapporto molto intenso, un po' sacerdotale coi libri, e quindi mi piace predicare. Amo la predica. Comunque, domani ultima predica. E unico scrittore ancora vivente, diciamo unico mio contemporaneo, vado a chiudere con Don DeLillo, Rumore Bianco. A domani.
0: Damasco, con Lidia Ravera.
1: Oggi è l'ultimo giorno, che peccato, mi divertivo moltissimo a raccontarvi i libri, non tanto i libri che ho amato di più, quanto i libri che hanno segnato le diverse stagioni della mia vita. Abbiamo incominciato con L'idiota di Dostoevskij, letto a 11 anni grazie a uno sceneggiato televisivo. Abbiamo continuato con Linea d'ombra, libro dell'adolescenza, Gita al faro, l'uscita dall'adolescenza, L'educazione sentimentale, la piena giovinezza, diciamo, navigando verso i 30, dopo tre romanzi pubblicati, la grande lezione della scrittura, controcorrente, contro le mode, le epopee, le mitologie. Concludiamo con l'unico di tutti i miei amori ancora vivente, Don DeLillo, Rumore Bianco. Provo una certa invidia per la me stessa dodicenne, undicenne, che si innamorò per la prima volta della letteratura attraverso L'idiota di Dostoevskij, che chiese di leggerlo e che provò la gioia che mi ricordo provai, immensa, di capirlo e di amarlo. Lo ricordo veramente con un brivido di invidia quella sensazione, perché è facile nelle letture precoci il miracolo della folgorazione sulla via di Damasco. E poi diventa sempre più difficile. Diventa più difficile perché si cresce e poi si invecchia e quindi manca il candore, l'innocenza intellettuale. Se poi, oltre al trascorrere degli anni dall'età pediatrica alla quarantina, nel frattempo la scrittura è diventata una professione, un mestiere, l'affare si complica ancora. Perché in ogni testo di narrativa intuisci i trucchi, senti l'odore della fatica dell'autore, smonti e rimonti le quinte dietro la scena che leggi, pretendi che dica, e dica meglio di te, qualcosa che ti sorprende. E non è facile essere sorpresi. Dopo una dozzina di romanzi scritti, un migliaio di romanzi letti, beh, vi assicuro che non è facile. E devo dire che questo miracolo della folgorazione l'ho provato forse per l'ultima volta una decina d'anni fa, proprio leggendo Don DeLillo, il romanzo E rumore bianco. E questo malinconico genio mi ha, devo dire, strabiliata e folgorata sulla via del torpore di tutti i sensi letterari, che inevitabilmente è un rischio della maturità personale e professionale. Non voglio raccontarvi ancora la trama, che peraltro è un MacGuffin, come diceva Hitchcock, è un vero pretesto per uno dei più convincenti e deliranti affreschi della società contemporanea. Vorrei che a introdurvi in quell'alcova ideale dove il lettore giace con il suo autore sia proprio una pagina, perché è il suono, il timbro inconfondibile della voce di Don DeLillo quello che fa la differenza, non tanto la storia che racconta, ma come la racconta. Quest'affollarsi di immagini, di parole, di mitologie, di follie, di deliri e di realismo, di surrealtà e iperrealtà, questo miscuglio esplosivo e praticamente indivisibile di realtà inventata, immaginata, temuta, sognata come un incubo e osservata invece con una lente d'ingrandimento.
2: Le station wagon arrivarono a mezzogiorno. Lunga fila lucente che attraversò il settore occidentale del campus. In fila indiana girarono con cautela attorno alla scultura metallica in forma di I, color arancio, dirigendosi verso i dormitori. I tetti delle auto erano carichi di valigie assicurate con cura, piene di abiti leggeri e pesanti, scatole di coperte, scarponi e scarpe, cancelleria e libri, lenzuola, cuscini, trapunte, tappeti arrotolati e sacchi a pelo. Biciclette, sci, zaini, selle inglesi e western, gommoni già gonfiati. A mano che rallentavano fino a mettersi a passo d'uomo e infine fermarsi, ne emergevano velocissimi gli studenti che si precipitavano agli sportelli posteriori per cominciare a scaricare gli oggetti sistemati all'interno: gli stereo, le radio, i personal computer, piccoli frigo e stufette portatili, cartoni di dischi e cassette, asciuga e arricciacapelli, racchette da tennis, palloni da calcio, mazze da hockey e da lacrosse, frecce e archi, sostanze soggette a controllo sanitario, pillole e strumenti anticoncezionali, alimenti sfusi ancora nei sacchetti della spesa, cipolle aglio tritati, nacio in frammenti, tortini di crema di arachidi, wafer e cracker, cicche alla frutta, popcorn caramellato, gassose dum dum, mentine mystic. È uno spettacolo a cui assisto ogni settembre da 21 anni. Un evento infallibilmente superbo. Gli studenti si salutano a vicenda con grida comiche e fingendo improvvisi svenimenti. L'estate l'hanno avuta gravida di piaceri illegali, come sempre. I genitori se ne stanno lì, abbagliati dal sole accanto alle auto, vedendo immagini riflesse di se stessi in tutte le direzioni, abbronzature coscienziose, volti ben composti e gli sguardi carichi di ironia. Avvertono un senso di rinnovamento, un mutuo riconoscersi. Le donne briose e vigili, con snelle figure denotanti dieta, conoscono i nomi di tutti. I mariti, paghi di calcolare quanto tempo è passato, distaccati ma comprensivi, esperti nel ruolo di genitore. Ne spira un qualcosa che denota una salda copertura assicurativa. E tale congrega di station wagon, come tutto ciò che a tali genitori capita di fare nel corso dell'anno, a confermare loro, più dei riti formali delle leggi, come essi costituiscono un'accolita di persone dai pensieri uguali, dai sentimenti simili, un popolo, insomma, una nazione.
1: A parte la bellezza e l'intensità comico-drammatica, che con un crescendo quasi musicale evoca il cortile di un'università americana mentre si riempie di famiglie americane, di stile di vita americano. Che cosa mi ha folgorato in Rumore Bianco? L'iperrealismo che diventa fantascienza, cioè la capacità di osservare con tanta maniacale attenzione rituali pubblici e privati del presente da intuire tutte le catastrofi future. Rumore Bianco racconta l'oggi talmente bene che ci sta già raccontando il domani. La trama è questa, in brevissimo. L'apparire di una nube tossica nel cielo di una città americana costringe gli abitanti alla fuga. Protagonisti sono un professore e la sua famiglia allargata, tutto un fiorire postmoderno di ex mogli, figli di vari letti e di varie età. La loro allegra confusione, l'immanenza di cui sono vittime, credono solo in se stessi e nelle nuove tecnologie, li sistema in una grottesca cornice di farmaci occulti e dipendenze tossiche dall'informazione, entrambe divinità contemporanee. Tecnologia e informazione risultano però fallaci. Quanti e quali sono le nubi inquinanti? E l'informazione che ne dà conto è anch'essa inquinata? Tutto precipita in un senso di fiction universale. Mentre lo leggevo verso la fine degli anni Ottanta, ricordo di aver pensato: dunque è questo il sentimento dominante dell'oggi, una dissipazione costante di energia, un ballo sull'orlo del baratro, in compagnia delle nostre merci preferite, mentre le certezze della scienza e gli slogan rassicuranti dei mass media emettono onde su onde di insopportabile, magmatico, incomprensibile e ansiogeno rumore bianco. Don DeLillo è nato nel Bronx. Non aveva ancora 50 anni quando ha scritto Rumore Bianco. E il suo protagonista e alter ego, si chiama Jack Gladney, è un professore universitario. E che cosa insegna? Hitler. Hitler è la sua materia. Verrebbe da chiedersi, è nazista? Ma che? Queste sono vecchie categorie. È semplicemente un uomo ossessionato dall'idea della propria mortalità. E lo studio di un uomo che sembra più grande della morte gli fornisce un mito necessario, una sorta di antidoto alla sua angoscia principale, che è quella che riguarda la condizione umana. Hitler è un superuomo da collezione di figurine, depurato di qualsiasi valenza politica. Del resto, in quell'università lì, dove insegna Jack Gladney, i corsi di laurea sono una vera delizia e un vero delirio. Ce n'è uno che si chiama Celebri incidenti stradali. Un altro si chiama Semiotica delle etichette alimentari. Si ride molto in questo libro. Ma non si ride mai per caso. E ogni risata è come una specie di balsamo su un'amarezza e una lucidità spaventose. Quell'università lì dove si tengono questi corsi di laurea buffi è una metafora della dissipazione culturale dei nostri tempi, no? Delle mode, i politically correct, eccetera, eccetera, tutte derive del bla bla contemporaneo. Così come la paura ossessiva della morte, che è l'altro grande protagonista del romanzo, è proprio un momento centrale, un dolore archetipico della condizione nostra, contemporanea, di questi anni. Il protagonista e anche la sua insospettabile moglie Babette, che di mestiere insegna postura agli anziani, gli insegna agli anziani come camminare in modo elegante, entrambi ossessionati dalla paura della morte, assumono delle pillole molto particolari per liberarsi di questa bizzarra sindrome, che è una sorta di rifiuto della condizione umana. Quindi ancora che cosa racconta? L'onnipotenza narcisistica dei nostri tempi, e lo racconta attraverso questo scherzoso dettaglio della pillola che toglie la paura della morte. E questo racconta l'oggi meglio di qualsiasi saggio filosofico, politico, sociologico. Ascoltate il brano che segue, che è di questo che si parla.
2: Quando leggo gli annunci funebri, guardo sempre l'età del defunto, confrontando automaticamente la cifra alla mia età. Ancora 4 anni, penso. Ancora 9. 2 anni e sono morto. La forza dei numeri non appare mai più evidente di quando li usiamo per speculare sul momento della nostra morte. A volte contratto con me stesso, 65 anni mi vanno bene, l'età di Genghis Khan al momento della morte. Solimano il Magnifico ce l'ha fatta fino a 76. Mi sembra tutto giusto, almeno adesso. Ma come sarò quando ne avrò 73? È difficile pensare a simili uomini in preda a mesti pensieri di morte. Attila Lunno è morto giovane. Ancora tra i 40 e i 50 gli sarà dispiaciuto? Si sarà sentito pieno di compassione per se stesso e depresso? Era il re degli Unni, l'invasore dell'Europa, il flagello di Dio. Voglio credere che sia rimasto disteso nella sua tenda, avvolto in pelli di animali, come in un film epico a finanziamento internazionale, dicendo cose coraggiose e crudeli ai propri aiutanti di campo e seguaci. Nessun cedimento dello spirito, ah no, nessun senso dell'ironia insita nell'esistenza umana, del fatto che siamo la forma più elevata di vita sulla Terra, eppure ineffabilmente tristi, perché sappiamo ciò che nessun altro animale sa, ovvero che dobbiamo morire. Attila non guardò oltre l'apertura della tenda, indicando un cane fermo ai margini del fuoco, in attesa che gli venisse gettato un brandello di carne. Non disse: quel patetico animale pieno di pulci sta meglio del più grande dominatore di uomini. Non sa quello che noi sappiamo, non sente quello che noi sentiamo. Non può essere triste quanto lo siamo noi.
1: Due soli sono i sentimenti possibili quando uno scrittore di narrativa legge un'opera di narrativa: noia e successiva tragica disistima, oppure ammirazione e successiva inevitabile invidia. De Lillo, unico vivente dei miei magnifici cinque, mi ha suscitato parossismi di invidia. E mi pare quello che io vorrei essere e non sarò mai. È un modello per me, perché è uno che usa il sorriso per castigare i costumi dei suoi contemporanei. Sotto i suoi sublimi sberleffi corre una profonda conoscenza storica, sociale, psicologica e filosofica. De Lillo è un moralista nel senso alto di questo termine spesso usato malamente. È un grande moralista. Ma i suoi apologhi sulla società contemporanea si nutrono di storie folli, di trame surreali, e io ammiro e invidio l'assoluta libertà dell'invenzione. Lui non ha bisogno di stare attaccato alla descrizione della vita. La descrive inventandone un'altra. La pillola contro la paura della morte, che sia il protagonista che sua moglie, di nascosto dal marito, assumono, si chiama Dailar, che è la contrazione di due verbi fondamentali per capire la poetica di De Lillo: to die, morire, e to laugh, ridere. Tra il morire e il ridere, la pillola per ridere della morte. Questi sono i due estremi che determinano l'arco entro cui si muove Don De Lillo, che in qualche modo perimetrano il suo mondo poetico e sono anche la sola religione possibile in questi nostri tempi laici, privi di senso del sacro, privi di fiducia sia nel sol dell'avvenir, che era un po' il paradiso dei comunisti, sia nel paradiso vero e proprio dei cattolici. Questi tempi così poco religiosi e proprio per questo così spaventati dalla morte, l'unica religione possibile è Dailar, ridere della paura di morire.
2: Che cosa facevano esattamente alla Grey Research? Isolavano la parte del cervello preposta alla paura della morte. Il Dailar accelera il sollievo a quella zona. Incredibile. Non è soltanto un potente tranquillante. Il medicamento interagisce specificamente con i neurotrasmettitori del cervello connessi con la paura della morte. Ogni emozione o sensazione ha i suoi trasmettitori. Gray ha scoperto la paura della morte e poi si è messo al lavoro per trovare le sostanze chimiche capaci di indurre il cervello a produrre i propri inibitori. Stupefacente e spaventoso. Tutto ciò che avviene nella vita di un individuo è il risultato delle molecole che corrono all'impazzata qua e là nel cervello. Le teorie cerebrali di Heyrich sono tutte vere. Noi siamo la somma dei nostri impulsi chimici. Non dirmelo. È una cosa intollerabile da pensare. È gente in grado di far risalire tutto ciò che si dice, che si fa o che si prova al numero di molecole presenti in una certa zona. E che ne è del bene e del male in questo sistema? È passione, invidia e odio. diventano un insieme di neuroni. Vuoi dirmi che un'intera tradizione di errori dell'uomo sta per concludersi? Che codardia, sadismo e violenza sono termini privi di significato? Sono cose che ci viene chiesto di guardare con occhio nostalgico? È la furia omicida? Gli assassini, una volta, venivano considerati con un certo timore. Il loro delitto era di grave entità. Che cosa diventa se lo si riduce a molecole e cellule? Mio figlio gioca a scacchi con un assassino e mi ha detto tutto quanto sopra. Non voglio sentire. Posso dormire adesso? Aspetta. Se il Dailar accelera il sollievo, perché in questi ultimi giorni sei diventata tanto triste, con lo sguardo fisso nel vuoto? È semplice. Il medicamento non funziona.
1: Dunque, i nostri protagonisti assumono il Dailar, ma non succede niente. La paura della morte continua. Semplice, il medicamento non funziona. Terribile, vero? Eppure, cari ascoltatori, voi che fate parte dell'elite di questo paese, composta dalla gente che ama i libri, il bel cinema, la buona musica, il teatro e pensare, voi, miei cari, converrete con me che è proprio questa la funzione della letteratura: dirci cose terribili, ma aiutarci a sopportarle. Cioè aiutarci a sopportare la solitudine e l'angoscia in cui la percezione dell'essenza della condizione umana tende a precipitarci tutti. Nominare il male, raccontarlo, inventarci una storia attorno, è parte integrante del sollievo, anzi a me pare che sia l'unica medicina possibile. Se ho convinto anche soltanto 3 persone a leggere L'idiota, Linea d'ombra, L'educazione sentimentale, Gita al faro o Rumore bianco, se ho convinto qualcuno che non li ha ancora letti e sarà felice leggendoli, come sono stata felice io, come mi ricordo così bene di essere stata felice, io questa notte andrò a dormire contenta.
3: E si chiude qua la seconda parte del racconto di Lidia Ravera, appuntamento con il prossimo ospite di Damasco 50, che sarà l'architetto Massimiliano Fuxas. A presto!
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
5: Yes, yes.
4: No, it isn't.
5: I'm sure of it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno Alessandra Orsi. Fra le notizie delle oche di oggi, atomi di destra, atomi di sinistra, ricerche sulla malaria, seconda puntata del feuilleton del turista spaziale e poi con l'ospite di oggi, Claudio Luzzatti. Buongiorno Claudio Luzzatti.
2: Buongiorno agli ascoltatori.
1: Parleremo di come parliamo. E per concludere, dopo The Net, la rete, The Web, la ragnatela, sta arrivando The Grid, la griglia.

chiralità o enantiomorfismo sono due parole complicate per dire una cosa molto semplice. Molte strutture fatte di molecole hanno due forme, che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, per esempio la mano destra e la sinistra. La scoperta che insiemi di molecole hanno una chiralità risale al 1815, quando lo scienziato francese Jean-Baptiste Biot scoprì che un raggio di luce polarizzata può essere ruotato anche attraverso una sostanza chimica. Questa sostanza fa ruotare la luce, quindi si dice otticamente attiva. È detta destro gira se la rotazione avviene verso destra o levo gira se avviene verso sinistra. Nel 1848 Louis Pasteur, che si occupava anche della qualità del vino, osservò per primo che l'acido tartarico contenuto nelle vinacce conteneva due differenti tipi di cristalli, entrambi attivi, che erano appunto l'immagine speculare l'uno dell'altro. Pasteur separò con una lente di ingrandimento e pinzetta i cristalli dell'acido tartarico in due mucchietti, un po' come se fossero i guanti buttati alla rinfusa in un cassetto e bisognasse separare quelli destri da quelli sinistri, e dimostrò che i cristalli di ogni gruppo facevano ruotare la luce in una direzione diversa. Erano degli enantiomeri. Gli enantiomeri hanno proprietà fisiche e chimiche identiche, a meno che non reagiscano con una sostanza a sua volta otticamente attiva, come un enzima. Per esempio, il glucosio destrogiro è una fonte di energia nel metabolismo degli animali ed è essenziale per i processi di fermentazione come quello del vino, ma il glucosio levogiro non fa niente di tutto questo. Dai tempi di Pasteur si è sempre pensato che la chiralità fosse una prerogativa delle molecole, ma in un articolo pubblicato dal Physics Review Letters, invece, dei fisici dell'Università di New York scrivono che anche i nuclei atomici possono avere una chiralità quando ruotano attorno ad un asse asimmetrico. Ovviamente, trattandosi di atomi, non si può dire che cambiano forma. Si dice che cambiano stato di energia. Per ora è un'ipotesi, ma siccome le molecole sono fatte di atomi, è piuttosto plausibile.

0: Secondo episodio del feuilleton Le avventure di un turista spaziale. Riassunto della puntata precedente. Dennis Tito, imprenditore miliardario americano, deve partire il 30 aprile per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, gita per la quale ha pagato 20 milioni di dollari. Martedì, Dennis Tito, 60 anni, viene ricoverato in ospedale con la polmonite. Dovrà rinunciare alla gita e alla caparra? No! Giovedì si riprende e venerdì lo dimettono. Sabato arriva al centro di cosmonautica Yuri Gagarin, vicino a Mosca, per seguire un corso di formazione di 3 settimane. Adesso gli basta studiare, allenarsi, superare gli esami e poi andare a Houston, nel Texas, ad aspettare la partenza della navetta per la stazione. La stazione non essendo la stazione di partenza, ma la sua destinazione. Dennis Tito lancia un sospiro di sollievo. È un ex ingegnere della NASA, quegli esami non gli fanno paura. Purtroppo sorgono problemi di burocrazia, diciamo. Per avere l'autorizzazione a salire sulla navetta e poi alla stazione spaziale, basterà il certificato di idoneità rilasciato dai medici del centro Gagarin, oppure il signor Dennis Tito dovrà anche passare la visita medica al centro Johnson della NASA a Houston, e se i pareri medici non concordano, potrà comunque partire nello spazio? Le risposte a queste domande arriveranno nelle puntate successive. Ad ogni buon conto, l'agenzia spaziale russa manderà una navicella Soyuz ad attraccare alla stazione spaziale nel caso il signor Tito non si sentisse bene. La navicella servirà da scialuppa di salvataggio per farlo ritornare a terra, sempre che riesca a salire, ovviamente.
1: La malaria colpisce più di 400 milioni di persone in tutto il mondo e uccide ogni anno circa 2 milioni e 700 mila persone, specialmente bambini e donne.

0: Ogni volta che si cerca di eliminare un microbo, si finisce con selezionare quello che riesce a mutare e a diventare resistente all'arma usata per debellarlo. Il Plasmodium falciparum, l'agente responsabile della malaria, è ormai resistente a tutti i farmaci più comuni, come la clorichina e il chinino. Per questo motivo, l'anno scorso, l'uso del DDT è stato definitivamente vietato in tutto il mondo, ma si è autorizzato l'uso domestico nei paesi dove la malaria è endemica. A piccole dosi, almeno così si uccidono le zanzare portatrici del plasmodio, ma si rischia anche un mercato nero del DDT in agricoltura. Trovare nuovi medicinali è quindi indispensabile. Un articolo su Nature Medicine di questo mese annuncia buone prospettive. Due ricercatrici indiane, Namida e Avandesha Surioli, hanno scoperto che somministrando l'antibiotico triclisan a topolini malati, il plasmodio non è più riscontrabile nel loro sangue e i topolini si salvano dalla malaria. Questo antibiotico inibisce una via metabolica specifica del parassita. Il triclosan costa poco, è già molto utilizzato per produrre colluttori, preparati antiacne e deodoranti. Bisognerà capire ora gli effetti della somministrazione orale per endovena.
1: Siccome piove sempre sul bagnato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la FAO avvertono che un terzo degli insetticidi ed erbicidi usati nei paesi poveri sono scadenti, non rispettano le norme di sicurezza, per cui contengono impurità e sostanze cancerogene o variamente tossiche. Per di più, al summit mondiale sulla desertificazione che si apre oggi a Nairobi, stanno per essere annunciati dati preoccupanti per l'agricoltura e le risorse alimentari dei paesi più poveri. Per fortuna, i delegati dei governi presenti in Kenya, gli organizzatori del vertice, cioè dell'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo, mostreranno alcuni esempi di pratiche low-tech, poco costose, con ottimi risultati. L'agricoltura sostenibile esiste, l'abbiamo incontrata, ne riparliamo tra qualche giorno.

0: Claudio Luzzatti, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: professore al Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano Bicocca, dove insegna più, il suo campo di studio qual è in particolare?
1: Insegno psicologia fisiologica. La psicologia fisiologica è un po' è la scienza che descrive come le varie funzioni cognitive sono implementate, sono organizzate a livello delle strutture cerebrali, in quali parti, in che modo e d'altro canto anche permette sulla base di osservazioni sia di soggetti normali che di soggetti con delle lesioni cerebrali di verificare la completezza o comunque di
0: l'integrità,
1: soprattutto di verificare la modelli che sono stati fatti dagli psicologi cognitivisti e in qualche modo verificarne sperimentalmente la reale fondatezza del modello.
0: Dunque, da quello che mi risulta

0: Il campo più particolare di indagini di Claudio Luzzatti sono i disturbi del linguaggio, disturbi ai quali le oche di Lorenz non sono immuni, ma non l'abbiamo fatto venire per un consulto, bensì per spiegarci che cos'è un disturbo del linguaggio per lui.
1: Sì, dunque, il disturbo del linguaggio di cui mi occupo, il gruppo di lavoro di cui faccio parte si occupa, sono i disturbi di linguaggio acquisiti, cioè quei disturbi che compaiono in seguito a una lesione cerebrale in soggetti che avevano normalmente acquisito nella fase naturale dello sviluppo una capacità linguistica normale, cioè delle lesioni cerebrali, dei traumi cranici, degli infarti cerebrali, delle emorragie cerebrali, comunque qualsiasi meccanismo che può determinare la lesione di quelle parti specifiche del cervello che servono per la costruzione, programmazione, esecuzione del linguaggio e della conversazione.
0: Dunque, i disturbi del linguaggio sono ovviamente parecchi, uno può immaginare dal vocabolario alla grammatica, alla sintassi, l'eloquio, cioè chissà cosa succede, no? Quali sono quelli più frequenti? A parte l'afasia, che uno immagina che perda appunto l'uso della parola del tutto.
1: Beh, ce ne sono tanti ovviamente. Possiamo fare una breve storia. La cosa abbastanza interessante è il fatto che è circa un secolo, poco di più, la metà circa del XIX secolo che si è realmente riusciti a capire la indipendenza tra il linguaggio come capacità di comunicazione dalle capacità intellettive o dalla memoria, per cui ad esempio i pazienti che avevano questo tipo di lesioni venivano considerati persone che avevano perso la memoria, che adesso potremmo chiamare la memoria per il linguaggio, ma per cui venivano considerati dei pazienti amnesici. Da tener conto che i disturbi sono stati descritti, questo tipo di disturbi sono stati già descritti in certi papiri egiziani, sono stati descritti dei casi ad esempio da Plinio, poi ne sono stati descritti molti casi anche nella letteratura rinascimentale nel 700 e nell'800, però così la chiarificazione del fenomeno è relativamente più recente, diciamo, di questo secolo, del secolo scorso. E quando si ha una lesione cerebrale delle aree del linguaggio, di solito sono coinvolte le varie unità del linguaggio stesso e le varie modalità. Modalità vuol dire linguaggio orale e linguaggio scritto. Tenete conto che il fenomeno non è specificamente solo della parola, del parlare, perché una lesione di un'area del linguaggio determinerà un disturbo sostanzialmente identico anche nel soggetto che si esprime con un linguaggio gestuale, nel soggetto sordo che si esprime con linguaggio gestuale. Il disturbo afasico poi coinvolge il linguaggio orale e il linguaggio scritto, e ad esempio nel linguaggio scritto coinvolgerà nei ciechi che leggono col sistema Braille la lettura anche per via tattile, quindi non è da capo un disturbo specificamente dell'udito ma della comunicazione in sé per sé. Poi le diverse unità, il linguaggio è fatto di fonologia, cioè i suoni della lingua, di lessico, le parole che della lingua, e di sintassi, cioè le regole con cui le parole si combinano tra di loro, e ciascuno di questi livelli possono essere coinvolti in maniera relativamente isolata, ma molto più spesso tutti insieme in un disturbo complessivo, appunto, che si chiama afasia.
0: Però i disturbi del linguaggio, appunto, li abbiamo anche noi, occhi di Lorenz, per dire, e tutti quelli che ci ascoltano. A tutti capita di dire una cosa per l'altra e magari di non accorgersene. Allora, che cosa che fa la differenza fra le cose di cui si occupano i suoi pazienti e i nostri errori?
1: Beh, non c'è una grossa differenza, nel senso che il fenomeno afasico molto di fatto, nella grande maggioranza dei casi, è una estrema accentuazione o una relativa accentuazione di quelli che sono i fenomeni, gli errori del parlare che già i normali fanno, soltanto che compaiono con un'incidenza, con una frequenza molto maggiore che non è i normali.
0: Mi sa che lei, fra l'altro, è noto per collezionare le papere di noi altri giornalisti radiofonici, televisivi, eccetera. Sbaglio?
1: Beh, esempio,
0: questa cosa è una voce che corre, non so.
1: Ne ha appena fatto dicendo insetticidi, dove questo è un tipico esempio di un'anteposizione, cioè la C della sillaba dopo è stata anticipata anche nella sillaba precedente. E questo è stato, ad esempio, questo tipo di errori sono anche una prova abbastanza interessante della programmazione che noi abbiamo del parlare, per cui nel momento in cui lei stava progettando la seconda sillaba, stava progettando la quarta sillaba, stava pronunciando la seconda, e questa progettazione della quarta sillaba si è inserita nella pronuncia, nell'articolazione della seconda. Uno carino, ad esempio, che avevo recentemente sentito, non per far pubblicità a quelli della concorrenza, ma di Fede, che parlando dell'onorevole Fumagalli Carulli ha detto l'onorevole Fumagulli, anche qui un'anteposizione della sillaba finale del nome.
0: Come l'ha presa l'onorevole? Vabbè, no, lasciamo perdere.
1: Non credo che si sia espresso.
0: Le
1: posso aggiungere una cosa?
0: Sì.
1: La cosa abbastanza bizzarra è che molto spesso non ci si accorge affatto di questi errori, e neanche l'ascoltatore, perché abbiamo un sistema di filtro che ci in qualche modo permette di semplificare quanto noi percepiamo e di cancellare tutti gli errori che eventualmente produciamo o sentiamo produrre dagli altri.
0: Credo che la mia collega Silvia Baglioni possa fare
2: una domanda. Volevo chiedere al professore quando bisogna cominciare a preoccuparsi, perché lui diceva che semplicemente, se non ho capito male, è una questione di frequenza dell'errore, per cui magari uno a un certo punto si accorge che ne fa tanti. Bisogna cominciare a preoccuparsi, andare dal medico.
1: No, assolutamente. Tutti quanti abbiamo ogni tanto un pochino di difficoltà. Ad esempio, è relativamente frequente la difficoltà a ricordare, a rievocare nomi propri, che molti di noi hanno, anche di persone relativamente note o così conosciute. Poi ci sono una serie di caratteristiche, di solito i nomi che si fa un pochino più fatica a ricordare sono quelli a più bassa frequenza d'uso, e anche lì c'è un motivo relativamente fondato, cioè l'energia di attivazione in qualche modo per rievocare un nome è fondata, diciamo l'energia richiesta è legata alla quantità di volte che noi una certa parola l'abbiamo sentita, pronunciata o l'abbiamo letta. E tanto più volte questo è avvenuto, tanto più in qualche modo la strada per attivare questa parola viene come rinforzata, e quindi sarà molto meno probabile avere in questo caso quella che si chiama un'anomia, cioè la difficoltà a recuperare un nome.
0: La cosa però è che lei si occupa non solo di diagnosi ma anche di terapie.
1: Assolutamente, questa è la cosa importante.
0: Ecco, il problema è che una volta che ci ha diagnosticato l'insetticida, o insetticida forse, non lo so, comunque che io abbia detto Cluzzatti invece di Claudio Luzzatti, come si fa a recuperare quelle funzioni? Cioè, adesso parlando seriamente.
1: Nei soggetti normali nessun problema, ogni tanto qualcuno fa qualche papera, per usare il termine così non scientifico, malapropismo per usare quello scientifico, o parafasia fonemica o parafasia verbale, sostituzione in generale, ma questi sono assolutamente normali e non c'è niente da fare, basta sorridere di averlo fatto e punto. Invece nei pazienti che hanno delle lesioni cerebrali spesso costituiscono un problema molto importante nella possibilità di comunicazione, di interazione, di tutto quello che è, sia nella famiglia, di ripresa del lavoro, alla risoluzione acuta della malattia. E ci sono delle strutture proprio destinate alla rieducazione di questi disturbi di linguaggio, con delle tecniche via via sempre più progredite, sono state messe a punto soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale, coi reduci di guerra della Prima Guerra Mondiale in Germania prima, poi nella Seconda Guerra Mondiale i reduci di guerra inglesi e americani, quindi prevalentemente nasceva su un'esigenza di questi giovani ragazzi che tornavano dal fronte con delle lesioni cerebrali.
0: Purtroppo non sappiamo come lei procede, ma forse ce lo dirà una prossima volta, perché abbiamo esaurito i minuti a disposizione. Avevamo ospite il professor Claudio Luzzatti per parlare di come parliamo. Prometti di tornare?
1: Con molto piacere.
0: Grazie, professor.
1: Un saluto.

0: al CERN di Ginevra, dove una di queste oche era in trasferta venerdì scorso, che è il Centro Europeo per la Fisica delle Particelle, è in costruzione il più grande, il più bello, il più potente acceleratore del mondo, l'LHC. Ma quell'acceleratore, una volta entrato in funzione, produrrà una tale quantità di dati che per trarne delle informazioni sensate occorreranno calcolatori 100 volte più potenti di quelli che oggi ci sono al CERN. Costruirli costerebbe quasi come l'acceleratore stesso, e così gli scienziati si sono fatti venire in mente un'idea per risparmiare: The Grid, che in inglese significa griglia, graticola, ma anche sistema di distribuzione dell'energia elettrica. In realtà si tratta di un linguaggio tutto da inventare per rendere disponibile, per permettere di dialogare, rendere disponibile l'accesso a tutti i computer e permettere loro di dialogare anche se utilizzano sistemi diversi. Insomma, basterà mettere una presa nel muro per avere non l'elettricità ma la potenza di calcolo di tutti i computer che vorranno collegarsi. E così, almeno questo era quello che ho capito, e così, e questo lo chiedo al direttore generale del progetto Fabrizio Gagliardi, che ho colto letteralmente al volo in aeroporto.
1: Beh, diciamo, in un futuro prossimo, se avremo successo noi e colleghi che lavorano su questi nuovi concetti di computing and data grid, ci sarà appunto una presa che magari avrà una forma un po' diversa, alla quale si potrà accedere per avere accesso a potenza di dati, a potenza di calcolo e ai dati. Quindi l'idea è, soprattutto all'inizio, di sfruttare le capacità di calcolo e le risorse sia in termini di gestione dati ma che anche in termini umani, cioè le capacità dei vari scienziati di attaccare un problema dal punto di vista scientifico. Beh, tutto questo, diciamo, queste comunità, infatti si parla sempre di più di comunità virtuali, queste comunità che esistono già, cioè i fisici già da 20 anni, da 30 anni hanno sempre lavorato in maniera distribuita utilizzando le reti dei calcolatori, utilizzando e inventando poi il web, perché ne avevano bisogno per organizzare proprio la distribuzione dell'informazione e delle notizie. E quindi queste comunità, che sono già di per se stesse adatte a questo tipo di nuovo approccio, potranno utilizzare quindi la rete e le capacità di calcolo per intanto collaborare fra di loro. Quindi ovvio che la rete farà quello che già fa ora, cioè permette di scambiare posta elettronica, permette a gruppi distribuiti di lavorare insieme con videoconferenze sempre più sofisticate, con telepresenza, quindi la presenza remota a un esperimento o a una conferenza o a una riunione. L'idea della griglia è di fare il passo successivo e permettere quindi anche di andare a risolvere quei problemi di alte prestazioni, bassa latenza, cioè nel senso la latenza è il tempo che ci vuole prima che un calcolatore acceda ai dati e possa fare i conti, e risultati garantiti. Ecco, questo qui è il passo successivo che farà veramente Data Grid.
0: Mi spieghi, sarà riservato alla comunità scientifica, nel senso che ognuno avrà a disposizione la potenza in quel momento non utilizzata dei computer, dei vari centri scientifici, eccetera, e quindi come se avesse X Cray 2 a disposizione, oppure sarà qualcosa che, come il web, il CERN metterà a disposizione del mondo?
1: Ecco, beh, diciamo entrambe le cose, in effetti. Intanto è opportuno notare, per chi non ha seguito l'evoluzione dei grossi centri di calcolo e dei grossi supercalcolatori, il fatto che appunto lei ha appena menzionato il Cray. In effetti, negli ultimi soprattutto 5-6 anni, tutti questi grossi mastodonti supercalcolatori che avevano preso delle dimensioni enormi e con dei costi anche proibitivi, cominciavano ad arrivare ai loro limiti tecnologici. Quindi già gli ultimi supercalcolatori erano in effetti all'interno dell'insieme di calcolatori più piccoli, avevano quindi delle architetture parallele, vettoriali, quel che vogliamo, diciamo, erano formati con insieme di calcolatori più piccoli. Questa tendenza si è accelerata sempre di più, tant'è vero che i più grossi calcolatori al mondo, come quelli usati per esempio dagli americani per il loro progetto ASCII, dove cercano di simulare quindi di non fare le esplosioni nucleari, sono formati da migliaia di calcolatori le cui caratteristiche sono sempre più vicini al calcolatore che abbiamo sulla scrivania di tutti noi e nelle casse di moltissime persone. Quindi c'è già stato questa evoluzione verso l'utilizzo di molti calcolatori semplici per fare calcoli grossi, e questo è molto utile per comprendere quello che vogliamo fare, in quanto grazie a questo sviluppo si è capito come affrontare un problema molto grosso dividendolo in tanti pezzetti più piccoli che possono ognuno girare su un calcolatore molto più diciamo alla portata di tutti. La Data Grid, il progetto Data Grid, in generale la tecnologia di grid, di griglia o di quello che vogliamo di rete, invece ha anche un'idea di cercare di rendere la scienza, diciamo, fino ad ora riservata ai paesi più ricchi, alle collaborazioni più sofisticate, invece alla portata un pochino più di tutti i ricercatori, anche di paesi meno favoriti. Questo perché? Perché in effetti se si riesce a far sì che si possa utilizzare la rete in maniera veramente efficace, per cui qualunque ricercatore può sottomettere il proprio problema in maniera semplice, nello stesso modo in cui chiunque di noi attacca il tostapane, diciamo, nella rete elettrica, e poi questo problema poi viene distribuito su scala mondiale. E all'inizio, mi diceva lei, ma chi se ne serve? Beh, all'inizio ovviamente i fisici lo trasmetteranno su una computing grid che sarà formata da risorse di calcolo e centri di calcolo che gli appartengono, perché ovviamente bisogna partire sempre in una situazione abbastanza controllata dove si abbia le risorse e quindi si possano gestire in maniera più semplice. All'inizio uno può immaginare che ci saranno queste computing grid che in qualche modo implementeranno la trasmissione dei dati, il lavoro scientifico di collaborazione e l'analisi dei dati per comunità, queste comunità virtuali di cui parlavo. La tecnologia però di base, cioè tutto il software che si dovrà scrivere per autentificare le persone, essere sicuri che chi accede effettivamente ha diritto di accedere, le modalità per trasmettere i dati in maniera efficace, le modalità per prendere un'applicazione e farla funzionare sul computer giusto può essere il computer che dà le migliori risultati o quello che ha la maggiore disponibilità di calcolo, perché magari qui è giorno e c'è un computer che magari nottetempo in Giappone o in America non è utilizzato. E quindi diciamo tutti questi strumenti sono strumenti che poi, una volta maturi, fra 3, 4, 5 anni, d'altronde dico il web ci ha messo 10 anni a diventare il fenomeno che è di oggi, un certo numero di anni saranno poi a disposizione del grande pubblico come tutto il resto per applicazioni anche di tipo molto più normale, non necessariamente la grande scienza con la S maiuscola.

0: Grazie agli ospiti Claudio Luzzatti e Fabrizio Gagliardi, a Alberto Fognini e Antonino Faranda che ci hanno mandato in onda. A risentirci domani. La linea a Alessandra Orsi.
1: A domani.

0: cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneon.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è. Non c'è, e tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Paradise is exactly like where you are right now, only much, much better.
4: Eravamo sette, rimasti da 10 sarebbero stati i figli, e dei quali 3 perduti. Non è che voglio fare pianti o cose del genere, perché era la storia di allora, 3 perduti nella lotta antifascista, come allora si chiamava, eh? Cioè la lotta prima contro il padronato e dopo per il fascismo. E ne ho persi 3, se no saremmo stati 10. Una banda incredibile, straordinaria.
5: Buongiorno, siamo alla terza puntata dello speciale dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, scomparsa nel 1996 a Gaeta, e diciamo che ha conosciuto un successo postumo grazie e a partire dalla pubblicazione del suo romanzo più importante, L'arte della gioia, nel 1998, dopo che aveva già ottenuto un grande successo in Francia. E quindi Einaudi lo pubblicò e fu molto apprezzato. Come qualcuno sa, L'arte della gioia è un romanzo a tutto tondo, diciamo, un romanzo che vede come protagonista questa modesta donna siciliana, estremamente libera e indipendente, anche se inserita sempre nell'ambito della cultura siciliana. E Modesta rappresenta un po' Goliarda Sapienza, un po' la madre di Goliarda, e comunque rappresenta queste protagoniste femminili che sono in maniera indiretta o diretta delle figure autobiografiche della scrittrice. Come sempre ci avvaliamo del materiale del nostro archivio radiofonico e vi auguriamo un buon ascolto.
6: La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscati.
7: Goliarda Sapienza.

0: Se siamo morbosi, malati, pazzi, a noi va bene così. Lasciateci la nostra pazzia e la nostra memoria. Goliarda Sapienza.
1: È notte. Una volante percorre le strade della capitale a sirene spiegate e si ferma davanti a un imponente edificio della periferia romana. Dallo sportello posteriore spunta la sagoma fragile di una donna che, trascinata con indifferenza da un poliziotto, varca il grande portone color verde cupo.
2: Appena dentro si scorgono due figure femminili in divisa. Le si fanno incontro per prenderla in consegna.
3: Ci segua, da questa parte.
2: La donna, visibilmente scossa, si stringe nelle braccia, quasi a cercarvi rifugio.
0: Avevo lo stesso nodo che mi attanagliava lo stomaco da bambina, nel primo giorno di scuola. Quel luogo misterioso, potente, e quelle che sembravano delle bidelle vestite con quei grembiuli blu troppo larghi e sgraziati.
1: Senza tante cerimonie, le tolgono la borsa di mano e vi frugano dentro, come di prassi, ma con avida curiosità. Poi una delle due le dice a bruciapelo:
3: si spoglia adesso?
0: Sì, sì, subito. Tolgo anche...
3: Tutto deve togliere, tutto, capito?
1: La guardano girandole intorno, la ispezionano fin sotto le ascelle, poi...
3: Adesso si pieghi sulle gambe. Non così, deve tenerle divaricate.
1: La perquisizione corporea non esclude nemmeno gli anfratti più intimi. Ma la donna esegue, obbediente, ogni movimento. Ha capito perché lo fanno e questo per il momento le basta.
0: Era per la droga. Cercavano quella. E sapevano dove si poteva nascondere. Anche se su di me non trovarono proprio nulla.
3: È pulita. Va bene, può andare. Aspetti un attimo. Che porta la parrucca?
1: Anche l'altra si avvicina e le passa le dita tra i capelli. Troppo belli e curati rispetto a quelli che sono abituate a vedere.
3: No, tutto a posto. Si rivesta ora. Mica possiamo fare l'alba per lei. Come si chiama?
0: Goliarda Sapienza.
3: Ma che nome è questo? Bene, signora, come si chiama? Da oggi qui è il numero 2235.
2: Era il 1979. Goliarda Sapienza, 55 anni, borghese, raffinata con un passato di attrice e scrittrice, varcava così il carcere di Rebibbia.
1: Senza nemmeno rendersene conto, aveva dovuto dire addio a quella vita che si era faticosamente costruita nella capitale. Una città così straordinaria, ma così insidiosa e diversa dalla sua amata Catania. Là era cresciuta nella piccola comunità anarchica della sua famiglia, al riparo dalle violenze del regime. Là aveva ricevuto un'educazione alternativa, quasi rivoluzionaria.
0: I miei genitori hanno lottato. Sono stati bravi antifascisti, sindacalisti. Non a caso mi hanno chiamato Goliarda.

0: Goliarda si rigirava nel letto della grande casa di campagna per cercare un lembo fresco sulla federa di lino. Qualcosa la indusse ad alzarsi. A piedi nudi attraversò le stanze buie e uscì, incamminandosi tra gli ulivi. Improvvisamente, rischiarata dalla luce di una gigantesca luna, le apparve il volto di Nika.
1: Che stai facendo qui? Mi hai spaventata.
2: Perché fa caldo. Ma senti com'è fresco il tronco di quest'ulivo.
0: Mentre Goliarda appoggiava la mano su quel legno nodoso, Nika le raccontò.
2: Lo sai che non c'è un ulivo uguale ad un altro in tutto il mondo? Sono tutti diversi, come gli uomini. E se lo fissi bene scoprirai che somiglia a qualcuno che conosci. Sono gli unici alberi che hanno l'anima contorta come quella degli esseri umani.
0: Quella notte Goliarda comprese quale sarebbe stato il suo destino. Leggere l'anima della gente, cucirsela addosso e raccontarla attraverso le parole.
3: A 16 anni salì sul treno che l'avrebbe portata a Roma. Suo padre, che lei amava tanto, morendo l'aveva lasciata per sempre. Quanto a sua madre, Maria Giudice, figura storica della sinistra italiana, era donna totalmente dedita all'attivismo politico. Un tempo conobbe persino le patrie galere. Così, ancora adolescente, Goliarda era in viaggio verso una nuova destinazione, come dire, verso una nuova vita.
1: Affacciata al finestrino, non sapevo ancora quante ossa di morto dure e zuccherose avrei dovuto sgranocchiare prima di raggiungere la mia meta.
3: La prima fu la missione all'Accademia d'Arte Drammatica. Tra i suoi sogni c'era quello di diventare attrice.
1: Quando mi dissero che potevo seguire i corsi di recitazione, non potevo credere alle mie orecchie. Camminai per ore, quasi correndo dalla gioia, sorridendo a chiunque incrociasse la mia strada.
3: Quei ricordi ancora vivi si interrompono bruscamente quando le due donne che l'accompagnano si fermano davanti a un portoncino di ferro. Una estrae dalla tasca un enorme mazzo di chiavi.
1: Era un gesto ancestrale. Guardai la mia carceriera e vidi in lei una monaca cattiva. Convento, segreta, cappella mortuaria, ripostiglio buio. Una grata metallica dall'aria antica, chiusa da una grossa serratura bloccata con un lucchetto. Dov'ero?
3: Una mano l'afferra per un braccio.
2: È arrivata, entri.
3: La porta sbatte forte alle sue spalle e si ritrova chiusa fra le leggendarie quattro mura di una cella di isolamento. Per lunghi minuti, forse ore, chissà, è senso di vuoto e silenzio. Solo prima che la carceriera si allontani, Goliarda ha il tempo di chiederle.
1: Posso avere qualcosa da mangiare?
2: Mi spiace, niente più cibo a quest'ora.
0: Dopo un po', invece, si ripresenta con una razione di pane e pomidoro, tutto quello che ha trovato.
2: Non ci si abitui.
0: L'unico gesto umano di quella lunga notte. Goliarda si addormenta col piatto accanto a sé, sul cuscino. Quando si risveglia, è ancora notte. È vero, pensa, qui il tempo non passa mai. Si guarda intorno. Le pareti sono di un grigio azzurrino. Una tazza senza tavoletta e un lavandino sono la sua toilette, per non parlare della branda di ferro su cui è sdraiata. La cella ha una finestra, sì, ma a bocca di lupo, fatta apposta perché entri l'aria, ma non si possa vedere fuori. Ma la cosa più curiosa è che si apre per mezzo di un manico che, appena lo vedi, ti fa venire in mente una cosa sola: un bel cappio lì appeso e un corpo che ciondola.
1: Mi accorsi che a malapena si scorgeva uno spicchio di luna e, per distogliermi da quegli orribili pensieri, cominciai a immaginare il cielo pieno di stelle, l'aria leggera e profumata. Mi ritornavano così alla mente anche le dolci notti romane insieme a Citto, l'uomo che ho amato.
0: Era l'ottobre del 1946. Sul terrazzo della sua casa, Goliarda osservava incantata i colori caldi dell'autunno. Giù in strada un uomo si era messo a sventolare un pezzo di carta, cercando di attirare la sua attenzione.
3: Signorina Sapienza, la sua poesia è bellissima. Ho passato la notte a rileggerla. Se resta lì, gliela recito.
1: Dai, finiscila e sali su.

0: Si erano conosciuti all'Accademia, dove lei studiava per diventare attrice e lui, Francesco Maselli, detto Citto, per fare il regista. Accomunati dalle stesse passioni, anche politiche, avevano trascorso insieme 18 lunghi anni.
1: Mi portava stretta per le strade e senza lasciarmi mai un attimo mi insegnava i colori, i palazzi, i visi inquadrati dalla macchina da presa, nella luce di quei riflettori che avevano dei nomi favolosi. Mi portava e mi raccontava di abbandoni, di amici che si affollavano intorno a lui e che ridevano con noi. E nacquero storie da lui e me, abbracciati per Roma.
0: Insieme al regista era entrata nei circoli letterari della capitale, negli ambienti culturali, a contatto con artisti famosi e personaggi del jet set.
2: Negli anni 50 era lei stessa un'attrice applaudita. Recitava nelle commedie di Pirandello e nei film neorealisti. Ma la sua passione più grande rimaneva la scrittura. Trascorreva le giornate seduta su una poltrona a scrivere fino a tarda notte, finché una voce non la interrompeva.
1: Goliarda, tirati su da quel divano. Qui dentro non si respira. Ma perché non esci un po'?
3: Oh, ti prego, non so staccarmi da Modi.
2: Modi, così chiamava la protagonista del suo romanzo. Vi dedicò 10 anni di vita, ma non riuscì a pubblicarlo. Mai vinta, si era venduta tutto ciò che possedeva, persino quadri, mobili, sculture, per poi trovarsi misera e malandata. Seriamente provata, trascorse anche un lungo periodo in un ospedale psichiatrico.
0: E poi, a un certo punto, non c'era più stato nemmeno l'amore e tantomeno le frequentazioni di un tempo.
1: Avevo dimenticato quegli ambienti pseudo-libero, pseudo-elegante, pseudo-tutto.
0: Un'unica cara amica, affascinata dalla sua conversazione, ancora la invitava nel suo salotto.
1: Aveva una bella casa, immersa nel verde. D'inverno, un giardino pensile, accoglieva piante rare, a volte in spirali di profumi dolci e setosi. Mi invitava ad accomodarmi in ampie poltrone di velluto rosso, quasi papali. Se era bel tempo, apriva la terrazza che dava su Piazza Navona.
0: Un pomeriggio, Goliarda si era sentita male. Le accadeva spesso da quando era uscita dalla clinica psichiatrica e l'amica, premurosamente, l'aveva fatta distendere sul suo letto.
1: La stanza era in penombra. Il cofanetto di legno e argento era appoggiato, semiaperto, sul mobile antico di fronte alla finestra. Potevo scorgervi pietre preziose e un lungo filo di perle. Una voce insensata e maligna cominciò a martellarmi il cervello. La salvezza. Quelle pietre sono l'unica salvezza.
2: Più tardi, mentre scendeva le scale, quasi correndo, il cuore le batteva all'impazzata. Sentiva le pietre dentro la tasca sbatterle contro il corpo. E poi quel senso di rimorso che non l'abbandonò mai più.
1: Saltellando tra pensieri molesti, le ore passano al carcere di Rebibbia. Ogni 20 minuti passeggio per almeno altri 20 su e giù. Scandiscono il tempo solo i pasti, a mezzogiorno e alle 19. E quella è l'ultima volta che vedo le secondine, fino alle 8 del mattino. Fanno 13 ore di silenzio sepolcrale.
4: Latte, signor.
1: Certo, grazie.
2: La guardiana, non abituata a modi cortesi, cerca a modo suo di rispondere a quella gentilezza.
4: Guardi che oggi non la fanno uscire all'aria. Domani, forse, si dia una regolata.
2: La prima ora d'aria è indimenticabile. Hanno aperto il portoncino di ferro della sua cella senza dire nulla, ma nel linguaggio carcerario vuol dire via libera. Goliarda non capisce e non osa muovere un passo, fin quando la guardiana, che ormai l'ha presa in simpatia, le ruggisce da fuori.
4: Allora, che sta a aspettare? Che venga notte?
1: Uscì e con stupore mi accorsi che, girato l'angolo di un breve corridoio, solo un piccolo varco mi divideva dalla luce. Io che pensavo di essere scesa nelle viscere della terra.
2: I raggi del sole la abbagliano e il tepore di quell'ottobrata romana l'avvolge in un istante. Passeggia a lungo e, finalmente stanca, si siede su una panchina. Con la testa rovesciata all'indietro per guardare l'unica cosa bella che si vede da lì, il cielo. Si accorge che nella torretta di guardia c'è una donna che cammina avanti e indietro, lentamente.
1: Con quell'andatura così dimessa, più che una secondina sembra anche lei una reclusa.
2: Una voce accanto a lei l'ammonisce sussurrando.
5: Non si chiamano più secondine, per carità. Sta parola le fa incazzare di brutto. Guardiane si chiamano.
2: Poi, guardandola sospettosa, le liscia l'abito coi polpastrelli.
5: E che è sta sciccheria? Guarda che qua mica stiamo a teatro.
0: I giorni si trascinano. Il tempo è come bloccato dentro il carcere. I contatti con le altre detenute inesistenti, ma paradossalmente l'ora d'aria rimane per Goliarda un momento da trascorrere in solitudine.
1: Mi appoggiavo al muro, accendendomi l'ennesima sigaretta. Il fumo lì, per chi ne ha il vizio, diviene qualcosa di così continuo e naturale che è come respirare.
0: Mentre è assorta nei suoi pensieri, una voce la chiama. È sempre Giovannella, quella ragazzetta che le ha rivolto per prima la parola, quella che l'ha criticata per gli abiti troppo sciccosi. Con lei, però, ha in qualche modo simpatizzato.
5: Senti, stasera ti va di mangiare da me?
1: Come sarebbe da te?
5: E dai, svegliate, nella mia cella! Sta, senti, va a prendere i piatti, che alla guardiana ci penso io.
0: Quando sono sedute una di fronte all'altra, Goliarda le domanda come sia riuscita ad avere il permesso.
5: Un po' di riguardo perché sono incinta. Che ne si vede?
1: No, sembri solo un po' rotondetta. Ma come mai sei qui? Non me l'hai ancora detto.
5: Ah, ma che stai a chiedere? Mi pari pazza. Guarda che qua solo le anziane ci hanno diritto a chiedere. Quindi tu sta zitta e muta. Comunque, se proprio lo vuoi sapere, sto qui per abortire. Non pensare che lo faccio così come se fosse niente. Non come mia madre che l'ha fatto 20 volte. È solo che non lo posso proprio tenere.
1: Ma quanti anni hai, Giovannella?
2: La ragazza risponde che ha 17 anni, già un figlio, ed è terrorizzata dai ferri del chirurgo.
5: Vabbè, mo prendi i tuoi piatti e tornatene nella cella tua.
2: Quella notte Goliarda si getta sulla branda e si addormenta di colpo.
1: Non avevo mai dormito tanto se non da bambina. Il carcere regredisce all'infanzia, ho pensato svegliandomi. Lo fa a tutte o solo a me?
2: Una mattina la guardiana apre il portoncino della cella gridando:
4: Sapienza, dal giudice!
2: Sentir pronunciare il proprio cognome dopo tanto tempo la fa balzare ritta in piedi e qualche minuto dopo è dentro uno stanzone per il colloquio. Confessa subito il reato e il giudice, un uomo alto, asciutto, con grandi occhi impazienti, le domanda come mai non si sia decisa prima.
1: I carabinieri mi hanno messo paura.
2: La confessione del furto ha l'effetto quasi immediato di sospendere l'isolamento. Goliarda deve riassettare in fretta la sua cella e raccogliere le sue poche cose da portare nella nuova destinazione, in un'altra ala di Rebibbia. Con le braccia piene di lenzuola sgualcite, guarda Giovannella, che con scopa e paletta si è messa ad aiutarla.
1: Non potevamo abbracciarci né darci la mano. Ci volevamo bene come avessimo passato anni insieme.
0: Man mano che si incammina nei corridoi, sente sollevarsi un brusio che nel giro di poco diventa un rumore sordo di voci, schiamazzi, urla e risa. Ai suoi occhi si apre uno scenario degno d'un film.
1: Alcune detenute avevano scavalcato le ringhiere e con le loro vestaglie sgargianti si erano aggrappate alla rete metallica, saltando e urlando il mio nome. Era il loro modo di darmi il benvenuto. Cella 23. Uno spazio di 3,5 metri per 4. Tre brande in fila, tre luci. Una finestra con il vetro opaco. Due volti che mi sembrano enormi, mi fissano con ostilità.
2: Goliarda sguscia fino alla sua branda e si stende, fingendo eccessivo interesse per quel soffitto umido e grigio. Quella notte non riesce a prendere sonno e quando il mattino seguente sente la voce tonante della guardiana, tira un sospiro di sollievo.
4: Giù dalle brande, c'è il latte!
2: Le detenute si accalcano alle sbarre. Il rito della colazione non è certo silenzioso come in isolamento. Qui è un frastuono disordinato, quasi festoso. Al momento di uscire per l'ora d'aria, si va via tutte insieme. E una volta nel cortile, alcune si denudano per prendere il sole.
1: Non c'è volgarità in quei corpi nudi, dorati, lucidi di creme. Hanno l'aria di essere state al mare, ma so che non è possibile.
0: Mentre osserva la donna seduta accanto a lei, un'altra la tocca sulla spalla e attacca discorso.
4: Che è sta faccia con sto bel sole? Come ti chiami?
0: Le sembra un angelo in salopetta azzurra che si mette a ridere non appena le risponde che il suo nome è Goliarda.
4: Io invece mi chiamo Marcella. Banale però comodo. Senti, perché guardi così il mio libro? Lo conosci? È Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.
1: Sì che lo conosco. Ma erano 30 anni che non lo vedevo in mano a qualcuno e non credevo di dover venire in carcere per ritrovarlo.
0: La scintilla è scoccata. Il giorno dopo sono di nuovo sedute a chiacchierare sulle brande di una cella.
4: Io penso che ci voglia coraggio ad uscire da qui. Vedi, io a volte vorrei andarmene, ma qui mi sento protetta.
0: Goliarda si limita ad annuire. C'è un fondo di verità in ciò che le ha appena detto Marcella.
4: Certo, la libertà però. E se evadessimo? Un'iniezione di urina è sufficiente a dare i sintomi dell'epatite. Altrimenti potremmo mangiare scorze d'uovo sodo. La peritonite è garantita. Se no c'è sempre il modo classico.
1: E quale sarebbe?
4: Svenarsi.
2: Nel ballatoio dell'ala sud, una figura minuta le fa cenno di avvicinarsi. Vuole conoscerla. È Barbara, un'altra detenuta. Goliarda lì dentro non ha mai visto niente di simile e ne rimane folgorata.
1: Barbara mi colpì al cuore. Era magnifica. Una ragazza di 25 anni molto glamour e con l'aria da diva del cinema muto.
2: Il carcere è anche questo. Simpatie ed amicizie che nascono e muoiono per un non nulla, magari solo perché sei bella. E lì dentro non è poco in quell'orrore generale.
0: Ma proprio lei, Barbara, sarà protagonista di un fatto sconvolgente.
4: Le guardie! Arrivano le guardie!
0: La ragazza è in preda all'isteria. Tre uomini in divisa, alti e robusti, piombano nella sua cella. Lei grida e tenta di fuggire, ma due energumeni la afferrano per le braccia mentre un terzo si piazza sulla porta a gambe divaricate. Così nessuna può più entrare né uscire.
2: Il pensiero di Barbara sola con tre poliziotti in quel buco sembra intollerabile, ma le altre continuano a dire che si tratta di una normale perquisizione. Allora perché tutte lì ammassate per scrutare là dentro? Guardandole bene, Goliarda si accorge che quella dipinta nei loro volti non è paura, ma bramosia.
1: Forse anche in me c'era lo stesso istinto e sarebbe bastato un niente, una parola, un grido per trasformare tutto in un sabba infernale dove quei maschi in divisa sarebbero stati dilaniati per eccesso di desiderio.
2: Quando finalmente le guardie escono, si levano applausi, fischi e cori. Solo Barbara tace. È rimasta là dentro, in piedi. Il volto è una maschera di cera.
1: Da uno specchio su cui si rifletteva la sua immagine, la vidi sfilarsi il golfino e tendere le braccia a qualcuno accanto a lei. Poi però chiusero la porta e potei udire soltanto un grido lacerante.
2: Tutto è accaduto in pochi istanti. Il corpo di Barbara viene sollevato come quello di una santa in processione da una piccola folla di donne. I suoi polsi colano sangue. C'è una calma quasi surreale che presto viene spezzata da nuove grida.
4: Attente! Stanno tornando con i rinforzi!
2: La spedizione punitiva ha inizio. Calci, pugni, scontri corpo a corpo. Nell'aria si avverte un odore nauseante di vino. È la rivolta. Le guardiane di quell'ala di Rebibbia sono sparite, mentre agenti e carcerate si scontrano brutalmente.
4: Una volta qui, Goliarda, non sperare più d'uscire come eri prima.
0: È Marcella in quel caos a dirle queste parole. Goliarda a fatica trattiene conate di vomito.
1: Un'ora dopo è tutto finito. Alla guerra è subentrata la pace e gli eserciti alla fine fraternizzano come se niente sia avvenuto. Qua e là vi sono donne sfinite appoggiate ai muri, ovunque scarpe, zoccoli, bastoni da raccogliere. Ho capito che per un contatto fisico di qualunque genere con un uomo, le mie compagne sono disposte a qualsiasi cosa.
2: All'ora di cena, la quiete è ormai totale. Le detenute mangiano senza fare il solito chiasso. Goliard chiede a una compagna:
1: ma perché Barbara avrà deciso di farlo proprio stasera?
5: Chissà mai quando uno decide che è meglio morire che continuare a subire.
2: Per la prima volta realizza che anche quella è vita, con i suoi avvenimenti, continui e sconvolgenti, che drogano il cervello di emozioni, con la sua piccola collettività, dove c'è anche la parrucchiera, e i pochi libri, clandestini, e quindi tanto più preziosi. Soprattutto, Goliard ama l'idea che quel nucleo rinchiuso sia fatto di donne, ognuna con la sua opinione, diversa dalle altre, sempre e su qualsiasi cosa.
1: In quella società di amazzoni tutte capiscono perfettamente chi sei, e tu lo sei. In poche parole, non sei sola come fuori. La libertà ha il solo vantaggio d'essere lasciati a morire da soli.
0: Dopo alcuni mesi, giunge per lei il momento di lasciare Rebibbia. Appena fuori, cammina titubante sul marciapiede e proprio in quel momento ripensa alle parole che un giorno le aveva detto sua madre.
4: Se non conosci le carceri e i manicomi, non puoi davvero capire nulla sul serio.
2: È il 1996. Goliarda Sapienza, da anni, vive ormai a Gaeta. Nella sua piccola casa, scaffali pieni di libri, fogli e taccuini, dove continua ad annotare i suoi pensieri e le sue storie. Di tanto in tanto discende la piccola scalinata per andare a passeggiare sulla spiaggia. Un giorno...
1: ero in cima alle scale e mi venne in mente mio padre. Era lui che mi aveva insegnato a saltare i gradini a 4 a 4. Mi diceva di aggrapparmi al passamano e slanciarmi in avanti fino a toccare terra con le punte dei piedi. Mi sembrava di vederlo in fondo alle scale. Come facevo da bambina, mi lanciai e caddi tra le sue braccia ridendo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della Storia in Giallo. Oggi è con noi Daria Galateria, giornalista e scrittrice, insegna letteratura francese all'Università di Roma. A Goliarda Sapienza, la protagonista della puntata, ha dedicato uno dei racconti del suo libro Scritti Galeotti. Ma prima di analizzare la sua esperienza galeotta, per rubarle il termine, vogliamo dire innanzitutto chi era questa donna straordinaria?
1: Intanto era figlia di una donna assolutamente strepitosa, Maria Giudice, era segretaria della Confederazione del Lavoro di Torino, e quando per seguire uno sciopero, oppure perché si trovava magari in carcere con Terracini, non sapeva dove collocare i suoi 8 figli, li affidava a balia a Antonio Gramsci, che era un giovane redattore del Grido del Popolo, che era un giornale che lei dirigeva. E in Sicilia, dove era andata a dare così a ridar coraggio al Partito Socialista, aveva conosciuto questo signore Sapienza, questo avvocato sindacalista e avvocato dei poveri, anche grandissimo costituzionalista, uno di quelli che aveva collaborato alla Costituzione di Ataturk, che aveva dato il voto alle donne tra il secondo paese in Europa, no? Quindi tutte le fate della sinistra, le diceva, avevano vegliato alla sua culla. E nella sua vita aveva molto libera, una persona assolutamente fuori da tutti gli schemi, ed era vissuta dentro al cinema italiano, perché aveva questo compagno Citto Maselli, il notissimo regista, e quindi aveva vissuto questa vita un po' artefatta, di una libertà anche un po' recitata in fondo del cinema di quegli anni. E quando tutto questo era finito, era scomparso tutto, non riusciva più a pubblicare, le stavano dando uno sfratto, e quindi lei dice che ha fatto un'operazione che si chiama acting out, usava questo termine così un po' psicanalitico, tecnico, aveva fatto un furto, perché voleva, era come una richiesta di aiuto, era come un grido d'allarme, e questo l'ha portata per l'appunto in carcere. Lei ha lasciato dei segnali per essere presa, ovviamente, e quindi delle carte di credito di amici, aveva derubato tra l'altro un'amica, una cara amica ricca, e in questo modo inizia il suo apprendistato all'Università di Re Bibbia, come recita il titolo di questo romanzo, con cui poi ha raggiunto la notorietà.
0: Ecco, a proposito del furto, fra le righe del suo libro trapela quasi una volontà inconscia di farsi prendere, infatti agì in modo quasi ingenuo, non è vero?
1: È una protesta violenta. Lei sosteneva che la sua scrittura si era sporcata nel mondo del cinema, perché poi era un mondo anche ricco, in parte falso, comunque di ambiziosi, e quindi ritrovandosi così completamente sola, ha voluto sfidare la società, perché era proprio una persona molto anticonvenzionale. Del resto, questa madre eccezionale che aveva avuto le diceva sempre: se non conosci il carcere e l'ospedale, non conosci la società. E infatti lei poi nel carcere ha conosciuto una situazione in fondo protetta rispetto alla violenza della società degli ambiziosi. Re Bibbia era un mondo con una violenza diversa, primitiva, primordiale, che lei trovava più sana, più buona.
0: Ecco, oltre a sentirsi protetta, sembrava attratta da questi luoghi. Leggendo l'Università di Re Bibbia si avverte quasi un'attrazione un po' morbosa per quello che accadeva lì dentro.
1: Certamente era una donna di un'intelligenza, di un senso dell'ironia straordinaria. In questa società chiusa, con delle regole molto semplici, lei si compiace infinitamente. Sono delle persone in fondo anche molto gentili, a me mi pari matta, gli dicevano. Poi, siccome lei aveva dato, tra l'altro, perché era di un'altra classe sociale, e le sue compagne di pena si irritavano quando lei tentava di parlare romanaccio come loro gli dicevano: ti hanno messo in isolamento per farti sbroccare, cioè per farti perdere la testa, cosa le era molto facile. Goliarda Sapienza era una persona piuttosto fuori dalle regole. Non amavano che lei parlasse come Anaccio, dicevano non te dona, non te dona. E lei aveva dato, arrivando, prima il nome e poi il cognome, cosa assolutamente inaudita per quell'ambiente, e quindi si erano persuase che il cognome fosse Goliarda, e anzi l'avevano un po' banalizzato in Goliardo. Ed erano persone, insomma, la prima volta che lei parla con una sua compagna, perché appunto è uscita dall'isolamento, perché ha confessato, non credo che sia stato difficile farla confessare, non chiedeva forse altro, era una 17enne manisca che aveva menato un vigile perché voleva andare in carcere, a sua volta il suo problema era abortire, e Goliarda Sapienza le diceva: ma c'è la legge per abortire? Lei diceva: ma bisogna sbattere, se a destra manca, dice no, e quindi era più semplice abortire che Bibbia. E comunque erano persone che riconoscono subito l'eccezionalità e l'intelligenza e la gentilezza dell'intelligenza di Goliarda Sapienza, quindi si crea un'atmosfera di grande simpatia nei suoi confronti.
0: E l'ambiente del carcere la fagocitò totalmente, al punto che quando ne uscì soffrì lei stessa della cosiddetta sindrome d'affezione carceraria.
1: Perché certo il mondo libero cosiddetto è molto duro, è molto duro. E invece, per l'appunto, in quella zona protetta che era per lei il carcere, aveva trovato molta amicizia. Intanto carcere femminile credo che sia comunque più facile da vivere di quello maschile, non per le generalizzazioni, poi sono stupide, però credo che un po' sia vero, e del resto aveva con le secondine, per esempio, aveva molto legato, perché tra l'altro erano persone, anche lì c'erano delle artiste, c'erano delle persone che avevano frequentato l'istituto d'arte, oppure delle laureate che non avevano trovato altro lavoro. Insomma, è tutto un mondo di persone che vivono come al grado zero, secondo lei, ecco, lei ne dà questo ritratto di un mondo non artificiale. Dice che c'erano tante persone grasse, per esempio, come se essere grasse fosse un delitto, un crimine. Ogni tanto tutti abbiamo questo sospetto, ce lo fanno venire. E veramente è una rappresentazione comunque di un livello stilistico, perché poi stiamo parlando di un romanzo, di un lavoro di scrittura, di una qualità strepitosa, di una bellezza, che poi spesso gli scrittori della situazione carceraria usano il tono comico, e c'è comunque una dolente comicità in questo romanzo, e tra l'altro ecco, insieme a Gad è uno dei primi che usano il dialetto a questo livello, insomma, perché le compagne che parlano romanaccio sono trascritte nel loro linguaggio, e questo dà una forza, questo sbalzo tra una scrittrice di una raffinatezza straordinaria come Goliarda Sapienza e questo linguaggio popolare è un effetto indimenticabile.
0: Goliarda Sapienza è uno dei tanti artisti e scrittori che hanno vissuto l'esperienza del carcere, quindi il connubio carcere-letterato è frequente, come dimostra anche il libro che ha scritto, appunto, scritti Galeotti.
1: La condizione dello scrittore intanto è una situazione concentrazionaria, perché si scrive chiudendosi rispetto alla vita, è un momento di approfondimento dentro se stessi, io credo, e soprattutto la situazione carceraria lo favorisce, perché appunto isola, e tra l'altro lo scrittore è sempre una persona che mette in discussione la società, no? In fondo si dice che la letteratura rappresenta, mette in scena quello che la civiltà reprime. Fedra rappresenta l'Edipo, oppure che so, insomma, ci sono tanti elementi, per esempio la morte. Noi non possiamo mai parlare della morte nella nostra civiltà, se no non lavoreremmo, staremmo sulla spiaggia a mangiare supplì. E quindi tutto il cinema americano, per esempio, comunque il cinema d'azione, che mette tante volte in scena la morte nel modo più vistoso, ci sono aerei che precipitano nel mare con colonne di fumo, macchine che vanno a infrangere le vetrine, perché sono morti chiassose, allegre, diceva Pascal, che la morte è tollerabile solo se divertente, no? E insomma, effettivamente nell'arte torna quello che la civiltà nasconde, e allora fatalmente lo scrittore disturba.
0: Ma secondo lei lo scrittore, grazie alla cultura, riesce a sopportare meglio la vita del carcere, o quella stessa cultura può essere un boomerang?
1: La cultura comunque aiuta sempre a vivere. comunque aiuta a vivere, comunque aiuta a vivere in modo più profondo, che può essere anche fastidioso, nel senso che il dolore
0: rendersi
1: viene...
0: conto più fortemente della privazione della libertà.
1: Certo, ma vivere in modo ottuso è vita.
0: Daria Galateria, nelle prime righe del suo libro si legge che alcuni delinquenti comuni in galera invece si scoprono scrittori. Vale anche il contrario, quindi non solo gli scrittori che finiscono in galera. Un esempio eclatante è quello di Karel Chessman.
1: Si sta uscendo proprio in questi giorni da Baldini e Castoldi questo il primo delle sue quattro, dei suoi quattro romanzi autobiografici, diciamo. Ed era un ragazzo, c'erano stati una serie di delitti a Los Angeles, e fu accusato di questi delitti che erano stati commessi da questo bandito dalla luce rossa, perché si sorprendeva le coppiette in macchina vestito da poliziotto e con una torcia a luce rossa che tranquillizzava, perché era la torcia dell'ordine, per l'appunto degli uomini d'ordine e dei poliziotti. E poi appunto violentava le donne, derubava gli uomini, eccetera. C'erano stati dei delitti. Fu accusato un ragazzo che aveva 27 anni, aveva passato metà della sua vita in carcere, che si è sempre protestato innocente. Questa condizione di carceraria nel braccio della morte e senza aver commesso delitti, lui sosteneva, lo ha fatto crescere questa sua scrittura molto dura e molto rivelatrice, perché comunque gli abolizionisti poi hanno utilizzato questi romanzi bellissimi che lui scriveva con l'aiuto della compiacenza proprio dei secondini, con l'aiuto del suo legale, e che sono per l'appunto una pietra miliare della lotta contro la pena di morte.
0: Lei, dopo Kitty Galeotti, ha avuto occasione di visitare un carcere femminile?
1: Sì, in realtà non soltanto la femminilità non era solo nei carceri, nel senso che ho fatto un giro nelle carceri della Calabria, in cui facevano leggere ai detenuti poveretti questo libro. Comunque mi ha accolto arrivando la direttrice del carcere, che era una donna bellissima, quasi una modella, e ho scoperto in questa occasione che in Calabria 11 su 13 direttori sono donne, perché hanno scoperto che c'è molta più tolleranza di una direttrice donna da parte di uomini così un po' abituati alla violenza, diciamo, ecco, tollerano molto meglio una direttrice donna, a parte il fatto che sono delle organizzatrici che tengono il carcere molto pulito, cercano di renderlo gradevole, insomma, pare che sia un mestiere, uno dei tanti mestieri in cui le donne riescono meglio.
0: Lei crede che rispetto a quello descritto da Goliarda Sapienza nell'Università di Re Bibbia ci sia molta differenza rispetto al carcere di oggi?
1: Certamente erano anni in cui gli emarginati in qualche modo avevano delle aperture maggiori, io credo. C'erano delle circostanze, per esempio i secondini e le secondine non erano necessariamente in divisa, era tutto un clima più aperto decisamente negli anni 70 e 80 rispetto a oggi, sì. Io credo che ci fosse comunque un clima forse maggiore, perlomeno a leggere Sofri, ecco, ho l'impressione che ci sia, perlomeno nel carcere femminile, ci fosse allora una specie di maggiore, ecco, proprio cordialità, se si può usare una parola così, per una condizione come quella del carcerato.
0: Per chiudere vorrei citare una frase di Cesare Garboli: il tempo lavorerà a favore dei libri che ha scritto Goliarda Sapienza. È stato così?
1: Ha potuto pubblicare proprio grazie a questa situazione carceraria, perché il caso umano, come si sa, nella nostra civiltà favorisce perfino l'editoria, e finalmente è stato possibile pubblicare abbastanza recentemente su stampa alternativa e in modo integrale L'arte della gioia, che è una specie di romanzo in cui si ha l'impressione di assistere alla vita di pupi siciliani, però è un romanzo molto veloce, molto ricco di contemporaneo, naturalmente.
0: Grazie a Daria Galateria per essere stata qui con noi.
2: Ma dalla Puglia, Roberto, ci spostiamo in Sicilia e nello specifico a Catania.
3: A Catania, sì, la città che viene in qualche modo radiografata come se fosse una vera geografia emozionale da Alessandro Aiello e da Giuseppe Di Maio, che dedicano il loro film L'Antigattopardo a Goliarda Sapienza. Abbiamo al telefono Alessandro Aiello, che ci parlerà di questo film, di questo progetto, di questo documentario, di questo omaggio a una delle scrittrici più importanti della Sicilia.
4: Sì.
3: No? L'Antigattopardo, quindi l'Anti-Tommaso di Lampedusa.
4: Esatto. Ciao a tutti.
3: Ciao. Ciao Alessandro. Allora, da dove nasce l'idea del film? Immagino da un incontro, da un convegno, no? Dedicato a Goliarda Sapienza.
4: Sì, noi siamo profondamente debitori nei confronti di queste giornate, di questo tour sentimentale dedicato appunto a Catania e a Goliarda Sapienza. E nel settembre dell'anno scorso Catania ospitò appunto questo convegno e una certa quantità di studiose e critiche dell'opera di Goliarda Sapienza, quindi un'occasione anche piuttosto ghiotta per produrre qualcosa che non fosse stato fatto prima. A parte che c'è poca produzione appunto su audiovisivo su Goliarda Sapienza.
3: Loredana Rotondo, no? Ha fatto un
4: sì,
3: documentario.
4: Cioè quell'opera molto, molto bella, irripetibile, di Loredana Rotondo, e poi c'è pochissimo altro. Quindi,
3: sì. Ricordiamo chi sono i protagonisti di questo convegno: Maria Rosa Cutrufelli, Monica Farnetti, sì. Silvia Neonato, Maria Arena, anche la stessa Loredana Rotondo, Elvira Seminara, insomma studiose, registi, sì. Attrici, performer. Ecco, cosa sì. rappresenta Goliarda Sapienza per te? Che cosa hai voluto trasmettere soprattutto di questo suo itinerario letterario?
4: Intanto la scommessa, anche l'intento stesso del convegno era quello di andare a rintracciare nella nuda pietra catanese traccia della presenza di Goliarda Sapienza. Questa magia, vabbè, penso che sia riuscita. Non a caso eravamo proprio nel quartiere di San Berillo, che è uno dei quartieri così della prostituzione così attuale catanese, e la scommessa era anche quella di fare rivivere, di ricostruire la figura di Goliarda Sapienza e anche la sua opera anche attraverso le parole di queste studiose. In particolare poi l'intuizione del titolo L'Antigattopardo ci viene da Pinella Leocata, che è una giornalista catanese molto acuta, e per cui sì, si è parlato tanto, e c'è stata anche questa performance in Riva al Mare, una riedizione di uno spettacolo di Maria Arena fatta su Goliarda Sapienza. Quindi c'era abbastanza materiale per poter trasformare una semplice documentazione in un film vero e proprio, in un documentario. E, insomma, è quello che abbiamo tentato di
2: certo.
4: fare.
2: Alessandro Aiello, ti propongo un brano tratto dal vostro documentario.
1: La sento come una scrittura organica, una scrittura che si fa corpo, che ritma il linguaggio del cuore, ma in tutti i sensi, una scrittura cardiaca, una scrittura in cui senti il pulsare delle vene del sangue. Lei sentiva proprio il piacere fisiologico della scrittura, tanto che non usava la mediazione della scrivania, lei scriveva col foglio sulle gambe. Scriveva accovacciata sul suo foglio, col foglio sulle gambe, con la penna, cancellando, ritornando, toccando l'ordito, strappando, riscrivendo. E poi dal punto di vista fisico anche questa scrittura, le sue frasi scemavano via via, perché lei sottraeva parole al rigo.
2: Ecco, questo è un momento del documentario dedicato a Goliarda Sapienza. Ovviamente non poteva non esserci un approfondimento legato allo stile, alla scrittura di Goliarda Sapienza, che è uno degli elementi di maggiore originalità. Sicuramente L'Arte della Gioia è in questo senso il monumento a questa invenzione letteraria e stilistica. Però Goliarda Sapienza non ha avuto una carriera da attrice, non possiamo dire ciò, però ha fatto dei passi sia come attrice teatrale che come attrice di cinema, ha fatto esperienza, diciamo, del cinema, apparendo in alcuni film di Blasetti, In senso di Visconti, e poi insomma è stata legata anche a Citto Maselli, però poi il cinema non è entrato nella sua arte o nel suo mestiere, come direbbe il poeta Dylan Thomas. Come l'avete valutato il momento di attrice di Goliarda Sapienza in questo vostro lavoro o in generale?
4: Ma noi pensiamo, e non solo noi, che lei fosse più incline al palcoscenico, al teatro, e non a diventare personaggio che interpreta qualcun altro. E infatti è quello che diceva, lei ammise di sentirsi più attratta dal teatro rispetto al cinema. E in effetti, a guardare guardarla in queste pellicole, sì, probabilmente era più attratta e più affascinata dal teatro.
3: Alessandro, è perché il cinema italiano era assolutamente impreparato a subire una bomba dal punto di vista delle simbologie sessuali indigeribile?
4: Probabilmente sì, ma perché a differenza del teatro, comunque della scrittura, non ha mai avuto modo di interpretare se stessa fino in fondo. Probabilmente è questa la ragione. Mentre nella scrittura, e un po' più anche nel teatro, poteva sperimentare, mettere in pratica questa piacevole confusione fra arte e vita, fra scrittura e vita. Nel cinema non le è stata mai data questa opportunità. Per cui sì, io penso che sì, ha fatto dei piccoli ruoli, ma non, probabilmente sarebbe stata più adatta per il periodo del muto, per film.
2: Beh, è una bella suggestione, no? Una come la Sapienza, che ha lavorato così bene con le parole, ma l'attrice di cinema da muto.
3: Così neoantica.
2: Sì. Esatto. Sentiamo un altro momento del vostro film.
5: Nell'antro carico delle passioni di tutte le anime dei paladini che in sanguine portò alla vita, fra bagliori di lotta, odore di velluto polveroso, di sete, ferro, lamiere, trovai il mio da fare che mi avrebbe fruttato almeno altre 2 o 3 lire. Mi andai a sedere sul mio sgabello vicino a mamma in sanguine e le figlie.
2: Ecco, credo, spero di non sbagliare, che questo sia un momento, una lettura tratta da Io, Jean Gabin, se non erro, esatto.
4: È Egle Doria, un'attrice catanese molto, molto funzionale, molto intensa, molto funzionale anche a quello che abbiamo potuto creare. Sì.
3: È molto interessante questo rapporto con Jean Gabin, con la cultura in qualche modo degli emarginati, degli ultimi, ma anche dei marsigliesi, perché insomma Goliarda Sapienza sembra un'intellettuale mediterranea puro sangue, no? In qualche modo.
4: C'è anche il fatto che Catania assomiglia un po' a Marsiglia, e quando lei passeggiava imitando Jean Gabin, probabilmente in quel momento Catania diventava Marsiglia.
2: E poi che lei abbia eletto Jean Gabin come riferimento, insomma, è piuttosto notevole, singolare. Io, Jean Gabin, tra l'altro, è un libro bellissimo, un romanzo bellissimo, è anche molto autobiografico per certi versi, sulla sua infanzia, anche sui suoi rapporti con il cinema.
3: Beh, era perché finalmente, no, dava un ritratto di una donna libera che poteva esprimere la sua soggettività desiderante a tutto tondo, senza costrizioni.
4: Più che immorale.
3: Certo. Amorale più che immorale.
2: Allora, i nostri ascoltatori sono molto interessati a questo lavoro.
3: Ma come
2: lavoro.
3: Lo vediamo?
2: Come lo si può vedere? Noi abbiamo un DVD ben rifinito, ben fatto, ma altrimenti come lo si può intercettare questo lavoro?
4: Ma intanto c'è sul nostro sito dell'Osservatorio TradizioniPopolari.it, è il nome un po' lungo, mi rendo conto, c'è il trailer di questo film. Poi diciamo che questo piccolo documentario non ha una distribuzione nazionale,
2: esatto.
4: Però diciamo, contattandoci attraverso il nostro sito
2: si può avere,
3: quindi Alessandro Aiello, il sito poi lo daremo. Sì. Beh, grazie.
2: Va bene, grazie tante e buone cose. Beh, avete fatto un ottimo lavoro, è un'ottima idea a ricordare così la Sapienza.
6: Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Töne.
7: Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
6: Shining slowly.
7: Ich höre nur
6: birds are flying.
7: Ihren Klang.
6: So low. Honey, you're my one.

0: E queste sono le righe finali del romanzo, quando Modesta, ormai quasi settantenne, trova un amore che sarà quello definitivo con un coetaneo. No, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale, di sfidare il tempo in due, di essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. E se questo mio vecchio ragazzo si stende su di me col suo bel corpo pesante e lieve e mi prende, come fa ora, o mi bacia fra le gambe, proprio come Tuzzo era il suo primo innamorato a 16 anni, faceva allora, mi trovo a pensare bizzarramente che la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come questo. Dormi, Modesta? No. Pensi? Sì. Racconta, Modesta, racconta.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quinta puntata.

0: Venerdì, e spostati, non vedi che innaffio anche te? Ma che cos'hai da sbraitare? Suonano la porta.
1: Hai ragione, Venerdì, scusami, scusa, scusa.
0: Anna, che sorpresa!
2: Papà, credevo che non fossi in casa.
0: Ero sul terrazzo ad annaffiare. Il rumore dell'acqua e la musica. È stato Venerdì ad avvisarmi. Ma tu sei già tornata dall'Elba, non dovevi restare fino alla fine del mese.
2: Eh sì, a parte il tempo che si è guastato, sono tornata per dare una mano a Livio e Betty per il matrimonio.
0: Ah già, avrei dovuto immaginarlo. Prendi un caffè oppure ti fermi a pranzo?
2: Un caffè lo prendo volentieri, grazie. A pranzo non posso fermarmi perché ho mille cose da fare. Ho un appuntamento con Betty, dobbiamo fare delle commissioni.
0: Eh già, il matrimonio è tra pochi giorni. Sai, sono molto contento che anche Livio si sposi. E Betty mi sembra proprio un'ottima scelta.
2: Anch'io sono contenta. A parte qualche preoccupazione per te.
0: Per me? E perché mai?
2: Sarai ancora più solo. Livio dovrà pensare al lavoro e alla sua nuova famiglia.
0: Ma se è più di un anno e mezzo che Livio è all'estero. E poi io da solo ci sto benissimo e lo sai. Ho Venerdì, gli amici, voi figli, i viaggi, gli interessi musicali. Se tutti fossero soli come me, la solitudine non esisterebbe.
2: Va bene, lo so come la pensi. Lasciamo stare questo discorso.
0: E poi adesso c'è anche Giulietto. La sua compagnia mi interessa molto e anche lui si diverte con me. Ho cominciato ufficialmente il mio mestiere di nonno, anche se un po' in ritardo.
2: Questo è vero. Giulietto ti vuole molto bene. A questo proposito, volevo dirti una cosa.
0: Una cosa che riguarda lui?
2: Sì. Qualche giorno fa, deve aver sentito alla radio una notizia relativa ad una nave, un mercantile. E lui è sicuro che si tratti di quella nave con quel marinaio. Quello che avete visto all'Elba.
0: E che cos'altro ti ha detto?
2: Ma non molto altro. Ma mi sembrava un po' nervoso, un po' triste.
0: Perché non mi ha telefonato?
2: E gliel'ho detto, parla con il nonno. Lui mi ha risposto che lo avrebbe fatto appena tornato a Genova. Per questo ho voluto avvertirti.
0: Il fatto è che il ragazzo ha intuito giusto. La nave è proprio quella. E il marinaio scomparso sembra che sia proprio quel Nicola con cui aveva tanto parlato a Tolona. Mi sono informato in questura da Finardi.
2: Vedi, sarà meglio che gli parli tu. Magari senza dire tutto.
0: Ma certo, sarò prudente a proposito di Nicola. Tuo figlio è un ragazzino proprio in gamba, sai?
2: Volevo dirti un'altra cosa, papà.
0: Perbacco, giornata di rivelazioni questa. Il caffè è pronto?
2: C'è un mio collega al San Martino, un dottore molto in gamba. È biochimico e dirige il laboratorio di analisi dell'ospedale. Si chiama Franco Salvo. Ha tanto sentito parlare di te.
0: Gliene avrai parlato tu. Non sono mica un divo della televisione. Ecco il caffè.
2: Beh, non essere così modesto. Insomma, vorrebbe conoscerti, perché avrebbe una proposta da farti.
0: Una proposta a me? E di che genere?
2: Veramente non ha voluto anticiparmi nulla. Ci tiene a parlartene personalmente. Ma credo sia una proposta di lavoro, qualcosa del genere, una consulenza.
0: Ma non riesco a immaginare che tipo di proposta mi possa fare un medico, un biochimico. Io sono un poliziotto, un po' sui generis forse, ma sempre un poliziotto.
2: Non lo so, ma mi dispiacerebbe dirgli di no.
0: Ma io lo incontro volentieri, sai che sono un tipo curioso. E il tuo collega sa creare la suspense piuttosto abilmente.
2: Allora puoi venire a pranzo da noi, domani per esempio. E lui arriverà più tardi per il caffè, così potrete parlare.
0: Mi pare un'ottima idea. Ma tu come fai per il lavoro?
2: Ho preso qualche giorno di permesso per via del matrimonio di Livio. E poi è un momento relativamente tranquillo nel mio reparto. Del resto, se fossi rimasta all'Elba sarei ancora in ferie.
0: Benissimo allora. Ancora un po' di caffè?
2: No, grazie. Devo correre all'appuntamento. Mi raccomando con Giulietta.
0: Stai tranquilla. Il ragazzo comincia a vivere le sue prime esperienze. Anche quelle spiacevoli.
2: Come madre vorrei ritardarle il più possibile. Ma forse è giusto così. Papà, questo gelato è straordinario. Ma dove lo compri?
0: È un segreto. Ti dirò che li faccio preparare appositamente per me in una vecchia e misteriosa pasticceria, in fondo a un carruggio.
3: A me viene un sospetto. Che sia tu stesso...

0: Preferisco lasciarvi tutti nel dubbio.
1: Forse papà ha fatto centro, nonno?
0: Mi attengo al più stretto riserbo. No comment.
1: Posso averne un altro po'?
0: Ma certo, figliolo. Puoi anche finirlo tutto.
2: Non esageriamo. Anch'io ne prendo ancora un po'.
3: Veramente ci sono anch'io.
0: Beh, ma se avessi immaginato un tale successo, ne avrei portato uno più grande.
2: La prossima volta.
1: Nonno, hai saputo anche tu che la nave Azimut, sai quella che abbiamo avvicinato all'Elba, è arrivata nel porto di Genova?
0: Sì, ho sentito alla radio una notizia, ma non ha detto il nome della nave.
1: Lo so, però quando sono tornato a casa ho spulciato qualche giornale e ho trovato un articolo. E lì lo diceva il nome della nave.
0: Ah, deve essermi sfuggito. E che altro c'era nell'articolo?
1: Parlava della scomparsa di un marinaio italiano. Io credo che sia proprio Nicola.
0: Ma c'era il suo nome nell'articolo?
1: No, il nome non c'era. Ma sono sicuro che fosse lui.
3: Ma come fai a dirlo con tanta sicurezza? Sulla nave forse c'erano altri marinai italiani.
0: Ti confesso, Giulietto, che ho avuto anch'io la stessa sensazione. E ho pensato proprio a te.
1: Allora Nicola è morto, vero nonno?
0: Beh, no, questo no. Si è parlato di un marinaio scomparso. Anzi, il capitano ha dichiarato che questo italiano è sbarcato dalla nave in un altro porto.
2: Magari è sbarcato proprio all'Elba. Chissà.
1: Veramente, papà, il giornale diceva che poteva essere sbarcato in Francia, a Marsiglia. Ma io l'ho visto sulla nave all'Elba.
0: Tu sei proprio sicuro di averlo visto, vero Giulietto?
1: Sicurissimo. E poi l'hai visto anche tu, nonno. Non ricordi?
0: Sì, mi è sembrato. Comunque tu hai la vista migliore della mia.
3: Scomparso non significa con certezza che sia morto.
1: Potrebbe essersi nascosto sulla nave. Lui è magro e piccolino, ricordi, nonno?
0: Ecco, questo mi sembra possibile. E magari è sgattaiolato fuori quando la nave è arrivata in porto.
1: Forse si è attuffato in mare. Mi aveva detto che era stato un bravo nuotatore.
0: Anche questa è un'ipotesi accettabile. Ma in questo caso doveva essere non troppo lontano dalla terra, altrimenti...
1: Con un giubbotto salvagente si può rimanere in acqua molte ore.
0: Sì, se non fa troppo freddo e se si riesce a nutrirsi in qualche modo.
1: Ma il Mar Tirreno non è poi freddissimo. E poi siamo in agosto.
0: Ma sai, figliolo, hai una notevole capacità di intuito e di deduzioni logiche. Non vorrai mica fare il poliziotto anche tu?
3: Deve essere Franco.
0: Giulietto, voglio continuare questa conversazione con te più avanti, intesi?
1: Certo, nonno.
0: Lorenzo, tu sapevi di avere in casa un segugio in erba?
2: Veramente lo sospettavo. Ora ne sono certo.
3: Papà, ti presento il dottor Franco Salvo.
4: Sono lieto di conoscerla, commissario.
0: Molto piacere, dottore. Anna mi ha parlato molto di lei.
4: Spero non troppo. Anna è una cara amica, oltre che una valorosa collega.
3: Adesso non metterti a fare troppi complimenti.
4: Ah, dico solo la verità.
0: Lei è genovese, dottore. Il suo cognome sembra invece meridionale.
4: Infatti, sono nato qui, ma le mie origini sono siciliane. Come le sue, commissario?
0: Ah, la Sicilia è una terra affascinante. Ogni volta che posso, ci torno. Anche se mi sento un genovese a tutti gli effetti, con le virtù e i vizi che lei sicuramente conosce.
4: Fin troppo bene.
2: Ebbene, se dovete parlare, noi andiamo di là.
0: A parte il fatto che io non ho segreti per voi, magari potremmo andare in giardino. Che ne dice, dottore? Questa casa ha un giardino bellissimo che guarda il mare.
4: Ah, lo conosco. Mi pare un'ottima idea.
3: E appena pronto, vi porto il caffè.
0: Mia figlia mi ha detto che lei voleva parlarmi di un progetto.
4: Sì, è una proposta che mi permetto di farle a nome di alcuni cari amici con i quali ho anche rapporti di lavoro.
0: Di che si tratta?
4: E questi amici hanno una società per lo smaltimento ecologico dei rifiuti. Si tratta della Ecodis, una ditta molto seria.
0: Interessante, ma non vedo come potrei essere utile, a parte il mio impegno civile per la salvaguardia dell'ambiente. Non ho sufficienti competenze in questo settore.
4: Lo so, ma vede, l'incarico che la società vorrebbe affidarle non è di natura tecnica, perlomeno nel senso della competenza specifica di questo settore. Si tratterebbe di organizzare i sistemi di sicurezza e di controllo all'interno degli stabilimenti, creare sistemi di vigilanza, anche sofisticati, per evitare irregolarità.
0: E insomma, una specie di Cerbero a guardia degli inferi.
4: Più o meno. Vede, dottor Ferro, mi sono permesso di farle questa proposta perché conosco bene la serietà e l'onestà dei suoi titolari, specialmente del suo direttore generale, l'ingegner Minghetti, e il loro sforzo ambientalista.

0: Inoltre, l'amicizia professionale con Anna mi ha fatto conoscere, anche se indirettamente, le sue capacità e la sua integrità morale.
1: La ringrazio per le sue parole lusinghiere, ma
0: Io credo che le persone oneste debbano in qualche modo conoscersi e operare insieme in qualsiasi campo.
1: Senta, dottor Salvo, è inutile dirle che condivido in pieno le sue idee, ma vorrei pensarci un po'. La sua proposta è interessante e stimolante, ma le confesso che non mi aspettavo una richiesta di questa natura. Io sono un poliziotto in pensione e sono diventato molto geloso della mia libertà. L'idea di veder riapparire nel mio orizzonte una scrivania, degli orari, degli impegni fissi, sia pure nobile e importante, mi spaventa un po', ecco, lo ammetto.
0: Commissario, lei ha tutto il tempo per pensare e riflettere. Ma qualunque dovesse essere la sua decisione, io le chiedo soltanto di incontrare l'ingegner Minghetti, che è stato il motore di questa iniziativa. Credo che sarà anche per lei un incontro interessante.
1: Va bene, dottor Salvo. Questo glielo posso promettere senza difficoltà.
0: Se non altro, avrà occasione di vedere un interessante sforzo di recupero di materiali che noi definiamo orgogliosamente rifiuti, ma che possono essere ancora utili alla società.
1: Del resto, sotto certi aspetti, anche il mestiere di poliziotto è quello di recuperare rifiuti sociali. Almeno tentare.
2: Vi disturbo?
1: Chi arriva con un caffè, specialmente se buono, non disturba mai.
2: Se non sono indiscreta, Franco ti ha già esposto il suo progetto?
1: Sì, ne abbiamo cominciato a parlare. È interessante, ma gli ho chiesto una pausa di riflessione.
0: Del tutto legittima. Del resto io te ne avevo accennato. Ricordi, Anna?
1: Ah, ma allora questo è un affettuoso complotto. Mi avevi detto di non saperne nulla.
2: È vero, non ho voluto anticiparti niente. Pensavo che ti potesse interessare, ma ho preferito che te ne parlasse lui direttamente.
1: Va bene, siete perdonati. Adesso però non lasciamo freddare il caffè.

Avete ascoltato la quinta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Anna, sua figlia, Elena Viani. Lorenzo, marito di Anna, Pierluigi Dorazio. Giulietto, suo nipotino, Antonella Baldini. Franco Salvo, chimico, collega di Anna, Emilio Cappuccio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Unica indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Sesta puntata.

0: Buongiorno, dottor Ferro, sono Minghetti.
1: Ingegnere, molto lieto di conoscerla.
0: Franco Salvo mi ha molto parlato di lei, ma io già la conoscevo di fama.
1: Non esageriamo, sono soltanto un poliziotto in pensione.
0: Non sia troppo modesto. Vuole accomodarsi dentro per bere qualcosa?
1: No, grazie.
0: Allora, se è d'accordo, vorrei mostrarle gli impianti.
1: Ma certo, sono molto curioso. È la prima volta che mi capita di entrare in uno stabilimento di riciclaggio di rifiuti.
0: Venga, le faccio strada. Vede, dottor Ferro, noi siamo una piccola società, ma disponiamo di un'ottima tecnologia. Nel nostro piccolo possiamo dire di essere all'avanguardia. Ecco, da quel lato ci sono i laboratori chimici e laggiù ci sono gli impianti per la separazione dei materiali riciclabili. Legno, vetro, carta, residuati dell'edilizia.
1: E riuscite a recuperare buona parte di questi materiali?
0: Tutto è possibile. Le percentuali variano, ma sono sempre molto alte. Vede laggiù? Quelle cataste regolari sono residui di legname. Se non vengono utilizzate per le nostre esigenze, le inviamo alle cartiere, che ne ricavano cellulosa e quindi carta.
1: La carta riciclata.
0: Qualcosa di più. Carta vera e propria. La carta riciclata proviene dal riutilizzo della carta, dal macero, insomma.
1: E lo fate anche voi qui?
0: No, per la carta da macero abbiamo un altro deposito ad una decina di chilometri da qui, con un trattamento per la sterilizzazione. E quindi inviamo tutto alle cartiere.
1: Io non sono un esperto, ingegnere, ma come cittadino, direi come persona che vive su questo pianeta, ho sempre sofferto all'idea che tante cose utili andassero perdute. E il discorso non è soltanto ecologico, badi, ma anche economico.
0: Ma lei ha perfettamente ragione. Si tratta di grandi economie, non piccole, le garantisco. Per questo lo sviluppo di una coscienza ecologica nei cittadini è la premessa indispensabile per la realizzazione di queste grandi economie di recupero. Mi scusi la domanda, commissario. Lei è ligure, vero?
1: Si capisce subito, eh?
0: No, anch'io lo sono. Noi passiamo per avari, taccagni. In realtà, il ligure è solo attento a che nulla vada sprecato.
1: È ciò che ho sempre sostenuto, tra l'ironia e il compatimento quasi generale, devo dire.
0: Lasciamo pure parlare di spreconi, i teorici dell'usa e getta. Alla fine dovranno darci ragione e ringraziarci anche.
1: Se saremo ancora in tempo, prima dell'apocalisse.
0: Noi ci proviamo. Ecco. In quella zona raccogliamo il vetro che viene poi avviato al riciclaggio specializzato, mentre per gli scarti dell'edilizia abbiamo un impianto per la triturazione e se ne fanno materiali di copertura, impasto per isolanti e letti di materiali drenanti. E questo è il nostro piccolo ma vero motivo di orgoglio.
1: Ingegnere, mi sembra che il vostro sia davvero un impianto modello, ma quante ce ne sono in Italia di queste strutture?
0: Lei ha messo il dito sulla piaga. Purtroppo saranno una dozzina, a dir molto, eh? E quasi tutte al centro-nord.
1: E queste cosa sono, ingegnere? Sembrano coltivazioni speciali. Sa quelle di frutta pregiata, primizie?
0: Beh, ci è andato molto vicino. Sono in effetti vere e proprie coltivazioni. E il prodotto che se ne ricava è veramente pregiato. È il biogas.
1: Il biogas? Mi spieghi meglio.
0: Vede, in questi campi, sono parecchi ettari, ogni giorno viene rovesciato il contenuto dei cassonetti che più di 700 camion trasportano qui, e non solo dalle zone limitrofe, ma anche da una parte del Piemonte.
1: Beh, è strano. È strano che non si senta nessun cattivo odore, quello tipico delle discariche.
0: Ecco, questo è il risultato della nostra tecnologia e della ragione stessa della nostra iniziativa.
1: Formidabile. E come avviene questo?
0: In queste fosse di coltivazione noi trattiamo circa 2500 tonnellate giornaliere di rifiuti urbani. Dopo la prima selezione, di cui abbiamo parlato prima, tutti i rifiuti organici vengono coperti da uno strato di drenaggio derivante dai residui dell'edilizia contenuti in cuscini di juta e coperti da strati di plastica spessi 2 mm. Il prodotto è il biogas, che è qualcosa di molto simile al metano.
1: Insomma, il gas che nasce dalla decomposizione dei rifiuti organici.
0: Certo, con la differenza che noi quel gas lo catturiamo, lo avviamo in speciali condotti e lo utilizziamo. Vede, commissario, a distanze più o meno uguali ci sono delle valvole, come dei rubinetti. Noi lo spigliamo e lo trasformiamo in energia elettrica.
1: Una centrale di energia pulita.
0: Appunto. Tutti i nostri impianti, i laboratori chimici, le centraline elettroniche di controllo, l'illuminazione, il riscaldamento, i macchinari per le nostre operazioni, funzionano grazie alla nostra produzione di energia. Un ciclo completo e continuo. Insomma, siamo completamente autosufficienti.
1: Teoricamente potreste anche vendere la vostra energia ad altri utenti.
0: Non solo teoricamente. Al nostro impianto di trasformazione si sono collegate un gruppo di utenze della zona.
1: Quello che lei mi dice è molto riconfortante.
0: E poi la nostra fonte di energia è praticamente inesauribile. I rifiuti urbani.
1: Mi sembra una cosa straordinaria. La realizzazione di antichi sogni di risparmi energetici e di pianeta pulito.
0: Ma non sono tutte rose, commissario. Viviamo in mezzo ad insidie continue. Ed è proprio per questo che ho pregato Franco Salvo di prendere contatto con lei. Ma vorrei parlargliene in ufficio, magari davanti a un caffè, eh?
1: Ottima idea.
0: Lei ha appena visto, commissario, come sono rigorosi i controlli ai nostri ingressi. E sull'onestà del nostro personale di vigilanza non abbiamo dubbi.
1: Nei limiti dell'umano, naturalmente.
0: Ma certo. Eppure, da qualche tempo abbiamo notato infiltrazioni saltuarie, ma sempre più frequenti, di scorie industriali, per le quali la nostra discarica non è attrezzata.
1: Da quanto tempo avete notato questo traffico?
0: Da circa un anno, con fasi alterne. E questo ci ha costretto a sacrificare una parte della nostra area per creare una zona off-limits, un settore a rischio, dove parcheggiare queste scorie. Ma siamo già vicini ai limiti della capienza.
1: Avete qualche sospetto?
0: È difficile stabilirlo. Sappiamo che in altre discariche simili alla nostra, a volte basta sganciare qualche biglietto da 100.000 per lasciar passare un tir con carichi nocivi in mezzo a quelli della nettezza urbana.
1: Ed io dovrei occuparmi del settore della sicurezza e della vigilanza su questo problema.
0: Esattamente. Noi ci terremo molto.
1: Ecco, si tratta di un incarico difficile e delicato, in un settore completamente nuovo per me. Sono un po' negato per le tecnologie molto sofisticate. Il mio lavoro è sempre stato l'indagine sulle persone, sulle psicologie, sui moventi reconditi delle azioni criminose.
0: Lo so, la capisco. Ma noi abbiamo bisogno di qualcuno che goda della nostra fiducia totale e che si occupi dell'organizzazione di questo settore, non tanto sotto il profilo tecnologico, ma proprio sotto il profilo umano. Studiare i comportamenti, valutare le persone, insomma quello che lei ha sempre fatto.
1: Ingegnere, vorrei un po' di tempo per valutare il problema. Intanto lei dovrebbe fornirmi in dettaglio tutta la trafila delle procedure, dal momento in cui i mezzi caricano i materiali fino all'arrivo qui alla ditta. I nomi e il curriculum delle società che si occupano di questi trasporti e quelli di tutto il vostro personale addetto alla vigilanza. Anche se di vostra fiducia. È necessario individuare i punti deboli della rete protettiva, nella quale i clandestini possano aver fatto filtrare i loro carichi proibiti.
0: Ma certo, commissario, io ho già preparato una relazione e tutta la documentazione necessaria.
1: E voglio dirle anche un'altra cosa, con estrema franchezza.
0: La prego.
1: Nell'ipotesi in cui dovesse accettare la sua offerta, chiedo la più ampia libertà di manovra nell'organizzare il lavoro. Nessun orario rigido, niente ore dietro una scrivania a scaldare la sedia. Sa, l'ho evitato per tutti gli anni in cui sono stato in servizio. Non vorrei caderci ora che sono in pensione. Ecco, questa è una condizione imprescindibile. L'ho detto anche al dottor Salvo.
0: Fin da ora posso assicurarla che lei potrà gestire il suo tempo e il suo lavoro come meglio crede e senza che nessuno possa sindacare il suo operato. Me ne faccio garante io stesso.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Margherita.
0: Buongiorno, Mr. Klaus.
1: Volevo comunicarle che l'operazione Omega dovrà aver luogo dopo domani notte.
0: Molto bene. Me ne occupo subito.
1: L'operazione dovrà avvenire secondo le modalità Y, per cui il giovanotto suo collaboratore, il signor Sauro, dovrà preparare tutta la documentazione.
0: Gli parlo immediatamente.
1: Spero che non abbia commesso ulteriori imprudenze.
0: Ho sorvegliato attentamente il suo lavoro e i suoi spostamenti, come le avevo promesso, e tutto è filato liscio.
1: Bene. Lo controlli sempre. Mi dia comunicazione dell'avvenuta operazione al più presto. La saluto.
0: Stia tranquillo. Arrivederla. Sauro? Sono Margherita.
2: Ciao, Margherita. Come stai?
0: Bene. Ho parlato ora con il boss. L'operazione Omega è per dopodomani notte. Mettiti subito in contatto con la nave.
2: Ah, dopodomani. Speriamo che la nave si trovi in zona favorevole.
0: Quando la smetterai di discutere gli ordini? Saranno certamente in zona favorevole.
2: Va bene, va bene. Con le solite modalità?
0: Modalità Y. Te lo avevo accennato, mi pare.
2: Non l'avevi dato per sicuro. Comunque i documenti li avevo già preparati. Anche se mi sembra il momento sbagliato per quel tipo di soluzione.
0: Ancora? Ma allora è un vizio.
2: Hai letto ultimamente qualche giornale?
0: Che giornale? Che vuoi dire?
2: Qualche giornale dei nostri avversari. È uscita un'inchiesta, un paginone dedicato proprio alle nostre attività. E sicuramente qualche poliziotto o magistrato zelante vorrà ficcare il naso nella faccenda.
0: Beh, non è la prima volta. Articoli su questi argomenti escono spesso, ma come vedi, tutto viene digerito prima o poi.
2: Finché non ci saranno sintomi di indigestione. E allora?
0: Oh, senti, i nostri capi sapranno bene quello che fanno. Anche loro li leggono i giornali. E poi ci sono i giornali degli amici, oltre agli altri. E mi pare che tutto abbia funzionato bene finora, non ti sembra?
2: Sì, sì, certo, tu hai ragione. Ma a volte non ci si accorge in tempo quando il bicchiere trabocca. Comunque, terrò il becco chiuso ed eseguirò gli ordini.
0: Ecco, bravo. Mettiti subito in contatto con l'Azimut. Con il sistema di sicurezza, naturalmente. E poi tienimi informata.
2: Sì, padrona. Ti farò una radiocronaca, tutto il calcio minuto per minuto.
0: Stupido. Fai anche lo spiritoso adesso. Mettiti al lavoro piuttosto. Ciao.
2: Obbedisco.

Eccomi. Eccomi arrivato. Ah, sì, sì, ti ho portato qualche cosa. Ah, ecco qua. Adesso ci prepariamo una bella cenetta, va bene? Ecco qua, questo. E adesso sentiamo se ci sono messaggi sulla segreteria.

Ecco il solito messaggio cifrato. Vorrei proprio sapere chi si diverte a farmi questo scherzo. Se crede di farmi paura si sbaglia. Forse è qualcuno che conosce i miei gusti e sa che la quinta di Beethoven non è proprio la mia passione. Beh, prima o poi si farà vivo. O cambierà musica.

Avete ascoltato la sesta puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Ingegner Minghetti, direttore Ecodis, Alberto Ricca. Margherita Bellini, manager, Patrizia De Clara. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo, Massimo Palazzini. Segretaria ufficio Margherita, Laura Restivo. Vigilante Ecodis, Stefano Miceli. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Giovanni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa

voleva fare il soldato, io ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo decollo.

stava per la partenza, salve di fuciliria. Troppo sottile la differenza fra chi ritorna e chi invece

colpiamo col dito, tu non capivi perché. Ma tutto questo sembra svanito, come un concerto che invece

questo ti dirò di non temer niente perché

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: Grazie a Minuto e a tutti quelli che mi vogliono bene.
1: Grazie di cuore. Grazie di cuore. Ciao.

0: State ascoltando Radio Tech. Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Ore 19:34 di domenica 23 novembre 1980. La Terra trema in una vasta area del centro-sud Italia. Una scossa con una potenza di magnitudo 6.9, decimo grado della scala Mercalli, interessa le province di Avellino, Salerno e Potenza. Ma le scosse vengono percepite in tante altre zone d'Italia, lambendo addirittura la pianura padana a nord e la Sicilia a sud. Il bilancio è drammatico, 2.914 morti e 8.000 feriti. E la tragedia più toccante nel comune di Balvano, in provincia di Potenza, dove durante la messa il soffitto della chiesa madre crolla e seppellisce 66 persone, molti dei quali bambini, e cancella di fatto un'intera generazione del luogo. A più di 40 anni di distanza, quali e quanti passi in avanti sono stati fatti per controllare meglio i movimenti tellurici e prevenirli? Abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere meglio un autorevole esperto e studioso di geologia e dei fenomeni sismici, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni.

0: Buonasera, una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19.39, esattamente in tutte le regioni italiane del centro-sud, è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile.
1: Presidente Doglioni, il sisma del 1980 in Irpinia interessò una vasta area di ben 17.000 km quadrati tra Campania, Basilicata e Puglia. Distrusse 37 comuni e ne coinvolse gravemente altri 650. Inoltre causò circa 300.000 sfollati e provocò quasi 3.000 vittime. Perché si sprigionò tanta energia distruttiva?
2: Il terremoto del 1980 è stato un momento di grande sofferenza per l'Italia e di grande stimolo anche però culturale da un punto di vista scientifico. Sono nate tante iniziative per conoscere come è fatta l'Italia. Nacque il progetto Geodinamica, che portò grandi conoscenze del territorio nazionale a comprendere meglio anche l'importanza di accrescere le reti di monitoraggio, le reti prima di tutto sismologica, la rete geodetica, tutta una serie di osservatori che hanno permesso nel tempo di crescere nelle nostre conoscenze. Il terremoto del 1980 è legato al fatto che tutto l'Appennino si sta dilatando a una velocità di circa 4 mm l'anno. In Italia possiamo avere terremoti che possono raggiungere anche magnitudo superiore a 7, si pensa che si possa arrivare anche a 7.4, se non 7.5. Quindi il terremoto dell'Irpinia forse non è il terremoto più grande, anzi in Sicilia abbiamo registrato un terremoto alla fine del 600 che aveva una magnitudo superiore a 7.3. E l'Italia è una zona ovviamente sismica e questa sua sismicità è legata al fatto che ci sono dei fenomeni di subduzione. Uno, cioè la subduzione è un fenomeno per cui la litosfera entra all'interno del mantello terrestre, nel caso specifico è la placca adriatica che scende al di sotto della catena appenninica. E poi abbiamo la subduzione alpina, dove la placca europea scende al di sotto della placca adriatica. Questo fenomeno di subduzione è accompagnato da quello che noi chiamiamo un arretramento di questo piano, che produce un'estensione nella parte a tetto sovrastante questa zona di subduzione, che ha aperto il bacino tirrenico negli ultimi 15 milioni di anni, si sta tuttora aprendo. E la velocità che noi misuriamo, in particolare lungo la catena appenninica, è appunto di alcuni millimetri all'anno, il che significa 4 millimetri all'anno, significa 40 centimetri ogni secolo, vuol dire che ogni 3-4 secoli una zona può dare un movimento di un metro e mezzo, o quando la faglia si riattiva magari dopo diverse centinaia di anni, può produrre terremoti appunto di magnitudo come quella dell'Irpinia, che è stato il più grande terremoto degli ultimi 100 anni. E bisogna tornare al terremoto del 1908 di Messina per avere una magnitudo superiore a quella.

0: Ma come possiamo studiare meglio i terremoti in Italia?
1: L'Italia ha una sismicità che ogni anno noi registriamo come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che può superare anche i 16.000-20.000 eventi all'anno. Qui ogni sala sismica dell'Istituto, più o meno ogni mezz'ora viene registrato un evento sismico. Oramai la rete ha una capacità di detezione così bassa per cui vengono registrati eventi anche di magnitudo inferiore a 1. Però più abbassiamo la capacità di rilevare terremoti, più riusciamo a capire meglio anche come funziona tutto il sistema. Quindi l'Italia è una zona viva, deve anche la sua bellezza naturale a questa sua estrema vitalità della natura, però ha questa controindicazione. Non abbiamo i terremoti del Giappone, qui non si possono essere terremoti di magnitudo superiore a 9, e quindi si tratta sì un domani di arrivare a prevedere i terremoti, ma è molto più importante oggi costruire in modo di resistere ai terremoti, perché i terremoti comunque torneranno e dobbiamo difendere le nostre abitazioni, dobbiamo permettere di continuare a abitare nelle nostre case. Per questo abbiamo proposto un motto che vale la pena di studiare i terremoti, perché è importante difendere la nostra vita, le nostre abitazioni, perché sono i nostri beni primari, ma anche la nostra libertà, perché nel momento in cui siamo costretti a essere sfollati, a perdere le radici, i collegamenti familiari, e nel momento in cui una comunità viene sfollata per 10 anni, viene anche disgregato il tessuto socio-economico.
0: Dopo la distruzione di tanti paesi, i soccorritori manifestano le grandi difficoltà a operare senza mezzi e i superstiti hanno problemi di ogni tipo.
2: Avendo constatata la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose: delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per 2 giorni consecutivi. Questo è gravissimo. Per questi 2 giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi

0: Che vita è questa? È una porcheria.
1: Qui VALE è un acronimo, una sorta di motto per dire che terremoti sono qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere, e per fare questo dobbiamo costruire in maniera antisismica. E noi come istituto lavoriamo per dare i numeri giusti per costruire in maniera antisismica, lavoriamo anche per la previsione dei terremoti, ma in questo momento è evidente che è molto più efficace e duraturo e lungimirante costruire in maniera antisismica.

0: Qual è la situazione geodinamica italiana e che cosa ha generato il terremoto dell'Irpinia?
1: Il terremoto di Irpinia si è formato appunto perché la placca adriatica nel suo arretramento verso est relativamente al resto d'Italia ha generato un'estensione. Il terremoto di Irpinia ha attivato un volume crostale che dilatandosi è scivolato verso il basso. In questo movimento l'attrito sul piano di faglia ha generato la radiazione delle onde sismiche. Sono terremoti che chiamiamo per faglie normali. Nel caso specifico si sono attivate due faglie. Nel caso dell'Irpinia c'è stato un primo evento seguito da 19 secondi successivamente da un altro più a sud-est e un altro a 40 secondi relativamente più a nord. E quindi una fetta di crosta si è mossa verso il basso e l'attrito su questi piani ha generato appunto le onde sismiche. Quindi la dimensione del terremoto dipende dal volume che viene coinvolto e di conseguenza dalle dimensioni delle faglie che accompagnano, che permettono a questo volume di muoversi.

0: Ecco, professore, ma quali caratteristiche hanno le faglie italiane?
1: La geologia ha delle regole globali, non è che le faglie italiane siano diverse da quelle del resto del mondo, magari possono cambiare un po' le rocce, può cambiare un po' l'attrito, ma le regole sono sempre quelle, ci sono dei parametri di attrito, di dimensione delle faglie e quindi di dimensione anche della magnitudo che ovviamente è conseguente, che dipende dalla dimensione della faglia e da quanto è stato il rigetto su quel piano di faglia e qual era l'attrito sul piano di faglia.
0: Per questo i terremoti non sono particolarmente forti come in Giappone e non ci arriveremo mai a quei livelli?
1: I terremoti estensionali, come avvengono lungo la catena appenninica, in tutto il mondo non superano magnitudo 7,5. Sono rarissimi i casi che questa magnitudo viene superata nelle zone di subduzione pacifica, ma è una situazione geodinamica molto diversa. Quindi non è tanto la velocità per gli ambienti estensionali che conta, ma proprio la dimensione del volume. Siccome questi volumi si muovono a favore di gravità, appena possono si muovono. I terremoti compressivi, come quelli del Giappone o trascorrenti, invece possono avere dimensioni volumetriche e di faglie molto più grandi e quindi arrivare a magnitudo maggiori, come per esempio nel Cile, in Alaska, nell'ovest degli Stati Uniti, in Indonesia, dove si superano vari centimetri l'anno. In quel caso la velocità negli ambienti compressivi e trascorrenti diventa fondamentale.

0: e lì si possono avere appunto magnitudo che sono decisamente superiori a quelle italiane. Ogni grado di magnitudo significa un aumento di energia di 32 volte, quindi passare da magnitudo 7 a magnitudo 9 vuol dire avere un'energia che è 1000 volte superiore.
1: L'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, esprime un forte disappunto per i ritardi nei primi soccorsi.
2: Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe e sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio. E quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica.

0: Professor Doglioni, quali sono le differenze principali tra i più forti terremoti italiani, da quello dello Stretto di Messina che lei citava prima nel 1908, ai quattro in Irpinia tra il 1910 e il 1980, in Garfagnana nel 1920, in Friuli nel 76 ed ancora in Abruzzo nel 1915 e nel 2009 ed infine anche in Emilia-Romagna nel 2012?
1: E sono tutti legati comunque a un fattore comune che è questo ambiente geodinamico delle subduzioni appenninica e alpina. Ovviamente tutti quelli appenninici, a parte quello dell'Emilia del 2012, che è complessivo, tutti gli altri sono fenomeni estensionali, come dicevamo prima, quindi legati all'allargamento della crosta terrestre di alcuni millimetri l'anno. Quello del Friuli del 76 e quello dell'Emilia del 2012 invece sono dei terremoti compressivi, quindi c'è un raccorciamento. Anche in questo caso però stiamo parlando di alcuni millimetri all'anno. Sono ovviamente zone dove l'energia si è liberata, nelle zone adiacenti evidentemente l'energia si sta continuando ad accumulare, quindi il nostro obiettivo è quello di studiare soprattutto le zone dove ci sono delle lacune sismiche, perché sono le zone dove è più probabile che in futuro avvengano dei terremoti simili a quelli che conosciamo. Dove ci sono stati terremoti, lì certamente questi eventi torneranno in futuro, però sappiamo che ci sono molte zone d'Italia che hanno le stesse caratteristiche geologiche, dove ancora non ci sono stati terremoti storici, che però noi ci attendiamo che questi avvengano, oppure ci sono stati terremoti magari 500 anni fa o 1000 anni fa, e quindi sappiamo che inevitabilmente dobbiamo prepararci a questo. Quindi noi cerchiamo di monitorare quelle aree, ma è anche il segnale più forte che dobbiamo dare è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, i cittadini, i sindaci evidentemente, a lavorare per la prevenzione.

0: Lei prima faceva riferimento alla rete di monitoraggio e ai potenziamenti che ci sono stati nel corso degli anni, ecco, dopo l'Irpinia. Ma che cosa è cambiato, ecco, rispetto, facendo un confronto con l'epoca quindi del 1980, nel monitoraggio dell'Istituto, di Geofisica, Nazionale di Geofisica e Vulcanologia?
1: Allora, la rete sismica nazionale era veramente scarsa, c'erano pochissime stazioni e quello fu uno stimolo formidabile per fare in modo che la rete sismica crescesse e quindi l'istituto ha avuto il merito di costruire questa rete sismica con tutti i colleghi, molti dei quali magari adesso sono in pensione, ma ai quali dobbiamo essere grati perché hanno lavorato per rendere la rete quello che è oggi, con oltre 400 stazioni sul territorio nazionale. Dobbiamo però ancora crescere. In Giappone ci sono 5.000 stazioni, quindi abbiamo il compito di implementare la rete, mettere stazioni per esempio in pozzo, perché nei pozzi c'è meno rumore esterno, quindi i sismometri riescono a lavorare meglio, a registrare con più precisione quello che succede nella crosta italiana. Abbiamo la necessità di implementare la rete sismica anche nelle zone marine, di far crescere anche la rete accelerometrica e di implementare la rete geodetica, cioè vedere come avvengono tutti i movimenti, come variano nel tempo, come vengono modificati anche da condizioni idrologiche. Ci sono tutta una serie di parametri che ci permettono di vedere questo sistema vivo, perché la crosta italiana, come tutta la crosta e la litosfera terrestre, respirano, sono legate proprio alla dinamica interna ed esterna della Terra. In particolare anche gli effetti delle maree, sia liquide che solide, si vedono che hanno degli effetti sulla litosfera.
0: Finisce qui la prima parte dell'intervista al Presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, sul sisma dell'Irpinia e sulla situazione italiana. A fra poco per la seconda parte.
2: Frozen moon, a murder of silhouette, crows I saw, and the tears on.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati, siamo di nuovo con il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per ricordare e comprendere meglio cosa fu il terremoto dell'Irpinia e come prevenire i fenomeni sismici in Italia.
2: Professor Doglioni, le fratture che interessano l'Irpinia e in generale la nostra penisola sono di avvicinamento o di allontanamento? Lei faceva riferimento ad alcune, ecco, se può spiegarcelo meglio.
3: No, tutta la catena appenninica dalla Liguria fino alla Calabria è in estensione nella parte della dorsale che va più o meno dallo spartiacque appenninico fino al Tirreno. È in compressione solamente nella parte esterna, qui sotto la pianura padana, dove c'è il fronte della catena appenninica, in Adriatico e poi qua giù nello Ionio. Quindi la catena è largamente in estensione. Poi ci sono delle zone dove ci sono anche delle componenti orizzontali, per esempio la più famosa di tutte è qui, dove ci sono le isole Tremiti. Tremiti è proprio perché ci sono tremori noti fin dall'antichità. E anche nel Gargano, dove ci sono questi movimenti orizzontali, chiamiamo faglie trascorrenti, e molto probabilmente anche qua giù sul fianco orientale della Sicilia, lungo quella che noi chiamiamo Scarpata di Malta, una struttura che probabilmente è anche la causa anche dell'origine dell'Etna, cioè che questo magmatismo ha potuto risalire grazie a questa sorta di finestra che avviene nella litosfera tra la parte ionica e la parte siciliana. Questa depressurizzazione permette al mantello di risalire isostaticamente e quindi trovandosi a minore pressione fonde e produce il magmatismo calino, cioè di tipo oceanico, diciamo, dell'Etna.

0: Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario per il sisma dell'Irpinia, racconta le primissime concitate fasi degli interventi.
1: Peggiore è stato il terremoto dell'Irpinia. Intanto perché Friuli 1.000 morti, Irpinia 3.000 morti. Io ricordo la notte in cui chiamai il ministro degli interni, che era Virgilio Rognoni in quel caso, e gli dissi: mi servono più di 3.000 bare. E nella notte il ministro mi disse: ma Tony, le voglio subito. Anche lì chiama tutti i prefetti e vedi di mettere insieme questa cosa. Io non posso non dare una sepoltura degna a 3.000 vittime del terremoto.
0: Il potente rombo del terremoto venne registrato da un ragazzo che ascoltava musica folk da una radio locale.

0: In passato, appunto, non era facile fare previsioni sui terremoti, ma nel presente, con le maggiori conoscenze e le apparecchiature più avanzate, la rete di controllo sismica può prevedere la portata degli sciami sismici?
1: Oggi non siamo ancora in grado di prevedere i terremoti. Io penso che questo non è possibile solo perché non abbiamo ancora capito quali sono i parametri che dobbiamo misurare, anche perché il fenomeno del terremoto può essere studiato sotto una serie di tante diverse manifestazioni che la Terra ci dà. Le rocce sono un po' come delle spugne. E per cui quando si comprimono i fluidi che vengono contenuti vengono espulsi verso l'alto, se si dilatano i fluidi vengono richiamati. Ci sono emissioni elettromagnetiche, ovviamente c'è una variazione della sismicità, però sono tutti parametri che al momento non ci hanno permesso di arrivare a una definizione. Forse con l'intelligenza artificiale e implementando le reti arriveremo ad avere una previsione dei terremoti. Oggi non siamo in grado, ma questo non significa che non sia giusto continuare su questa strada, però la cosa più importante non è prevedere il terremoto, è costruire in maniera tale per cui se anche arriva il terremoto uno può continuare a bersi il suo caffè dopo l'evento del terremoto, se la casa è costruita in maniera da poter assorbire e non essere coinvolta dalle oscillazioni che il suolo determina e che vanno a distruggere il nostro patrimonio edilizio che è particolarmente fragile, soprattutto dove ci sono case in pietra, case
0: Ci
1: povere.
0: arriveremo, professore, ci arriveremo. Sì.
2: Zamberletti spiega poi le dimensioni del terremoto e la forte partecipazione dell'allora Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
3: Quello fu un terremoto enorme anche come dimensione, perché il terremoto aveva colpito la città di Napoli, che ha avuto più di 100 morti, fino a Potenza. Ma c'è di più, che fu proprio quel terremoto a far nascere il sistema di protezione civile che avevamo individuato in Friuli. Avevamo messo a punto un sistema dalla nostra testa, della nostra esperienza, che avevamo suggerito alla politica, al Parlamento, al governo. Ma fu solo il terremoto del Pisa, se ne ricordo, ci fu il famoso messaggio di Pertini. Perché? Perché mentre in Friuli noi avevamo seduto sul terremoto il grosso del nostro esercito, in Pisa non avevamo forze. E non avevamo un'organizzazione capace di far scattare rapidissimamente una mobilitazione generale, facendo convergere soprattutto dal nord Italia le considerevoli forze e dei vigili del fuoco, ma anche delle forze armate sul territorio.

0: Allora, nel 1980 il sisma fu di magnitudo 6,9 della scala Richter. L'epicentro, cioè il centro del terremoto in superficie, venne individuato a Castelnuovo di Conza, un comune del Salernitano, mentre l'ipocentro, cioè il punto nel sottosuolo da quale partono le scosse, venne calcolato a 10 km di profondità. Ecco, quali di questi fattori incide maggiormente sui danni alle infrastrutture e sui rischi per la popolazione?
1: Il terremoto dell'Irpinia ha avuto tre epicentri, quindi di conseguenza tre ipocentri, il più importante dei quali era intorno ai 14-15 km di profondità. Poi si è visto che la sismicità è salita verso l'alto. Più il terremoto è profondo relativamente, nello spessore è fragile e freddo della crosta, più è alta l'energia che dissipa. Però nello stesso tempo, più è superficiale, più le onde sismiche sono più vicine agli edifici e di conseguenza possono dare danni maggiori. E in più ci sono degli effetti che chiamiamo di sito, cioè se per esempio le onde sismiche vanno a interessare un deposito alluvionale dove non ci sono rocce compatte, le onde sismiche rallentano e quindi aumentano di ampiezza e di conseguenza fanno più danni. Quindi è una combinazione di effetti di profondità, caratteristiche anelastiche della crosta, di effetti e di amplificazione e ovviamente di quello che è il patrimonio edilizio che viene interessato. Quindi ci sono un insieme di parametri che poi determinano alla fine il danno finale. Quindi c'è una pericolosità naturale e quella che poi definiamo la vulnerabilità degli edifici e l'esposizione, cioè quanti abitanti, quante infrastrutture ci sono. E questo dà il rischio sismico, che è appunto il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
0: Il commissario straordinario evidenzia le grandi difficoltà delle prime ore ed il suo incarico assegnato 24 ore dopo il sisma, perché prima non esisteva.
2: Quindi l'Irpinia, non avendo per 24 ore, il commissario venne nominato 24 ore dopo, quando il governo, resosi conto della gravità, il Consiglio dei Ministri si riunì e mi nominò commissario. Ma io fui nominato commissario il giorno dopo. Uno dice, beh, il giorno dopo. Ma stare senza la guida delle operazioni per 24-48 ore è una cosa terribile per i risultati. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, arrivò sul posto prima del commissario che veniva nominato, mentre lui era già andato sul posto. E si rese conto della scarsità delle forze del soccorso rispetto alla dimensione dell'evento.
0: Nella storia recente, oltre l'Irpinia, anche un'altra area appenninica, ne parlavamo poco prima, poco più a nord, quella tra Umbria, Marche e Lazio, è stata particolarmente bersagliata dal terremoto. Vi è una causa particolare?
1: È la stessa causa lungo tutta la catena appenninica,
0: Appenninica.
1: dalla Liguria. Tra Toscana, Marche, Lazio,
0: È comune,
1: Umbria,
0: quindi.
1: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria sono tutte soggette a questa estensione. Le zone che sono più prone a dare eventi di grande magnitudo sono quelle che hanno lo spessore esterno freddo più spesso, quindi è una caratteristica di fragilità della crosta. Più ci si sposta verso il Tirreno, dove lo spessore della crosta è minore perché il mantello sottostante è più alto, quindi porta calore, quindi lo spessore freddo, fragile, più sottile, lì i terremoti diminuiscono di magnitudo per un effetto termico principalmente che diminuisce appunto lo spessore.
0: E proprio a seguito del terremoto dell'Irpinia venne creato un ministero ad hoc e venne nominato ministro lo stesso Giuseppe Zamberletti.
2: E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato nel terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo delle operazioni Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione di costruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia, 1981, estate 81, il Presidente della Repubblica Pertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione.
0: Le aree del centro-sud coinvolte nel sisma dell'80 avevano abitazioni costruite, facevamo riferimento prima a questo, prevalentemente di pietre, ma anche blocchi e cemento armato, in misura minore naturalmente. Quali tecniche costruttive e materiali gli esperti considerano oggi più adatti per poter sopportare un terremoto di alta magnitudo senza grandi distruzioni e vittime, ad esempio come in Giappone? Ecco, parlava prima del Giappone anche.
1: E queste ovviamente sono discipline tipiche dell'ingegneria sismica. In Italia abbiamo degli ingegneri di altissima professionalità che portano le loro competenze antisismiche un po' in tutto il mondo. L'importante è riuscire a isolare gli edifici, e chiaramente le vecchie case in pietra che non hanno né isolamento, non hanno magari catene, non c'è una capacità, un legame tra le pareti che impedisca ai solai di cadere. Poi c'è stato il grande problema di tetti costruiti in cemento armato che avevano quindi un'inerzia diversa rispetto ai muri sottostanti.
0: Come a San Giuliano di Puglia, ad esempio, a scuola.
1: Quindi abbiamo imparato tantissimo, purtroppo pagando molto caro questa impreparazione. Però credo che oggi ci siano le tecniche per resistere ai terremoti. Abbiamo visto anche che, per esempio, dove ci sono case in muratura o in pietra, la componente verticale del suolo ha un ruolo molto importante per la resistenza delle abitazioni, perché questa componente verticale rende le case ancora più fragili alla componente orizzontale, che riesce a danneggiare ancora maggiormente l'edificio.

0: Presidente Taglioni, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quali progetti ha in cantiere ulteriormente per potenziare, ecco, sia i rilevamenti della rete sismica e poi per prevenire i terremoti, anche in una prospettiva, diciamo, europea e mondiale?
1: E a mio avviso sarebbe bello che nascesse un servizio geologico europeo perché i rischi naturali sono un fenomeno ovviamente non solo concentrato in Italia, anche se è vero che l'Italia è più sismica per esempio della Germania o della Francia, ma ci sono altre nazioni come la Grecia che certamente ha una sismicità paragonabile almeno alla nostra. Noi come istituto stiamo cercando di implementare le reti di monitoraggio. Credo che un ente di ricerca abbia prima di tutto l'obbligo di costruire delle infrastrutture che siano di servizio non solo alla comunità scientifica, ma anche a tutte le attività di ricerca delle università italiane o straniere e quindi fornire questi dati. Noi abbiamo una politica dei dati molto avanzata, per cui tutte le nostre rilevazioni sono disponibili a qualsiasi ricercatore del mondo. Quindi l'obiettivo è crescere le infrastrutture, aggiornarle, migliorarle, inventarne di nuove. Per esempio vogliamo costruire una rete idrogeochimica nazionale che servirà appunto non solo forse in futuro anche a dare delle indicazioni importanti sull'attività sismica, ma anche alla qualità delle acque, quindi in termini ambientali di vedere quelle che possono essere modificazioni e variazioni dello stato delle risorse idriche nazionali.

0: Professore, un'ultimissima domanda. L'Adriatico, in una prospettiva temporale ovviamente a lungo termine, è destinato a ridursi e quindi a avvicinare le nostre coste a quelle della Dalmazia, della ex Jugoslavia o allontanarsi?
1: No, no, ha detto correttamente, l'Adriatico è un frammento di litosfera che sta scendendo sia sotto le Dinaridi sia sotto gli Appennini. La velocità di questi movimenti è dell'ordine di alcuni millimetri l'anno. Un millimetro l'anno significa un chilometro ogni milione di anni. Quindi la velocità di questo raccorciamento tra le due sponde è dell'ordine dei forse 2 più 2 millimetri l'anno, quindi ci stiamo avvicinando a una velocità di circa 4 km per milione di anni. Quindi, considerata l'apertura dell'Adriatico, c'è un po' di tempo perché l'Adriatico si chiuda, però nei tempi geologici è destinato a chiudersi.
0: Quindi potremmo fare ancora i bagni in Adriatico.
1: Sì.
0: Professore, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon lavoro e grandi prospettive per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Grazie.
1: Grazie
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Amici del Super Club, bentornati. Dunque, ci eravamo lasciati con la promessa di ripartire con il nostro racconto parlando dell'inizio dell'era Moratti. Già, ma con chi ne parliamo? Beh, ve lo dico io, con il diretto interessato, perché abbiamo il grande onore, davvero un enorme privilegio, poter ospitare al Super Club il presidente Massimo Moratti. Benvenuto, presidente.
3: Presidente, la famiglia Moratti è indissolubilmente legata ai colori nero-azzurri dal 1955, quando suo papà, il cavaliere Angelo Moratti, nel maggio di quell'anno ne acquistò la presidenza, che mantenne fino al 1968, vincendo con la grande Inter del mago Elenio Herrera 3 campionati italiani, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Poi nel 1995 avvenne un'altra svolta epocale per il club. Massimo Moratti rileva la società dal presidente Pellegrini, riportando a distanza di 27 anni un membro della famiglia Moratti al timone della società. Massimo Moratti è ufficialmente il nuovo presidente del Football Club Internazionale Milano. Ricorda quei momenti?
4: Era un momento particolare dell'Inter che non andava benissimo, ma soprattutto fu Brisco, che l'avvocato Brisco, che mi chiese di provare a, per favore, di provare a fare un'offerta, ma io non mai che ci tenessi moltissimo, che fossi al 100% convinto. E come io gli dissi, va bene, non è che faccio l'offerta, senti un po' Pellegrini se hai intenzione di vendere. Da quel momento, tempo una settimana, mi sono trovato l'Inter mi sono trovato l'Inter addosso, e che insomma è un'avventura, un privilegio, è un'avventura molto bella quella che mi è capitata.
2: Nella stagione 96-97 si trovò a disputare dunque una prima finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. All'andata lo Schalke vinse 1-0, ma nel ritorno a San Siro Zamorano pareggiò i conti. Si arrivò dunque alla lotteria dei rigori e i tedeschi vinsero il trofeo per 4-2. Come se non bastasse, l'allora allenatore dei nerazzurri, mister Roy Hodgson, a poche ore dalla gara arrivò ad un forte diverbio con Javier Zanetti e rassegnò le dimissioni. Che momento è stato quello?
4: Beh, ma quello era stato, non è che fu, arrivava un diverbio soprattutto con la curva. Hodgson era una persona di società, lo trovo una persona, tra l'altro un fantastico, una bellissima persona. E il suo diverbio la sua contestazione fu con la curva. Zanetti rappresentava un pochettino per la curva l'eroe, quindi le due cose erano state messe insieme, ma non fu, insomma, non l'ho vissuto come un gran dramma. Mi è dispiaciuto perdere la finale, che poteva essere, il primo, la prima cosa che si portava a casa, insomma.
2: Tra l'altro, quel giovane Zanetti è stata la prima operazione di mercato che ha compiuto proprio lei.
4: Sì, Zanetti fu proprio un'operazione personale, devo dire, perché alla prima, appena diventato presidente, andarono un gruppo di dirigenti, da cui Suarez, il Conte Visconti, in Sud America per cercare un centravanti per l'Inter. Avevamo in mente uno, che poi abbiamo preso, e mi chiamarono dal Sud America chiedendo se poi era vero che io volessi prendere questo terzino, che io avevo visto in un filmato. Lui giocava nell'Under 20 dell'Argentina. E gli dissi assolutamente, quello era da prendere, e poi vedere se trovavamo un centravanti. E devo dire che ti indovinai, perché Zanetti era forte allora, come ha continuato a essere forte tutta la sua vita, insomma.
2: Arriviamo all'estate del 1997. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Luigi Simoni e dalla finestra di mercato il presidente Massimo Moratti portò in nero azzurro un certo Luis Nazario de Lima Ronaldo. La beneamata Inter quell'anno è davvero potente ed ingaggia fin da subito una estenuante testa a testa per la vetta della classifica con la Juventus. Vinceste il primo derby d'Italia nel girone di andata, ma una serie di prestazioni altalenanti vi portò tra febbraio e marzo di quell'anno a vestire il ruolo degli inseguitori, e la pazza Inter si ritrovò così al confronto decisivo per il titolo italiano il 26 aprile del 1998. Di nuovo Inter-Juventus. I bianconeri di mister Lippi si portarono in vantaggio al 21esimo con un gol di Alex Del Piero. Poi nella ripresa accadde di tutto. Ronaldo ruba palla
3: nell'area di rigore avversaria, sposta il pallone per saltare il difensore, ma Iuliano ferma il brasiliano atterrandolo. Tutto lo stadio invoca il calcio di rigore, ma l'arbitro Ceccarini lascia correre. Immediato contropiede della Juve, che si ritrova ora in area di rigore nero-azzurra. Taribo West atterra Inzaghi e Ceccarini fischia il calcio di rigore. Lo stadio è indomito e urla a gran voce. Mister Simoni quasi rincorre Ceccarini, si ritrova perfino a centrocampo, insomma incredulo, per cercare di capire cosa stia accadendo. Del Piero prende la rincorsa, ma Pagliuca neutralizza. Quella partita ad ogni modo finì 1-0 per i bianconeri, che vinsero poi lo scudetto, ma fu destinata a restare nelle memorie di tutti. Che momento fu?
4: No, quello è stato un momento importante per l'Inter, perché prima di tutto era una partita decisiva, e vincendo quella partita quella formazione dell'Inter, che era una formazione di bravissimi, al di là di Ronaldo che era un fenomeno, ma tutti gli altri giocatori erano proprio molto bravi e molto, e tra l'altro un gruppo simpaticissimo tra le altre cose. Se avessero vinto quella partita, avessero vinto il campionato, io sono convinto che avrebbero continuato per un po' di anni a portarsi a casa delle vittorie. Quella partita fu un'ingiustizia, se mi permetto di dirlo, perché fu così, e ci mise in condizione così di far parte certamente delle vittime, ma eravamo veramente stati, stata commessa un'ingiustizia da parte dell'arbitro Ceccarini, che non ha mai voluto ammettere il suo errore, e quindi niente, le partite non puoi rifarle, ed è andata avanti così. A noi è servito per caricarci da un punto di vista psicologico, dare una caratteristica caratteriale alla squadra l'anno seguente, però insomma non vincere non ci ha aiutato, specialmente poi anche per i progetti che fai, perché poi mi toccò mandar via Simoni, che se avessimo vinto quel campionato non avrei fatto, insomma.
3: Presidente, nei suoi insomma tanti acquisti, anche quello di Ronaldo, voglio dire, è indimenticabile. Mi racconta come è nata quell'idea, come è riuscito a portarlo all'Inter?
4: Beh, Ronaldo io l'avevo conosciuto, era venuto a trovarmi, non mi ricordo più per quale ragione, forse non ero neanche presidente dell'Inter, era venuto a trovarmi con una fidanzatina un paio d'anni prima, e non so perché, se conoscevo qualcuno che aveva chiesto, che aveva detto di venire a trovare, e quindi mi era rimasto in mente questo ragazzo intelligentissimo, fra le altre cose, che continuava a crescere, e lì nel Barcellona aveva fatto delle cose stupende. E provai, attraverso il suo procuratore, che conoscevo molto bene, di capire cosa si poteva fare. C'era il discorso di una clausola, cioè a un certo prezzo loro dovevano venderlo. Questo lo considerai il fatto decisivo, cioè bene, pago questa cifra e il giocatore deve venire via. E così è stato. Il giocatore era d'accordo nel venire via, è venuto via molto volentieri, quindi le due cose si sono sposate e ho potuto portarlo a casa. Perché è stata fatta quell'operazione? Come è stata? Perché non l'ha fatto l'altro? Nessuno si aspettava che la facessi io, e nessuno si aspettava di farlo. Quindi questo mi ha facilitato la cosa, non ho avuto altre società che fossero in corsa per prenderlo, quindi chissà che battaglia. Mi sono trovato da solo, tranquillo, a portare a casa il più grande giocatore del mondo. Sinceramente, anche come tipo di operazione, che sembrava pagata tantissimo, in realtà si ripagò abbastanza in fretta attraverso sponsor, attraverso le sue prestazioni, e soprattutto rivendendolo, pur non potendo prendere una gran cifra, ho preso il doppio.

0: Quel 26 aprile e il 6 maggio del 1998 arrivò per lei e la sua Inter il primo trofeo. Al Parco dei Principi di Parigi si giocò la finale di Coppa UEFA Lazio-Inter, prima Zamorano, poi Zanetti e infine Ronaldo, con il definitivo 3-0 portarono a Milano la terza Coppa UEFA, la prima dell'era Moratti. Che emozione fu per lei?
1: No, molto bella, fu molto bella, a parte l'insieme, cioè Parigi, che era meravigliosa, questa squadra fortissima, un avversario degnissimo che era la Lazio, molto forte anche la Lazio, dove giocava Mancini, giocavano giocatori di Nesta, giocatori di alto livello, e l'Inter giocò molto bene, ma l'Inter quell'anno lì meritava di vincere tutto, insomma, adesso molto sinceramente, e fu una sensazione per me, per Simone, ma soprattutto per questo gruppo di giocatori che sinceramente meritava questa soddisfazione.
0: Nella stagione successiva decise ancora una volta di investire nel calciomercato e portò in nero-azzurro un certo Roberto Baggio e i due giovani talenti Andrea Pirlo e Nicola Ventola. Quell'anno l'Inter tornò a giocare la Champions League dopo ben 9 anni di assenza, ma qualcosa era cambiata. In campionato l'Inter soffriva e in Champions arrivaste alla fase a gironi, ma dopo la sconfitta con il Real Madrid iniziarono delle forti contestazioni contro mister Simoni, che venne dunque sollevato dal suo incarico. Al suo posto arrivò Lucescu, il quale resistette sulla panchina nero-azzurra fino all'eliminazione ai quarti di finale ottenuta contro il Manchester United. Lucescu venne dunque esonerato e la squadra passò prima alla guida di Castellini e poi nuovamente nelle mani di mister Hodgson. Quell'anno dunque cambiaste 4 allenatori che arrivarono perfino le dimissioni. Che cosa accadde, presidente?
1: Beh, è accaduto quello che può succedere nel calcio, succede tuttora tante società. Cioè, tu fai il primo cambiamento, quello fondamentale, Simone. La non pazienza nel tenere Simone, che comunque il Real Madrid aveva superato il turno, ma che comunque pensavo che avrebbe dovuto vincere l'anno precedente, perché con Ronaldo in campo, per conto mio, si doveva vincere il campionato. Però comunque lo ritenevo un ottimo allenatore, ma forse per l'Inter c'era bisogno di qualche cosa in più. Sbagliai, perché Simone comunque faceva fare un gioco alla squadra che era vincente, e lì cominciamo a fare un giro di allenatori che fece un errore ancora più grave. Fissai da quel momento l'allenatore per il fine d'anno, che era Lippi. Questo mise tutti gli allenatori che passavano di lì in difficoltà, perché tutti sapevano che avevano, e soprattutto i giocatori sapevano che questi allenatori sarebbero durati poco, perché alla fine l'anno sarebbe arrivato lì. Quindi sono rimasti tutti bruciati. Alla fine mi ha salvato sinceramente da una situazione molto difficile Oxon, il quale mi ha vinto un paio di partite che mi sono servite per non aver paura di situazioni gravissime, insomma.
0: Nell'estate del 1999 il presidente Moratti torna alla guida della società, la panchina nero-azzurra viene affidata per l'appunto a Marcello Lippi, a un altro caso insomma che a livello mediatico fece molto parlare di sé, visto e considerato insomma che fino ad allora aveva allenato i rivali della Juventus, mentre nella finestra di mercato arrivarono a vestire la maglia nero-azzurra Vieri, Panucci, Jugovic e Di Biagio. In gennaio poi approdarono a Milano, sponda nero-azzurra chiaramente, Seedorf e Cordoba. L'Inter partì forte, ma poi prima l'infortunio di Ronaldo, poi voci insistenti su alcuni problemi nello spogliatoio tra giocatori e mister Lippi fecero sfumare il sogno tricolore, portando a fine stagione a guadagnare l'ingresso ai preliminari di Champions.
1: Sì, Lippi è un ottimo allenatore, deve essere, si sa, perché ha vinto anche il campionato del mondo, ma non si era sposato bene con la società o con lo spirito dell'Inter, e quindi non, insomma, c'era una certa difficoltà a portare avanti le cose, anche se lui aveva lavorato molto seriamente, aveva le sue simpatie e antipatie nei confronti dei giocatori. Per esempio non soffriva Baggio, il che non era il massimo delle cose, perché Baggio comunque per noi era un giocatore molto importante, e quindi ecco, tutte queste piccole cose mettevano in condizione di non andare d'accordo al 100%, per cui fu un anno difficile anche quello lì, non fu un anno facile, e finivano, non mi ricordo più, ma non certo nelle prime posizioni, insomma.
0: Nella stagione 2001-2002 il presidente Moratti affidò la panchina dell'Inter invece al tecnico Héctor Cooper. L'Inter è favorita per la vittoria dello scudetto. Fin da subito conquistate la vetta della classifica, ma col fiato sul collo, ecco, dalle inseguitrici Juventus e Roma. 5 maggio 2002, ultima giornata di campionato, l'Inter

0: prima in classifica alle sue spalle. La Juventus ha 2 punti la Roma. I neroazzurri cadono all'Olimpico in una partita incredibile, 4-2. Ronaldo scoppia in lacrime e l'Inter chiude il campionato al terzo posto, perdendo ancora una volta per un soffio lo scudetto contro la Juventus, che quell'anno vinse e rimonta.
1: Sì, fu un dramma, sinceramente un dramma. Però il calcio è questo, insomma, che passi dalla grande gioia, dalla grande speranza al dramma e viceversa. Fu un dramma perché era una partita che era anche facilitata dal fatto che la Lazio, per l'inimicizia che aveva con la Roma, gli andava benissimo di non stravincere quella partita, si era capito perché non giocavano per niente in maniera cattiva contro di noi. Poi noi abbiamo continuato a fare una partita talmente scarsa che alla fine normalmente gli avversari hanno cominciato a attaccare e far gol e li hanno fatti. Devo dire, una partita molto strana di cui non riuscirò mai a capire esattamente quali sono le cose che hanno creato quella situazione, ma insomma in quel giorno lì abbiamo perso tutto. La Juventus in compenso ha vinto la partita dopo 60 secondi di campionato di partita, e quindi aveva già messo, dopo 60 secondi sapeva già di essere comunque in condizione di poter vincere il campionato, andava sempre sul sicuro, insomma.
0: Dopo questo episodio Ronaldo lasciò l'Inter. Presidente, in realtà tutt'oggi nella mente dei tifosi neroazzurri resta un dubbio. Tra il fenomeno brasiliano e Mr. Cooper non esistevano buoni rapporti, questo potremmo dirlo. Qualcuno disse che la partenza di Ronaldo fu anche conseguenza della conferma sulla panchina neroazzurra del tecnico argentino. Come andarono realmente le cose?
1: Sì, io non credevo molto a questo fatto. Ronaldo lo diceva che non aveva simpatia per Cooper, ma io non lo pensavo allora e faccio fatica a pensare ancora adesso che quella cosa l'ha spinto a voler andare via, perché con un presidente che cambiava un allenatore all'anno non era certo l'allenatore un problema per un giocatore, insomma. Io credo che sapevano benissimo che avrei certamente, se le cose non andavano, l'avrei cambiato. Credo che Ronaldo abbia avuto l'ambizione, dopo tante situazioni negative che ha avuto negli ultimi 2 anni all'Inter, spaccandosi il ginocchio 2 volte, e credo sia proprio di cambiare aria, insomma, di trovare un ambiente nuovo, e soprattutto era Real Madrid, che era una società molto importante, perché comunque qui l'Inter rappresentava certamente una grande gioia per quello che era stato la sua partenza, il suo inizio, quando è venuto da noi, ma poi è stata una via crucis per Ronaldo, che ha dovuto avere 2 operazioni al ginocchio e sembrava che dovesse smettere di giocare. Non so.
0: Nell'ottobre del 2003 lei rassegna nuovamente le dimissioni dalla presidenza dell'Inter, che passò dunque alla guida di Giacinto Facchetti, fino a quel triste 4 settembre 2006, quando il popolo neroazzurro, insomma il calcio italiano, perse prematuramente il presidente Facchetti. Massimo Moratti dunque tornò ad assumere la carica di presidente dell'Inter. I primi acquisti furono Vieira ed Ibrahimovic, provenienti dalla Juventus retrocessa in seguito al caso Calciopoli in Serie B. La guida tecnica fu affidata al vincente allenatore Roberto Mancini, e quell'anno la beniamata realizzò il record di 17 vittorie consecutive in campionato, conquistando finalmente il 15° scudetto neroazzurro con ben 5 giornate di anticipo. Le chiedo che emozione ha provato, ma chiaramente anche un ricordo alla memoria di Facchetti.
1: Sì, no, Facchetti è stato per me non solo un grande aiuto, ma un grande amico, insomma una persona validissima, che mi ha dato sinceramente una grossa mano durante il periodo dell'Inter. Si è preso anche la responsabilità della presidenza quando gliel'ho chiesto, e l'ha fatto con una dignità e con una capacità notevole. Oltre ad essere stato il più grande delfino della storia dell'Inter, è stato sinceramente un presidente di grande prestigio, è un dirigente di grande prestigio, e questo è bellissimo come cosa, perché è una persona di una moralità meravigliosa, molto seria, molto onesta, che rappresentava la società. Quel periodo era un periodo non facile, neanche quello lì, sia il momento che ho dato la presidenza Facchetti, sia il momento che prendiamo Mancini. Insomma, era un momento in cui continuavo, ancora adesso mi meraviglio della tenacia che avevo di continuare dopo tutto quello che era successo, però insomma la speranza di far bene ce l'hai sempre. E finalmente abbiamo cominciato a portarci a casa una vittoria, che la prima è stata a tavolino certamente, ma veniva da una situazione assurda che durava da 10 anni, che coinvolgeva la Juventus, e poi dopodiché abbiamo vinto con facilità nel 15 lo scudetto l'anno seguente, con gli acquisti fatti dalla Juventus e con la Juventus, il suo presidente e il suo proprietario, che mi ringraziarono per gli acquisti che avevo fatto da loro, che mi mettevano in condizione di avere anche economicamente la possibilità di affrontare la serie di tutto voi, insomma.
0: Quanto fece male quel caso Calciopoli?
1: Beh, no, è stato terribile, no. Quello era una cosa di cui ci eravamo abituati, come uno che c'è una malattia e ci fa, ormai si abitua, insomma, no? Si abitua a tutte le negatività che la malattia gli porta e pensa che siamo fatti normale. Ecco, questo era quello che viveva il calcio italiano con la situazione del Movimento 5 di anni. E siamo andati avanti per anni e anni finché a un bel momento la cosa è scoppiata, perché per conto mio si sono sentiti talmente sicuri ormai di fare qualsiasi cosa senza essere toccati, che alla fine si scivola e ti capita di andare male, insomma.
0: Torniamo al calcio giocato. La stagione 2007-2008 partì con la sconfitta in Supercoppa Italiana subita contro la Roma. Nel mercato arrivò Chivu a rinforzo della difesa nero-azzurra. In campionato la squadra di mister Mancini fece nuovamente un cammino dominante. Alle sue spalle solo la Roma, che provò per tutta la stagione a recuperare punti dalla vetta. Tutto sembrava girare a meraviglia, ma poi arrivò la sconfitta agli ottavi di finale di Champions League subita contro il Liverpool, e mister Mancini annunciò un possibile divorzio dal club nero-azzurro. Il vantaggio iniziale di 11 punti della seconda in classifica si ridusse a soli 3 punti, insomma sufficienti all'Inter per laurearsi nuovamente campione d'Italia. A fine stagione però arrivò l'esonero di Roberto Mancini.
1: Sì, arrivò legato a quella gesto che aveva fatto di dimettersi dopo la partita con Liverpool, perché nessuno, ma io mai in vita mia pensavo di dover mandare via Mancini o di allontanarmi da lui, perché aveva fatto bene e avevo fiducia in lui. Invece fece una dichiarazione alla fine della partita che ormai aveva capito che poteva andare via, così. E allora lo beccai alla fine della partita e dice: ma cosa hai detto? Ah sì, no, così è meglio per lei, si sceglie l'allenatore che vuole, non so che cosa avessi in testa. E comunque gli dissi di pensarci, no, ma il giorno dopo di vedere, insomma, di sapermi bene, ma non cambi idea. Allora la notte stessa avevo Branca con me che parlavamo nel spogliatoio e dissi: beh, senti, per una cosa, abbiamo un colpo di telefono a questo Mourinho, io non conosco ma ho visto un'intervista e mi piace moltissimo, però a sentire dirgli la verità, cioè io ho un allenatore che è forte, che vincerà certamente il campionato, quindi è difficilissimo che io mi possa staccare da lui, lo tengo volentieri, ma se così avessi l'idea, in qualsiasi cosa succeda, di pensare all'Inter come una possibilità. Branca chiamò Mourinho e la risposta di Mourinho fu: da questo momento io mi sento l'allenatore dell'Inter. Quindi Mourinho partì subito col piede destro. Mancini continua a far molto bene perché vinciamo un campionato, però sinceramente a quel punto il mio problema era se diviene un'altra crisi di nervi e se ne va fra un mese che sono qua e mi lascio senza allenatore, sarebbe peggio, quindi decisi di prendere Mourinho e finì così.
0: Esonerato dunque Mancini sulla panchina dell'Inter, venne ingaggiato José Mourinho, che già al suo debutto conquistò la Supercoppa Italiana battendo la Roma ai calci di rigore. Ma non finì qui, perché in campionato l'Inter di Mourinho, seppur dopo un avvio non proprio convincente, dimostrò nel proseguio un indiscutibile dominio, arrivando a conquistare dunque il 17° scudetto della storia nero-azzurra con 2 giornate di anticipo.
1: Sì. Sì, la squadra era molto forte comunque, cioè Mourinho venne, era bravo, ma comunque era una squadra ereditata da Mancini che era sinceramente molto forte, quindi il campionato si pensava si potesse vincere, non è poi facile realizzare quello che si pensa, e Mancini, invece Mourinho l'ha fatto molto bene, ma quel campionato lì soprattutto servì per prepararsi all'anno seguente, insomma.
0: Arriviamo dunque alla stagione 2009-2010, l'Inter decise di rivoluzionare il proprio organico. Ibrahimovic venne ceduto al Barcellona in cambio di Eto'o e un cospicuo conguaglio economico. Arrivarono il difensore centrale Lucio dal Bayern Monaco e il trequartista Schneider dal Real Madrid, mentre dal Genoa arrivarono Thiago Motta e Diego Milito. La stagione partì male con la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana subita contro la Lazio, ma stava per accadere il vero trionfo di quell'Inter. Procediamo con ordine, Presidente. Il 5 maggio 2010 Milito segna il gol al 40esimo del primo tempo valido per la vittoria della Coppa Italia a scapito della Roma.
1: Sì, quella fu una partita molto importante per noi, perché fu una battaglia la partita di Roma, in quanto la Roma era da anni che insomma cercava di competere con noi per il campionato, quindi venne con la partita finale di Coppa Italia, che era un po' una finale tra le due squadre più forti che c'erano in quel momento. E fu una vera battaglia. E vincere quella partita ci diede la forza di avere la sicurezza di andare avanti nel tentativo di poter vincere tutto, insomma.
0: Il 16 maggio, quindi 11 giorni dopo, 2010, l'Inter conquista il suo 18esimo scudetto, il quinto consecutivo.
1: Sì, anche quella era una partita difficile a Siena. Non fu una partita facile, ma molto sinceramente la squadra era una squadra molto forte, quindi capace di resistere e di non mollare mai, quindi fu importante per noi insomma arrivare fino alla fine. Poi, al giorno del mio compleanno, fui ben contento di festeggiarlo con un campionato, insomma.
0: Sei giorni più tardi, invece, avreste scritto un'altra incredibile pagina di storia nero-azzurra. È il 22 maggio del 2010. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid si gioca la finale di Champions League Bayern Monaco-Inter. I nero-azzurri di Mourinho, dopo aver superato il Chelsea, il CSKA Mosca e i campioni continentali del Barcellona, arrivarono a giocare dopo 12 anni la finale di un torneo internazionale. E allora, al 35esimo, ecco il primo gol di Milito, al 70esimo doppietta di Diego Milito che chiude definitivamente la partita e l'Inter, dopo 45 anni, conquista la Champions League realizzando uno storico, indimenticabile, memorabile triplete. Che emozione ha provato, Presidente?
1: Beh, meraviglioso, cioè, per me è comprensibile. Io ho vissuto la stessa situazione alla Coppa di Campione con mio padre, e quindi l'idea di poter rivivere la stessa emozione, avere la stessa soddisfazione, poi alla realizzazione di un sogno che non mi permettevo neanche di fare, quindi magnifica come sensazione. Poi la cosa che mi è rimasta più in mente di tutte, guardando la partita, ogni tanto la fanno rivedere, riprendono il pubblico, e c'era il pubblico che piangeva dalla felicità, che ecco, aver trasmesso, aver potuto far sì che ci fosse una gioia di questo genere, questo mi fa molto piacere.
0: Dopo l'incredibile successo ottenuto con l'Inter, Mourinho passò alla guida del Real Madrid, sicché il 10 giugno 2010 venne ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore Rafa Benitez. Il triplete dell'anno prima, insomma, permise ai neroazzurri di andarsi a giocare anche la Supercoppa Italiana e la Supercoppa Europea e il Mondiale per club.
1: Sì, precedentemente abbiamo perso la Supercoppa Europea con l'Atletico Madrid, che era un peccato perché era l'unica coppa che si manca. E poi dopo ci siamo trovati con la Coppa del Mondo, certamente, che era conseguenza della Champions League. Era un torneo in Abu Dhabi che mi sembra che abbiamo vinto con una certa facilità, ma che era una formula come c'è adesso, dove partecipano tante squadre da tutto il mondo, e fu molto importante per noi, di grande prestigio, insomma.
0: Il 23 dicembre, pochi giorni dopo la vittoria del Mondiale per club, Rafa Benitez decise di rescindere consensualmente il contratto che lo legava all'Inter e al suo posto arrivò Leonardo, ex giocatore del Milan. Il campionato arrivaste secondi proprio alle spalle dei cugini rossoneri, mentre in Champions non riusciste a superare i quarti di finale. Ma il 29 maggio del 2011 arrivò comunque un altro trofeo, la Coppa Italia vinta contro il Palermo 3-1, aggiudicandovi così il settimo trofeo nazionale.
1: Sì, devo dire che Leonardo è stata un'ottima esperienza. Di tutti gli allenatori che ho avuto dopo Mourinho, o comunque di tanti allenatori che ho avuto, Leonardo è uno dei migliori che ho avuto. Molto intelligente, capace di tenere il gruppo. Benitez se ne andò via, che eravamo ottavi, e lui riuscì a portare la squadra prima o tra le prime alla fine del campionato, per poi perdere col Milan sfortunatamente, che perdeva il campionato su quel derby, ma altrimenti aveva fatto un miracolo per come aveva condotto la società. Io ho un ricordo di Leonardo molto buono e mi sono grato per come ha lavorato con noi, e ci portò a casa un titolo comunque sempre importante, che la Coppa Italia ci dà sempre gusto, insomma, alla società.
0: Nel novembre del 2013 l'iconico presidente Massimo Moratti, dopo 21 anni di presidenza in nero-azzurro, 16 trofei conquistati, tra cui 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, una UEFA Champions League ed una Coppa del Mondo per club, cede la maggioranza del pacchetto azionario dell'Inter all'imprenditore indonesiano Erik Thohir. Presidente, che momento è stato?
1: No, Thohir fu... No, devo dire che avevo fatto il mio tempo, certamente, insomma, dopo tanti anni era giusto passare la mano. E Thohir, devo dire, si è comportato molto bene con me. Ha avuto la fortuna di portare a casa a buon prezzo, forse senza spendere una lira, una squadra molto importante, ma però molto sinceramente si comportò molto bene, e poi fu utile per cercare un ulteriore acquirente, che poi arrivò, che fu Zanke, quindi fu molto bravo nel programmare la sua presenza e poi anche il passaggio della società dopo un paio d'anni. Devo dire, non fu dannoso, ed era un ragazzo simpatico, sinceramente.
0: Il momento più bello vissuto alla guida dell'Inter?
1: Il momento più bello, dovrei dire, la Coppa dei Campioni, quando abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, perché come tipo di emozione è fortissima, e ripeto, per me, poi che l'avevo avuto in famiglia con mio papà, essere l'unica famiglia che portava questa Coppa all'Inter, insomma, mi rendeva molto orgoglioso.
0: Il momento più difficile?
1: Beh, 5 maggio di quell'anno con la Lazio, fu più difficile, ma mi diede una forza notevole, cioè toccammo talmente pesantemente il fondo che a me mi caricò tantissimo, e quindi, ecco, molte volte anche le cose più antipatiche brutte possono essere utili, insomma.
0: Il saluto del presidente Moratti a tutti i tifosi dell'Inter nel mondo.
1: Sì, il saluto più affettuoso, più caro e più familiare che ci possa essere. Considero il tifosi dell'Inter parte della mia famiglia, e quindi come tale un abbraccio fortissimo a tutti, ci si capisce istintivamente su tutti quelli che possono essere i progetti e la felicità di cui siamo in cerca nella vita, e se l'Inter può dare questa felicità in parte, ringraziamo il cielo, siamo tutti felici di essere interisti, insomma. Forza Inter!
0: E allora appuntamento con la prossima puntata del Super Club e di Campioni della Pazza Inter. La storia continua.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

cresciuto ancora i più belli dei nostri giorni.

0: Numero 25, Whitney Houston, Exhale. Numero 24, Georgia, Vivo per lei. Numero 23, Beatles, Free as a Bird.
1: 1.
0: Numero 1, Robert Miles, Children.
1: Dai.
0: Disco Magic.
1: Com'è che fa?
0: Non lo so.
1: Lo sai?
0: Non lo so.
1: Dove l'hai trovata? Qui troviamo pezzi sfarzi di...
0: Mi lasciano pezzi di storia del pomeriggio radiofonico della
1: anche
0: Rai.
1: La mattina, a volte troviamo dei copioni di telenovella e noi tutto quello che troviamo leggiamo. Quindi occhio.
0: Siamo fatti così.
1: Occhio, occhio. Buonasera e benvenuti a Planet Rock.
0: Buonasera a tutti, benvenuti a un altro appuntamento con Planet Rock. Questo gesto?
1: L'orbito del pianeta.
0: Buonasera, benvenuti a Planet Rock in compagnia di Riccardo Pandolfi e Fabio De Luca alla voce, Antonio Cascelli alla parte tecnica. Una serata che è composta
1: Gianni Morandi alle luci.
0: Gianni Morandi, quello vero? Wow.
1: Lucio Dalla al mixer. Dai, facciamo mettiamo dei nomi.
0: Non so bene la serata. Jim Kerr e Jim Carroll
1: a fare i gemelli terribili.
0: Portano il tè.
1: Allora, oggi è martedì, quindi c'è il live corner del martedì. Ditelo agli amici che poi quando se lo perdono ci rimangono male. Stasera c'è il concerto di Jeff Buckley. Mi sembra un gran momento planetario di quelli attesi. Il concerto di Jeff Buckley registrato al Festival di Glastonbury, che comincerà alle 21.30, forse anche 21.29, così per ricordare un orario glorioso. E anche perché dura 56 minuti e vogliamo provare a farvelo ascoltare tutto.
2: Planet Rock.
0: Ed eccoci giunti al live corner di Planet Rock e ci spostiamo al Festival di Glastonbury. Lo scorso 24 giugno 95 lo stage era quello piramidale, sul palco saliva il signor Jeff Buckley.